0: È un'ottima cosa.
1: Allora, in bocca al lupo.
0: Grazie, grazie.
2: Grazie quindi a Minino di Meteorologo. Procediamo quindi così con una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte di Stato giornalista, e si ci darà comunque la possibilità di fare altre domande, quindi nel pannello anche altri ospiti come il direttore generale Ariano, il direttore Stivo Lucchesi, il manager Riccardo Luca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Galli, come sappiamo.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di casa Vi Spesaro, Lorenzo Mazzani. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vi Spesaro, perché è stato risolto il contratto con mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vi Spesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vi sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone, e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria subito dopo conclusi i playoff con Gennari, già sì. Qualche settimana dopo parlava da allenatore, pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Minga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui partire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di Micatti, cioè ne sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ha ottenuto questo patentino. La Vis, oltre a Gennari, comunque sempre stato nello staff di Stellone, si conosce bene l'ambiente Pesaro. Lui l'anno scorso era stato trovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la Vis conterà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa di Ferrucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha abbandonato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli di Pala, e davanti è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui era già stato rinnovato il contratto alla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vi Spesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni,

0: arrivata ai playoff. Prossima stagione, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa vi spesero è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo pattino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsor questioni, perché ancora non sono state vinte. Da lì si potrà pensare di progettare anche una vis, magari, che comunque riesca a tenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la vis Pesaro in 180 anni di storia da due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la vis presterà disputa il nono campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff. E poi con il proseguo del mercato si potrà cambiare anche le ambizioni e si potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B, non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni?
1: Dalla conferenza della scorsa stagione, Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata,
0: esatto,
1: e le infrastrutture. Su questi piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato discussione al campionato, ormai è diventata banale negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagnie anche più blasonate della Lega. E il piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni, più sportivi del centro, come il Park, e ora sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Pino Benelli, da fare da 5.500 posti, quelli che garantirebbe anche un accesso, sarebbe un stadio a norma per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta, senza mai fare molto la parte sul narrato, ma migliorarsi tramite la progettazione andranno.
0: È giusto far così, perché l'abbiamo sempre definita, no, un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo tra i tifosi storici del basket. Ecco, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in questi ultimi due anni diciamo che si è un po' involuta, perché Pesaro non era mai stata abituata a dire alle buone riserve della Serie C, e anche la scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone, si è indispettita dopo la monta subita con la San Domenico Pesaro, e questa polemica che ha la tifoseria nei confronti di Stellone, attende cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone, sì, e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali l'addio del tempo che aveva un contratto fino a 2030. Pesaro in quegli ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella corsa stagione ha fatto il record di abbonamenti e quasi doppiare quello del

0: Presidente, a Natale vedremo se riuscirà a recarsi anche quell'anno. Sicuramente molto dipenderà dai prodotti di mercato, quindi dovrà muoversi soprattutto nel settore arato con un potere in parte da posti in direzione Venezia e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai conti che abbiamo di mercato, l'entusiasmo della piazza. Comunque, come dicevo prima, riesce anche nelle prossime stagioni a mantenere una pressione di vertice in Serie C.
1: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
0: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti, ha fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda A2C, l'appuntamento ovviamente lì alle 9:45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Proti all'età di 58 anni, bomber indimenticato, in carriera vestito fra le altre maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se ne è 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e rottissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A2C, ma la programmazione su Iam Vorredi e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanã. Quindi resta con noi, Daniel Ruggeri vi saluta, appuntamento lunedì con A2C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A2C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica calcio, solo su TMV Re.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Proti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella durante, quando accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio, Proti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portarla alla Serie C1, alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ci ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere C1 in Serie B, in Serie A. Igor Proti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi dopo la fine della carriera aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la sede collegamenti andando a salutare Luciano Aragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Proti, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma mi piace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta. Sei un po' giovane di me, un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa, alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, mi dispiace, faccio le condoglianze alla sua famiglia. E niente, ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il
1: Sì,
0: Bari con 24 segnati, ha segnato in categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, è un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento, non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora per carità ha dimostrato che delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi speriamo, non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto stanno variando queste situazioni, vedremo alla fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante è sempre gli ultimi giorni, quindi andiamo.
0: Sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Sweat e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro. In particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere titolare.
1: Ma Marotta non è sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha fatto bene anche alla Juve, quando era alla Juve, quindi credo che i tifosi abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, sono quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi ce ne sono molto pochi, ci sono solo le valenze che si possono fare. Si mettono i parametri zero come sempre, poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi visto che si guarda quello, si guarda il portfolio, non tanto al valore, la squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter. Sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato durante questo nuovo accordo dopo la conquista dello scudetto, dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno. In campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime. L'anno scorso ha vinto il campionato Coppa Italia, però è la Champions che ha il calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però credo che sì, punti come tutti gli anni, avrà una squadra che possa giocare a alti livelli nelle 3 competizioni.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa?

0: situazione poco caotica.
1: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente conosce l'ambiente, un grande personaggio e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa. Non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone al momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
0: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i viventi che in qualche modo lo sosterranno, accompagnando questo percorso.
1: Dimostrato, è quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone, Amorino, non lo so, non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da fidarsi molto a un allenatore. Vediamo, ma non capisce, non si capisce, non c'è la società, prendono già un allenatore e non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco e vediamo, è comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
0: Invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sta secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza della Lazio.
1: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare freno a questa sua, al suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose, forse Allegri hanno preso anche un po' per l'esperienza e un po' anche perché non è uno che Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una piazza, una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista, però quello che leggo vedo che deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
0: Secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
1: No, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano. Sicuramente, che sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne, che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
0: E sarà una squadra da vertice anche la Roma? Per parlare di un'altra delle ex squadre?
1: Sì, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini, che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante e vario, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
0: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere

0: un prezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica che devono fare, perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai è anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e sarà sicuramente bene.
1: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra a Roma.
0: Forse la squadra, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno, passano sicuramente il turno, e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa, e alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso, assieme alla Spagna mi ha deluso un pochino, perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà, perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti, però il Brasile mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti. Se la difficoltà anche contro l'Haiti vuol dire che
1: sì.
0: Continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
1: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
0: No. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo senti di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano, e dal mio punto di vista farà bene. È che ci sono tante squadre, e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una fisica e una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non l'avevo dimostrato. È un mondiale che mi piace.
1: Carlo Ancelotti, ci potresti raccontare tanti aneddoti?
0: Ma non tanti, perché poi ho giocato un anno con lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito qua qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio e i risultati poi hanno sempre dato ragione.
1: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Annevali?
0: Ma non cambia molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto, perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto, molto, molto più forti a livello economico, e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un attore che non è che si presenta, se no, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non spendere, perché mai il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere, o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro. Sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere perché chiedono troppi soldi. È un po' la società. Cannavale è un che ha fatto bene a Sassuolo, però
1: certo.
0: Ecco. quindi la Juventus è la Juventus. La Juventus si parla di Europa, e quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui, un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio, e quindi ha già un po' di anni di gavetta, e gli auguro comunque che faccia bene anche a lui, no?
1: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
0: Sì, è giovane, cioè è giovane, il mondo del calcio devo dire che è giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio deve andare
1: giovane, ma non giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni, comunque giovane.
0: Sì, no, vabbè, ma, cioè io ne ho compio 70
1: quest'anno. E tu sei giovane, per cui sì, giovane che... è giovane anche Carnevale, è vero, è vero. Senti, Mancini come commissario,
0: dobbiamo darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai. Sì.
1: Mancini come commissario tecnico, come vedi, perché a questo punto sembra sempre più probabile che ritorni a guidare la nazionale.
0: Sì, sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio, al di là chi viene o di chi verrà, non che verrà. Non si cambierà nulla, rimarremo, cioè non puoi, no? Riportare uno che ha mollato alla prima difficoltà, dopo aver vinto un europeo, si è andato per rincorrere i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambia nulla alla fine.
1: Tanti discorsi in questi mesi, però rimangono soltanto discorsi, appunto.
0: Sì, ma si sapeva. Per noi d'ambiente del mestiere si sapeva. L'Italia è un paese che bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla.
1: Tutto cambia perché nulla cambia.
0: Sì, ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede politica. Quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. È un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza l'Italia, veramente, cioè, non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire?
1: Sì, sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste, perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
0: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta, sì. Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura, perché non vedo, sì, con Baldi abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti, che però adesso voglio vedere alle prossime vocazioni, col prossimo allenatore, quanti di questi verranno convocati.
1: Sì.
0: Quindi sempre la solita storia.
1: Sì. Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Guarda. A te, buon lavoro.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie. E siamo così arrivati, dopo una chiacchierata con Luciano Maragona, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, tutti MV Radio.
1: Amici e amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio con Francesco Ringali. Siamo pronti a raccontarvi una storia che incrocia calcio e giornalismo. Lo abbiamo già fatto, ci faremo aiutare dal maestro Daniele Garbo, che nel suo libro, Un inviato poco speciale, racconta la storia di Mister Semplicità. Questa è la storia appunto di Mister Semplicità, ovvero Carlo Ancelotti. Perché ci sono allenatori che vincono e poi ce ne sono altri che tra vincere riescono a farsi voler bene da tutti. Nel calcio, forse lo sport più spietato del mondo, è quasi un miracolo. Questa è la storia di Mister Semplicità ed è una storia che ha il volto di Carletto Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ma soprattutto uno di quelli che nonostante tutto non hanno mai smesso di essere se stessi. A raccontare

0: quando la carriera sembrava a rischio, che al Milan di Sacchi è diventato un simbolo di una squadra entrata nella leggenda e poi allenatore ha conquistato l'Europa ovunque sia stato, Milano, Londra, Parigi, Madrid. Ma parleremo soltanto dei trofei, perché parleremo di un campione che appena operato al ginocchio rifiuta di farsi avvistare in una stanza d'ospedale perché non vuole essere visto con il gambone, di un uomo che in una stanza sul Mar Rosso scherza come un vecchio amico insieme a Daniele, di un allenatore che alla vigilia di una finale di Champions League parla ancora di Roma come una casa a cui un giorno vorrà tornare, e soprattutto parleremo di un Carlo Ancelotti che nel momento più delicato della sua avventura alla Juventus trova il tempo di telefonare personalmente a un giornalista per aiutare la nipote di un amico con una tesi universitaria, perché i grandi allenatori si misurano con le vittorie, i grandi uomini invece si riconoscono dei gesti che nessuno è obbligato a fare. E forse il segreto di Carlo Ancelotti è tutto qui: essere diventato uno dei più grandi di sempre senza mai smettere di essere semplicemente Carlo. Insieme a noi, come sempre, dopo aver raccontato un bellissimi aneddoti di storie di calcio ma anche di giornalismo, oggi lo facciamo dopo Diego Armando Maradona. Raccontiamo insieme a Dele Garbo anche il personaggio, un grandissimo personaggio, ovvero Carlo Ancelotti. Ciao Daniele, grazie per essere con noi come sempre, per la tua disponibilità.
1: Ciao Francesco, un piacere, grazie a te dell'invito.
0: Allora, io ho fatto una piccola introduzione giusto per raccontare a chi ci ascolta il nostro menù, però lascio a te, diciamo, un po' la tua introduzione rispetto a Carlo Ancelotti, quando è stato anche la prima volta che l'hai incontrato e quando hai capito che era un personaggio diverso rispetto a tutti gli altri, anche se dobbiamo dire in quel calcio di disponibilità anche da parte di calciatori ce n'era molta rispetto adesso.
1: Questo è vero, ma il tratto distintivo di Carlo è sempre stata la sua straordinaria umanità. Io lo adoro, lo devo dire, lo adoro, mi piace da morire come persona, perché è una persona umile, semplice. Ti dico un particolare: un messaggio, ha mandato una mail e gli ho detto: Carlo, complimenti per il rinnovo del contratto al Brasile fino al 2030, e naturalmente l'Italia non c'è ai mondiali, farò il tifo per te, per il Brasile. E lui mi ha risposto dopo un'ora dicendo: grazie Daniele, è un po' che non ci sentiamo, sei stato molto gentile, grazie da mail, spero di vederti presto da qualche parte del mondo, Carlo. Ecco, questo è Carlo Ancelotti. Per tornare al personaggio, i primi incontri, guarda, il primo incontro diretto è stato nell'episodio che hai citato tu, quando lui venne operato a Roma, a clinica Villa Bianca, dal professor Perugia, per un intervento, credo, a menisco, se non sbaglio. Lui giocava nel Milan di Sacchi allora, e dalla redazione mi chiamarono e mi dissero: guarda, domani opera Ancelotti e domani pomeriggio ti aspetto per fare un'intervista dopo l'intervento. E io mi presentai il pomeriggio, tipo le 3, le 4 a Villa Bianca, e dissi chi ero, con la truppa ovviamente, con l'operatore, e iniziò a salire nella sua stanza. Lui era sul letto steso, io dico: Carlo, va? L'hanno operato mattina, quindi qualche ora prima. Dice: no, bene, non c'è nessun problema. Dico: quando facciamo l'intervista? Dice: guarda, tempo di vestirmi, scendiamo, facciamo l'intervista nel giardino, perché non voglio fare intervista a lei. Questo era Ancelotti. Quindi lui 5 minuti si presentò vestito in tutto punto e facevamo l'intervista nel giardino della clinica Villa Bianca.
0: Fantastico. Raccontiamo anche un attimo un passaggio precedente, però il cosa rappresentasse Roma e la Roma per Ancelotti, prima di vincere lo scudetto e poi essere, diciamo, bollato come calciatore finito per poi smentire tutti col suo passaggio al Milan. Nonostante questo, Roma quanto è rimasta dentro a Carlo Ancelotti?
1: Ma Roma, lui adora Roma, credo che abbia ancora un appartamento, tra l'altro vicino a casa mia, dove abitava quando viveva, quando giocava nella Roma, e credo ce l'abbia ancora questo appartamento, perché lui ama Roma e il suo sogno è prima o poi di tornare ad allenare nella Roma. Io non so se riuscirà a concretizzare questo sogno, mi sembra un po' difficile francamente, però lui ha adorato Roma. La Roma è stata la sua prima grande squadra, lui veniva dalla provincia, arrivò qui nella Roma di Lidl, fu un giocatore molto importante per quella squadra, vinse lo scudetto, e poi però ebbe un problema fisico e l'ingegner Viola, il presidente, si era convinto che il giocatore fosse in paro discendente e che quindi lasciarlo andare al Milan, tutto sommato, non sarebbe stato un grande danno. E lui arrivò al Milan con la fama di giocatore

0: non dico rotto, ma insomma malmesso, nel Milan di Sacchi. Sacchi lo volle fortemente e col Milan dice tutto. Tra l'altro memorabile il suo gol Real Madrid a San Siro, partita di ritorno dopo che il Milan ha fatto 1-1 a Santiago Bernabeu con un gol a Basten del pareggio che colpì la traversa e rimbalzò dentro la porta, e al ritorno ci fu un assolo del Milan 5-0 con un gol di Ancelotti credo da 30 metri, un sicuro sotto l'incrocio dei pali. E lui nel Milan vinse sostanzialmente tutto. Poi fu protagonista fino a un certo punto, in realtà, ai mondiali Italia 90, tanto è vero che la famosa semifinale contro l'Argentina allo stadio, allora si chiamava San Paolo, in cui l'Italia fu eliminata a calci di rigore, lui non giocò, di fatto non giocò, e ci furono molte critiche nei confronti di Azeglio Vicini, che anziché mettere un giocatore applicato a Maradona lo lasciò libero sostanzialmente di inventare. Maradona poi insomma fu abbastanza importante in quella partita, e quando dopo la finale per il terzo o quarto posto l'Italia vinse contro l'Inghilterra a Bari, ci ritrovavamo tutti per l'ultima conferenza stampa della squadra al parco di Via Roma, e allora io salutai Carlo e gli dissi: certo, se magari ci fossi stato in campo tu contro l'Argentina e avessi marcato Maradona, forse a quest'ora staremmo a raccontare un'altra storia, perché l'Italia probabilmente sarebbe campione del mondo, perché era una squadra molto forte. E lui disse: questa opinione tua che io rispetto, ma manca controprova. Ecco, anche questa è la dimostrazione della sua umiltà. Avrei potuto dire: sì, se fosse stato io avremmo vinto il mondiale. Invece lui disse: questa è la tua opinione, ma non siamo certi che sarebbe andata così. Carlo Ancelotti.
1: E poi c'è stato anche l'episodio del Mar Rosso che citavo, perché poi sì, voi siete sempre incrociati prima in ambienti lavorativi, ovvero tu nel tuo grande ruolo di bocampista, magari in zona mista, zona spogliatoi. E invece nel Mar Rosso succede qualcosa di incredibile. Mi racconti quell'episodio?
0: Sì, guarda, era Natale del 93, è la prima volta che andavo sul Mar Rosso a Sharm el-Sheikh, e con una coppia di amici mi sta spalmando la crema. A questo punto mi sento una botta sul sedere, in giro era Carlo Ancelotti che mi aveva una botta con le pinne. Mi fa: che ci fai qua? E dico: che ci fai tu? E mi fa: io ho comprato una casa. Ah, complimenti. Però dice: siccome era all'inizio ancora il fenomeno Sharm el-Sheikh, non era qui come è diventato dopo, se non diciamo lui in giro perché sennò qui diventa un inferno. E siamo stati a chiacchierare, abbiamo rivisti anche nei giorni successivi, e lui poi in quel momento era il vice di Sacchi nella nazionale che poi disputò nel 94 negli Stati Uniti.
1: Questo era ancora il periodo, cioè gli inizi d'allenatore, quindi la fine della sua carriera da calciatore. Da lì in poi, Sharm el-Sheikh poi, da quando si è avuta percezione che stesse nascendo un allenatore molto interessante?
0: Guarda, lui guida il Milan alla conquista della Champions League nella finale, l'unica storica finale fra due squadre italiane, nel 2003 a Old Trafford di Manchester contro la Juventus di Lippi. Ero lì quel giorno e fu una serata magica, perché è una serata bellissima, stadio strapieno, diviso a metà fra rossoneri e bianconeri, finita ai calci di rigore con il rigore decisivo di Shevchenko. E mi ricordo che nel sottopassaggio, mentre la Juventus stava finendo l'allenamento, poi avrebbe avuto il posto al Milan, lui mi chiese: Roma che si dice? E allora gli facemmo due chiacchiere su Roma. Allora il presidente era Sesi, e io ho detto: ma quando è che viene a Roma? Prima o poi torno a Roma, mi è rimasta nel cuore. E poi questo lui vinse. E poi mi trovai altre volte, ma vi posso raccontare un altro paio di episodi che non ricordo, se li ho raccontati nel libro. Un giorno c'è un Lazio Milan all'Olimpico, e io vengo destinato all'interno Kina Milan, perché all'epoca i primi diritti erano di Sky e come Mediaset prendevano secondo i diritti, quindi Sky sceglieva l'interno la panchina che voleva e l'altra capitava noi, quindi Sky aveva scelto l'interno panchina Lazio e l'interno panchina Milan, e quindi ero a un metro da Lotti sostanzialmente. C'è un episodio clamoroso, un calcio di rigore netto a favore del Milan, sento in telecom a Cassandro Piccini che dice: clamoroso rigore. Ancelotti mi guarda e mi fa: era rigore, vero? E siccome avevo il quarto uomo a un metro, e dico: Carlo, lo sai che posso parlare con gli allenatori? Bell'amico che sei. Si mise a ridere perché aveva capito che era rigore. In effetti era rigore. E poi un anno

0: dopo, 2 anni dopo, quando lui era allenatore e nel Milan giocava del Beckham, come ricorderai, e un'altra partita con la Lazio, la Roma, sempre all'Olimpico, esce il Milan, va Carlo Ancelotti, io sono all'uscita a sottopassare, mi saluta, mi abbraccia, passa Beckham e dico: ma questo Beckham, guarda, è una cosa incredibile perché è un grande giocatore, ma quello che meraviglia è la sua educazione, la sua umiltà, il fatto che si fa la sua borsa, si pulisce le sue cose, non lascia nulla in giro. È una persona, insomma, è difficile trovare giocatori così educati. Poi a un certo punto arriva Leonardo, che all'epoca era, credo, dirigente del Milan, e mi fa: ti presento il prossimo allenatore del Milan. Mi presenta Leonardo. Dopodiché vado avanti, la partita si svolge e io colsi questa cosa. Io avevo uno scoop e me lo mangiai perché non dissi che Leonardo l'anno dopo sarebbe, la stagione successiva sarebbe stato l'allenatore del Milan. Tanto me l'aveva detto senza darlo come certezza, però mi aveva fatto capire che sarebbe stata una soluzione imprevedibile, perché nessuno ci pensava a quel punto.
1: Perché lì
0: Invece
1: era
0: Leonardo
1: direttore.
0: era direttore dell'area tecnica. E mi dice: ti presento un nuovo allenatore del Milan. Mi presentò Leonardo e io non capii, avevo sotto mano uno scoop e me lo giocai così.
1: Pazzesco. Sì, come ti torto, caro Daniele, anche perché poi all'epoca, sì, direttore sportivo comunque è promosso da allenatore nello stupore di tutti. Immagino che poi quando veramente è stato promosso allenatore.
0: Sono matto le
1: No,
0: dita.
1: chiaramente. C'è poi anche una serie di. C'è poi, diciamo, il Carlo Ancelotti dell'epoca della Juventus, no? Che ce lo racconti un po', perché questa è l'epopea di Ancelotti tra calciatore e allenatore del Milan. Poi succede che c'è l'incrocio con Moggi, ed è bellissimo un passaggio del tuo libro quando c'è anche direttore sportivo Luciano Moggi della Juventus inserire quelli che oggi sono i bonus per la prima volta. Spiegaci meglio,
0: Sì,
1: spiegalo tu meglio, vai Dani.
0: allora Ancelotti rimane alla Juventus 2 anni e in realtà con la tifoseria non lega mai, la tifoseria gli urla di tutto, addirittura gli insulta, gli dice: maiale non può allenare perché lui era un po' cicciottello così, e quindi non è mai decollato il rapporto fra la tifoseria juventina e Carlo Ancelotti. Il secondo anno, a metà del secondo anno, la Juventus decide di rinnovargli il contratto per altri 2 anni, mettendogli una base e dei premi a vincere a seconda dei risultati. Ed è la prima volta che succedeva per un allenatore, almeno nel campionato italiano. Passa qualche tempo, mi telefona Totò Lopez, giocatore del Bari, del Palermo, della Lazio, centrocampista numero 10, giocatore
1: Vice
0: degli buoni.
1: Leia?
0: Sì, non lo so se sia
1: Sì.
0: stato il vice di Rea, sì. No, il vice di Rea era Giovanni Lopez, l'ex giocatore
1: Ah,
0: della Lazio.
1: ok.
0: Totò Lopez è un centrocampista delle 52, che ha giocato contro Platini, contro queste qui, insomma, ecco. Ed era stato capitano al Bari, ha giocato nel Palermo, ha giocato anche nella Lazio.
1: Ok.
0: È un amico, e un giorno mi chiama Totò e mi dice: senti Daniele, ho bisogno di un aiuto. Poi tu sei amico di Ancelotti? Dico: beh sì, lo conosco, noi siamo amici, ma insomma lo conosco. Dice: siccome mia nipote si sta laureando in economia, sta facendo una tesi sui premi, sui contratti a premio a seconda dei risultati. Siccome ho letto che Ancelotti ha appena firmato un contratto con la Juve per altri 2 anni con questo principio dei premi a vincere, secondo te è possibile che mia nipote possa sentire parlare con Ancelotti per avere un'idea di come è strutturato questo contratto? Dico: guarda, ci provo. Non avevo il numero di Ancelotti, quindi cosa faccio? Scrivo una lettera, la metto per posta interna, la mando a Gianni Bazzarini, che è il collega che sostanzialmente faceva tutti i giorni la Juventus, e gli dico: Gianni, quando vai a Torino, per cortesia, consegna questa lettera a Ancelotti. Lui consegna questa lettera. Un giorno, era un giovedì, mi ricordo, era il giovedì prima di Roma-Juventus, la partita che finì 2-2 con la Juventus in vantaggio a 0, ed è la partita che ha deciso lo scudetto, perché sostanzialmente la Roma fa entrare Nakata con un cambiamento di regolamento che rese possibile l'impegno di Nakata, e Nakata entra nel secondo tempo, cambia la partita, c'è prima un tiro da fuori area suo e poi il tap-in di Monte, ha fatto sta che la Roma peggia, finisce 2-2. Quella partita di fatto la Roma vince lo scudetto. Se la Roma avesse perso, la Juve l'avrebbe superata, ha vinto lo scudetto la Juventus. Quindi il giovedì prima di questa partita mi chiama Ancelotti. Io però non avevo

0: un numero, quindi sto per parcheggiare, per andare in palestra, anche andare a giocare a tennis, e rispondo, dico, pronto? Sono Carlo. Carlo chi? Carlo Ancelotti. Ah, non conosci gli amici? Dico, non ho anche un numero, come facevo a conoscerti? Mi fa, dico, bene, voi state bene, adesso domenica avete la Roma, vincete lo scudetto. Beh, dice, questo andiamoci, perché la Roma comunque è in vantaggio, quindi alla Roma vanno bene due risultati su tre e noi dobbiamo ancora batterla. Vediamo. Ha ragione lui poi. Allora gli spiego il problema, cioè lui so bene il problema, che aveva letto la lettera. Ha detto, guarda, ho letto la lettera, conosco bene Totò, abbiamo giocato insieme, me lo ricordo, e dice, dai il mio numero a Totò, di alla nipote, che mi chiami quando vuole. Diedi il suo numero a Totò Lopez, lui passò alla nipote, e poi Totò qualche giorno dopo mi disse che la nipote l'aveva chiamata, è stato gentilissimo, è stato un'ora al telefono, e aveva spiegato tutto. Ecco, un altro lato di Carlo Ancelotti che ce lo rende ancora più umano e ancora più simpatico.
1: Pazzesco, incredibile, come come a prescindere poi dall'amicizia, dei trascorsi che avevate, come ci si possa mettere a disposizione anche degli altri. C'è stato poi, vabbè, ci sono stati altri periodi, poi c'è stata la grande epopea del Real Madrid, ma a livello umano, Daniele, cioè, cosa, perché noi lo vediamo sempre con quel sopracciglio alzato, lo vediamo sempre con un aplomb molto britannico. Che cosa lo rende speciale alla luce della telecamera, che quando si accendono i riflettori non notiamo? Cioè, che cosa ha di speciale, secondo te, Carlo, nel rapporto con i grandi campioni e con lo spogliatoio?
0: Lui ha sempre avuto un rapporto eccellente con tutti i calciatori, non c'è un giocatore che ne abbia mai parlato male. Cristiano Ronaldo dice sempre che ha giocato il miglior allenatore che ha avuto, ma comunque lui sia stato anche al Bayern Monaco, al Paris Saint Germain, dovunque ha lasciato grandi ricordi, perché ha sempre saputo creare un rapporto, vorrei dire paritario, con i giocatori, per cui in fondo si sentiva e si sta ancora un po' giocatore, e quindi è uno che tende a, diciamo così, a stemperare le tensioni, ecco, è uno che sempre riesce a essere sempre molto sereno nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna invece pensare a uscire dalle situazioni complicate, e riesce sempre a mantenere la calma e a dare il giusto senso alle cose, e questa è una cosa fondamentale, e questa sua semplicità, questa sua capacità di stemperare le situazioni difficili, secondo me è la dote che alla fine lo ha reso e lo rende amato da tutti i giocatori che hanno a che fare con lui, ecco, perché questa è una dote fondamentale. Spesso noi abbiamo a che fare con allenatori, cito uno per tutti, Antonio Conte, che ha la fama di duro, no? Ma non solo lui, anche Spalletti, sono allenatori che comunque hanno dei rapporti con i giocatori, ma spesso riescono ad andare anche a piedi giunti, insomma, diciamo. Ancelotti che riesce anche a essere duro, non è che è un tenero, poi quando deve dire le cose le dice, però riesce sempre a mantenere un buon rapporto con tutti i giocatori, e lo stesso rapporto riesce a mantenerlo con i giornalisti, cioè lui risponde sempre in maniera educata anche alla domanda più difficile, anche alla domanda più antipatica, se vogliamo, no? A volte noi giornalisti sappiamo essere antipatici e magari facciamo una domanda che lui non gradisce, però lui anche in quei casi riesce ad ammortizzare questa situazione e a rispondere in maniera non solo educata, ma rispondere anche in maniera esauriente, che non è da tutti.
1: Senti, stiamo per arrivare alla fine, ma quello che ha fatto in carriera Carlo Ancelotti ce ne accorgeremo soltanto più avanti, perché è la migliore espressione di allenatore italiano che ci sia mai stato, per non ti dico per gioco, sicuramente per successi, per gestione, è il modello migliore di allenatore italiano, visto che tu, lo te lo chiedo perché tu insomma ne hai conosciuti tanti di grandissimi allenatori, anche non italiani, però diciamo l'Olimpo dove lo collochi?
0: Ma sicuramente, se non il più grande, è uno dei più grandi allenatori italiani. Allora ci sono due scuole di pensiero, quelle che dicono che Ancelotti è solo un grande gestore e quelli che dicono che è un grande allenatore. Come hai detto giustamente tu, forse le sue squadre non hanno mai incantato per qualità di gioco, no? Tante volte ci sono delle situazioni

0: cui bisogna anche saper accontentare. Lui ha vinto la famosa decima con Real Madrid in una situazione complicatissima, come ricorderai, la finale con l'Atletico Madrid, 2-30 secondi alla fine era sotto 1-0, poi l'hanno rovesciata. È uno che riesce a ottenere sempre il massimo dalle sue squadre, e questa è una dote secondo me fondamentale. Ci sono allenatori che hanno dimostrato nel corso della loro carriera di saper dare alle loro squadre un'identità più riconoscibile e anche più gradevole dal punto di vista estetico, vogliamo. Lui però ha la capacità di saper fare il meglio dai giocatori che ha a disposizione, e soprattutto la capacità di lamentarsi della rosa che ha a disposizione, ma cerca sempre di trarre il meglio da quello che ha. Se c'è una squadra in cui non ha reso come ci si aspettava, secondo me è Napoli, dove sicuramente non è stato il miglior Ancelotti, ma credo anche ci fossero delle situazioni ambientali abbastanza complicate che hanno fatto sì che non riuscisse a esprimere quello che avrebbe voluto esprimere. E credo che questo sia un grande impianto, perché lui ama molto Napoli.
1: L'ultima te la faccio. Allora, noi qui a Storia di Calcio non parliamo mai di attualità, si parla sempre del passato, però c'è un Carlo Ancelotti che in questi giorni ci sta portando anche nel futuro, a prescindere dal risultato di questo singolo mondiale. Ti volevo semplicemente chiedere, per chiudere, per mettere il punto a questa puntata dedicata, come vedi la figura di Carlo Ancelotti come selezionatore e quindi commissario tecnico, ripeto, a prescindere da come andrà a finire questo mondiale.
0: Allora, come tu sai, il selezionatore non è un allenatore, il commissario tecnico non è l'allenatore, è uno che cerca di selezionare i migliori giocatori possibili e di assemblarli, di metterli insieme. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Ancelotti è perfetto. È il primo allenatore straniero della Seleção del Brasile, ha ricevuto molte critiche alla partita col Marocco, è normale che sia così. Io credo che bisogna andarci piano con i giudizi dopo le prime partite in un mondiale, soprattutto in un mondiale molto lungo come questo, con 48 squadre, in cui ci sarà un torneo che dura quasi 6 settimane, un'enormità. Nella storia dei mondiali, chi comincia piano spesso finisce in crescendo, e chi comincia a 100 all'ora spesso si sgonfia. Quindi il pareggio del Brasile col Marocco, per il modo in cui è arrivato, fa storcere il naso, perché il Marocco ha dominato a lungo la partita, e se non ci fosse stata quell'invenzione straordinaria di Vinicius, forse staremo a raccontare un'altra storia. Però io credo che il Brasile non sia una grande squadra, a mio avviso il Brasile non è una favorita del mondiale, ci sono squadre più forti del Brasile, non so dove possa arrivare, quale sia il suo orizzonte. Se dovesse arrivare in finale, secondo me sarà già un ottimo risultato con questa squadra.
1: Perfetto, Daniele, grazie per aver condiviso con noi un'altra bellissima storia di vita, storia di giornalismo e soprattutto un'altra bellissima storia di calcio.
0: Grazie a te, Francesco.
1: Torneremo a disturbarti, perché di aneddoti, di retroscena con grandi personaggi sul tuo fantastico lavoro ne hai ancora tanti da raccontarne. Daniele, grazie.
0: Volentieri.
1: Grazie a Daniele Garbo, questa era la storia di Mister Semplicità Carlo Ancelotti. Da Francesco Tringali è tutto, non resta altro che appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TV Radio.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader

0: nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sei Econ Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: L'intervista di Iotti,
5: purtroppo era malato da tempo.
4: Sì, da tempo, alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e si è andato oggi, veramente un abbraccio.
5: 58 anni. Figlia,
4: sì, molto giovane, e, insomma, ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi, e chi non ricorda insomma momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma, risultanza che del Cagnolino è stata praticamente alla storia.
5: Sì.
4: Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti, fatto da compagni che lo hanno vissuto, anche un bel messaggio di un che ci ha mandato, che poco girerò anche in regia. Dunque, Caruso, ci siamo, 3382 00 29, stiamo per cominciare, e allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 3312002 00 23. Vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come piace sottolinearmi. Ciao Igor! Francia e Inghilterra, andiamo al mondiale, hanno impressionato in questa prima fase, insomma, due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Chi Chivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta finendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare insomma di fare un'azione di altissimo livello. Juventus, i nomi vengono a Cadi, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, attenzione, tre nomi che vengono abbinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che sta facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (Sussurra) 3318200213 come sempre per stare con noi, per analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
5: Già chi parla di Jonathan David, capannoniere del mondiale, la stregua di Lionel Messi,
4: tre gol
5: che
4: così pure io quelli
5: contro il Qatar, quindi il miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa, come dice Federico.
4: Sì, vabbè, Federico, io penso che c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
5: Grazie, Federico. Dovremmo chiedere scusa,
4: ma quale chiedo scusa? Ma segnato al Qatar, ragazzi, io ho visto il pezzo di partita un po' cambiato,
5: ma come fa a stare
4: molto... al mondiale?
5: Sì, forse è stata la squadra peggiore,
4: ma una banda, ragazzi, se mettiamo su una squadra noi forse riusciamo a fare qualcosa.
5: Abbiamo poi incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata,
4: ho capito,
5: certo,
4: se fai i catenacci,
5: sì, ma la Svizzera si era mangiata una serie di grandi occasioni nel primo tempo,
4: ma la squadra veramente imbarazzante, cioè io non, cioè, fare che hanno fatto sei gol, ma non è una notizia, chi lo chiede scusa a David, fa 3 gol a questa banda qui, ragazzi, ma non scherziamo veramente. Oggi ho letto dei post
5: di Jonathan David,
4: così il risveglio abbiamo fatto noi, si è risvegliato da, sì, ma può essere valutato per questa partita,
5: non è stato probante,
4: stiamo scherzando David. Insomma, ma nemmeno perderci il tempo, guarda. Allora, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un amichevole, che questa di fatto era amichevole, non era partita.
5: Sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
4: Non scherziamo.
5: Vediamo, ma che cosa.
4: Non scherziamo assolutamente. Allora, poi io leggo il messaggio di Davide Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché
5: non è che li paragona, diciamo, ci troviamo di fronte,
4: ma non vanno nemmeno citati, dice, se uno parla di Davide che stessa... fa col Qatar e mette lo stesso messaggio, i nomi di Van Basten e Holland,
5: periodo,
4: è meglio guarda che cambia sport, guarda, parliamo di bocce proprio, di altro.
5: Sì, Gianni ha scritto al portiere Qatar 3 gol, li avrei fatti anche io, con la panza li avrei fatti,
4: vabbè. Andiamo avanti, che è meglio. E allora, un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, questo mondiale che procede, che va avanti, poi che il mercato è un po' di situazioni da registrare, questo rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, che è nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque andare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente il nuovo, perché poi ho letto un pezzo, anche un approfondimento di Thomas Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ingiovanita per il prossimo anno,
5: molto
4: quindi
5: italiana.
4: Giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da parte è avvenuto molto prima.
5: Tu dici a livello di età media,
4: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi in altri campionati è avvenuto molto

0: ma quindi anche qui tardiamo, diciamo, a sì, dare
1: anche
0: spazio
1: se poi alle cose più importanti.
0: Sì, sì, però sai,
1: Gasperini ormai è credo il più anziano della,
0: vabbè,
1: della
0: è chiaro che esistono anche le altre parti invece... degli allenatori, però il ricambio è importante, speriamo che questo ricambio sta avvenendo anche da noi, possa portare anche diciamo delle situazioni positive per questi allenatori. Ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello dei panchini deve essere per forza, non possiamo rimanere sempre con gli stessi.
1: Anche quindi... in Sarri, questi allenatori qui tra 10 anni non ce l'avremo. Insomma, voglio pensare agli 80, alla sede degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato coso.
0: Certo, va bene, vediamo, insomma, quello che succederà, però insomma c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
1: E poi si avvicina Palestra.
0: Ieri ho letto un po' di cose, poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato, noi ieri sera ha parlato pure Graziani, visto che è andato tutti i soldi, il fatto che
1: è capitato anche a me.
0: Sì, è una valutazione troppo alta, ne abbiamo parlato anche noi. In effetti anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa, però è anche vero che il mercato va in quella direzione. Se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha diciamo così una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella lì la tira fuori con niente e lo porta via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
1: Esatto, il concetto è se dentro l'eccezione aumento la faccio per Palestra tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane,
0: sì.
1: Però magari ecco, all'estero avrebbe già fatto 2-3 stagioni da titolare.
0: Però ripeto,
1: certo, prezzo elevatissimo.
0: Prezzo elevatissimo. Poi ieri hanno discusso anche sul fatto della... è uscito fuori una cosa che ieri sarà sempre Ciro Graziani che ha offerto Perla, che stanno riportando in tutti i social
1: studi,
0: su Bastoni, non so se tu hai visto, hai sentito.
1: No, su Bastoni.
0: Però a un certo punto c'erano operatori di mercato che le raccontare vicenda Bastoni, che insomma secondo voi alla fine rimane all'Inter, quindi è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto, permettimi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto, un buon difensore, ma esageriamo. E poi c'è stata tutta una discussione.
1: Di atterriva sul tema.
0: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori più forti del mondo. Definiamo un buon difensore,
1: un ottimo difensore. Poi
0: tra l'altro, secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno aveva anche accusato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a vedere con Nesta.
1: Caratteristiche
0: Nesta è proprio un'altra categoria, come difensore. Anche caratteristiche diverse di gioco, credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone.
1: Beh, molto
0: però,
1: moderno.
0: Sì, però a livello di marcatura secondo me deve crescere ancora.
1: Cioè, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive un po' degli strafalcioni.
0: Ci ha fatto andare al mondiale, quella è una macchina che sua se la tiene. Ci gira molto
1: in ritardo.
0: Se dobbiamo dare sempre del bonus a qualcuno, diamolo. Però insomma,
1: certo, più forti del mondo, insomma,
0: il più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con Bosnia, quindi
1: sì, ma dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabri, francamente, con tutto rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
0: Un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcune, diciamo, definizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti.
1: Beh,
0: come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Nettamente più forti, cioè quelli erano più forti al mondo. E mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, insomma, no, ce ne abbiamo avuto
1: Navarro,
0: Cirea, per ricordare,
1: Nesta l'abbiamo detto,
0: Pietro Verde, abbiamo avuto dei difensori veramente forti.
1: Una storia.
0: Cannavaro, non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone pomodoro o meno.

0: avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori. Vabbè, però, insomma,
1: in generale, non esageriamo. Insomma, ecco, non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza, neanche in difesa.
0: Va bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Ciaruccio, ma il danno subito ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Konema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
1: Però non sarebbe neanche colpa della FIFA,
0: colpa della FIFA, ragazzi, adesso che
1: infortunano purtroppo, cioè, capita calcio, gli infortuni capitano anche nel Lazio. Sì, ma insomma non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore infortunato in nazionale.
0: No, ci siamo.
1: Certo, dispiace per Konè, perché secondo me aveva fatto una grande stagione, è stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
0: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso di episodio infortunio.
1: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento, però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Mesi, peccato. Sì, solito almeno 5 mesi.
0: Anche l'immagine dell'infortunio.
1: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto,
0: molto freddo,
1: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi perde la lucidità.
0: No, voglio dire, avrà sentito anche dolore.
1: Beh, insomma,
0: metti dolore, perché al di là della lucidità o meno, il dolore.
1: Però credo che sia molto composto.
0: No, infatti sono rimasto quando ho visto tutto. Ho detto, mamma mia, si sono spaventati. Sembravano, no, erano molto più spaventati tutti gli avversari, i compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno. Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, il risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
1: è colpa nazionale, voglio dire,
0: calcio nazionale può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
1: No, ma anche perché non è colpa della FIFA, se il giocatore infortuna, capi nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
0: Va bene, allora, andiamo avanti. Qualche audio, dai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Il mio primo pensiero ai Coppi. Il primo ricordo che ho forse della fare il calcio, perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari che facevano il trenino, e dopo ho scoperto che era Coppi che l'aveva inventata. E poi, tanto una decina di fa, è stato qui il direttore sportivo di tutto cuore e una bella famiglia. E
1: mi spiace per Igor. Vabbè, sì, un ricordo
0: doveroso. Anche, mi spiace anche per me, mi piace moltissimo. Poi sicuramente ha un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non sto bene, quindi era comprensibile.
1: Sì,
0: un ragazzo di un cuore d'oro proprio.
1: Vuol dire tutti hanno parlato sempre molto bene, a livello anche
0: molto
1: umano,
0: disponibile, veramente una persona anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri.
1: Però non si è mai nascosto,
0: no, ha combattuto sempre, veramente fino alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia.
1: Sì,
0: accompagnato poco tempo fa, e era molto sofferente, e quindi ripeto, un bacio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi lo ha avuto come compagno di squadra, insomma, ne parlano tutti molto bene dal punto di vista proprio
1: umano,
0: ecco, sì, quindi direi che
1: ricordo, ci mancherebbe altro.
0: Andiamo, proseguiamo per un altro messaggio, dai.
3: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente,
1: ecco.
3: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere, lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
0: Ma vabbè, sinceramente scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato calciatore, che è stato marcato da fior di difensori che a noi, secondo me, più forte al mondo non è, quindi se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come momento, ecco. Vai con un altro audio.
4: Allora, posto che

0: sì, abbiamo avuto un sacco di editori fortissimi, molto più di Pastori, però quello che sa fare Pastori e fare impostazioni, quel modulo, è un unipum che non è così facile trovare. Lui Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede cartellino, l'interno è prezzo. Si conviene, lo spendono, se no. Non è tra i miei del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
1: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
2: Sì, sì, è però non, giochi, non ingigantiamo.
1: Beh, non è tra i migliori, non
2: ingigantiamo. È un ottimo difensore.
1: È un ottimo difensore, ottimo, però è
2: la prima caratteristica del campione è una saper marcare. Lui in questo deve crescere, secondo me.
1: Sì, poi non è che deve crescere, semplicemente non ha la caratteristica lì, non so, credo che riuscire a fare quel
2: tavolino. Se fai il cento di saper marcare.
1: Beh, certo, se fa il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare, secondo me, è eccessivo. Però ogni tanto ha delle sviste difensivamente marcando. Questo, secondo me, è quello che non gli fare quel salto di qualità. Comunque vedevo anche messaggi, diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Neis, ma il
2: ragazzi.
1: E poi in realtà però la diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 8 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese.
2: Nicola mi dice che i difensori che citate non si sapevano fare con i piedi. Maldini sapeva fare con i piedi, Pazzi non sapeva fare con i piedi, Navarro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sa fare con i piedi.
1: Beh, sì, insomma,
2: io direi che insomma mi sembra, no?
1: Un po' eccessivo. Quelli della scuola precedente,
2: mi sembra un po' eccessivo dire questo. Scirea non sapeva fare con i piedi, nasce in un calcio dove c'era il libero, lui faceva libero. Scirea era di un'eleganza mostruosa, sapeva marcare, sapeva anche uscire palla al piede. Cabrini non sapeva giocare con i piedi? Ragazzi, dai, non diciamo cazzate, se no veramente vale tutto, non le diciamo, dai, se no si vergognano i difensori.
1: No, Rozzo tecnicamente
2: dai, ragazzi, se no vale tutto. Allora, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso sui bastoni, io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Navarro, a Nesta, a questi giocatori, ma attualmente i grandi difensori quali sono? Passano alla fine, almeno per me ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati, Bremer potrebbe essere, ma alla fine cosa ha dimostrato ora? Altri grandi giocatori in Europa, a me
1: riferimento alla
3: serie, però vedete che fa un anno o due, poi su Bastoni è per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
1: Io ottimo, però certo la categoria dei campioni è diversa. Sì. Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Kubarsia è un 2007, prospettiva è più forte, Van Dijk Guardiola del tramonto è più forte
2: ancora.
1: Guardiola del Manchester
2: Marquinhos
1: City,
2: altro pianeta. Marquinhos
1: è più forte. Diciamo che
2: ne possiamo mancare già 5-6, sì, ma 10 arriviamo tranquillamente che sono più forti. Poi ripeto, stiamo parlando di uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
1: Dipende cosa intendi. Tu mi dici tra i 20 del mondo, sì. Però dici più forti del mondo,
2: come la frase 4, sta, è uno dei più forti al mondo. E lui ha corretto, dice non è così, sì, e ha ragione, poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come cita, poi può essere condivisa o meno, mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 3182-0013, per i vostri messaggi, tra poco ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi li ripariamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione, una cosa particolare con un amico, quindi stiamo per tornare tra pochissimo.

0: Ma siamo tornati sempre con il pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a qua approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, altro obbligato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto.
0: Cristian, lo sai, no? Insomma, la Bibbia
1: Inter. Appunto, andiamo sull'Inter, sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si è già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter, e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005, Atalanta incasserà una cifra di superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Quindi all'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo. Questa trattativa molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con grande solerzia da parte dell'Inter.
0: Sì, sì, no, l'affondo è stato subito
1: molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di voler venire,
1: molto,
0: quindi quando sai, anche quella è molto importante. Il giocatore giustamente vuole andare, vuole andare all'Inter, l'Inter a fondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lukman, e quindi
1: chiudere giugno davvero bene, un ottimo ritiro,
0: ripeto,
1: un grande
0: possiamo
1: vantaggio.
0: Discutere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questi tipi di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità, e quindi
1: il
0: ruolo lì ti devi andare a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque è una pedina,
1: è stato un perno degli ultimi anni, quindi ha fatto rimpiangere
0: l'affondo ci sta, e l'andare dritti e deciso su questo calciatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo porta via, e quindi dopo c'è questo,
1: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni,
0: esatto,
1: era una trentina, l'Inter trattò a lungo. Ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi Liverpool è arrivato, ha soffiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
0: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento Gianni ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso.
1: Ma
0: si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? Dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
1: il Salento.
0: Il Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui. Noi si avventiamo questa foto,
1: sembra magari una cartolina,
0: meravigliosa, veramente. Gianni, che ti devo dire, ci stai facendo una grande invidia. Vorremmo stare lì con te a parlare di calcio dentro l'acqua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre lo
1: propongo puntata al mare, puntata
0: sarebbe
1: di
0: sarebbe bellissimo, sarebbe
1: spiaggia.
0: Bellissimo, va bene. 331 8200 213 per i vostri

0: vostri messaggi, io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
1: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Corprotti, ricordo l'anno in cui Corprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
2: 95,
0: con noi
2: 95-96, peraltro 95. Proprio 30 anni fa. 30 sì, anni fa diventava sì, capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e quindi il nostro amico, glielo dico, le 16:30, 16:35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno. Uno, sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, ha detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio, e poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo proprio una parte di trasmissione ai Corprotti, perché se la merita. Qui da noi è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo Radio Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Maracanã TMV Radio, è intervenuto anche in delle trasmissioni di Susanna Marcellini il fine settimana, Guelfi Ghibellini oppure Maracanã della Domenica negli anni passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia anche molta emozione nel parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo mandati in questi mesi difficili. Ho cercato da lontano di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, che questo potevo fare. E lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè. Allora, 331-8200-213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani, poi sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega, ciao Massimo. Giornalista, pittore, scrittore, lui può far tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi in studio.
2: Poi un giorno copertina, Marco.
0: Sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due ritratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera, quindi
3: è stato un piacere.
0: Un giorno mi direi che cosa ti riesce meglio, scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
2: artista eclettico,
0: sai fare tutto, però non mi hai mai detto.
3: Devo capirlo anch'io.
0: Vabbè, ma guarda che c'è tempo per capire, anch'io insomma 54 anni ancora non ho capito che devo fare, però insomma prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: È il percorso ed è importante,
0: sì,
3: non la
0: meta. Percorso, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio, in questo momento siamo anche, oltre che sul 61 canale nazionale, anche su Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio, e salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app, però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo, c'è un evento, no, che si terrà domani, certo. 20 giugno, certo. Ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
3: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
0: Ah, che bello.
3: E l'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Slitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente, ci saranno due attori, Claudio Germanò che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: Bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
3: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30 ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
0: Non poteva mancare, meraviglioso.
3: Non poteva mancare, soprattutto inerenti alla Roma di quel periodo. E poi sai, noi

come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche. C'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma, le emozioni sono...

0: Sì, ma
1: no, no, ma figura, poi è un anno particolare quello 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma,
2: vabbè,
1: se
2: dai,
1: ricordiamo
2: per Roma
1: Falcao che in
2: anno,
1: questo periodo
2: sì,
1: lo vediamo tutte le sere in televisione,
2: ah, è vero, tra l'altro.
1: Adesso, quindi capito, magari provate a contattarlo.
0: Poi per amplificare la magia di questo evento, sì. Si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto, sì. Mercoledì il 25esimo del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo, purtroppo sono solo tre.
1: Vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
2: Spera sì. In nuove feste.
1: No, guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra, quindi lui l'aveva
2: vista un po' così. È l'anno del centenario,
1: però
2: così
1: caro
2: si può
1: Massimo,
2: fare un altro libro.
1: Ci sono tre centenari in atto, Fiorentina, Napoli e Roma.
2: Anche
1: quindi,
2: se Fiorentina e Napoli e quest'anno la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
1: Vediamo che succede, insomma.
0: Spero ci diano la precedenza.
2: Esatto.
1: Va bene, Massimo, senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico che verrà ricordato con la presenza di tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre diciamo alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi Ghibellini a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come sempre,
0: scusami Marco, anche il sindaco di Fiano presente, che è un lupacchiotto, il presidente di Roma Club, insomma tante cose.
1: Bene Massimo, io ti ringrazio e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
0: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo, vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima
1: Roma. Ma qual era
0: Roma?
1: Il giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
0: Guarda, c'è lì veramente,
1: se ne devi scegliere uno.
0: Guarda, per quello che ha rappresentato per me Agostino Di Bartolomeo.
2: Capitano.
1: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
0: Poi sai, io nel mio ultimo libro, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto proprio su Agostino Di Bartolomeo. Quindi.
1: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
0: Vabbè, era il centrocampista aggiunto.
1: Era il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va bene, anche Lidl era un altro molto bravo, molto in panchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre.
0: Grazie a voi,
1: buon
0: grazie
1: lavoro,
0: a voi,
2: ciao Massimo.
1: Vai, grazie ancora. E dunque, andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora. Vai.
2: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Kroos e Hartung. Prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco.
1: Sì. A me hanno detto questo, che
2: questa operazione
1: non è esclusa, perché poi ne parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono che lui, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
2: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
1: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
2: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
1: non lo so,
2: vediamo
1: come va a finire. Però che dicevi tu? Andiamo poi
2: no,
1: anche
2: sostanzialmente che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio, per il ruolo ruolo di coordinatore dell'area sportiva, invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint-Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo certo

0: appunto sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
1: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai!
2: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non glieli perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
1: Lo ha detto. Beh, lui
0: non, Liverpool non fu espulsione ma causò rigore, però sì. il concetto era quello.
1: Allora, dunque Angelo dice: ma ricordo male o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone, sì, fui inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma facevo una cosa presso un bagno di qui alle porte di Roma, è vero. A mappa come vi ricordate tutto, mi sono scordato.
0: Marco,
1: località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato,
0: poi
1: devo dire,
0: scusate.
1: No, no,
0: Gianni,
1: che scusate, fai bene, goditela tutta,
0: sì,
1: spero di tornarci presto,
0: Gianni.
1: Spero
0: accettiamo
1: di tornarci
0: di buon grado
1: presto, perché un posto lì, quella zona lì, è molto molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice: Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
0: Beh, avevo nominati alcuni.
1: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci
0: di
1: a parte 70 che io tutti, metri. A parte che tutti sti lanci adesso non li vedo. A me mi sembra che giocano tutti dal basso, palla al piede, quindi
0: sì,
1: non
0: poi
1: mi sembra,
0: vabbè,
1: che fanno,
0: ci sono dei difensori che
1: fanno grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra, no? Così mi ricordo vagamente magari. Vabbè.
0: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi, forse.
1: Guarda,
0: di adesso,
1: io ti posso dire una cosa,
0: però...
1: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo, e non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80 ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
0: e lo poteva fare grazie
1: e lo poteva
0: a
1: fare proprio giocatori. Grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top, lì forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire: allora non avete visto le partite, insomma non era proprio così, non era proprio
0: no,
1: così.
0: No, beh, evidente.
1: Allora, dunque Maurizio ci scrive: Punta Prosciutto famosa soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pesciolini che ti pizzicano quando sei in acqua.
0: Qui ci vorrebbe la musica, quella di
1: di Quark. Allora,
0: Quark.
1: Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento Lucio, vai.
3: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetto ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo, penso quando ero ragazzino, e veniva ad arbitrare un certo Pierluigi Collina in Serie D, direttamente da Viareggio, le partite a rischio, sai, soprattutto in Campania, quindi pensa da quanti anni io guardo, vedo le partite, e mi sento dire: Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo, guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo.
1: Va bene, dai. Allora, poi ognuno può avere i suoi. Non c'è bisogno di tirare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero, era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa.

0: Questa infatti era una caratteristica molto.
1: Beh, lui se c'è per il lancio di 40-50 metri sventagliata secca sulla figura.
0: Esatto,
1: quelle sono caratteristiche
0: magari ci dimentichiamo,
1: molto rare.
0: Allora, 331
1: anche adesso.
0: Come?
1: No, sono caratteristiche rare anche adesso.
0: 331-8200-213. Andiamo con un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio. Lucio.
1: Allora, ti porto sulla Juventus, perché è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutate quasi
0: chi
1: tutte le offerte. Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente viene scritto sul pezzo di approfondimento.
0: Speriamo di vedere una buona prova al mondiale.
1: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto, è considerato il leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse è con una parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che è in grande pressing, Marco, resterà a Torino, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire con Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto come uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
0: però può giocare in quel centrocampo con un regista,
1: certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus. Viene scritto, è il vero pretoriano di Spalletti, il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-2-3-1, peraltro in tutti i moduli. Mi sento di dire, giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo incedibile. Questa è il roster dei leader assoluti, degli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
0: Bene, bene.
1: Allora, il resto sono tutti.
0: Vediamo, vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutta la squadra, Stefano Impallomeni, con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai.
1: Sì.
2: E direi proprio di integrare. La cappella che fa contro la Bosnia la fa da centrale in difesa 3. Non è il suo ruolo. È chiaro che non è bravissimo a marcare, per carità. Però in quel ruolo che fa lui ce ne sono pochi. In quel ruolo ce ne sono pochi. E chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
1: Bene, parlammo molto dopo la partita delle scelte di Gattuso, insomma, con qualche, anche lì qualche interrogativo ci fu. Poi secondo me devi gestirti bene a prescindere dal ruolo,
0: adesso se viene portato fuori ruolo,
1: sì, insomma, lì devi dimostrare di essere,
0: non ti chiami difensore, no, fai un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro di redazione. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Torniamo tra pochissimo.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
6: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
5: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora Italia 7, il canale digitale del Rest 19 in Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono. Quindi
6: sempre un saluto a tutti.
5: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di quello che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
6: giovane italiana,
5: e poi la possibilità di trattenere Ken, che però non dipende solo da loro. Quindi questo, cioè, ha sottolineato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
6: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
5: Non è facile trovare i centravanti in questo momento, magari chi ce l'ha cerca di tenerseli, poi magari chi invece ce l'ha.
6: Visto David, epoca nel mondiale.
5: Adesso mi dici che sei risvegliato pure tu col Qatar, perché sennò prende e me ne vado.
6: Però insomma, una tripletta significativa, nel senso che
5: sì,
6: poi alla fine.
5: Significativa contro il Qatar.
6: Però è capocannoniere con Messi, questo
5: sì,
6: lo dice.
5: Quindi dobbiamo oggi dire
6: la statistica.
5: Vabbè, però l'ho fatto il titolo, il risveglio di David, se vuoi.
6: Sì,
5: L'ho fatto, c'è il risveglio di David. L'abbiamo...
6: Diamo a David quello che è di David.
5: E diamo a David.
6: O David, come si
5: o David, quello che volete. Magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
6: Beh, ma è
5: così, risparmiano. Se prendono Colomani, grande coppia per affrontare il campionato.
6: Prepotentemente. Vabbè, campionato e Champions. Temi.
5: No, ma per carità. Anche...
6: Ho riespuntato Colomani.
5: Ma non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché se lo passano noi vari direttori. Quindi vediamo che succede.
6: Vedremo, dai.
5: Ho visto anche un certo Zaniolo essere
6: accostato
5: alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono, posso presentarli? Vado, non c'ho la scaletta, ma me lo ricordo ancora, la memoria mi. Sì. Beh, allora c'è Massimo Bonanni che saluto. Ciao
6: Massimo.
5: Ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
5: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, Daniele. Ben trovati, buon pomeriggio.
5: Non poteva mancare lui, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
9: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Giornata tristissima per quanto mi riguarda, aperto anche per voi.
5: Sì.
9: Perché comunque Igor Proti per me è... rappresentava un punto di riferimento. Io, se mi permetti, ti canto la scaletta, ma voglio partire con Igor. Oltre a essere stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso, ti devo dire, Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di calcio era sempre gentile, disponibile, ma mi ribadiva sempre un concetto che non si rivedeva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto a quelli che erano i suoi principi e i suoi valori.
5: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo Nick, perché sennò così non si capisce niente, lo richiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti, quindi altrimenti non si capisce nulla. Vediamo. Naturalmente faremo anche ricordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Proti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po', vediamo un po' se ti sento meglio, perché io ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
8: Mi sento benissimo, non so voi, io mi sento
5: bene. Vai, proviamo dai.
8: No, niente, il mio ricordo di Igor Proti coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il senso della misura, è stato capocannoniere in Serie C, Serie B, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è venuto a Palazzo, anche se forse non ha proprio... si è espresso come si era espresso a Bari, dopo secondo me è stato il miglior pop che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene, di una lotta che purtroppo, di una battaglia che purtroppo ha perso.
5: Sì, però scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare il collegamento, quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma, non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi sentiamo praticamente a singhiozzi la linea e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli, perché così non si può fare la diretta. Allora 331 8200213, ricordo naturalmente Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto su Igor Protti, purtroppo oggi è arrivata questa
6: vicinanza, triste notizia, sì. Anche il cordoglio, insomma, il mio, la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è sembrato sempre una persona autentica, genuina. È molto bravo anche come calciatore, quindi
5: sì.
6: Ancora la nostra vicinanza, insomma,
5: assolutamente alla famiglia, tutto.
6: Famiglia che...
5: sì. Ora io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandò un messaggio per sapere come stava. Mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, le evoluzioni di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che è riuscito Stefano ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa,
6: è stata una cosa meravigliosa
5: per lui.
6: Ma soprattutto poi anche la lettera d'addio, l'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio, anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, voglio di parlare di situazioni che poi ti travolgono. Ho vissuto la malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, da uomo vero. E poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla, con, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto nel combattere questa malattia che purtroppo ha avuto, lo ha travolto.
5: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, idolo della mia infanzia, per certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovo spazio. Lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare. L'unico a vincere la classifica marcatore pur retrocedendo. Ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui fu capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con la Lazio giocava per posti di classifica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rambaudi, Signori, Casiraghi, insomma.
6: Io nel percorso l'ho incontrato quando, se non vado errato, nella vittoria del Livorno che andò in Serie A,
5: sì,
6: con Mazzari, c'era Chiellini,
5: no,
6: c'era Lucarelli.
5: No. Chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, abbiamo. Mi date voi delle. Ok, state vedendo. Vabbè. Allora proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa e poi proveremo anche a ripristinare il collegamento con i nostri amici. 331 8200213. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio. Le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo in questo avvio, in questa prima parte? Sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
6: Sono
5: oppure
6: d'accordo,
5: no?
6: Sì. Marocco.
5: Marocco pure, sì. L'europeo e loro due. Sì, e poi il Marocco.
6: Sono d'accordo con te.
5: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta.
6: Vediamo il Brasile, vediamo anche la Germania, che
5: Spagna.
6: Insomma, non ha fatto testo il 7-1 a Curaçao.
5: Sì.
6: La Spagna, Maruccio. Per adesso
5: deve dare una risposta adesso, sì.
6: Ancora schermaglie, le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento poi magari... Durante il rodaggio, durante il mondiale, abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
5: Sì.
6: Si vede l'impronta dell'allenatore.
5: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti è una squadra molto pericolosa.
6: La Francia è forte proprio così, per definizione.
5: Un po' presuntuosa, è forte.
6: Però insomma, due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità, insomma, di schierare Barcola, cerchi. Sta roba qui, Conè non ha fatto neanche un minuto nella prima partita, io mi aspetto anche delle rotazioni.
5: È chiaro.
6: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. E il Marocco è squadra, Marco.
5: Sì,
6: Marocco è proprio forte. C'è le due fasi, che le fa bene, equilibrata, c'ha giocatori tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
5: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così,
6: a
5: africane.
6: Buoni giocatori, non ha Hakimi,
5: sì,
6: Boadì, sì, però insomma, ha tutti ottimi calciatori e poi è messa bene in campo, sono veramente. Poi c'ha Masaru Zui, quello che spinge sulla sinistra, che c'ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
5: Peccato per Kone, che ha avuto questo infortunio,
6: sì,
5: ieri,
6: molto.
5: Brutto infortunio.

0: giocatore.
1: Facciamo un in bocca al lupo naturalmente al ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
0: Trataccia,
1: Sì, trataccia. Incredibile trataccia. La sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio. Erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito. Ha mantenuto veramente la calma, diciamo, non deve essere facile, Stefano.
0: No, non deve essere facile.
1: Le immagini erano toccanti.
0: Perché c'è l'infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
1: Assolutamente.
0: Quindi, perché non è che ti fai male da solo, ti fanno del male. E quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Però insomma un giocatore forte che poi alla fine con adesso le tecnologie, la medicina, insomma all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un giocatore che piace molto.
1: Gli facciamo un in bocca al lupo, sì. Senti, ovviamente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che state dicendo, hai seguito, hai un'idea velocissima, ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
0: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello. Poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate al post intra-Juve e quello che è successo in Bosnia.
1: Non è stato esatto.
0: Non hanno aiutato, no, le polemiche, no. Le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrato all'Inter, molto forte. Poi se diciamo fuori classe, forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà. Però certo. È sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere, il 22 giugno ci sarà presidente federale.
1: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, lunedì.
0: Però insomma mi sembra di capire che sia la coppia Malagò-Mancini, salvo clamorosi colpi di scena. E Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
1: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Niccolò Ceccarini, c'è Nick?
2: Ciao, io mi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
0: Come prima.
1: Più o meno come prima, però proviamoci, io che vi devo dire. Dai, vai.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno perché se mi sentite a scatto.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA.

0: acqua e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Ci ha lavorato, sì. Si sa lanciare anche quest'anno, no? È partito con alcuni, li ha inseriti, mano a mano, e hanno comunque dato, no? Che è Kivu, che tra l'altro è stato anche lui contro il suo contratto prolungato. Daniele.
5: Ma sul fatto che Palestra sia un ottimo prospetto non ci sono dubbi, ha disputato un grande campionato, speriamo lo confermi, ovviamente che lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una grande squadra come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione di un giocatore che ha giocato un solo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembra un'enormità, mi sembrano francamente, però evidentemente oggi è così, le cose vanno così, è giusto che vadano così. Io sono abbastanza perplesso, abbastanza contrario a queste cifre, ripeto, non per un giocatore affermato, non per un giovane, sicuramente dal grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
4: Tra l'altro, perdonatemi, è anche, diciamo, un peso per il calciatore, adesso non dipende da lui, perché lui non c'entra niente, dice io faccio il mio, e poi però parti con una valutazione pesante, sì, sulle spalle, non è poco, insomma, quindi,
6: non è poco,
4: quindi gli dai un peso al calciatore che forse... Però la legge del mercato è questa, che dobbiamo fare, insomma, non è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
6: Ecco, io mi sento, mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di paglia Palestra.
4: Sì, sì, no, su questo condivido quello che tu dici, cioè...
6: E può ancora crescere.
4: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo...
6: Potrebbe essere i Facchetti di adesso, i Facchetti, mi ricorda molto questa falcata, questa anche... Potrebbe anche segnare più gol. Non facciamo si paragoni con Dumfries. Dumfries era un altro tipo di calciatore. Però lui ha questa falcata, questo, ecco, il vecchio terzino fluidificante. Potrebbe anche, voglio dire, entrare nel cuore, nei cuori nerazzurri. Potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Facchetti.
4: Dicevi, Nick, sei d'accordo anche tu?
7: No, dicevo che l'Inter, secondo me, negli ultimi anni, gli esterni forti.

0: ne ha presi tanti, no? Voglio dire, ora pensiamo magari anche al fatto della fascia sinistra, dove alla fine Di Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo lì, ma prima ancora di Dumfries hanno avuto Hakimi, e sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi era un giocatore dirompente, devastante, Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi versi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo pagano tanto. Però secondo me, ecco, a me Palestra un po' ricorda Hakimi, queste progressioni, questa velocità.
1: Ti ricorda, scusa, non ho capito.
0: Hakimi. Mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'ha questo passo che sulla velocità è devastante. Cioè, bisogna vedere ora come si comporta anche in fase realizzativa, perché secondo me ha il piede anche per poter fare gol. Però secondo me questo è un aspetto secondario della crescita che farà. Un grande colpo, perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me una cosa: Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi di ingaggio a lui. E lui invece ha detto: no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui lascia perdere che l'Inter magari può essere la squadra più forte d'Italia, e quindi è anche più facile come scelta, ma non voleva andare all'estero. E questo secondo me è un bel segnale per gli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino, stando sempre qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
1: Eh sì, senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, ma mi dicono, io non so se ti risulta anche a te, che comunque Amorim vorrebbe Kroos come direttore sportivo, sta cercando di fare un po' di pressione, ti risulta questa
0: sì,
1: cosa?
0: Però se non lo liberano, se l'hanno fatto tra virgolette prigioniero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono prendere con questa facilità, Sì, io questa versione tutta straniera del Milan mi lascia molto perplesso, te lo dico, perché io ho paura che, cioè, perché poi va bene tutto, l'esterofilia è importante perché ci può aiutare a crescere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché ci sarà pure qualcuno che conosce il calcio italiano, ci sarà pure qualcuno che sa come funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà della gestione della pressione, delle dichiarazioni, del comportamento durante la settimana, qualcuno ci sarà e ci dovrà essere che gestisca un po' dalla nostra parte, perché io ho la sensazione che se si lascia perdere tutto questo aspetto, Milan finisce per attorcigliarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno di importante anche italiano.
1: Senti, coinvolgo un attimo Stefano, Massimo e Daniele, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan, dicendo il Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le scelte, è andata male, ha detto quest'anno riparto un po' dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager, è una chiave di lettura, che ne pensate? Oppure da noi è un po' complicato, no, oppure lavorare da solo, che dite?
2: Dipende da quanto possa essere, da come può essere sostenuto l'allenatore, dalla società, dipende. Però credo che insomma si debba completare l'organigramma,
1: insomma, ci sono due buchi sull'organigramma.
2: Prima arriva catapultato in una dimensione nuova, perché insomma l'Italia non l'ha mai frequentata, soprattutto un grande club, stiamo parlando del Milan, per me è un buon allenatore, vado un po' controcorrente rispetto, insomma, io capisco lo scetticismo, il pregiudizio che può accompagnare questo allenatore, visto che ci sono stati due portoghesi che non hanno fatto molto bene,
1: esatto,
2: con Sessao, però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. Però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo? Boh, insomma, da solo mi sembra eccessiva la cosa. Però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere capacità manageriali, tipo a manager all'inglese, insomma, l'ha fatto nello United, di solito in Inghilterra funziona così.
1: Certo.
2: Se poi Cardinale o chi per lui daranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro,
1: vedo un po' dura. Meglio, insomma, Daniele Garbo, tu ci credi?
3: Guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa, secondo me al Milan ci sono poche idee ben confuse, quella di Amorim è una scommessa, per non dire un salto nel buio, nel senso che prendono un Beckham che l'anno scorso è andato male al Manchester United, peraltro al Manchester United sono andati male in molti negli ultimi anni, però insomma prendere un tecnico così senza prima aver puntellato la società attraverso l'ingaggio di un direttore sportivo, di un amministratore delegato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. La sensazione è che il Milan sia davvero in un momento di grandissima difficoltà.
1: Sì, Massimo Bonanni, è un po' dura lavorare così, no? Immagino per un allenatore, a meno che non c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo,
4: È difficile, dai, è un ambiente

0: questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza, ed è veramente complicato anche provare a...
1: Ma per me pure, Massimo, io aggiungo a tutto quello che avete detto, che secondo me è pure in ritardo la situazione. Cioè siamo al 19 di giugno, ecco, tra 15 giorni ci sarà più o meno il raduno, a me mi sembra terribilmente in ritardo non avere l'assetto, non avere insomma, io non ho letto, non so se Nick risulta che si è messo a telefonare i calciatori per capire, perché questa è una cosa che può fare l'allenatore, ci mancherebbe. A me mi sembra veramente, scusa Massimo,
2: vai Massimo, no, quello che dico io è quello che ha detto Daniele, è una situazione estremamente coraggiosa e pericolosa.
1: Sì. Massimo, stavi terminando, scusami, ti ho interrotto.
0: No, stavo dicendo che sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento che l'allenatore possa chiamare i giocatori è l'unica cosa che magari potrebbe fare, però è veramente una situazione difficile che non mi sarei mai immaginato per una società come Milan in questo momento.
1: Sì, anche noi, sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per, diciamo, perché stiamo parlando del Milan, è questo che ci fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve, qualche mossa, ho letto di tre nomi che sono stati associati alla Juve, Lucumi, Colomani, Zaniolo.
2: Sì, Colomani, Zaniolo e il terzo Lucumi.
1: Quindi?
2: Due secondo me non sono novità, perché per quanto riguarda Colomani e Lucumi se ne è già parlato nel giorno scorso, se ne parlava già durante la gestione anche di Comolli. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo ha una situazione, noi sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan sopra, non so quanto sia in questo momento Zaniolo l'obiettivo della Juventus, penso che loro abbiano più preoccupazioni. Stamani ho provato a capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no, sto parlando di Dusan Vlahovic, e però non credo che ancora Carnevali ci abbia parlato, quindi la situazione è ancora tutta in divenire, anche lì.
1: Tutto in divenire. Va bene, tanto noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buon fine settimana,
3: ciao,
1: a presto, buon lavoro.
2: Un saluto a tutti, ciao, ciao ragazzi.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Picca e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco,
0: qui, come
1: ciao
0: sempre,
1: a tutti.
0: Come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: pomeriggio. Buon
0: pomeriggio di nuovo a tutti voi. Allora, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Garbo, che è in collegamento con noi. Daniele, ben trovato.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao
0: poi
1: Daniele.
0: Abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao,
3: ciao
0: Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi c'è mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Giovanni.
0: Ben trovato
3: ciao,
0: mister.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Come stai, tutto bene?
3: Sì, benissimo.
0: Adesso
3: grazie.
0: Poi con te facciamo due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo un po' insieme. No, io vi voglio chiedere una cosa invece. Approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano, sto dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari sento anche il suo pensiero, e tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio. Ieri o l'altro ieri c'è Ordine, ti ricordi che cosa ha detto? Ha detto, dice, attenzione perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. Può succedere una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare Gattuso in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedel, Gila in partenza, c'è una squadra che sta venendo praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno, non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente

0: dell'allenatore della Lazio?
1: Tutto, allora, per me soprattutto può succedere, però
0: lo cioè, ti senti di escludere che possa,
1: mi rimane difficile, mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima della, diciamo, del lavoro. È uno che si tuffa con anima, cuore, testa in questo tipo di esperienze. La Lazio non è l'ultima arrivata, è vero che ha dei problemi, non pochi, però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
0: Lui rifiutò la Fiorentina, ti ricordi? E là era ufficiale.
1: Sì, però durò, non lo so, una giornata. Qui insomma mi sembra di capire che ha visto il centro di Formello,
0: sì,
1: ha
0: andato,
1: dei contatti, delle cose, insomma.
0: Pure all'epoca ha visto il Viola Park.
1: Sì, però
0: insinuo,
1: dire...
0: dai, insinuo.
1: No, no, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però insomma, sarebbe clamoroso. Secondo me si vuole tuffare in questa... questa avventura difficilissima e vuole fare un'impresa per trasformare questa squadra che martoriata da fattore ambientale, quello che sappiamo, proprietà, mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati alle parcelle. Voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giudicare il mercato.
0: No, no, però così ricominci,
1: cioè, è vero che è mercato
0: zero,
1: a zero, sì, è vero che è mercato a zero, Marco. Tu cedi i pezzi grossi e puoi fare mercato, un mercato...
0: No, no, per carità, tutto si può fare.
1: Sul valore economico più o meno simile, poi devi essere bravo poi a centrare gli acquisti.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: ma io dico, questa sarà la capacità del direttore sportivo e anche le indicazioni dell'allenatore. Insomma, secondo me non si arrende, che
0: non,
1: prima,
0: si arrende,
1: non getta la spugna.
0: Non getta la spugna. Massimo, secondo te?
2: È un'altra situazione clamorosa questa, è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di Gattuso, perché se almeno al Milan c'è l'incertezza, dici, ci hanno manca allenatore, quindi dici, sai, ma qua adesso l'allenatore c'è, ed è un allenatore che magari gli hanno detto vieni, no, no, non ti preoccupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, invece Provedel via, Romagnoli via, Zaccagni non lo so quello che farà. Io ti dico, sono preoccupato, sono molto preoccupato e mi fermo alla preoccupazione. Poi sono anche convinto, insomma, che si metteranno una mano sulla coscienza, ci si metterà una mano sulla coscienza e si cercherà di fare. Chi lo sappiamo tutti chi. Secondo me in questo momento le possibilità che possa vendere il presidente sono sicuramente più alte, una piccola percentuale più alta c'è.
0: Stai dando speranze.
2: Io sono un uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso, bisogna essere solo che positivi, cioè nel momento in cui veramente tu vedi che tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbandonando, secondo me è il momento di guardarsi intorno e di dire, ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
0: Daniele Garbo, mi lascio l'allenatore per ultimo, perché voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere un ripensamento. Daniele.
3: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, il momento più difficile della storia da quando Lotito ha preso questa società. Io penso che Gattuso sapesse benissimo dove andava a parare, chi andava a incontrare, chi andava ad allenare, anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai casuali, anche perché Franco ha sempre ottime fonti, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
0: Sì, ma è anche vero che Gattuso non avrebbe allenato da nessuna parte.
3: Esatto.
0: Diciamo anche questo.
3: Stavo per dire questo, è una bella scommessa, ma è anche vero che non aveva un'altra squadra, quindi per lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, francamente non penso che torni indietro, ecco, nel senso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi che di cui ha parlato Massimo, di una cessione addirittura della società, non lo so, questo bisogna essere nella testa di Lotito, che è una testa, come sappiamo, molto esplosiva anche qua, e quindi non lo so cosa voglia fare da grande il presidente. Certo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto molto molto pericoloso.
0: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Sì, non so se ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire, ma mi sa che lascio perdere e torno indietro.
4: Allora,

0: Secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato, abbiamo garantito che ci fossero e poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora è chiaro che ti senti un po' preso in giro e allora a questo punto puoi prendere in esame l'ipotesi di andartene. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per rifare gruppo, per cercare di cementare un gruppo che sarà sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove perché deve fare un mercato. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative non saranno alte e quindi lui può fare bene, può fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo a insieme alla società a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto, nelle posizioni giuste per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo, perché adesso è un anno di normalizzazione, e invece Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui riesca ad entrare nel cuore, nella testa dei giocatori. Ecco, l'unico modo per cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito preso in giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro e vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo un attimino le carte in tavola e valutiamo. Ecco, l'unico motivo è quello.
1: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità di che lui è l'allenatore della Lazio.
2: Beh, non c'è l'ufficialità quindi, neanche per Allegri a Napoli. Quindi.
1: Sì, anche questo è vero, verissimo. Vabbè, comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente hai detto, Stefano, puoi fare mercato, però devi ricostruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori.
2: Ma io ci metterei
1: che sono...
2: anche, perché non c'è nulla di male quello che hai detto tu, cioè, che poi è stato anche valorato da Daniele.
1: Sì.
2: Cioè non è che ha tutto questo mercato Gattuso, quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, hai poche richieste, c'è un'opportunità, la cogli al volo e non è tra di stretta, ecco, ci può stare
3: Marco,
2: pure questo aspetto.
1: Sì, chi è che parla?
3: Marco,
1: dimmi.
3: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
1: Vero.
4: Esatto.
3: Un ambiente che è...
1: Ma lui non lo può ricostruire, ragazzi, non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla.
3: Deve ricostruire il presidente, ovviamente, cambiando il registro. Ovviamente, ma voglio dire, il compito più difficile di Gattuso è proprio questo: cioè, costruire la squadra, sì, soprattutto riportare.
1: Metti di meglio che ti stiamo perdendo, Daniele.
3: E qui fermo, non mi sono mai mosso.
1: Ecco, adesso no, ti sentiamo, dicevo,
3: il compito non è suo, è più che altro del presidente di portare la gente allo stadio. Sappiamo per quali motivi la gente non va più allo stadio, no?
1: Sì. Vabbè, io gli posso fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata, quindi secondo me lui l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto, diciamo così, il motivo del contrasto è uno solo, non ce l'ha con Gattuso né con i giocatori, insomma, il motivo è, lo sappiamo tutti, insomma, c'è una divisione netta e fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista non può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri, che a un certo punto ha accettato la decisione che i tifosi non c'erano,
2: ma
1: Gattuso non li può riportare.
2: Io aggiungerei un'altra cosa, Marco.
1: Sì, prego. Poi...
2: Ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, fammi un nome altisonante, no? È una questione tra lo
1: e
2: la Laziale.
1: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte.
2: Questa
1: questo
2: è una cosa
1: può...
2: molto personale, molto
1: sì.
2: Sono
1: d'accordissimo.
2: L'allenatore non c'entra niente.
1: Però qui sono d'accordo con Massimo quando dice: sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove, dal punto di vista tecnico, c'è un impoverimento, e questo non è una cosa da sottovalutare. Quindi, per carità, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Provedel, trovate il sostituto di Gila, perché è compito vostro, hai ragione, poi è compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la squadra. Però mi sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo
3: Dimmi.
1: Mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci hai detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
0: Guarda, mi ha impressionato... Dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le debite misure, nel senso, è la prima partita, eccetera, eccetera. Però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte, le tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso palle, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio è vecchio, è passato, non è una cosa da sottovalutare.
1: Si va più in verticale, mister?
0: Le squadre che vanno più forte, stavo appunto

0: sto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, cioè squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili sugli esterni. Cioè l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, è quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa. Ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, non una. È fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione negli ultimi 30 metri, un'occasione da gol, tutte quante, andate pure a rivedere tutti i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché ci si voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, abbiamo visto il gol da fuori area, sì, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi ha i tiratori acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle inattive hanno più o meno le stesse percentuali, da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cosa è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la giochi, cerchi di perderla, ma poi c'è un ricontro pressing, c'è la gegen pressing immediato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi da questo punto di vista le squadre che hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè posso anche perdere palla ma sono pronte a riaggredire e riattaccare in avanti veloce, sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania per adesso ha fatto poco testo però ha dei valori,
1: sì.
0: L'Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco che ha i missili sugli esterni, cioè queste squadre qua cominciano a dire che il calcio sta andando in quella direzione lì per questa competizione.
1: A me piace questa idea di calcio più in verticale, la Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo, Stefano
2: è stato perfetto, Giovanni,
1: tagliato,
2: condivido ogni parola che ha detto.
3: Più l'Attiquitaca o c'hai dei mostri veramente,
1: esatto.
3: C'è 5-6, un possesso che due, però alla fine magari ecco verticalizzi nell'ultimo, nel penultimo, nell'ultimo passaggio e c'hai Stefano, ma non mi sembra che siamo lì. Cioè anche la Spagna si deve da. Poi vabbè, Fernando Torres si è mangiato due gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perde tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
1: Quindi meno possesso palla,
3: ma sì, perché a
1: un
3: certo punto anche
1: dentro.
3: Ma io aggiungerei anche Giovanni la Norvegia.
1: Sì.
0: Sì, io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia,
3: sono squadre,
0: l'Olanda,
3: vengono,
0: il Giappone ci sono da tenere d'occhio, cioè sono squadre
3: addosso,
0: che hanno questa idea. Quindi le squadre con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto l'altra cosa che mi piace sottolineare, è che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, lato corto dell'area. Si cerca sempre la sovrapposizione corta, quindi cercare una profondità relativa, diciamo, per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale.
1: Passaggio all'indietro, si vede visto?
3: Tipo calciotto.
1: Esatto. Sovrapposizione, un passaggio dietro con l'uomo che va subito a rimorchio, visto? Si vede spesso questo tipo di situazione.
0: Ecco, i blocchi devi aggirarli in questo modo.
1: Esatto.
0: Quello,
1: Daniele, ti ha impressionato l'Inghilterra o la Francia? Sono quelle che hanno impressionato maggiormente?
4: Sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia ha due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale ai mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma, e pensi che Dembélé, il pallone d'oro, ha cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea della qualità della Francia, che ha cambiato passo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra per come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi del mister. Aggiungo una cosa, nel mondiale, soprattutto in un mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un mondiale con 48 squadre, bisogna andare piano secondo me con le sentenze dopo il primo turno, ecco, nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure squadre che andavano malissimo all'inizio poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre.
1: Massimo, la riscoperta degli esterni.

0: vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra in mezzo al campo, sugli esterni come diceva il mister,
1: è squadra
0: sì, e poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, delle loro, cioè, della loro forza,
1: si sentono forti.
0: Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata, più forte, più attrezzata. Non so se
2: sì, però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa,
0: No, per carità, però a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco, Non so mister se vuole aggiungere qualcosa, mister Musa.
2: Sicuramente sì.
3: Sicuramente il Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore reverenziale, tenendo fede ai propri principi, cioè mi difendo basta contro il Brasile, esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, lo aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula giustamente, come si diceva prima, stanchezza, le profondità delle rose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li puoi cambiare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistita una cosa del genere. Sei giocatori davanti clamorosi, e per me al giocatore in prospettiva più forte in assoluto, io lo preferisco anche a Mala addirittura che Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superiorità dovunque 200, si trovi,
0: più di 200 milioni dal Madrid è pronto a mettere.
3: Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto negli ultimi anni, cioè proprio forte.
0: Mamma mia, e senti,
2: ha solo una controindicazione la Francia, che sono francesi e sono presuntuosi, questa è l'unica cosa
0: questo
2: che
0: è vero. Questo è un po' il loro, diciamo, così è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa: il prossimo anno ci sono un po' di allenatori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate ad esempio, Aquilani, poi c'è Tedesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato web che è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, Stefano. Chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però ecco, Aquilani l'abbiamo visto col Catanzaro, Abate l'abbiamo visto nell'esperienza in Serie B, Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi però mi hanno parlato bene.
1: Beh, Germania ha fatto bene.
0: Che dici Massimo?
4: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani giovani che partono in Serie A, e secondo me la situazione un pochettino più semplice la potrebbe avere Aquilani, perché viene da una società, da un allenatore che ha già lavorato quasi nella stessa maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato, è vero, però l'ossatura della squadra bene o male è questa. Abate troverà una situazione dove a Torino, situazione ambientale un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile, quindi lui sotto quel punto di vista deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, ed è giusto dargli una possibilità, quindi sono contento e gli faccio in bocca al lupo.
0: Garbo?
2: No, è una messa anche Abate, che ha parlato molto bene alla Juve Stabia, ed è una scelta coraggiosa quella di Cairo. Come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile, perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo, gli chiede di cedere la società, però l'importante sarà partire bene. Se comincia a zoppicare, a perdere le prime partite, secondo me le cose si complicano malamente.
0: Mister Mussa, intravedi tra questi tre qualcuno che possa partire subito bene, che ha qualche caratteristica superiore?
3: Guarda, io conosco di persona Aquilani, perché ha fatto il corso con me, Alberto, e ci siamo anche confrontati spesso durante il corso, e ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti, quindi lui è carico, è un ragazzo giovane che ha una passione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in testa. Di, tra virgolette, seduci, e la seduzione passa attraverso una passione, non ce ne sono altre due argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera, eccetera, non dipende tutto da te, dipende dal giocatore.

0: valori che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad apprendere quali sono i tuoi principi e se accetta di metterli in campo. Mm. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale. E Aquilani, parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha, cioè il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, ecco, è la cosa più importante. Quindi lui sicuramente per me può fare molto bene. Poi tatticamente e tecnicamente gli allenatori italiani sono tutti molto preparati.
1: C'è un messaggio, Stefano, te lo giro a te, di Massimo, di un che dice: il famoso del Torino, che sia una squadra al vertice da anni, sapendo la storia gloriosa del club, cosa dovrebbe pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa? Con tutto il rispetto per Abate, Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi. Come risponderesti?
2: Il tifoso granata si aspetta sempre grandi cose.
1: Chi doveva prendere Torino, certo. Scusa, Klopp?
2: No, voglio dire, il tifoso però del Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no? Nella sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro, e quindi non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono tifoso del Torino mi ricordo il grande Torino, Puri, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di costruire un qualcosa di significativo,
1: però
2: che possa far sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì è scaduto la cosa.
1: Ma quando hanno preso Maresca in
2: premio, sì, però non cambia niente.
1: Il tifoso del Torino
2: non ha, sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno, cioè, non ha aspettative.
1: Ma il problema è la struttura che c'ha alle spalle.
2: Va bene, struttura, ma puoi fare meglio del decimo posto.
1: Non è Abate, secondo me. Magari Abate è pure bravo.
2: Ma certo, ma io infatti ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino non era assegnato. Sa che vedrà un campionato da centro classifica ogni anno. Guarda che triste.
1: Ma questo è un discorso generale, però secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane promessa
2: non c'entra niente. Però nemmeno mi sento di criticare il pensiero del nostro amico Granata.
1: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista. Cioè, il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una promessa,
2: sì, però lui, il nostro
1: come
2: amico
1: lo aiuti
2: dice,
1: a lavorare,
2: sì,
1: come
2: lo metti in condizione. Il nostro amico dice, se tu scegli Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, siamo sempre lì, nei dintorni. Poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere. Del genere sono d'accordo, insomma, quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni e Daniele. Cioè, ben venga questo refresh in panchina, con ormai qualcuno che, insomma, voglio dire, deve guardare al parco.
1: Ma qui allenano sempre gli stessi.
2: No, perché noi siamo a parlare di gente che ormai c'ha 115 anni, ormai ha dato tutto. No,
1: rinnoviamo un po' ste panchine.
2: Esatto,
1: dai,
2: quindi, perfetto. Quindi, però detto questo, il nostro amico tifoso granata avrà pure il diritto di poter sognare, e se no siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, se no fate tutto il però ogni anno a Torino, il tifoso di Torino sa che... Che faremo? Che Torino sarà? Un Torino da decimo posto, dai, su.
1: Vabbè, vediamo. Allora, non so se volete aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questo anche messaggio del nostro ascoltatore? Niente.
0: Allora,
1: vai, Daniele, vai.
3: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Abate è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane è una scelta coraggiosa, secondo me, però è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
1: Va bene. Massimo?
4: Su cosa?
1: No, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, Giovanni, no, su questo discorso allenatore giovane, sennò vado avanti.
4: Te l'ho detto, io sono pro gli allenatori giovani, quindi per quanto mi riguarda, grande fiducia.
1: Mister Mussa, un ascoltatore, conclude così, dice: Maresca inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa, quindi devi andare a fare secondo con uno forte, se no un po' allenato. Che cazzo di discorso è?
0: No, questa non è una cosa, esatto, però c'è da dire che io capisco il tifoso che dice: ok, se tu mi prendi Abate, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di media classifica, ed è alla fine proprio questo, è inutile girarci intorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, eccetera, perché lavora anche per se stesso. La differenza sugli allenatori nuovi qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù, quindi può ampliare il valore dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il quadro generale.
1: Generale, va bene. Ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a Mr. Mussa, ci sentiamo presto per un altro sempre mondiale con te, Giovanni. A presto, okay, un abbraccio.
0: Grazie, ciao, presto,
1: grazie anche a Daniele Garbo,
2: ciao,
1: Massimo
2: Daniele,
1: Bonanni,
2: ciao,
1: buon fine settimana, ragazzi.
2: Ciao,
1: a presto, ragazzi. Ci fermiamo, break.

0: Veramente c'è una temperatura di una. Fa un caldo terribile oggi.
1: Voglio immaginare.
0: C'è un impatto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo in estate, siamo andati verso l'estate.
1: Già fa 40 gradi a giugno.
0: Ho capito, ma non ve lamentate. Dopo, se fa freddo, fa freddo. Fa caldo, una roba incredibile. Direttore De Paolo, buon pomeriggio.
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, no, ma io...
1: non ho capito. Ma Paolo, qui è come la classifica dei pronostici.
0: Ancora,
1: la prossima stagione.
0: Abbiamo
1: io...
0: il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione.
1: Ciao, Massimo.
0: Grande Massimo.
1: Io posso annunciare il mio ritiro dal campionato, visto che sono retrocesso.
0: E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io, Massimo.
1: Ah, ti ho sentito. Ci ho salutato.
2: Marco! No, ci sono.
0: Non ti sentivo.
2: Sì, il campione. Ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la coppa e ci
1: Massimo,
0: manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo anno.
0: Non ci sarai, ma no.
1: Non partecipo, sono retrocesso, quindi.
0: Ma che no, qui non ci sono retrocessioni, è un campionato senza retrocessioni.
1: Tipo quella cosa l'NBA, le cose.
0: Vabbè, come la stile americano, ormai tutti americani siamo e viva gli americani.
1: Faremo
0: adesso...
1: sei tempi, capito? Sei tempi.
0: Vabbè, ma c'è Simone Braglia, il portierone, Simone.
3: Buongiorno a tutti, ciao Massimo, ciao direttore, ciao Stefano,
2: ciao Borgonone,
3: ciao Simone.
0: Simone,
3: complimenti al campione.
0: Facciamogli i complimenti.
3: Dove stai,
1: Simone?
3: Quando uno merita, cavolo.
1: Dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago, dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, in questo mondiale dal punto
1: portieri.
0: Di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente, quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde. Però
0: il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Ma io non parlo di le parate, parlo anche di dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente sono due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Capoverde, anche in merito alla scuola che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, sono messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea che ha fatto una insomma bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza, Simone, non so se hai visto, però.
3: No, quello della Corea non l'ho visto ieri sera non ho visto,
0: No, Paolo, invece questa tripletta di David si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere che poi risolve i problemi alla Juventus?
2: Serietà, su. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
2: Tre gol col Qatar, ma non so dov'è che.
0: Sono d'accordo con te, Paolo. Io naturalmente lo gioco per stuzzicare, però ho visto. Però insomma, non trovi il risveglio, non vedi il risveglio.
2: No, vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché se devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve, non ci siamo.
0: Non ci siamo, Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
4: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col Qatar
0: Era facile, dai. Segnavamo pure noi, dai.
4: Esatto.
1: Non ha fermato la Svizzera, però.
4: Con la Bosnia che c'era Muharemovic,
2: sembrava Moviola,
4: di qualità non ha toccato un pallone, sinceramente. La Juve basta David, via.
0: Basta. Non è d'accordo in Pallomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
1: Ma no, perché il Qatar ha fermato la Svizzera e...
0: Vabbè, un miracolo può succedere.
1: Un miracolo. Ha fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica dei
4: marcatori. Quello gli va riconosciuto, ci mancherebbe altro.
1: Ed è un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
0: Quindi lo terresti?
1: Ma sì, perché anche voglio dire adesso sta ritornando.
0: Cioè terresti alla Juve David?
1: Colomani, mi sembra.
0: Colomani?
1: Ritornato Colomani.
0: Ma è un obiettivo.
1: Perché?
0: Non lo so, è un obiettivo, ci sono tre giocatori che poi adesso li chiediamo a Paolo, però. Tre giocatori che vengono
1: Vlahovic
0: avvicinati. Vlahovic rimane lì, si vedrà. se ci saranno
1: sono sempre
0: incontro.
1: Loro tre, insomma, alla fine Colomani, Vlahovic,
0: ho capito, ma non
1: no,
0: è...
1: la Juve merita altro,
0: ma chi merita? C'è un problema è andare a prendere gli altri che dici tu,
1: insomma, puoi fare anche un prestito secco, bussare
0: a chi bussi?
1: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza, insomma, voglio dire, ci sono anche
0: Tu prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi squadroni
1: che non trova spazio con continuità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
0: Mi lascio Paolo per ultimo e voglio sentire Simone Braglia. Simone, tu che dici? Questi nomi qui ci sono
5: su David?
0: Su David si può aggiungere qualcosa.
5: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve, è un ciclo che completamente cambierà totalmente, i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
0: Ma ho capito, però se li fa il nome di Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come un lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome per Carnevali, a Carnevali.
5: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi, quando ci sarà il mercato ultimato. Io penso che non sarà un mercato sicuramente...
1: Vabbè, ma Simone, non ti puoi ripresentare con Colomboni, dai, tifosi della Juventus dicono, ma allora...
5: Ma chi l'ha detto che arriva Colomboni? No?
0: Ma c'è scritto sui giornali, ci sono tre nomi, Colomboni, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, allora, Colomboni, allora, Zaniolo.
5: Allora, ho capito.
1: Cioè, c'è stata tutta quella telenovela, 100 milioni, ti ricordi, Paris Saint-Germain con...
0: Come no?
5: Per il momento sono solo parole. Per me non arriva né Colomboni, né Sollot, né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena riacquistato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi addirittura anche al Milan l'hanno affiancato...
5: Al Milan dopo, se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo. Ma per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono, guarda, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo da torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità che c'è solo all'Inter e al Como, le altre e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te, questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomani, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
6: L'unico che può essere interessante secondo me è Lucumi, l'unico che può in qualche modo... ma come rincasso, come seconda linea, non come attaccante principale. Io credo
0: come difensore.
6: Sì. Ma io penso che come non stiamo parlando di attaccanti, io come attaccanti credo che ci sia, diciamo, una attenzione particolare per i nomi diversi dal solito. Sono sicuro di questo, cioè la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di portare, non dico degli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, e lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi filo da torcere a tutti, cioè la conoscenza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a quei mercati anche, che possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano o di qualche inserimento anche dalla primavera stessa della Juventus o dai settori giovanili della Juventus. Cioè credo che ci sia

0: un allargamento da parte della società con l'arrivo di Carnevale, con diciamo il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative, non il classico nome. Sono d'accordo, Colomonie o Davide o lo stesso Vlaovic, insomma, sembra che gli facciamo un piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dargli
1: capito
0: premio.
1: Però Paolo, tu trascuri una cosa: Spalletti vuole Vlaovic.
2: Sì, ma a certe condizioni, Marco.
1: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto, gli ha detto. Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore.
2: Sì, ma non è che puoi dare 8 milioni a Vlaovic.
1: Magari gli dirà, gli avrà detto parlaci e trova una soluzione.
2: La soluzione, vedi, soluzione. Ferma anche alla vecchia richiesta di Comolli, dai. Sono 6.
1: Ma lì sono i bonus che secondo me hanno fatto
2: bonus, accetti
1: casotto.
2: Invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni.
1: Ma io non lo escluderei invece da questa.
0: Ma guarda, quella di Vlaovic è solo una questione economica.
1: Sì, sì.
0: Può andare bene alla Juve di Vlaovic, ma è assurda la cifra che chiede. Esatto. Il padre, lui, insomma, quella è la cosa.
1: Ma
0: che
1: tu non pensi, Paolo, che Carnevali possa trovare una soluzione?
2: Ma come un uomo
0: molto... penso che possa trovarla, ma non a quelle cifre.
1: No, a quelle cifre no.
2: Ma come la trovi? Ma puoi sostenere, ma Paolo ha ragione, ma puoi sostenere un ingaggio da 8, cioè è inversamente proporzionale al momento che,
1: se lui avesse
2: che sta
1: una
2: vivendo in cui si trova e
1: pensa
2: la Juventus, ma non lo può per nessun altro dirigente bravissimo,
1: no,
2: competente, esperto può sostenere una cifra.
1: Ragionare.
2: E ragionare significa 6. Ragionare o se no non puoi tenere un giocatore a 8 milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto
0: me, guarda,
2: di questa
0: me
2: squadra che merita un'altra dimensione.
0: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci. Ci potrà essere una sola casella che può prevedere una deroga, una che può essere anche 8-10 milioni come tutti i grandi club, però quegli 8-10 milioni a Vlaovic non li dai, ecco, questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
1: No, io parlavo di una diciamo di una strategia di Carnevali per convincere l'attaccante, magari ha
3: strategia vuoi ammettere, Marco? Che strategia? C'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare, Marco.
1: Posta, ma magari trova una soluzione lui, convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
2: deve prendere di meno, come lo convince?
1: Che ne sai? Sì, magari è una questione anche di come si è posto come lì e come si sa porre lui. Io non escludo questa
2: cosa. Sempre a 6.
1: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
2: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che i 6.
1: Se parliamo di troppi 6, sono pure troppi i 50 che danno a Palestra.
2: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una cosa del genere in questo momento, secondo me. Oppure se, come ha detto Paolo, se ci deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlaovic l'eccezione, deve essere un qualcosa in più di Vlaovic.
1: Ma mi dovete dire chi è questo qualcosa in più attualmente?
2: No, se io devo dare 8 milioni... No. Se io devo... Solo 4 milioni arriva a Torino, non è quello.
1: Sì, ma non è qualcosa in più dal punto di vista del campo.
2: No, assolutamente.
1: Non è che
2: meglio Vlaovic, per carità. Però io non posso tollerare un calciatore economicamente, sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci, è una ciliegina su un ciliegione, è una cosa bella così corpo, però è ornamentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, te non è che prendi, che ne so, dimmi un centro Kane.
1: Ma Kane non prendi nemmeno settore.
2: Ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. No, sei fuori, cioè 8 milioni e
1: Massimo,
2: Vlaovic,
1: tu che dici? Carnevali può convincerlo?
4: Secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra non credo che ci sia tutto questo, tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlaovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti devo dire la verità. C'è poi chi dice ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlaovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma segni

0: Simeone alla Juventus con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, cioè, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare alla Juve, non gioca mai, ha bisogno di giocare. Zaniolo quest'anno si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno. Se va alla Juventus non gioca mai.
1: Braglia, tu hai detto Sorloth non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante lo prendono per Colomoni.
2: Ma Colomoni non è un attaccante che può fare differenza, allora, anche lui.
1: Chi deve prendere la Juve? Scusate, ragazzi.
2: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere, perché sennò purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere, sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà vedere quali sia, ma qui mi rivolgo alla competenza di Carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che noi magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno, secondo me, dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
1: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa un po' più da Juve, o mi sbaglio?
3: Un po' più.
4: Se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura, diciamo, Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez. Ed è questa, diciamo, la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Cioè, se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero. Lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe il tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate. Ed è questo, purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore. Perché, diciamo, nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento. Tu hai questi attaccanti, non ne hai di tantissimi, non c'hai gli Olise oppure il Lewandowski oppure che ne so i due o il Mbappé, insomma quello che vuoi, hai un livello che è molto più basso, e quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita, per questo poi c'è questa richiesta. Io per esempio, conoscendo Carnevali, io non so, per tanti anni lo so, non è un acquisto, non sarebbe un acquisto nuovissima, la sua posizione in campo del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi, per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo,
1: Berardi come alternativa.
4: Come alternativa, sì, però dico, però no, che viene qua a partire, iniziano a mettere in una squadra come quella, oppure anche uno stesso Zapata, oppure
1: Zapata.
4: Cioè un giocatore,
1: Paolo,
4: ma
1: dai,
4: un giocatore che possa anche fisicamente impedrare diversamente quel ruolo. Cioè, ragazzi, io vi elenco i migliori attaccanti italiani, li volete vedere, li volete. In Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno. A livello di gol l'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qual è? Cancellieri, Raspadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri, El Shaarawy, che c'è in Italia? Niente.
1: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto, sentite, Lokumi, secondo lui, Lokumi è scarso, Colomani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile e comunque dopo gli infortuni gravi che ha subito non ritornerà mai il giocatore detto che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, scrive invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna. 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro De Vlahovic. Io lascio a voi le risposte, ragazzi.
3: Ma non è quello.
2: Sotto certi punti di vista, sì.
3: Sì,
2: sotto certi punti, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Carnevali,

0: se mi permettete. Per quello che sarà il campionato di carnevale, mi ricollego a quanto detto prima, arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di vertice a livello europeo oggi, va bene, arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida alle a delle conoscenze.
1: Questo sono d'accordo, però per carità, sì, magari si dice capito, dobbiamo 3-4 anni costruire, va bene, 3 anni.
0: La Juve,
2: prego. Sì, no, ma
0: vai.
2: No, scusami, ma il prossimo anno siete presenti con un progetto a 4 anni, e se dopo 5 partite sono con 4 punti.
1: Signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve il prossimo anno deve lottare per lo scudetto? Ma lo vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve lavorare per far lottare la Juve lo scudetto? Ricominciamo un'altra volta con un altro. Dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva, certo, o no, Stefano? Tutto, no? Cioè, devi lottare per lo scudetto.
3: No, ma si stava discutendo però adesso di Vlahović.
1: Che ce l'otti con Castro?
3: No, però Vlahović, se sta alla Juve adesso a 4,5, 5, allora sono tutti contenti. A 8 non puoi stare,
1: no,
3: Juve, dai, c'è qualcosa, poi Moncastro, oppure se c'è Scamacca, non lo so, in giro, ti puoi inventare qualcosa. Insomma,
1: Paolo, ti sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
4: No, dico perfettamente così, e sono convinto che la Juventus ai nastri di partenza di questo campionato lotterà per lo scudetto, io ne sono convinto. Credo che abbia questa chance, perché l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamolo chiaramente, e l'impegno di Spalletti, pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori, è simile a quello di Allegri. Non puoi sbagliare, quest'anno Allegri e Spalletti non possono sbagliare, quindi io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come allenatore. Sì. Però devo dirti che anche lui, non presentandosi in Champions, chiedendo potere assoluto nella Juventus, mi dà grande fiducia,
1: mi dà grande fiducia. Va bene.
4: Però credo che debba lottare per lo scudetto, hai perfettamente ragione.
1: No, io di questo sono convinto, deve assolutamente.
3: Però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso, fino a prova contraria, vedremo cosa farà il mondiale, i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale,
1: non è da Juve,
3: no, nel senso che magari
1: tu sai a chi mi riferisco.
3: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incideranno devono tornare anche belli carichi con Sensao e Yıldız. Chi fa la differenza in questa squadra? Quindi questa è una squadra da smontare completamente, Marco. Sì.
1: Bravi,
3: io credo che Carnevali
1: da smontare e rimontare.
3: Con il segno di Carnevali.
1: Sei d'accordo? Chiudi tu che vado in pausa.
0: No, sono al 101% d'accordo con la questa analisi. È da smontare per due principi. Uno, per il discorso che deve raccimolare le somme per poi andare a comprare giocatori. E due, perché comunque deve ridare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'è.
1: Va bene, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahović e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa come cosa.
0: Sapete? Non 8 milioni.
1: No, 8 milioni, per carità, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Poi vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, difensori centrali, quindi c'è da lavorare per rinforzare. Va bene.
3: Portiere?
1: Portiere per forza.
3: Tipo Martinez, mi sembra che sia difficile. Spuntato Meret, che Vicario andrebbe al Napoli. Queste sono le ultime.
4: Ma sono tutti difficili, ma so se avete detto Lewandowski, Bernardo Silva,
3: Silva è andato al Madrid,
1: Mourinho. Sapete che dico? Vado da Mourinho e saluto e vado lì.
3: Ti credo, l'hanno ricoperto
4: così. Che sono rimbalzati e che sono stati rispediti al mittente.
3: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
1: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, Stefano. Ecco di nuovo qui nel pomeriggio di Maragana.
1: Pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo alla Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti, il direttore De Paola, che ritrovo come sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, un saluto.
2: Ciao, ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante, quindi ieri Massimo Brammati qui da noi ha detto io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
1: mirati.
0: Quindi... non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere salto.
1: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle plusvalenze di fare entro la fine di giugno. I rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo a innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma la qualità di Malen, e soprattutto cambiare da tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno,
0: che sono importantissimi.
1: O lo fai con gli esterni o la fai con la tre quarti, ti servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore, e alla Roma manca questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche
1: che manca,
0: che mancano.
1: Poi magari con Dybala, Pellegrini, che sei quanto con quello che
0: Pellegrini si avvicina al rinnovo con una cifra più bassa,
1: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai minimo 8 partite in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. E poi sono d'accordo con Massimo, poi immagina, ma qualora dovessero arrivare, però ancora non abbiamo visto,
0: certo, no, ancora non è arrivato nessuno, esatto,
1: quando arriveranno poi vedremo.
0: Orlando, vengo da te,
1: se arriverà,
0: pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma, arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
2: Beh sì, onestamente sì, credo che l'Inter con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che ha, rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore, però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla tre quarti in su ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6-7 gol. Se riesce a trovare questi tipi di giocatori, secondo me la Roma poi dopo davvero può giocartela.
0: Paolo, può fare questo step la Roma?
3: Sì ragazzi, con Greenwood e credo che ci sia vicino, la spesa non da poco, è una cinquantina di milioni, e diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità, è uno che fa segnare e segna, se non sbaglio è andato in doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 20-25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore, e credo 10 o 11 assist, stavo guardando, sì, 11 assist, quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malen, secondo me, e quindi...
0: Sarebbe una coppia...
3: eccezionale, secondo me, e quindi...

0: interessante quella statistica che enunciava Stefano, appunto perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nel portare avanti la palla, però ha bisogno dello strappo di due o tre giocatori, il Dybala diciamo rinnovato o qualche altro giocatore che appunto può arrivare ed è nelle caratteristiche di Greenwood, che saltino l'uomo.
1: Che era un po' quello che vedevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo e che sono mancati.
2: Mai rubato la palla. Atalanta romana, diciamo così. Cioè è la squadra di Gasperini.
1: Se arrivano questi giocatori, però, se arrivano questi giocatori, queste caratteristiche.
2: Se arrivano questi giocatori, chiaro. È la squadra di Gasperini, dove in un'intelaiatura già forte, perché non ci scordiamo anche quel progresso e cosa è successo a livello di vicissitudini, di negatività. Per me la Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari a vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2025 è quella che ha fatto più punti di tutti. Quindi dal punto di vista qualitativo la Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri e ha un'identità. Con questi due giocatori dovessero arrivare, diventa veramente un avversario tosto per tutti poi dopo, e lotta ed è apertamente è una delle squadre che da un punto di vista logico lotterà per lo scudetto.
1: Max ci scrive: sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrive, allora sarebbe pronta per lo scudetto.
3: Ma Pulisic non te lo danno mai.
1: Penso anch'io. Magari
2: ma nel rispetto delle idee di tutti, io dico una cosa, comunque sia, c'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal Friedkin a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo, per amor del cielo, rispetto le idee di tutti e tutte le idee sono valide, però qui c'è anche da fidarsi comunque, poi evitare il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, va bene, che però la Roma ha in essere, ha in itinere, quindi ben venga questo tipo di programma.
1: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
0: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco diciamo veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan. Faccio un nome come diciamo per tutti, per Legatti, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
1: Franco
0: depressione.
1: Ordine ieri qui da noi ha detto: si preannuncia un fallimento.
0: Vabbè, no, ma a me sembrano un po' esagerate, per carità, non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro. Perché? Perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcosa. Cioè, l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli in pectore, ma non ha quel ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento che dia supporto anche ad Amorim. Cioè, non si può portare avanti un progetto a metà, doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque in sesto il Milan, però
1: cioè tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
0: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male, per cui io non sono mai un teorico della disfatta, ecco. Può succedere.
1: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi fa anche piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice vabbè, diamo tempo e vediamo, insomma, nel senso aspettiamo, perché
4: vabbè, ma sul Milan ragazzi stanno sparando tutti,
0: a palle incatenate, perché in qualche modo è
1: però,
0: vero,
1: però è un po' strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi
0: vero,
1: di dire, io sono vero, raccolgo il tuo pensiero di, diciamo, fiducioso,
0: non
1: però
0: non è che tu hai una società povera, cioè non è una società povera, è una
1: però
0: società,
1: è povera nell'organizzazione, nelle idee, nella

0: società confusa che deve trovare il bandolo della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali di tutti è la figura di Ibrahimovic, perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono tantissime, cioè se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi ma stai sul campo,
1: certo.
0: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
2: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
3: Io mi avvicino al pensiero
2: un
3: di
2: po'
3: Paolo.
2: Ti avvicini? Quindi
3: sì,
2: hai uno spiraglio di fiducia?
3: Ma perché lo scorso anno è andato bene il Milan?
2: No.
3: No,
2: no.
3: Si sapeva tutto, direttore
2: sportivo. Però qui siamo di fronte a
3: impegno a settimana.
2: Ok.
3: Impegno a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto? Mm.
2: Quindi anche tu un po' più di...
3: No, nel senso
2: fiducioso.
3: Sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso, sai, non è semplice ricostruire.
2: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono, a Morime che
3: da solo.
2: Ha detto
3: bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che...
2: Quindi anche tu sei sentore di questa
3: cosa. Nel buio, è in una confusione riscontrabile, discutibile se vogliamo, però insomma io non farei adesso il fallimento, il Milan è finito, aspettiamo.
2: Okay. Braglia, tu non sei di questo avviso?
4: No.
2: E vabbè, ma no. È giusto che raccogliamo, voglio dire, almeno c'è un confronto.
4: No, ma per una volta c'ero, io
2: bello
4: cioè,
2: così.
4: Da vecchio tifoso non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come perché quello va bene, ok, la sostenibilità in questo momento è importante anche quella, però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere e far presagire che il Milan come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o se non restano. E qui vuol dire che c'è una confusione, come giustamente hai detto tu Marco, ma è una confusione di identità, di gestione, dove non ci sono le competenze idonee per poter far tornare il Milan nel tempo, perché da oggi a domani è dura, va bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo, che poi non diventi quel Milan ma diventi un Milan comunque vincente, cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma
2: cioè tu vedi meglio la Juve ad esempio, vedi meglio la Juve, esatto, vedi meglio la Juve del Milan in questo momento per l'organizzazione,
4: nettamente meglio.
2: No, mi interessa capire, Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, i vari Leao, i Modric, eccetera eccetera, dai.
5: Allora, io sono un po' più cattivo,
2: io ti voglio
5: sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società e non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione, la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti i tifosi contro, ma perché non la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo Tito, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire ho provato, e però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti, e l'unica cosa che sa dire è colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
2: Tra l'altro Ibrahimovic aveva ricevuto un sacco di critiche anche per il lavoro che sta facendo adesso come commentatore.
3: Pure lì, sì.
5: È certo,
3: Ibra.
2: Lo hanno definito un presuntuoso e poco competente.
3: che no,
2: vi dico questo,
3: gli inglesi hanno detto a Ibrahimovic, sì,
2: gli inglesi. Ah, vabbè, io ti porto quello che ho letto, da quale pulpito
3: no, è bello che gli inglesi che riprendono,
2: dai, no, io riporto
5: e chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare calcio. Credo che il tifoso
2: Orlando li manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene? Così, va bene, via, dai. Via, e si ricomincia tutto.
5: Perché Lotito deve restare?
2: No, no, io sono, ribadivo il tuo pensiero, ribadivo.
5: No, no, io faccio una domanda a te.
2: No, no, in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo già detto.
3: Ma
2: no?
3: A chi?
2: Ma almeno facesse il gesto, Paolo, di dire ma metto la società in vendita.
3: Non è che vendi un cesto di
2: no,
3: di
2: però almeno provarci, dire guardate, da oggi la società è in vendita.
3: Ho capito, ma magari potrebbe. Ci sta pensando. Non
0: ma sappiamo. Certo che potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni, anche il Toro è in vendita, però il Toro per esempio, diciamo, c'è una base, ecco, una base di 200 milioni, pare che Lotito abbia rinunciato, rifiutato 480 milioni. Dove vai? Mamma insomma mia. Dipende da quello che hai in mente tu, cioè ci sono mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile allora non ti sei fatto da parte.
2: Come si contano 480?
3: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
2: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa, che poi c'ho le ultime due osservazioni e li salutiamo, dai, arriva.
1: Ciao Marco, io spero che nessuno si offenda, però secondo me stai dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che si sono sciolti con la Fiorentina e Torino risuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, che sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
2: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
0: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che dicono il calcio è sempre i giocatori. Io sono d'accordo, il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
2: Certo.
0: Non li ha presi Marotta, i giocatori che hanno fatto
2: quello che dico pure io, chi la costruisce la
0: chi è che ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suo, no, non, Carnevale non va bene perché non vi aspettate tanto, ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
2: certo.
0: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco, e poi do fiducia ai giocatori. Ma la mentalità di dire il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però lo devi mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030, non è così, il mondo è cambiato.
2: Un altro audio, dai.
6: Vediamo. Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché questa domanda me la sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso?
2: Perché
6: è un allenatore bravo? O per altri motivi che
2: non lo so,
3: quali sono questi motivi?
2: I motivi quali sono? Lui l'avranno chiamato dici, perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto, ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
3: No, secondo me è consapevole.
2: È consapevole che sta in una situazione difficile. No, perché ho detto, ma non è che ci pensa, magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli via, Gila via, Provedel via.
7: Ma ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa. Quando
5: no, no, Firenze. La Fiorentina anche.
2: Fiorentina se n'è andato. Fiorentina se n'è andato. Ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi. Era stato presentato.
7: Sì,
2: qui
7: no,
2: ancora no,
7: sì. Sì, no, ma se non ci sono con le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi. L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima da. dal fatto che cardinalmente sia quello che sia, e quindi ci rinunci. Sì, ci sta.
2: Ci sta, Orlando, tu che dici?
5: No, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo. È vero che Gattuso è uno che si butta

0: situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché sennò dico, io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi lui.
1: Paolo De Paola?
2: Io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
1: No, è durissima, durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano e aspettavo che ci eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani, Tedesco. No, escludo Grosso da questo giochino perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra, insomma, che potrebbe fare anche un mercato, insomma, diverso rispetto alle altre.
3: Beh, io però ci avrei messo Abate, Grosso, Aquilani. Tedesco disco, mi sembra che abbia più esperienza rispetto a questo.
1: Dici?
3: Direi.
1: Sì. Però il campionato italiano.
3: Ho capito, Belgio. Ha fatto delle cose incredibili.
1: Vabbè, dite il vostro
3: adesso con Abate Aquilani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
1: Vabbè, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te pare. Chi potrebbe far meglio secondo te? Chi ha, diciamo, delle.
3: Non lo so.
1: Per caratteristiche, qualità.
3: È un gioco che apprezzo, ma non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
1: Grosso, tu voti Grosso.
3: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. È meglio partire con i fari spenti.
1: Quindi Grosso, basso profilo.
3: Basso profilo, sì.
1: Orlando?
0: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni e rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
1: Braglia?
4: Sì, sono d'accordo anch'io. Grosso è più maturo rispetto a
1: agli altri.
4: Fare il campionato agli altri e poi ha una società dietro cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua e quindi
1: il tedesco già Bologna non è male come società.
4: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
3: ha fatto l'Ipsia, Schalke,
4: Stefano, che cavolo, ha un'esperienza internazionale,
1: però in Italia però, vediamo.
4: Vabbè, in Italia,
1: Bologna,
3: no, però il curriculum, Marco,
1: vediamo.
4: Cioè non è più giovane, se lo mettiamo così come domanda che hai fatto tu, per cui la nuova era è rappresentata da questi tre, Grosso, Aquilani e Abate. Per me ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha Tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
1: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che vi pare, cioè non è che voglio dire
4: giovane amica giovane, cioè giovane di
1: quindi tassi, Tedesco farà meglio di italiano
4: Tedesco
1: farà meglio di italiano col Bologna,
4: è probabile,
1: vediamo, questa me la segno.
4: Sì,
1: questa me l'aspetto, dai.
4: La responsabilità me la prendo, non c'ho paura. Sì.
1: Viene da un po' dei soneri,
3: Ora ha puntato. Attenzione, la puntata dura 3 settimane.
1: Vediamo.
3: Durerà 3 settimane.
1: Viene da

0: po' d'esoneri il signor tedesco, vediamo.
1: Oh, cominci a fare il gufo.
0: No, no, io faccio il gufo, però insomma adesso mi dici che tedesco è meglio di fa meglio di italiano,
2: no,
0: vediamo.
2: No, non ha detto questo, ha detto che è un'altra storia. Vabbè, è un'altra storia.
1: Vabbè, come...

0: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
1: no, sono io che ho creato un po' di confusione.
0: Sono tre nuovi che vanno.
1: Ci ho messo grosso in mezzo a Bade Aquilani e.
2: L'hai sconvolto.
0: Vabbè, dai.
2: Comunque io dico, volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me è stata una esperienza interessantissima per il calcio italiano in assoluto. Mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa, nel massimo rispetto di quello che potrà fare e che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto, il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici, perché Paratici quando diciamo fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza o non plusvalenza perché poi sennò apro dei capitoli incredibili, ma dico, deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo, quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco, c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
0: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni-Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
3: È una cosa assurda perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passarci.
0: Ok, però sono i 100 anni della Fiorentina.
3: No, ma infatti io gli ho detto, Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente che ti vuole bene, che ti ricorda ancora. Però lui con Comisso proprio non glielo nominare, che proprio diventa male. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa, è venuta in Svizzera in 30.000 quando ha fatto l'esordio a Losanna, cioè lo amano qui e io ci vivo. La gente parla ancora di Antognoni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe fare uno sforzo.
0: Non so, io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio con la società, però stiamo parlando dei 100 anni della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina.
1: Secondo me Massimo ha aperto uno spiraglio che poi voglio dire Paolo che io spero, diciamo, che sia il più saggio, il più esperto di tutti. Io penso che a un certo punto, a un'età, devi mettere da parte anche i rancori.
0: Sono d'accordo.
1: Devi superare se no non ti migliori neanche come uomo, capito? Ma non è rivolta in generale a ognuno di noi. Devi lavorare su qualcosa. È difficile smussare il carattere, però che cosa si dice? La maturità che cos'è? È anche questo, cioè se ne deve infischiare. Deve raccogliere l'invito di Massimo, andare lì perché si chiama Giancarlo Antognoni. Gli altri non si chiamano Giancarlo Antognoni, che parta da questo presupposto. Cioè Giancarlo Antognoni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo, poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, cioè per la Fiorentina e per il popolo viola, cioè puoi soprassedere, capisci, a una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari stai là, te la leghi al dito,
0: un po' sono d'accordo.
1: Cioè, come quelli che aspettano la vendetta, 30 ma ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo che non ci siano persone immortali, capito? Ognuno dice, hai visto quello, è passato, poi alla fine uno si spegne in un modo o nell'altro, oggi abbiamo salutato un caro Igor Protti, la vita è così, è una carambola. Che te frega Antonio, vai là e bello Antonio, e chi se ne frega? Cioè, se pensa a Commisso, a quello, a quell'altro, Giancarlo Antognoni rimane Giancarlo Antognoni.
0: Paolo, tu che dici per chiudere un po'?
2: Sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo che a volte sia un po' l'ambiente fiorentino essere sempre, come dire, un po' che attizza gli animi, no? Antognoni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia di un club nella quale Antognoni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti. quindi non può fare questo sgarbo a se stesso, oltre che

0: propri tifosi. E sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attrito e considerare quella che è una celebrazione di una storia, diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa, diciamo, il litigio del momento è una cosa che si deve mettere assolutamente da parte.
1: Sì, sì, sì.
2: Bravo Paolo.
1: Simone, vuoi aggiungere anche tu, così abbiamo sentito un po' tutti i pensieri, anche perché...
3: No, vabbè, è la vita d'Antognoni la Fiorentina.
1: Sì.
3: Si è salvato la vita in quel tremendo incidente, è la vita di Antognoni, la Fiorentina è Antognoni.
1: Sono d'accordo.
3: Cui, secondo me...
4: No, ma io infatti, cioè lui ha detto bene Massimo, ha toccato le corde giuste, cioè lui quando va a Firenze, gli è una pacca sulle spalle, cioè quello... Lui dovrebbe essere orgoglioso di questo,
1: esatto.
4: Se questo rimane per tutta la vita, è un vitalizio.
1: Esatto.
4: Ma che gli frega se va magari con il Pontella andato, cioè con le varie dirigenze,
1: no,
4: se
1: ma è la cavalla della Fiorentina,
4: la Fiorentina,
1: non della società.
4: La Fiorentina è un'entità, una comunità, resta là. E Antognoni,
1: esatto.
4: Qua chi lo tocca, basta,
1: esatto.
4: È finita la storia, andasse che vada questo centenario e
1: esatto.
4: Chi se ne frega,
1: se lo goda, perché
4: si duri il naso
1: me...
4: e le orecchie, come diceva il vecchio Indro Montanelli.
1: Mi ha mandato,
4: no, Paolo,
1: un bel messaggio Massimo,
4: che poi è andato lì a due passi a Fucecchio, quindi
1: sì,
4: prenda questo piccolo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze, è così,
1: sì.
4: Cioè, dai, lui
1: speriamo.
4: È la Fiorentina,
1: è la Fiorentina, sono d'accordo con te, sarebbe veramente brutto non vederlo, ecco, io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo, ecco, perché poi mi è piaciuto anche il messaggio che hai mandato tu a una certa età,
4: poi magari capisco che è stato trattato male, ecco. E questa cosa l'ha ferito, è una
1: sì.
4: Persona tutto d'un pezzo, una persona che ha dei valori, però chi se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola.
1: Certo, assolutamente.
4: Cioè non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
1: Beh, vediamo un po', speriamo, dai, vi saluto, vi faccio un buon fine settimana al direttore De Paola. Paola, a presto, un abbraccio.
4: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: A
1: lunedì con l'editoriale. Ciao Orlando, a presto.
2: Ciao,
1: Massimo, a lunedì,
2: weekend,
1: un abbraccio,
4: ciao,
1: buon weekend. Ciao Simone,
4: ciao Simone.
1: Pierone, a presto.
3: Ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, in questo pomeriggio che dove abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.
1: Wage viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma, non è che ci vuole molto a capirlo.
0: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara, volevo chiedere, ma secondo me adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic di là, ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a sto Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, ma con, cioè, che poi non si sa neanche il ruolo che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo niente rosa, che poi alla fine della fiera che Ibrahimovic conta un cazzo. Un saluto.
0: Come conta un cazzo?
3: Alla fine ci ha salutato senza perifrasi.
0: Sì, vabbè, andiamo.
3: Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, dai.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla troppo basso. Ah. Non si sente.
0: Beh, mo gli chiediamo
4: sente
0: la
4: poco.
3: Adesso mi sente.
4: Dovrebbe alzare un momentino.
0: Vabbè, glielo chiediamo. No, vabbè, ordinatore... magari era prima un po' più basso la voce, può capitare, insomma. Vabbè, grazie del
3: grazie
0: del
3: consiglio. Per il consiglio.
0: Ma, carina, si è fatto pure la voce, ci dicono. Allora, dai, va bene. Allora, c'è qualche messaggio di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, perché quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scusa. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona. Gasperini, Spalletti, mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Bah, sei d'accordo?
3: Un po' dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba per prima cosa fare l'allenatore. E poi il resto.
0: E poi il resto. Allora, vai ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi un dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io seguo i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano e che militano in Italia, per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato, al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro, perché alla fine i nostri, cioè quelli che giocano nelle nostre squadre, anche se non italiani, il campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
0: Faccio rispondo a Stefano, vai tu.
3: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto come è stato un campionato, quello nostro, non molto competitivo. In Europa abbiamo fatto male, però bisogna avere la speranza, coltivare almeno la speranza di poter essere migliori un altro domani. Ci vuole tempo, ci vogliono i calciatori, ci vogliono soprattutto, come abbiamo sempre detto qui a Maracanã, Marco, allenatori freschi, nuovi, anche che possano sbagliare, che magari al primo colpo possano avere delle difficoltà naturalmente, ma io credo che poi siamo in un momento in cui ognuno deve dimostrare sempre, deve resettare, deve ridimostrare l'anno successivo, cioè chi ha fatto bene oggi non è detto che faccia benissimo domani, e quindi Aquilani, abbiamo detto Abate, Grosso, questo nuovo trend, questa freschezza, no? Questi giovani rampanti che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i nostri calciatori, Marco, andare all'estero e poi tornare. Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli, Calafiori nell'Arsenal,
0: così è così.
3: E però gli altri fanno fatica.
0: Sì.
3: Quindi questo sta fanno dei giri e poi alcuni ritornano.
0: E poi ritorno. È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e poi ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi che è vero, Donnarumma che è un portiere fa un ruolo diverso, attenzione, perché il portiere o sei titolare se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato, Donnarumma si è affermato all'estero perché è un grande portiere.
3: Guarda Marco, io mi auguro che il prossimo campionato sia un campionato diverso sotto il piano dell'intensità. Lascia perdere poi i sistemi di gioco che poi a noi piace, poi vedere anche delle novità e speriamo che poi qualcuno porti delle novità sotto questo punto di vista. Abbiamo incensato e elogiato Fabregas, non solo per il Como.
0: Speriamo di averlo un altro saputo come esatto, Fabregas, che già
3: che poi arricchisce sempre il dibattito.
0: Esatto.
3: Però mi aspetto l'intensità, la velocità, quello che sto vedendo ai mondiali, c'è gente che va a 100 all'ora, Marco. Poi ci sono squadre anche mediocre. Sì. E in questo mondiale l'Italia ci poteva stare tranquillamente.
0: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutti i rispetti.
3: Però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui facciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di pause. Questo non va più bene, Marco. Poi te lo ritrovi in Europa, te lo ritrovi a livello internazionale con le nazionali e qui dobbiamo fare un passo in avanti. Che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
0: Allora, altro audio se c'è, ma no, invece prendo iscritti. Ma quale maestro Sarri? Gianpaolo maestro Sarri, maestro ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori. Su questo siamo d'accordo, però ci vuole pure allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al

0: centenario della Roma? Perché non ci può andare il centenario della Roma? Cioè?
1: Che
0: è il centenario dei Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire,
1: bravo,
0: il centenario
1: del Misto
0: o il centenario della Fiorentina?
1: È il centenario della Fiorentina, bravo.
0: Antognoni, poi ognuno fa quello che vuole.
1: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa. Insomma, non voglio dire, tu non hai avuto problemi però con la Fiorentina. Io sono d'accordo, perché poi non so chi inviterà i Friedkin.
0: Faranno loro,
1: però insomma, 100 però... anni di storia. Io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente possano anche presenziare il centenario. Ma anche se ci dovessero essere delle frizioni con la proprietà attuale dovrebbe secondo me andare oltre e chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzi con qualche dirigente, superare questa cosa qua, perché il centenario è il centenario, no?
0: Assolutamente. Allora, due messaggi al volo. Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevede una stagione nera, non voglio essere dispettista ma credo, ma non vedo il progetto, avrei iniziato un ciclo prendendo italiano, sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti, Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore, Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio, vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Ibra è smisurato, potrebbe fare danni al Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito, c'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, non Antognoni, no parti. Poi la società dovrebbe fare di tutto per Antognoni al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina. Rispetto, scrive Roberto, vai con l'audio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao. Scusa Marco, io qualche giorno fa ti avevo chiesto se c'avevi il numero del procuratore di Juric, che tante volte sei riuscito a ritrovarlo, così cambio lavoro. Scherzo ragazzi, siete fantastici, mi fate un sacco di compagnia, siete grandi. Grazie. Un abbraccio Alberto da Roma.
0: Ciao Alberto da Roma, simpatico, chiedeva, oh, capito?
1: Sembrava serio, eh?
0: Sembrava serio, come era partito, pure l'altro giorno quando ha telefonato mi ha preso in contropiede all'inizio, ho detto adesso che numero del telefono vuole, grande Alberto. Allora, ciao Marco, al momento se non cambia niente vedo già l'Inter in fuga di 15 punti.
1: Vai con le prime
0: Vai Luigi,
1: proiezioni.
0: Luigi, che sta lì col bandierone.
1: Sì. Ma,
0: ci abbiamo un altro audio, chiedo il regista.
3: Buongiorno Stefano.
0: Eccoci.
3: Alza la voce Stefano, alza la voce.
1: Pure salvo
3: la voce
1: si mette.
3: Mi senti? Volevo dire che fra gli allenatori italiani l'unico che si salva, che ha una certa età, è il mago Gasperini. Gli altri sono elefanti alla fine della carriera.
0: Vabbè,
3: fanno bene a mettere allenatori giovani. Avanti così.
1: Bravo Sal, bravo.
0: Va bene, gli allenatori giovani, speriamo, dai. Vabbè, comunque non voglio fare il gufo, ma Tedesco c'ha quattro esoneri, cioè non è che
1: già la buttata.
0: Io direi di stare attento, insomma. È vero che ha fatto esperienza all'estero.
1: Però insomma,
0: italiano ha fatto pure le finali di coppa, insomma, qualche esperienza pure lui
1: ha
0: fatto.
1: Vinto due super una con il Lipsia e un'altra con il Fener.
0: Sì, per carità, però insomma, vediamo, perché poi sono curioso, mi piace questa cosa di vederlo in Italia, vediamo, insomma, l'ho seguito poco, quindi non riesco ad avere un giudizio complessivo su di lui, vediamo, me ne hanno parlato
1: però
0: bene.
1: Non è un giorno gallena, questo
0: no,
1: era,
0: no, no,
1: non
0: no,
1: è
0: no.
1: tanto...
0: No. Però quello voglio che... dire, è dell'85, non è vecchio, insomma, pure lui.
1: Giovane.
0: Quindi è una bella opportunità, staremo a vedere. Va bene, allora...
1: Pure noi siamo giovani.
0: Giovanissimi proprio, non ci fermiamo, lottiamo fino all'ultimo. Allora, ci fermiamo, arriviamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallumeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: caro
1: nuovo,
0: Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, l'avevamo un po' detto di condividere questo momento con gli ascoltatori per un pensiero, un ricordo che abbiamo così già sottolineato in apertura, ma mi sono lasciato questo spazio, Stefano, perché voglio condividere anche questo momento con chi ha vissuto dei momenti forti, belli con Igor Protti. Allora c'è Sandro Tovaglieri che ringrazio tantissimo in collegamento con noi. Sandro, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccione.
2: Un grande abbraccio, Stefano.
0: Sandro, io ti ho sentito questa mattina, ci siamo così un po', abbiamo fatto un po' di una chiacchierata al telefono, ti lascio veramente, mi piaceva un po' così ricordare questo ragazzo che con te insomma avete passato dei momenti molto belli, penso professionali e umani, quindi veramente libero pensiero dedicato a Igor Protti.
2: Per me oggi è una giornata molto, molto triste, perché non perdo un compagno di squadra, un compagno di mille avventure, di gioie, di dolori, ma perdo fratello, un gemello. Perché la nostra amicizia andava al di fuori anche del campo, quindi abbiamo vissuto momenti con le nostre famiglie, i nostri figlioli, molto, molto particolari, molto stretti. Siamo rimasti in contatto anche quando ci siamo lasciati, le strade sono divise da Bari, ci siamo sempre lasciati in contatto. Quando io ho solo la possibilità, siamo tornati a Bari perché i tifosi ci volevano salutare insieme, quindi ci invitavano alle feste, quindi era sempre una gioia. Perdo un amico, ma il mondo, l'Italia intera, secondo me, perde una persona. Chi lo conosceva lo sapeva, chi non lo conosceva lo racconto io. Perde una persona straordinaria umanamente, una persona che di valori importanti, di valori che hanno aiutato anche persone ad uscire da tante situazioni brutte, una persona che ha onorato tutte le maglie, tant'è che tutte le tifoserie anche che ha giocato gli hanno portato un grande rispetto.
0: È vero.
2: C'è un grande dispiacere, quindi
0: sì stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social. Sì,
2: quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente hanno fatto sicuramente hanno fatto qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma, se tu pensi che a distanza di 35 anni, io in questo momento mi trovo a Bari perché te l'avevo detto, avevo portato i miei figli al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncerò a 2 giorni di vacanza e me ne vado a salutarlo, perché mi ha confermato, perché lui il funerale non lo fa e ci dicevano che la bara sarebbe stata chiusa quasi come venerdì, perché lui sarà cremato, farà il giro dello stadio a Livorno, farà il giro dello stadio a Rimini, poi sarà cremato, poi venerdì prossimo verrà, le sue ceneri verranno qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato con i rappresentanti della curva, quindi sarà un giorno molto toccante.
0: Senti, Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi.
3: Ciao, Sandro.
0: Ciao Carmine, ben trovato. In studio c'è anche Stefano Impallumeni qui con me.
3: Ciao Stefano.
0: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se volete anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così, per raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine.
3: Ma c'è da raccontare, Igor, ragazzo straordinario, no? Dove abbiamo condiviso insieme a Sandro.
0: Qual era la sua qualità più

0: più bella che
1: quella
0: aveva.
1: Di non mollare mai, quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo. Era uno che ti spronava, voleva sempre ottenere il massimo dei risultati. Cioè, un ragazzo, giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti. Ha giocato un compagno che mancherà tantissimo perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è, sicuramente sarà, è una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? Ci dava coraggio, cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo perché è andato via veramente un compagno straordinario.
0: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire, io l'ho sentito, ci messaggiavamo a metà di aprile, quello che dice Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah beh, sto facendo, chiaro che poi stava facendo una battaglia durissima, però c'è
2: come ha detto Carmine, lui nella sua vita calcistica è stato un combattente, lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che quando parlava, anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti, cioè lui trasmetteva delle sensazioni così, ti trasmetteva quella feroce di andare in campo e di dire stai giocando contro la Juve del Latini, del Piero, non dobbiamo aver paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere secondo me l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché diceva ormai nella vita io ho fatto tutto, l'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata che sto in vita, non chiedeva di più.
0: Sì, è vero, questa cosa. Poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
2: Esatto, sì, sì. La sua ex moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più ai messaggi perché non ce la faceva più, quindi magari gli mandavo un messaggio che rispondeva dopo 10 giorni. E quindi cercavamo insomma di lasciarlo molto sereno, ogni tanto
0: assolutamente.
2: Noi abbiamo aperto una chat dell'anno 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
0: Senti,
2: una figura straordinaria.
0: Sì. Stefano, qui c'è tutto il mercato web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno. Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo, quindi questa dimostrazione di quanto...
3: Beh, io non ho conosciuto, però sono le parole di Sandro, di Carmine, è inutile aggiungere altro. Ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che sia stato... che è, diciamo così. Un uomo autentico, genuino, dai valori proprio indiscutibili, e nel coraggio degli ultimi giorni proprio è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come l'hanno descritto bene Carmine e Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione del Livorno, che era 2003-2004, allenato da Mazzari, quel Livorno, Spinelli con il suo inconfondibile è impermeabile giallo, te lo ricordi? Cioè,
0: come no?
3: Quindi una famiglia, una cosa, una comunità, Livorno in festa per questa promozione conquistata grazie anche ai suoi gol, quindi Lucarelli, una squadra che c'è Chiellini che giocava sulla fascia, spingeva, Ruotolo, Pigiani, Vanigli, insomma.
2: Una cosa, io sono a Bari, ma credimi, è il lutto la città.
0: Ma ci crediamo.
3: Certo, quello che avete fatto poi a Bari.
0: A Bari.
2: Certo, a me mi prendo, mi abbraccio, io mo alle 7 gli ultras faranno

0: c'è quella da Poggiofranco, quindi io andrò, sarà un'emozione, cioè, la gente mi ferma, piange come i bambini, cioè bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, capito?
1: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno indelebile nel calcio, dicevi,
2: ricordiamolo, Stefano? Secondo me, come vorrebbe essere ricordato, per un grande calciatore,
1: come no?
2: Cioè, io quando lo vedevo giocare mi aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità lucida, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava anche il partner d'attacco, no? Cioè Lucarelli, togliere della situazione, quindi era un giocatore molto intelligente, tecnico. Si muoveva tipo Zamorano e Hugo Sanchez, se mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica.
1: Sì, sì.
2: Quadrava la porta, era generoso anche negli assist, e poi, come diceva Carmine, un lottatore, quindi un giocatore straordinario, molto forte.
1: Come no, veramente.
2: Che, tra l'altro, tutto quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato un successo.
1: No, no, guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi così, ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser con noi. Ciao Diego,
3: ciao,
1: Diego. Ben trovato,
3: buon pomeriggio. Ciao, ciao,
1: no, leggevo una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani. Di Igor Protti, che diceva che tempo fa Arrigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto, Igor Protti dice: questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C. E Igor Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa vera. Quando mi ha incrociato in quel momento, mi sono dovuto mettere a lavorare tanto, in maniera tosta, per poter scalare poi le categorie, no? Cioè, ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare, e mi ha colpito perché ha preso questo di...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
3: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
10: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io corro e tu fai i gol. Dicevamo questo scottò, ma io credo che adesso come adesso, insomma, qualche giocatore c'è, vabbè, i grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'aria di rigore, ma era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista, e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
1: certo,
0: che ti può fare tanti gol, e quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine è retrocessa,
1: è vero,
0: cioè, con Peppe Signori che raggiunge, io mi ricordo,
1: fece 24 gol, pure Beppe Signori furono capo con Ignari con gli stessi gol,
0: 24 gol, sì. Ma lui fece un gol alla penultima giornata, la persona Bari Cremonese, che il Bari era già retrocesso, con una ferocia che il portiere gli è, ti farò tre tiri, lui gli prese una palla nell'aria con una pioggia battente e tirò una sassata dall'aria angolata sotto l'incrocio, tant'è che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio col Bari retrocesso per omaggiare proprio lui,
1: certo,
0: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
1: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero, giusto?
0: 17. Quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché con tutti quei campioni, sì. Quando scendevamo in campo che te trovavi Varesi, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Montero, c'avevi, cioè, quasi non voglia di giocare perché pensavi, dici, quando fai gol?
1: 17, è vero.
0: E invece lui ne fa, io ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
1: È vero, è vero. Diego, senti una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
0: Marco, delle... io vi devo,
1: sì,
2: ciao Sandro,
1: devo grazie del pensiero, prima di tutto, e della disponibilità,
3: ciao Sandro,
1: un abbraccio, ci stiamo per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito alla Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare quello che lui realmente voleva dare, venendo dalla stagione precedente che era stato capocannoniere. E ti volevo chiedere, insomma, che cosa ha sofferto in questo cambio, che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
3: Guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri, poi vabbè, diciamo poi che per un attaccante fare dei gol, diciamo un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente

0: cambiando ambiente, poi sai, a Roma, tu lo sai benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi
1: Poi aveva
0: sai,
1: anche una concorrenza importante.
0: esatto, quindi sai, non era la stessa cosa, poi le qualità erano sempre grandi, perché come l'ha avuta Bari, anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti, ecco,
1: Certo,
0: alla fine, è un
1: assolutamente.
0: po' così, ecco.
1: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo, di Igor.
2: Scusa, non ho capito, scusa,
1: Il
2: non ho
1: ricordo
2: sentito.
1: più bello che conservi di Igor.
2: Ce ne sono tanti di ricordi. È l'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato chiamandomi Carminuccio, ti voglio bene, è stato quello che io mi porterò dentro, e veramente ci mancherà tanto. Igor mancherà veramente tanto.
1: Carmine, grazie, grazie veramente, un abbraccio, a presto e buon proseguimento a Carmine Gaudieri, grazie ancora.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Diego, ci siamo sentiti al volo, ti ringrazio per la disponibilità, per aver
2: Ma ci
1: ricordato
2: mancherebbe,
1: questo ragazzo,
2: ci
1: questo
2: mancherebbe.
1: campione, grazie
2: Ciao
1: ancora
2: Diego.
1: Diego, a presto, un abbraccione. Allora Stefano, senti, io sono riuscito anche, ci abbiamo ancora un minutino, lo voglio far sentire perché è stato... Sono riuscito ad intercettare Mazzarri, gli ho chiesto se poteva intervenire in quanto loro sono stati artefici di quella promozione che portarono poi il Livorno in Serie A, anche lì,
3: 22 anni fa.
1: esatto, quella che stavi raccontando tu
3: Sì.
1: tra le altre cose. Ci ha mandato un vocale, lo facciamo sentire perché mi ha detto non riesco ad intervenire in diretta per motivi proprio, diciamo, emotivi, ha detto preferisco mandarti un vocale. Un minutino lo voglio far sentire.
4: Buongiorno, con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l'impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l'amicizia è durata nel tempo e poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato poi incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese perché per il film che tutti voi sapete che è già uscito, non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, non dico altro, niente, da lì a poco. E quindi niente, un caro saluto a tutti e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai suoi cari, più di questo non mi sento di dire, un caro saluto.
1: E ringraziamo anche Mister Mazzarri per questo pensiero, Stefano, e ci tenevamo insomma a chiudere così. È arrivato anche un audio, non so se riusciamo a farlo sentire, chiedo regia, però ci fa Maurizio, ricorda anche Tovaglieri che aveva giocato nella mia Ancona per aver ammirato Protti come giocatore, quindi c'è anche i pensieri, diciamo, a quel periodo lì, a quei calciatori lì da quasi cinquantenni, Maurizio, insomma. E vabbè, purtroppo. Però era bello ricordarlo. Sentiamo un
5: No,
1: messaggio.
5: riguardo a Protti volevo dire che diciamo, io ho un ricordo nitido di lui, forse perché non so, era un uomo di mare, comunque la sua maglietta sempre in movimento, i capelli, lui era proprio sospinto dal vento, perché mi ricordo quando giocava a Bari, era stata forse anche Bari, c'era soffiava vento spesso, ma era un qualcosa proprio, era il dio del vento, ecco, sospinto
1: Bello.
5: dal. C'è un dinamismo, una cosa che hai detto bene Stefano, mi ricordava anche molto da Morano, quei giocatori di generosità e di
1: È vero.
5: dinamismo.
1: No, mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto. Hai detto anche Hugo Sanchez,
3: Hugo
1: mi sa.
3: Sanchez, sì.
1: Per
3: Quando
1: caratteristiche.
3: arrestava,
1: Sì,
3: prendeva la mira e ti
1: ho visto
3: tirava.
1: dei
3: Hugo
1: gol simili, è
3: Sanchez
1: vero.
3: era uno che stop tiro,
1: Al Madrid,
3: boom,
1: messicano,
3: palla.
1: cioè, sì, come no.
3: Ti faceva la foto.
1: Hai riportato alla mente un altro periodo calcistico. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questa settimana. Stefano, ritorneremo come sempre a partire da lunedì.
3: A
1: Buon fine
3: lunedì.
1: settimana a tutti.
3: Ciao
1: Grazie,
3: Marco.
1: Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese e a tutta la redazione. Noi ritorniamo lunedì sempre qui, Maracanã, a partire dalle 13. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
6: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi, dopo la fine della carriera, aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta, anche se un po' più giovane di me, un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia. E niente, ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il
1: Sì,
0: Bari, con 24 gol segnati, ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento, non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo, non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno variando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi, l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro, in particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve. Quindi

0: credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, so quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi visto che si guarda quello, si guarda il portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
1: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello scudetto,
0: Sì.
1: dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
0: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime, l'anno scorso ha vinto il campionato e Coppa Italia, però è la Champions che al calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le 3 competizioni.
1: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
0: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente conosce l'ambiente, un grande personaggio, e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa, non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
1: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i
0: Sì,
1: dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
0: ma è dimostrato, è di quello che abbiamo detto prima, una città così, un'armata Brancaleone. Amorino, non lo so. Non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, vediamo, ma non si capisce, non si capisce. Non c'è la società, prendono già un allenatore, non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco, non li capisco, non li capisco. E vediamo, vediamo. È comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
1: E invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
0: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. non lo so, è da vedere, forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista, però da quello che leggo vedo che deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
1: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
0: No, sa, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
1: E sarà una squadra da vertice anche la Roma? Per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
0: Sì, sicuramente, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
1: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
0: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai e anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
1: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
0: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno. Passano sicuramente il turno e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa. E alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso, assieme alla Spagna, mi ha deluso un pochino perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti. Però il Brasile mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
1: Certo.
0: se ha difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire
1: Eh sì.
0: che continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
1: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
0: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano e dal mio punto di vista farà bene. È che ci sono tante squadre e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica e una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
1: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti?
0: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno
1: Sì.
0: con lui, vabbè, poi.

0: onesta, preparata, conosce il calcio e i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
1: Senti, che Juventus sarà in... adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
0: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto, molto, molto più forti a livello economico e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta. Se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti, c'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro. Sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Carnevali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
1: Certo.
0: Quindi la Juventus è la Juventus.
1: C'è
0: La
1: dubbio.
0: Juventus si parla di Europa, e quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo. Anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
1: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
0: Beh, sì, è giovane, per il mondo del calcio devo dire che è
1: È giovane.
0: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio
1: Giovane,
0: deve
1: ma
0: andare
1: non
0: giovane.
1: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
0: Sì,
1: anche
0: no,
1: giovane, sì.
0: vabbè, ma cioè io ne ho se ne compio 70
1: E tu sei
0: quest'anno,
1: giovane, per cui sì, per cui
0: non è
1: è giovane anche Carnevali, è vero, è
0: appunto.
1: vero. Senti, Mancini come
0: Dobbiamo
1: commissario... Sì.
0: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
1: Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
0: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà, non che verrà, non succede, non cambierà nulla, rimarremo, cioè non puoi riportare uno che ti ha mollato alla prima difficoltà dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
1: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei
0: Sì,
1: discorsi, appunto.
0: ma si sapeva, per noi dell'ambiente, del mestiere, si sapeva, l'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla.
1: Tutto cambia perché nulla cambi.
0: Sì, ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica, quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose, quindi è un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè,
1: Eh sì.
0: non possiamo parlare, perché chiaramente. Cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
1: Sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
0: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta.
1: Sì.
0: Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti che però adesso. Voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
1: Eh sì.
0: Quindi è sempre la solita storia. Grazie
1: Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
0: a
1: serata.
0: te, buon lavoro.
1: Grazie,
0: Ciao.
1: grazie. E siamo così arrivati dopo questa chiacchierata con...

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta ci la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché c'è un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente, attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma fra le altre, insomma ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente, a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale, ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca.
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa, a tutti i telespettatori, sì, radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari. È morto a soli 58 anni, dispiace davvero, perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in quella stagione, dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, però ci sono dei ricordi legati alla Igor, e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo, che è giusto fare, lecito fare, di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei

0: calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come i gol Prodi, i gol ne ha fatti anche a Grappoli, si facevano
0: Eh sì,
1: bene perché avevano un
0: anche.
1: contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più, ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi e quindi il ricordo è questo, oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo e quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce ne sono tante perché
0: Sì.
1: ci sono stati gli scatti, oggi è giorno, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto.
0: Sì.
1: Tant'è che il Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio. Si parla anche della Casertana che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi che dovrebbe dire addio alla Cavese.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere SPA, azienda leader

0: nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Punto di vista, il Catanzaro dimostrerà ancora una volta che è un esempio da seguire perché punta non solo sui giovani in campo ma sui giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A, punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
3: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Pulito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, anche lì a Paggiù, con la vita accostato al Catanzaro, sì. Sicuramente io ho l'abilità, non so come dicevi tu, a valutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che quindi da un periodo facile e quindi si è diciamo salutato, si è diciamo a riscrivere una storia a Catanzaro sfiorando la Serie A e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'Empresa, quindi bravo Pulito, ma bravo ancora una volta perché Turati, io ricordo contro la Serenità, la lì è iniziata la crisi, di Granata, quando la si perse 3-1 in quel di Siracusa, in gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, diceva mette in difficoltà a vincere contro la Serie A, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana poi sono stato poi esonerato, a qui un po' la crisi della Serana. Quindi un allenatore che anche a Serno convinse alle battute durante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani costruita, come hai detto tu, a forse fine settembre completata. Quando arrivò a Salerno a fine agosto, convinse soprattutto sul per il gioco, perché è un'idea di calcio, per cui io ne avevo parlato con i colleghi di Salerno che possono testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allena Trapani, quindi un allenatore che ha trasmette il senso di appartenenza, ma soprattutto il gioco che sono ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico che è un allenatore, secondo me componenti da non scordare.
2: No, senza dubbio, un allenatore giovane, nominavi tu poi Italiano, e lui ha preso tanto da Italiano, perché prima di andare a Cusa era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa da Granata?
3: Touch, che non è stato ancora utilizzato, che se dovrebbe essere, si va verso collezione, Osme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano forte di un altro contratto, qui dovrebbe essere loro a traghettare la sanità nel prossimo anno. Altre le ultime novità sono di mercato, quello che possiamo parlare, c'erano gli scatti che la Salernitana l'ha esercitato, mi riferisco a Bianca e che torna alla Cremonese, c'era 600.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come esercitato del ricatto di 300.000 euro di Andrea Ferrari, che torna al

0: Pescara e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che appunto ritorna in Toscana. Ah, sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio, certo, quando Puraggia dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo che la Serie A deve cercare di, che se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del canale, la fine della Senana è uscita nella semifinale del playoff contro il Non Brescia, ricordiamo il 27 di maggio, oggi è 19, però oggi è 19, la Senana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un tavolare nell'arenile sulla linea di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci sono anche i calciatori della Sanitana, anche di Vano, di Michele, quindi è il calcio di inizio, altro sì, il calcio di inizio dato da fissato da Cosi, che non ha lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana, quotidianamente diciamo
1: lui, mi viene a dire.
0: Sì, tra cibo, quindi una vita prudente, no, del nostro Cosmi, che come vive la Salernitanità, e quindi sarà lui a diciamo a far fischio il calcio d'inizio di questo triangolo. Una grande tifosi spera davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che l'anno sicuramente appena terminato con la semifinale off si aspetta sempre in più, anche perché è un girone di ambigue, considerate che c'è anche certo Bari, che il Bari ha affidato il mercato un esperto per Paolo Marino, vedremo come andrà a finire.
2: Luca, grazie mille sempre per essere stato con noi.
0: Grazie Daniel e buon lavoro.
2: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto il mercato web e chi ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo un minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercato.com e TV Radio. Daniele Ruggeri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, tanti campi di calcio, Serie A, Serie B, Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni, per combattuto a lungo con una malattia, e ovviamente la redazione di Tutto il Mercato e TMV si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto ammirante. Sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio, ben ritrovato qui su A Tutta C, mister Emanuele Peso. Salve mister.
1: Buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io al condoglianze per la scomparsa di Igor Protti, a due porte della famiglia, un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa, no, perché comunque quando si affrontano certe malattie purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo, non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un po' più belli, quelli legati al mondo del calcio, il calcio giocato, della Serie C, e qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con Union Brescia. Dato che è successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì, l'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque andare una squadra forte, veramente una squadra veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto molto contento, perché lì Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizi, che ho a Viterbo, giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio un grosso in bocca al lupo. E sono vedo anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che tra i cadetti merita assolutamente la gloria.
0: Ecco, mister parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la, perché Duffizio quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, una grandissima stagione. Le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno secondo lei per essere sotto competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, una squadra che gioca un calcio tanto, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria, già da adesso vanno fatti dei va un po' così puntelata, no, ma non va stravolta.
0: Sì.
1: Poi ecco, l'errore certo che si fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera, e ce ne sono tanti diversi che hanno fatto addetti, quindi secondo me va puntata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale Union Brescia, che si sono subito ributtati a capito sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi è già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante ha generato protagonista assoluto nel giro di ritorno e anche playoff. Mi viene in mente il gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. sanità, le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le condizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Unesco a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente l'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, è una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quella che è stata la programmazione, no? E naturalmente sì. venendo da una retrocessione come è stata di due ragioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione con la Feralt eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante della società, quindi sono di calcio e di conseguenza anche l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si ripartire da quella base lì, è normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, che guardo le retrocesse dalla Serie B, e di queste Giana, Spezia e Pescara andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi c'è il Bari nel girone

0: girone C, le chiedo appunto del girone B, con piazza come Pescara, che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché era veramente molto spesso valutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale playoff, l'Ascoli quest'anno, il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste tre squadre sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? E quindi stiamo parlando, sì, di un campionato veramente di alto livello. E tra gli anni comunque sì, una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi salvezza. La società ha fatto ottimi gesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio a livello fisico, che comunque rincorre, sì, per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari l'episodio di gioco contro mentalmente tacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto, in qualche modo ti ritrovi retrocesso. È un peccato, perché Pescara è una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno, sì, la Serie B. E da quest'altra parte poi c'è Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, sì, società che in momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, quindi sono belli allineati, credo che siano i candidati principali.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre ai vari Catania, Sernitana, Casertana, eccetera, si unisce una squadra come Bari, che sarà in difficoltà, l'ho annunciato anche tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la cadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come Bari, se ritrova tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo anche troppo girarci, ma il discorso è che questa è una piazza delusa, sì, una piazza ferita, e in sequenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi anche in qualche modo, non essere illusi, vanno anche in qualche modo accompagnati a un progetto. Io vedo un po' di confusione, quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire della mente, riposto sbagliato, in carità, però insomma, ecco, questo tra le scendi, lo vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che Catania abbia fatto un buon lavoro anche quest'anno, sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che, insomma, dalla Serie B, piazza, sì, che ha voglia, è una piazza che poi si è riaccata molto, no? E quindi crede in questo oggetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Sanitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, ha avuto una grossa continuità e costanza, quindi anche i cambi d'allenatore, no? Però comunque è una candidata anche a primeggiare questo nuovo futuro.
0: L'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlo prima, no, dell'Ascoli, di un solo da puntellare della prossima stagione di Serie B. Immagino il corso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quando è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che andava in Serie B da 70 anni. Il comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
9: Sicuramente molto importanti. Qual sarà l'obiettivo per questa stagione?
10: L'obiettivo, la scelta dovrebbe essere soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto scrivendo, perché sennò sembra che vogliamo andare sulla Luna. Sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto staff, direttore, amministratore e quant'altro.
9: Ovviamente qua scegliamo altre domande al collega. Giornati, nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez, e di come è entrato in contatto con la di Donna Montecelio, anche un breve riepilogo di una carriera ricca di tanti successi e numerosi obiettivi percepiti.
11: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati per un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, poi ero al Bruno Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare e sono passati forse qualche mese, veramente. Qualche mese poi ci siamo risentiti e c'è stato
10: un fatto di avvicinamento. Abbiamo messo anelli.
11: Adesso siamo sposati.
10: Soprattutto.
11: No, c'è stato questo contatto definitivo e abbiamo finito penso in 10 minuti, c'è stato poco da parlare. Insomma.
9: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguiamo per un ordine di posizione. Partiamo da Filippo Militino.
12: Salve, domani presidente prima.
9: Come vuole, non mente.
12: Serie C, non so se è una stagione che si è fatto capire anche tanto, perché si è partiti fortissimo, poi tanti motivi, insomma, però è avuto un obiettivo minimo, quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Gira come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi penso che centrare la playoff.
10: Assolutamente, cerchiamo di alzare, sì, no, l'asticella, perché l'asticella non c'è con siamo egoisti e voglio dire questa esperienza che abbiamo fatto a scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere, questo gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
12: Grazie presidente, invece Giovanni Lopez, ben arrivato a Del Montecelio, ritorno nel Lazio, ti ricordiamo sono padrone della Luciani Ciscoma quando si giocava al Follino e insomma che una società completamente diversa, però come presidente è super ambizioso, uno stato, un gioiello, un panorama sale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare il bene.
11: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' che ha detto il presidente, io nell'ordine di lei ho quello che noi abbiamo primeggiato, nel senso saranno playoff, saranno questo, sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda in cui ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gerarchia nostalgica, io mi sento anche sentire anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque unità, non è che non ci sentirà, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha bisogno, per cui l'idea, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono qui proprio perché qui c'è ambizione di poter primeggiare. Ho visto quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa poi per lui diventa pesante, perché io sono 40 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 100 presenze da giocatore allenatore, anche di più, e tutte le volte che mi sento contento, siamo tutti contenti,

0: che ho io è di primeggiare. Sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai dati indietro né il presidente né i due direttori sotto questo aspetto. Anzi, una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, cui per me è stata una grande soddisfazione. La prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 20 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa. Grazie.
1: Grazie quindi a mio di Leone, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti, da parte di testate giornalisti, quindi ci darà comunque la possibilità per altre domande, il pannello agli altri ospiti, il direttore generale italiano, il sportivo Lucchetti, il manager Padronca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cano, come sappiamo, è un piacere essere contrastato.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C in diretta su TM Radio e su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, a me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro, perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, una decina di giorni fa, un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vispesaro sarà Andrea Denari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche il suo vice allenatore, lì come era già stato all'Arena qualche stagione fa. E già questa vita era nell'area subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già qualche settimana parlava da allenatore, pianificata il mercato insieme al direttore sportivo Michele Men, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi a cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in senza di comunicati, cioè nel senso a lui l'allenatore lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio andrà a allenare per andare a Trentino UEFA, quello che consente di allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente non ci arriverà un'altra ottenuto questo Trentino. La Vif, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche Pesaro, anche l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la confermerà anche diversi pilastri sul campo. E un po'

0: Il reparto di 7 minuti che nell'ultimo periodo della stagione ha performato, al centro campo c'è Simone Pucciarello di Paola e davanti c'è Castro. Questi sono le contanti della vita futura, quindi è già stato rinnovato il contratto dalla presente stagione.
1: Ecco Lorenzo, la Vispesa è stata protagonista negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Prossima stagione, cioè l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea che un programma in casa Vispesa è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
0: Allora, prima di tutto sarà capire il discorso sponsorizzatori perché ancora non è stato definito. Da lì potrà pensare di portare anche una visita magari che comunque riesca a mantenere la sezione playoff, che ricordiamo che la Vispesa 128 anni storie è fatta due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che riesce a si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di fermare un posto ai playoff e poi con il prosieguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di grande importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
1: Ecco Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
0: Già dall'andamento della scorsa stagione, Bosco, il presidente della Vice, aveva affermato che le cose importanti di questa dirigenza, la priorità di questo evento sono la sostenibilità economica, che in Serie C è assolutamente contata, esatto. E le infrastrutture. Su questi due piani stanno facendo grossi passi in avanti, perché la RIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata male nell'epoca
1: dei sì, certo.
0: Gli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre pagine anche più blanate della Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del Centralia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli da far diventare da 5.500 poi quelli e garantirebbe anche un accesso, sarebbe un stadio anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà trafare, come ha sempre fatto, un passo a volta senza mai fare colpi tanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
1: Giusto, ed è giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definito un'isola felice, la Vispesaro dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità, molti club dovrebbero prendere esempio quello che sta facendo la Vispesaro. Lorenzo, faccio l'ultima domanda, riguarda un po' la piazza tifoseria della Vispesaro, che Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche ai tifosi storici del basket. Come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
0: Allora, queste ultime due giorni diciamo che un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone vertici della Serie C e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone, si è indispettita dopo la rivolta subita contro le Medetese e questa polemica dalla tifoseria nei confronti di Stellone, preso al cancello dello stadio a fine gara, ho rotto i rapporti tra Stellone e Pesaro. Ed è stato anche uno dei motivi principali dell'addio del tecnico con un contratto fino al 2030. Pesaro questi ultimi anni ha cercato di pretendere sempre di più alla Visse e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti e quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a applicarsi anche quest'anno. Sicuramente dipenderà dai primi colpi di mercato, la Visse dovrà muoversi soprattutto nella settore arretrato con un portiere in partenza, Pozzi, Venezia, una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche le prossime stagioni a mantenere una posizione diversa in Serie C.
1: Lorenzo, grazie come sempre per essere in diretta qui con noi.
0: Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon finito.
1: Ringraziamo ovviamente il collega del resto del Carino, Lorenzo Mante. Abbiamo fatto un po' appunto sulla Vispesa e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda A Tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Proti all'età di 58 anni, bomber indicato che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver stato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90. Non solo, restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo A Tutta C, ma la programmazione su TMV e su il 61 va avanti, ovviamente appuntamento con le 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi sta appuntamento lunedì con Tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus molto sulla categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande fila del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Agisci con noi. SMS WhatsApp 331-8200213.
1: Buongiorno e bentrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata alle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete, battava a lungo con una bruttissima malattia. Ha cercato di raccontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto l'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo. Lui ha affacciato tra le lacrime a salutare e ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, l'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, di capocannoniere di Serie A, una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 le

gol che mi si assegna in quella stagione insieme a Beppe Signori, si divide il trono del capocannoniere di Serie A con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi.

0: non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conta alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, soprattutto in quell'ultima struggente lettera di addio che ha lasciato la famiglia, che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Rotti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono stati vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato, totalmente ricambiato. Spero, sperando che sia un arrivederci, non un addio. Buongiorno, e questo è il primo pensiero che devo dare a...
1: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio, l'ho sentito tante volte durante gli anni. Una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale, va in campo, capocannoniere in Serie C1, in Serie B, in Serie A. Quindi, insomma, ha fatto tutta gavetta, ha fatto caterva di gol. Insomma, un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Ha fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, un sorriso. Qui veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via.
0: Tra l'altro, Fabrizio, parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto si erano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
1: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che capiva una palla e sempre era gol. Da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di filasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, ovunque, si è avuto, tra virgolette, accontentare altre piazze. Però poco importa, perché quanto bene, io me lo ricordo dell'anno in cui è stato capocannoniere con Bari insieme al signore a 24 gol, è stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo, due italiani capocannonieri, cioè un campionato in cui sono già tantissime stelle straniere, e a questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi, insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sempre modalità, ma persona era molto di più, ecco. Su questo non ho dubbio a dirlo, la persona era molto di più.
0: Assolutamente. Ricordi molto bene quella classifica che non gli hai detto, no? Con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra che segnò prima della retrocessione, che gli valse?
1: No, quello non me lo ricordo.
0: E sai qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
1: No.
0: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico,
1: dai, sono gol che andrò a dire con affetto, perché due insomma, in Serie A, alla Juve è male. Non è male, dai, in generale.
0: No, è un leccio che... sai, quando...
1: Adesso ci riescono un po' facilmente.
0: Sì,
1: allora...
0: adesso segni comunque, quindi. Prima invece segnavano solo i grandissimi, e Igor assolutamente lo era. C'è il Mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la qualificata, il Messico, due vittorie su due, mezza tanti, tantissimi, peggio la prima sicurezza. Pure la qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, addirittura poi in campo a muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, qualche talento ce l'ha ancora, beati loro.

0: questa nuova tornata, quale riflessione hai fatto fare, visto che l'amante del calcio, anche se ferito l'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
1: Può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sia alle prime partite, trova subito il feeling, no? Sì. Con il torneo. Quando mi sembra ancora più incerto. Dire che mi sono esaltato parecchio per me, devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso, bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Close, la storia mondiale, e probabilmente sua testa la voglia di superare. Quindi bello vedersi, ma io non lo scommetto neanche con un po' che hanno Ronaldo.
0: Sento male, dicevi?
1: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo, perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, sembrava davvero avere 41 anni,
0: sì.
1: Però io, insomma, come diceva Tom Giannich, degli Usmokets, mai scontrare contro il cuore campioni, quindi non lo so, io ci andrei piano a farlo per finito, morto, seppur, insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che ha preso l'occhio, che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna è andato male, ma anche lì stare sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era, non lo so, bisogna aspettare ancora, però ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite di eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come dire.
0: Senti, invece mi pare un po' del Brasile che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Cancelotti, che ha detto cambio tanto.
1: Allora, la questione di Mar è pesante, nel senso che praticamente voluto a fuor di popolo, cioè secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per il problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza, nel senso solo in spogliatoio.
0: Forse perché lo hanno poi convinto, perché Cancelotti, da quello che ci contano dalla Brasile, il nostro rispondente che avremo dopo, come sempre, l'ultima mezz'ora finale, è quasi come se si detto non è malo portare, che fosse Cancelotti non avrebbe neanche portato.
1: Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Cancelotti ha deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo. Certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto la prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, e se ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile vuole giocarsi il mondiale, una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha, secondo me, quest'anno la Spagna e la stessa Francia, però è il Brasile, quindi mi chiedo, questo è tutto Brasile, il meglio del Brasile che possiamo prima auspicare? Non credo, quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
0: Una domanda tecnica, te la vedi la partita?
1: Sì, credo di sì, se riesco a sopravvivere, perché ho la seta lunga, con una reddo presenza di Apple, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.

0: perché credo che fa in modo da evitare, perché sennò...
1: No, perché solitamente io non bevo mai, no, okay. Ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
0: La brutta, vabbè, almeno ti fa portare ogni tanto come Santarelli, manco lo smuovi. Senti, quindi, però per dire la cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, e questo è volentieri, non si vede tutte le partite, alcune partite importanti, sì, però non le riesci a vedere, ma del resto... Del resto è un po' così. Senti, un po' così anche è stato l'esordio di John David al mondiale. Poi ieri me ne ha fatti tre, carità. Ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però era timbrato il cardino, questo per il sorriso della Juventus. Non per dire, ah, allora vedi che funziona, perché magari si aspetta la richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi difficilmente la piazzare sul mercato?
1: Secondo me Carnevale è esultato da ogni gol.
0: Sì, probabile.
1: Nel senso che...
0: Mandava questa che adesso è gol locale. Guarda che ne fa un altro, è bravo, fortissimo. Prendetelo.
1: Non è uno che fa tre gol mondiali, comunque a livello mediato viene preso tanto.
0: Le orecchie capo quando non
1: è probabilmente qualcuno terrà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Sai, David sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, a Lille ha fatto veramente una valla di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano, cioè sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti può far giocare la Juve, non ha la fisica che serve in Italia, cioè non è scarso, non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi da questo punto di vista, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa, è tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché è un problema che ne va.
0: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parliamo. Tu, amante, tipo da Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo. Non ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Kim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, dato una società che ancora non si sta componendo, siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia a ritrovare qualcosa sul mercato, non si sa perché, Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche poi Sarabio probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmodica della DS, del direttore tecnico, nuovi contatti, anni peraltro con Kroos e Hardung, ora che si sta a fare il commentatore lì al mondiale, insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa del Milan.
1: Sì, conferma che Milan non c'è più. Cioè, Milan, guardavo ieri, tra l'altro, bello il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti racconto come è finita proprio un'era. Siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo Repuliti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che aveva avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo piazza pulita, ma magari Tare lo vogliamo. Magari Tare lo vogliamo, perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse sbagliando. Invece ha mandato via tutti, penso che secondo fosse abbastanza veloce e immediato trovare alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di prima, a me dispiace, io, ma è un azzardo totale. Sì. Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però come prendere Thiago con la Juve? Io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, quindi mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come Milan. E fa male, male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter Inter che

0: in maniera oculata, sta mettendo i tasselli giusti, i posti giusti, e un Milan che va a caso.
1: Guarda,
0: cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando è giovane, dico questa cosa, sì, chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna rispondesse e dicesse che esco io. Sì. Cioè, più o meno il mio, ma ci do la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, è bello, bello aneddoto.
0: Prendevi,
1: vabbè, dai, eravamo piccini, eravamo così, o ti prendevi l'Issa per una
0: esatto. Spiegare, non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi un compagno di viaggio a Ferragosto. Oh, c'è un posticino a Ferragosto in macchina, che dici? Ovviamente c'ho una folta capigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo. Guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, ah, beh, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più lo Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che ha letto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricrei una sorta di coperta di Linus, che i tifosi della Juve si devono tenere stretti piuttosto che di basta, via, via gli agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo è garanzia più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Carnale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non ci sono più.
1: Sentiamo male Fabri, forse si è risposto un attimo.
0: No, io
1: ora va bene, ora va benissimo, ora okay.
0: Dice, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso ve lo dico da anni, il calcio è una tessera, il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta, il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non da quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, per il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non che vedono San Siro, c'è il programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché puoi vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo di tifosi veri.
1: Sì.
0: Fino a quando i veri accettano questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine,
1: sì,
0: nel senso che vedo sempre più tifosi veri stati. Io guarda, ho tanti amici milanesi, ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati alla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo Milan, chi potrà arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrello,
1: il momento dei
0: soldi, tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia, quindi vedere i tifosi misti, ma anche parte di Juventus così delusi fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piace noi, non esiste
1: più,
0: non esiste più,
1: andiamo avanti e peggio sarà.
0: Peggio
1: se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso

0: Cucuella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi va a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Paz, no, questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, quindi... Cioè, ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, appena firmato peraltro a Madrid un accordo con lo sponsor Di Maia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, esatto. Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso già senza sponsor sulle maglie, per far capire, un anno fa. Quindi, cioè, capisci, c'è una distanza talmente siderale che o ci abbiamo tra di noi internamente, e qui eravamo tra poco al 22 di giugno, oh, vedremo la giostra dei sogni molto lontano.
1: Ma no, il calcio libero non ci appartiene, non ci appartiene più, ma da tanto, eh. E poi Real Madrid, io non ho dubbi, cioè, nel senso, Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia del club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico. Perché Mourinho si è andato lì perché vuol tornare, c'è Luan, è andato lì per farsi ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta il Real Madrid diventa galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, con a te, cioè, sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale. Cioè, il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne come Messi a trascinare tutto? Cioè, non è un bel segno per il calcio, eh?
0: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu hai visto il mondiale, esatto, in che condizioni stava?
1: L'ho visto la partita. Certo.
0: Cammina. Quindi, però, certo, tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
1: Esatto. Giganteggia. Ma non solo. Kane, bomba fantastico, una trentenne. Io meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e poi andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti, ma io spero l'arrivo di Mal possa cambiare la Spagna, tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita, Mbappé, insomma, non è più ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventa un problema, perché tu, ok, puoi aumentare introiti, il gioco da fare, diventare sempre più sport di business, ma se non hai stelle, e dove vai, un mio? Se hai Sinner, gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi poi, l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono stelle, i motivi sono infiniti. La fisicità, il gioco veloce, mille cose, però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno, no. Non è un bel segno per il calcio mondiale.
0: Poi ci sono magari gli altri che emergeranno e comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto anche a lui cose straordinarie, però poi lì capisci anche un'altra cosa, ci sono squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive lui, in ginocchio lui. Già il Portogallo vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini dentro e si vede, a volte il dispettucci in campo, e già diventa difficile. Mbappé quando è a Real Madrid lo tengono tutti conto, quando era a Paris Saint Germain perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene a posto e diventa la stella. È importante poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
1: È stella. Lo so, è bene, Mbappé, secondo me, è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha Cino? Cioè, ragazzi, comunque parliamo di Zé, parliamo di Dele, cioè, ragazzi, non è che giochi una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè, io sono più tentato a dire che Zé può diventare

0: un crack piuttosto che la corsa a cavallo di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato con. Per me Mbappé è sempre stato quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, preso ovviamente mi riesco alla Champions, può essere un caso. Ma se a Madrid succede la stessa cosa, allora comincio un po' meno credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nel NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è con chi gioca. Olise è una roba, ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, davvero gli mette sul piatto 220 milioni Bayern Monaco, che dice?
0: C'è un motivo, no?
1: Lo so, è Bayern Monaco che dice.
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché la questione di non presa, è questione di dire sono stato comprato dal Madrid, cioè Real Madrid.
0: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire, ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare un ancora più forte, che comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galactus. Quindi fai parte anche di un unicum, cosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che il Bayern Monaco prende due lire. Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco. Per tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante, veramente pesante.
1: Sì.
0: Però ecco, perché qualcuno dice Ponciroli è impazzito, come fai via Olise, è più forte Mbappé. Non dico che è più forte adesso, ma secondo me diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. Poi se investono 220 milioni su lui, secondo me è un buon motivo, cioè.
1: Questo mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi salutiamo rapidissimamente. Il primo, arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' la consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, soprattutto risolvere una serie di problemi. La Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, come quello di Arthur, altro regalo di Comoli, compreso quello di lui, Douglas Luiz, Davide Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime. Il risultato altissimo, la differenza di giunto, che Cavalli ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai, Carnevale, per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto interessante nell'altra radio, ha detto Balte, se un sugo non tiene particolarmente buono, basta aggiungere una fogliolina di basilico con sapore qui e là, giusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso, chi pensa che Carnevale possa risolvere il problema della Juve con una conchetta magica è un folle, soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, la Juve, il calcio italiano,
1: esatto.
0: Cioè siamo veramente diventati uno degli ultimi canati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire da noi in Italia alla Juve. È paradossale. Adesso andare alla Juve non è più come una volta, dici mamma mia, mi ha chiamato Juve, corro là anche a piedi, no? Vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro? Cioè, quindi questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'abbiamo detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di sugheri. Il vero capolavoro del basilico è quello, cioè il vero paccio sarebbe cedere più esuberi possibili. E quello sarà la vera, la vera scoperta.

0: messa. Sì. Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Mm. Nel senso, non voglio neanche una critica.
1: No, no, bravo. Fino a quando... Penso sono partiti i carnevali out, non ti credere,
0: No, beh, ma ormai siamo arrivati, ma... Però la domanda è, ma questi tifosi
1: non lo so. Nuovissima generazione, forse manco sanno come viene il calcio. Ultima domanda, tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che nell'edizione di ieri dello Sport Gravina ha detto lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futurabilità. Io non so se hai reso conto quale fortuna federale sei tu. Perché sicuramente sarà seduto sulla nostra, sta mentendo pudoratamente. Sa che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni di appunto del presidente federale. C'è già un accordo sulla carta per Mancini CT della nazionale. Vedi aria di vita nuova? O...
0: No.
1: Cadono un po' le braccia.
0: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo, Messi Mancini. Perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi, e poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però, insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto calore per nulla, mi da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi, sembra come sempre un po' cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà, ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbio ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma da tutti parabili, ecco, Mancini dà un po' più di serenità. Okay. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente a Sky, cioè mi piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva. E già questo non è male.
1: Questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota, la vogliamo sentire al volo. Salutiamo Fabrizio.
0: Vai, vai, vai.
1: Nel tempo, vabbè, ci tirano una scheda. Quando parla adesso, ragazzi, sembra quello. È che 30 minuti la gente accompagna con Califone. Vai, Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno tuo ospite. Sono Sergio da Piano Gentile. Ecco. Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina. E da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se di grato, questa stazione del Milan, paradossalmente anche se sono lista, fa male al calcio italiano. Perché una squadra così suonata come Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera, non fa bene al calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa, deve essere combattivo, perché poi risulti a vincere anche la vittoria magari di altre squadre la competizione. Vi ascolto, buona giornata.
1: Allora, io che ringrazio te, poi ti faccio una chiosa a te Fabrizio, ringrazio il nostro ascoltatore, perché è stata dura, andremo io a passaggio a Giostorena ancora di più, ma fa selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti con mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo per ognuno di loro. Ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo. Mi viene sempre più la sensazione, quando sento queste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capisce, lo capiscono quelli della nostra generazione.
0: ma è così, perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi, cioè solitamente sono quelli che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che spesso subito viene preso questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la volo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro posto, un altro TikTok da vedere, quindi siamo noi gli ultimi, siamo noi gli ultimi dei mercati, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io in toto quello che è stato detto, lo diciamo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisogna attendere, non so chi, non so cosa, per vedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più, non è come Real Madrid, che ogni tanto arriva la gas gasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
0: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, siamo un Cirollo, un grande abbraccio.
0: Voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa, per finire l'editoriale, come il Rotocalcio tra poco, mancherà di aspetto.

0: calzo, ancora più caldo nella mattina di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che mi dà il buongiorno, prima Iocca! Però beh, ah beh, non c'erano gli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. Un po' a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più radio, non segua più il caso, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche in Cardia, tutto il mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu, Ivan? Abbiamo perso Ivan, hai sentito la
2: musica? Ah no, buon,
1: ma
2: no, ecco,
1: buongiorno, ecco. Le hai vissute anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo.
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, dal punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno?
2: Sei.
1: Ah però, mi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È difficile trovarmene una migliore, esattamente. Sicuramente non questa, però.
1: Senti, quando sei voto? Scherzo, devo dire, no. Se teniamo per noi, io manco mi ricordo, talmente che ha fatto la notte dei tempi, però erano bei tempi, ed erano tempi i miei, in parlare Ivan, in cui quando fa gioco al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario, poi in tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 ci ha lasciato, ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, ma invece il suo lascio è stato quello di seguire la nazionale all'epoca da CT Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio. Quei sentimenti che fossero uno spirito importante che creò all'interno del gruppo nazionale che vinse l'Europeo. Unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Di quante cose baciano? Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione, per chi è della mia età, perché... i primi ricordi allo stadio, cioè il primo ricordo dello stadio è legato a Igor Protti.

0: prime partite che ho visto, noi che giocavamo per strada, e poi quando anche alle scuole calcio, e poi quando se mi facevi il trenino, come facevo il treno, quel Bari, la prima coppia di attaccanti, per chi ascolta non lo sa, io sono di Bari, e la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è partito Valieri, quella che mi è rimasta più
1: e ricordavamo che in quella Bari lui era di Covannolina insieme a Sabini, un Bari che retrocese, unico bomber,
0: l'unico che c'è riuscito, è stato un calciatore fortissimo Dotti, in cui ne eravamo tantissimi, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però è veramente fortissimo, era un tempo era una cosa che divertiva quella. Anche molto poi ti fa pensare, guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché il Bari è abbastanza, cioè non, a parte il fatto che appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Matarazzi, l'era dei Fascetti non era così tanto apprezzata, mentre veniva vissuta poi invece ti guardi dietro e dici ma tanto male non sta male, insomma è un vuoto ci lascia proprio su questo, non c'è nessun dubbio.
1: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo 2, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus, l'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo vedi, è stato uno che era bianconero, ma quando voleva qualsiasi squadra non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti, e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo, tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo la scelta gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Cini, che lo volle fortemente, perché forse si parlavano, sapevano che c'era un countdown anche lì purtroppo drammatico che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello riporterà sulla panchina nazionale lunedì le elezioni federali. Strano che però si stia già mettendo nero sul suo contratto, ci sono pochi dubbi immagino sulla presidente Malagò, o sia che fosse stato Malagò a bere la decisione univoca, quindi si vede così tanto con Mancini.
0: Sì, secondo me la decisione sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però certo. Finché non è ufficiale non usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorpresa. Io credo che comunque si sarà su Roberto Mancini. Abete in realtà secondo me avrebbe preferito Conte da punti di vista, però a parte il fatto che diciamo non vincerà, c'è questo ostacolo primario, Conte è uno che tra l'altro Abete un po' ha fatto capire secondo me nell'intervista del Corriere della Sera, dicendo è finito il capo dei tecnici federali, è uno che ti faccia vincere subito, e sono d'accordo con lui su questo. Conte ha alcune controindicazioni, ma il costo, oggettivamente la federazione non fa i contratti dei club, no. E quello è un ostacolo. E poi il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi, io penso che comunque il Mancini firmerà un finale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno va a prendere il prossimo, sia legato ai del 2030, poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se qualifichi, ovviamente qualificarsi agli europei è abbastanza fatica anche per noi, e se non fai malissimo il vince o li perdi non è una cosa così importante, basta essere proprio una figuraccia, superi punti ai mondiali, e Conte insomma, anche onestamente è uno che se gli dici va, tu ci vai tra 4 anni, e dire bah, non lo so, vediamo, non ci sono stato da nessuna parte in vita mia a 4 anni, quindi non so se lo fare. Mancini ha un po' il ritardo del 2022, i risultati a livello economico sicuramente comprende qualcosa, perché sa che comunque

0: deve retribuire qualcosa dopo la fuga del 2023, quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono entrati a Mancini, vado un po' controcorrente, secondo me ha letto della fugara, quella, ripeto, resta una cosa molto brutta. Però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi lui nel far giocare, diciamo, dal punto di vista tecnico ci sono tanti secondo me più bravi lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare talenti, è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri, e secondo me non è un'ottima scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche il affascinato da Baldini, però a parte che è arrivato per provare a fare l'Italia alle Olimpiadi, ha già una sua missione in partita. A settembre siamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia, sono due cose molto diverse, e dire la pressione in quel contesto. Quindi mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà, cioè, insomma, se non l'annuncerà di Malagò, lo annuncia poi nei giorni successivi, e credo che sia una buona scelta.
1: Vediamo, insomma, se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra, come alcuni talenti. Ieri la ripetta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche il Qatar, il controportiere, che qualche errore lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla. Vabbè, Carnevale avrà risultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se, diciamo, fa un buon mondiale? Adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto lette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il Castellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, in caso potrebbero essere i soldi che servono alla Juve per andare a prendere Solot eventualmente, che nella prossima partita alle 2 di notte affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire del qualora il Chelsea nell'affondo e cambiato possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare poi del mercato.
0: Allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene, ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti, è un giocatore che è arrivato a parte zero a Juventus, quindi per me non ha bisogno di alzarsi troppo la posta, e il modello di vita mettersi in mostra, cioè a vedere quello che vale. Ma poi secondo me, se si tiene 30 milioni un agente per Jonathan David lo trova, fa una buona equivalenza, perché comunque alla fine l'ha preso a zero, si ci sono le commissioni. Noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto, tipo a caso una plusvalenza immediata, secondo me deve comunque, da quel punto di vista non ha preso un problema. Tra l'altro c'è stato Sorlo, c'è stato anche Colomoni, che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno a quel valore.
1: Ma no, 40-45, però era cioè immagino di meno.
0: No, secondo me 5 si può arrivare. Ci può arrivare per portarla. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore,
1: girato in prestito una squadra medio bassa Premier per farlo giocare e aumentare il valore.
0: Esatto, perché non puoi venderlo perché si fa in Valenza. Tra l'altro, considerando il riscatto, il tuo catenino, cioè non è ammortato, c'è un peso di 4.000 euro, e se lo vendi a 10 o meno 30. Quindi non volevo, perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro, una stagione del genere, devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi all'ennesimo Magnus Arthur. Insomma, la Juve ha avuto un po' di giocatori che poi hanno fatto quella finina finissima in prestito, non mai davvero bene, o quanto non convinco mai della società dove vanno, e continua e inizia l'eterno ritorno di questi, perché poi restano un po' di lancio.
1: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ne abbiamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere tra giorni.

0: nel weekend?
1: Sì, secondo me tornare l'ufficiale Tandra il 29 giugno.
0: Certo, anche perché però... poi bisogna sì, sì, andare più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda ben cacciata.
1: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, bonus, però per la tanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, per il momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro. Ormai la giornata arriva a 52-53, quello è il punto. Il giocatore c'è d'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, dopo la fonda bianca definitiva, quando dici è fatta, e poi vabbè, non si cerca magari qualche giorno dopo, magari il 29 giugno si c'è l'apertura del mercato, ma insomma è una fase praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovare la squadra già pronta per il ritiro, perché è fatto quanto palestra, Solè più o meno, diciamo, più o meno ci sono, e secondo me Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
0: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda estera poi la volontà di giocare probabilmente sarà determinante, perché se per arrivare di più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho accordo con l'Inter, l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Mainz, anche se lì poi si dovette correre i certificati medici che ad oggi domando se non erano veri a questo punto, altra storia,
1: è dubbio.
0: Come ci pensa che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
1: Chissà, ma il rendimento può essere. Qual è stato, aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva altre destinazioni, e invece lui aveva, non so quali valutazioni avesse fatto sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui sì, e ovviamente ha avuto ragione lui, quindi è la secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove andare a giocare.
0: Certo, è vero, questo dettaglio è giusto raccontarlo. Ivan, grazie, anche di Dottor Mercato Web, ciao.
1: Buon movimento, ciao.
0: Buon lavoro, Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Camai, poi ultimamente come sapete operazione mondiale con Fabio Urbiglia e Ale Malica, tra poco.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamaro. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Non è un buongiorno. No, non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Pavlovic, che l'ho paragonata anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli. Ha avuto il tempo di dare un po' a tutti, di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi permette il gioco di parole, lascito a tanti, tutti quelli che vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei, ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato negli ultimi mesi, lo sai, quando ci sono queste situazioni vicino imbarazzato, no? A chi sa che c'è un percorso che ha una data scadenza, e alla fine lui riusciva a incurare gli altri, quindi pensa che la forza animo di questo campione, ma campione di vita oltre che calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta più anche in questo momento terribile qual era il formidabile valore, e quindi guarda, oggi speriamo che perde una persona che la quale non posso dire che ero amico profondo, ma che

0: visto tante volte, intervistato tante volte, si è parlato tante volte, era sempre un piacere perché è un uomo di calcio, veramente di persone interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato, quindi questo si testimone alla sua capacità empatica e niente. Questo ripeto, ecco, un po' così, e anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento oltre a Vialli, pensavo a quell'abbraccio di Mancini, sì, la vittoria europea, sì, anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto, e ho visto l'immagine di Brotti mentre bagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire, niente.
1: Sai, Luca, noi in questo calcio sembrerà banale, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso dal punto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a notare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. L'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di tanto, per una volta, non per una vittoria, ma per un saluto. Quello era un saluto a due grandi amici. Era un ultimo lavoro, tra virgolette, fatto, un ultimo lascito fatto da lui, perché quella nazionale vinse, perché ricordiamo bene, abbiamo visto i documentari, lui a cena o prima delle, dopo le riunioni tecniche, amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual è lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, l'ultima volta di dire ho il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi, perché anzi voglio che tutti quanti sappiano,
0: bravo,
1: che fino all'ultimo per stare in piedi e guardare la vita in faccia.
0: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore, non si vergognava del suo dolore, questo voglio dire, non è chi non voglio dire chi c'è chi si nasconde perché ha paura di perché non ha dimostrarsi e ne ha più diritto, per carità.
1: Certo.
0: Lui però fino all'ultimo sotto la curva, quando ha potuto andare nel Livorno, all'ultimo a ricevere i giornalisti, parlare di vita e calcio, con la faccia sempre scavata, con la malattia sempre più addosso, niente. Guarda, sono situazioni in cui poi fresca, no?
1: Sì.
0: Che, perché queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che servono anche la passione, sì, perché lui era un campione per la gente, cioè ci sono stati giocatori più forti di Gortotti, ma pochi sono riusciti ad azionare come Gortotti, perché sei un campione che sta fuori. Di quelli che vincono da soli le partite, benissimo. Gortotti non ha vinto mondiale, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante perché riusciva a trasmettere al suo interlocutore, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava quello che aveva. Un grande uomo,
1: grandissimo uomo. Ed è difficile anche poi il lavoro ce lo pone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere, polemizzare penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno le famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, state al Corriere dello Sport, in sostanza lui che ha lasciato una federazione in piena salute, un grande futuro davanti, e qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia l'età. Speriamo che Malagoglio, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia i problemi non li affronta. Questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Vialli e Protti per un certo senso.
0: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe le parole, questo caso di Gravina, io mi domando se vivono un mondo parallelo, se ciò non ci fanno, se non gli basta allora la vera condanna, che non è quella del 90% con quale è stato eletto, la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, un milione su un milione, il fatto di aver lasciato niente, perché non è solo e tanto il problema della nazionale, la nazionale che fa i mondiali, guarda, se non riesce da un... Io ho il piacere e l'onore di far parte del consiglio di amministrazione del

0: generazione anche.
1: È una roba, e cosa lascia? Nulla. Cioè io ti domando a te che sono uomo di sport, cioè vuoi ricordare cosa lascia Gravina?
0: Nulla, nulla. Ti ripeto, perché vedi, ci dovremmo dire, lascia l'europeo, ma di quell'europeo io ricordi Alli, e lo ricordi anche tu.
1: E la penso con Balcini, sì, era, sì. Ha vinto un gruppo in quel momento, non ha vinto la Berazzone, ha vinto un gruppo, no? E lascia un progetto forte per i giovani cani, lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il finito e anche un po' di morale il calcio. Lascia un progetto forte per cose calcio femminile, lascia un progetto di cosa fa? Lascia un percorso commerciale più forte rispetto a quando l'aveva cato a Lodi, lascia una carta arbitrale corretta, giusta, proiettata puro con tanti ragazzi che vanno a fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cosa lascia? Allora ci dovrebbe essere anche un limite della vergogna in questa situazione, ma in cui sai qual è? Che magari lo crede davvero, è impressionante,
0: è quello che ci tiene lontani
1: oggi,
0: dall'uscita.
1: Oggi sta a dire la verità, il pensiero di Gravina è l'ultimo della
0: nostra assolutamente.
1: Un gioco di parole, ma assolutamente. Abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci, non Gravina. Dopodiché dico subito, sì. Se Malagò arriva e porta Mancini, per me è un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra, ma non è
0: il primo errore,
1: non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento, è stato quando lo fa il commissario tecnico nazionale, lui è parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato volando il Real Madrid, ha problemi suoi, ricchi con ricchi, lui ha capito i nostri colori, lui potrebbe cantare in Italia d'Italia, dove ci ha lasciato senza qualificazione in casa, senza niente, si è preso grande ritorno. Ma come potrebbe fare questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia. Allora, se Malagò fa questa cosa, parte malissimo. Ma se anche Mancini sì. Fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più. Sì. Se vuoi Mancini, guarda, sai cosa sto ad allenare? E però l'under qui, allenare l'under qui.
0: Sì.
1: Si parte dall'under qui, se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, è bellissimo, alleni per il 5 under 15. E poi sapere.
0: Sì, sì, no, io la penso come te, invece sappiamo bene che è lì per firmare, ci sarà probabilmente anche Bonucci ancora nel gruppo, anche qui, non lo so. Scelte che mi lasciano un po' perplesso, perché non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada, e invece ancora una volta rischia di non cambiare sostanzialmente nulla. Anche, lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, cioè abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha attuato un sì da parte di un direttore tecnico generale, direttore sportivo, e si va avanti, tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà, e noi che lemosiniamo spicci per mantenerci in vita. È una situazione un po' complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
1: Sì, devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì vedo un'operazione Barella, un investimento colossale che solo l'Inter in questo momento può fare. Però bene, no? Da provare a dire finalmente con un italiano, ma...
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità.

Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Beh sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io abbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette
2: di fronte
1: l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra un'ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
2: Eh beh sì, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boni Perti cosa gli ha detto.
2: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
3: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
3: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
2: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile diciamo intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da

0: vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arriva Marotta viene dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
2: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che, diciamo, sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi ecco,
1: la probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torini che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus, ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano, come mi confondo col commissario.
1: Su
2: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Beh, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnica che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnic, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, Nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze. Perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. E Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini, magari non dovesse andare bene, un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobot, che è stato bloccato appunto da Allegri.
2: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
3: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Red Bird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
2: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche, diciamo, nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante, non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però, diciamo, il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
4: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
2: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
2: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Frattesi, pardon, Palestra?
2: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra. Lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30-35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
2: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima o perlomeno proprio l'essenza di un club si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
2: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha

0: una duttilità tra meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cario è passata a un ruolo di, diciamo, medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore. Non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Guardate, no.
1: Ti abbiamo perso,
0: direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi, diciamo, altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter. Quindi diciamo, non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un El Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa è ovviamente un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo è attualmente lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo

0: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove

0: generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle.

0: del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra

0: sono da che parte da una domanda antica quanto l'universo, da dove nasce l'oro. L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di un'OR fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio.
5: Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
6: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Ci state preparando?
7: Gnocchi alla sorrentina, soltanto con le patate, farina, semola e sale. solo comunque nel frattempo sulle lampade.
8: Sì, buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera.

0: bellissima scultura che rullo di tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al metro e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
1: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
2: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia è del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Croce potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io abbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente del Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette
2: di fronte,
1: l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello con Comolli.

0: Esatto, che non, è, non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi, nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corsa e che stava partendo, e peraltro c'è questo... questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
1: Eh beh sì, beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza, adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
0: Pensa Boniperti cosa gli detto.
1: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, beh insomma ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
0: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
0: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
0: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico e se fosse così, questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
1: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio... Rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile diciamo intriso di qualità, Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh insomma c'è, è evidente.
0: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
0: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
1: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
0: No, direi di no.
1: ovviamente quel diciamo, quel passato

0: di Carnevali, proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
0: quindi
1: ecco, probabilità arriverà Tognozzi con Torino, con Tornini che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
0: rotto. La politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, che potevano attirare come il nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano, come mi confondo col commissario.
1: Su
0: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendone le competenze, perché

0: Sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. E Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovargli un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo, intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità. È un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale.

0: di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco, ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo.
1: Non si rende conto,
0: ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi, Ecco, ma il problema è tenere in piedi il

0: Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Caio è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici

residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate ma che fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto vabbè guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa, è tanti giorni che mi dico se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici, poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano, comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so, comunque ho detto se dovesse capitare ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani, Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto ma sì tienimi in stallo Filippo, ma no non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè puoi tenere lontano da te un affarino così, vi giuro a volte dico ma non l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto ah sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io, io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico mi metto in lista per l'adozione. Ora i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Perché, cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado.

Vado da lui, non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno infuso i zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, il mio cervello aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta, è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici. Psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ho zucchero, oh, non ne ho bisogno, primi 2 giorni. Terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi. Però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io. Cioè, è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando, perché
perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di andare di

invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agatha, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia a avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera, e quando l'ho vista ho detto: ma amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di, sono stata un po', però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai, cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto, no, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine, al limite quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino, avete presente il fularino, quello da marinaio, ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano, e tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, e prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agatha può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci ci sono mamma e papà che possono badare a loro, però io mi sono detta: questa è lei, si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso, non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questa colpo di testa e Mauro zitto,
E si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce, l'altro.

l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questo non è cagata, mi capita mai di salvare dei reel, perché questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Ha un doppio significato. Ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che
ti fa star bene proprio, ti

Libero, certo non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male, però secondo me quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, sono, se non lo prendi per 3 giorni di fila è inutile che lo prendi, sì ti fa bene una volta ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori, e il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio. Questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, tu mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo in avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre stare molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta.
che avanzasse del

miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo. Scusate, no, un passaggio fondamentale. Una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: E Maradona poi, insomma, fu abbastanza importante in quella partita. E quando dopo la semifinale, dopo la finale per il terzo e quarto posto, che l'Italia vinse contro l'Inghilterra a Bari, ci ritroviamo tutti per l'ultima conferenza stampa della squadra al Parco dei Principi a Roma, e allora io salutai Carlo e gli dissi: certo, se magari ci fossi stato in campo tu contro l'Argentina e avessi marcato Maradona, forse a quest'ora staremmo a contare un'altra storia, perché l'Italia probabilmente sarebbe campione del mondo, perché quella è una squadra molto forte. E lui disse: questa è un'opinione tua che rispetto, ma manca la controprova. Ecco, anche questa è la dimostrazione della sua umiltà. Avrei potuto dire: sì, se fosse stato io avremmo vinto il mondiale. Invece lui disse: questa è la tua opinione, ma non siamo certi che sarebbe andato così. Questo è Carlo Giotti.
3: Stupendo. E poi c'è stato anche l'episodio del Mar Rosso che citavo, perché poi sì, voi vi siete sempre incrociati prima in ambienti lavorativi, ovvero tu nel tuo grande ruolo bordocampista, magari in zona mista, zona spogliatoio. E invece nel Mar Rosso succede qualcosa di incredibile. Mi racconti quell'episodio?
2: Sì, guarda, era Natale del 93, è la prima volta che andavo sul Mar Rosso a Sharm Sheikh, e ero con una coppia di amici, e mi stavo spalmando la crema. A un certo punto mi sento una botta sul sedere, mi giro, era Carlo Ancelotti che mi aveva dato una botta con le pinne, e mi fa: che ci fai qua? E dico: che ci fai tu? E mi fa: io ho comprato una casa qui. Ah, complimenti. Però dice: siccome era agli inizi, ancora il fenomeno Sharm el-Sheikh non era così come è diventato dopo, dice: non diciamo in giro, perché sennò qui diventa un inferno. E siamo stati a chiacchierare, siamo rivisti anche nei giorni successivi, e lui poi in quel momento era il vice di Sacchi nella nazionale, che poi disputò il mondiale del 94 negli Stati Uniti.
3: E questo era ancora il periodo, cioè il periodo, gli inizi d'allenatore, quindi la fine della sua carriera da calciatore. Da lì in poi, da Sharm el-Sheikh in poi, da quando si è avuta la percezione che stesse nascendo un allenatore molto interessante?
2: Guarda, lui guida il Milan scudetto, guida il Milan alla conquista della Champions League nella finale, l'unica storica finale fra le due squadre italiane, nel 2003 all'Old Trafford di Manchester contro la Juventus di Lippi. Io ero lì quel giorno e fu una serata magica, perché è una serata bellissima,

0: strapieno, diviso a metà fra rossoneri e bianconeri, finita ai calci di rigore con il rigore decisivo di Shevchenko. E mi ricordo che nel sottopassaggio, mentre alla Juventus stava finendo l'allenamento, poi avrebbe ceduto il posto al Milan, lui chiese a Roma che si dice, e allora gli facemmo due chiacchiere così sulla Roma. Allora il presidente era Sensi, e io ho detto: ma quando è che è a Roma? Prima o poi torno a Roma perché mi sta nel cuore. E poi quel giorno lui vinse. Poi lo ritrovai a volte, ma vi posso raccontare un altro paio di episodi che non ricordo se li ho raccontati nel libro. Un giorno c'è un Lazio-Milan all'Olimpico, e io vengo destinato all'interno panchina Milan, perché all'epoca i primi diritti erano di Sky, e come me premi avevamo i secondi diritti, quindi Sky sceglieva l'interno della panchina che voleva e l'altra capitava a noi, quindi Sky aveva scelto l'interno panchina Lazio, avevo l'interno panchina Milan. Lì ero a un metro da Ancelotti sostanzialmente. C'è un episodio clamoroso, un calcio di rigore netto a favore del Milan, sento telecronaca Sandro Piccinini che dice: clamoroso rigore. Ancelotti mi guarda e mi fa: era rigore, vero? E siccome avevo il quarto uomo a un metro, dico: Carlo, sai che non posso parlare con gli allenatori, è bell'amico che sei. Si mise a ridere perché aveva capito che era rigore, in effetti era rigore. E poi credo un anno dopo, due anni dopo, quando lui era allenatore e nel Milan giocava Dedicam, come ricorderai, e un'altra partita, non so se con la Lazio o con la Roma, sempre all'Olimpico, e il Milan arriva Carlo Ancelotti, io sono uscito al sottopassaggio, mi saluta, mi abbraccia, passa Beckham e dico: ma com'è questo Beckham? Dice: è una cosa incredibile, perché è un grande giocatore, ma quello che meraviglia è la sua educazione, la sua umiltà, il fatto che si fa la sua borsa, si pulisce le sue cose, non lascia nulla in giro, è una persona, insomma, è felice trovare giocatori così educati. Poi a un certo punto arriva Leonardo, che all'epoca era credo dirigente del Milan, e mi fa: ti presento il prossimo allenatore del Milan, e mi presenta Leonardo. Dopodiché vado avanti, la partita si svolge e io non colsi questa cosa. Io avevo scoop e me lo mangiai, perché non dissi che Leonardo l'anno dopo, la stagione successiva, sarebbe stato l'allenatore del Milan. Carlo me l'aveva detto senza darmelo come certezza, però mi aveva fatto capire che sarebbe stata una soluzione imprevedibile, perché nessuno ci pensava appunto.
1: Perché lui era direttore...
0: Era direttore della... tecnica, sì. Credo. E lui mi dice: ti presento un nuovo allenatore. Mi prestò Leonardo, e io non capii che avevo sotto mano uno scoop, e lo giocai così.
1: Pazzesco. Sì, come ti torto, caro Daniele, anche perché poi all'epoca era direttore sportivo, comunque è promosso da allenatore nello stupore di tutti, che poi quando veramente è stato promosso allenatore chiaramente. E c'è poi anche una serie di, c'è poi diciamo il Carlo Ancelotti dell'epoca della Juventus, no? Che ce lo racconti un po', perché questa è l'epopea di Ancelotti tra calciatore e allenatore del Milan. Poi succede che c'è l'incrocio con Moggi, ed è bellissimo un passaggio del tuo libro quando citi anche direttore sportivo Luciano Moggi della Juventus, inserire quelli che oggi sono i bonus per la porta.
2: Buongiorno dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Aghi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios, citando fonti ben informate. In precedenza aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca Wyckoff è in viaggio, mentre è già arrivato in Svizzera Kushner, genero del presidente americano Trump. Dovrebbero quindi tenersi oggi i colloqui tra funzionari americani e iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei scorsi giorni per mettere fine al conflitto. Al centro del nuovo round di negoziati ci sarebbe il nucleare iraniano.
3: Mirai di israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte nelle prime ore del mattino.
2: Nell'incendio divampato nel resort di Baibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri

0: per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Le autorità inoltre fanno sapere che a causa dell'incendio sono stati evacuati quasi 1700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
1: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente avvenuto sul mare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni e quando prese ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un sub. Si cerca di risalire alla dinamica della collisione. Secondo le prime ricostruzioni emesse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce.
0: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica Italiana si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire, ha detto, alla realizzazione. Dell'ideale universale. Ha poi espresso la sua vicinanza alle persone che ogni anno sono costrette alla fuga.
1: Il calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C in cui il Marocco ha battuto la Scozia 1-0. Nel girone D, sorprendente vittoria del Paraguay che ha sconfitto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguayano Almirón che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Vittoria degli Stati Uniti che staccano il passo per i sedicesimi battendo l'Australia 2-0. In programma oggi Olanda-Svezia alle 19 e poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, sono Susanna Marcellini, questa è Guelfi Ghibellini, sabato 20 giugno. Ragazzi, domani entra ufficialmente l'estate, invece noi già sudiamo da oggi. Devo dire che l'estate è già entrata da qualche settimana, ma oggi caldo qui a Roma. Fateci sapere dove siete se fa così caldo. Oggi a Roma più o meno ci sono 40 gradi. Dove siete voi? 331-8200-213 per dirci se siete al mare, in montagna, magari al sud, al nord, non lo so, in Sicilia, a Como. Fatecelo sapere e seguiteci sulla nostra app, anzi se non l'avete fatto scaricatela. L'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, perché? Perché noi non vi chiediamo i vostri dati personali, l'app non pesa e non vi intasa il telefono. E poi se volete potete seguirci anche sul canale, sul digitale terrestre 403 in tutta Italia. Allora, io non so se sono già collegati, mi fa molto piacere. Allora, da una parte il mio compagno di viaggio, anzi no, sono diventati tutti e due i miei compagni di viaggio, Gaetano Imparato.
1: Ciao compagna Leonessa, ciao.
0: Dove sei che ti sento lontano?
1: No, sono a casa a Castellammare, però devo venire a Roma stasera sul tardi e quindi dopo mi metto in macchina.
0: Ah beh, allora potevi passare da noi a Fiano Romano.
1: Vabbè, ma stamattina
0: poi fa caldo oggi, ragazzi, oggi fa veramente infatti, caldo, ma lì quanti gradi fa? Dici un po'.
1: No, fa caldo, si va a mare tranquillamente, però non è in equatore come l'hai raccontato tu.
0: Ma qui è pazzesco. Vabbè,
1: io sto vicino al mare, quindi c'è il vento.
0: Quindi vieni in costume direttamente, perché a Roma fa veramente caldo.
1: Ah, vabbè, verrò in Bermuda, mostrerò tutte le mie bellezze.
0: Sì, te lo dice Daniele Garbo.
2: Danielino. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Anch'io sono al mare, qui c'è una brezza piacevolissima che accarezza.
1: Dove sei?
2: E sono al solito posto, a Fregene.
1: Ah, Fregene, ok.
0: Beh, però, mi dicevano dalla regia non si fa così. Noi siamo qui e voi ci dite che siate al mare con la brezza. Non è bella questa cosa. Allora, io intanto volevo aprire la trasmissione. Ah, a parte che vi chiedo un ricordo di una persona, ma volevo aprire la trasmissione facendo i complimenti alla comunicazione del Milan. Poi magari più tardi vi spiegherò anche perché. Dopo avremo anche Fabio Ravezzani, però ho letto che hanno ricordato sui propri canali social Igor Protti. Questo mi fa molto piacere. Igor era un amico, morto giovane, anzi io ne approfitterei per chiedervi anche a voi se avete un ricordo, ma mi è balzata un po' all'occhio questa cosa che sono stati anche i 3 anni dalla morte di un tipo che per il Milan ha fatto qualcosa, no? Berlusconi, eppure niente, non c'è stata una riga, nulla di nulla, e quindi insomma mi è venuto un po' da pensare, perché poi invece hanno ricordato un sacco di gente, compleanni, anniversari, morti, riabilitazione, e invece per Silvio Berlusconi il Milan nulla. Che ne pensate voi, Gaetano?
1: Ma il Milan, come si dice dalle parti nostre, mi sembra una barca ammuinata, una barca piena di ammuine, cioè tanto caos. Come organizzazione, soprattutto in questo periodo, la società, sapete, Allegri firma del contratto con Napoli, non può farlo perché non c'è sta la firma del Milan, che è una situazione molto incasinata. Penso che se si sono ricordati di Protti e di altri, penso che non avete ricordato la morte di Berlusconi, non dico che sia stata una scelta specifica, ma insomma, come se fosse prendere distanza da quella che era la proprietà precedente. Però sinceramente verso Berlusconi ho notato molta partecipazione sul web, in vario titolo.
0: Certo.
1: Quindi effettivamente lui col Milan, al Milan ha dato tanto, cioè Berlusconi ha rilanciato il Milan alla grande. Ma non è lo stesso Milan, quindi non è la stessa proprietà, neanche lontanamente, ne sono cambiate due, mi pare, come proprietà da allora, quindi figurarsi se americani si ricordano del Cavaliere, che al di là dell'aspetto politico, chi era d'accordo, chi era anti, è quello che, insomma, resta una figura che sia nella politica, sia nella storia, che nel calcio, ha lasciato impronte digitali importanti. Secondo me il Milan poteva fare un gesto meno simbolico, ricordare che comunque la figura di questo grande imprenditore che col Milan ha sbaragliato in Europa e nel mondo, tra l'altro.
0: Sì. Daniele, Berlusconi è uno che ha fatto un tantino la storia di questo Milan, no? E gli americani ho notato, ma

0: non solo nel Milan, ho notato che hanno problemi proprio con la storia, probabilmente perché ne hanno poca, non lo so.
1: No, ma guarda, memoria, il loro presidente li rappresenta perfettamente, vedete che non si ricorda più niente Trump, no? E quindi gli americani sono un popolo senza memoria, in realtà sono un popolo senza storia, perché l'America non ha storia, è un popolo senza cultura, perché non ha cultura il popolo americano, no? Lo sappiamo benissimo. E quindi questi sono i risultati. Silvio Berlusconi è stato l'uomo che ha fatto grande l'America, è una delle società più importanti al mondo, e non viene neppure ricordato da chi adesso detiene il pacchetto di maggioranza della società. Questo dice a che punto siamo arrivati. Il Milan non esiste più, secondo me. E Berlusconi è stato anche mio direttore, tra le altre cose, e quindi ho avuto anche occasione di conoscerlo personalmente. Adesso poi non parlo del politico, quello è un altro discorso.
0: No, adesso stiamo parlando dell'imprenditore, del calcio.
1: Del dirigente, esatto. E quindi io ricordo splendido di come mi ha trattato, di come sono stato accolto in azienda, di come lui era attento a tutto, lui conosceva tutti, quindi per me Berlusconi è ancora un ricordo indelebile, insomma, ecco.
0: Sì, per molti, insomma, diceva bene Gaetano quando diceva poi sui social, ma anche in televisione, insomma, è stato ricordato parecchio. Invece chi di voi ha potuto conoscere o comunque seguire Igor Protti? Perché insomma, io ne ho fatto un ricordo, ma per me era un amico, una persona con cui ho condiviso tante cose. Voi che ricordo avete di un... Vai Daniele.
2: Vai Daniele.
1: Scusami Gaetano,
2: io
1: l'ho conosciuto quando stavo al Bari e poi ho approfondito la conoscenza quando è venuto alla Lazio, ovviamente, e ho il ricordo di un ragazzo molto per bene, educato, disponibile, che non si era fatto abbagliare dal successo, perché il successo l'ha avuto sicuramente, è stato capocannoniere del campionato di Serie A, di Serie B, di Serie C, però è rimasto sempre umile, sempre un ragazzo educato, per bene, con cui era facile anche parlare, stabilire un rapporto umano. Ecco, questo è il ricordo che ho io di Igor Protti.
0: Sì, in effetti tu hai detto è stato capocannoniere in ABC, soltanto nella storia soltanto ancora lui e Hubner sono stati, esatto, capocannonieri in tutte e tre, no, le serie. Gaetano?
2: Sì, no, io soprattutto a Bari, con la Lazio, adesso ancora a Roma, ma seguivo i colleghi della Lazio, qualcosa quando facevo il Livorno, che naturalmente ci girava anche lui. No, come dice Daniele, mi colpiva il fatto che sì, era un calciatore, goleador, ma aveva questo equilibrio del ragazzo della porta accanto, come se tu a casa tua torni a casa e a fianco c'è il ragazzo che studia fuori sede dell'universitario, che sta là disponibile, che parli di tutto, con cui puoi avere un confronto. Io mi ricordo una volta l'ho intervistata per la Gazzetta, ripeto, però il periodo di Bari, perdemmo non più tempo a parlare di altre cose, della baresità, della città. Lui era rimasto colpito da questa città, come era calda, come era passionale, come si mangiava bene. Disse che spesso e volentieri doveva lottare con se stesso, perché se fosse andato a Briglia Sciolta, a Bari, tra frutti di mare, fra particolarità, che mi ricordo questa cosa, mi rimase impressa. Era una gran lotta, non solo gli allenamenti, i difensori, visto, forse i miei nemici sono più gli ossi e i cuochi qui che si sta benissimo. Ma quindi c'è uno con cui potevi parlare di tutto e di più, una persona molto umana, e mi dispiace che abbia avuto questo epilogo. Un po' è stato alleviato il dolore dal fatto che è riuscito a accompagnare
0: la figlia all'altare.
2: Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, perché sono quei momenti in cui per la famiglia, per lui, per la figlia, via discorrendo, insomma, è stato un ricordo importante. Però io mi auguro che prima o poi si riesca a debellare questa malattia, perché ogni tanto escono le notizie, ecco, abbiamo trovato questo, è finalmente uscito il rimedio per questo, ormai non ci farà più paura questo e quell'altro, e però invece succedono ancora queste cose, e mi auguro che a più presto si possa davvero finirla con questa malattia che non lascia scampo.
1: Posso aggiungere una cosa rapidissima?
0: Vai, Daniele.
1: Mi ha colpito molto, mi hanno colpito due cose: il pianto di Sandro Trovaglieri, che ho visto disperato.
2: Certo, faceva una coppia, bravo.
1: Esatto, mi ha colpito molto, e mi ha colpito molto il messaggio su Instagram di Cristiano Lucarelli. Andatevi ad andarvelo a leggere, è un ricordo davvero commovente.
0: Eh sì, tra l'altro tu hai citato Sandro, io vabbè, conoscevo Igor.

0: già prima, ma poi facendo la biografia, scrivendo la biografia di Sandro, abbiamo approfondito. Loro addirittura quando erano a Bari abitavano insieme, c'era un'amicizia molto profonda fra di loro. Una persona veramente, veramente speciale, che forse, forse niente, lui ha fatto l'ultima partita con la nazionale, no? Quelle che si fanno per beneficenza, e disse proprio in quell'occasione, parliamo di qualche mese fa, disse proprio che il viaggio che aveva fatto, cioè questa partita era come l'ultimo viaggio che faceva e che era arrivato al fischio finale, quindi questo fa capire un po' che era molto consapevole di quello che stava succedendo. E come ha detto Gaetano, la cosa che più gli importava, perché poi ne avevamo parlato, era accompagnare, no, la figlia all'altare, e questo ci è riuscito, e quindi penso che insomma sia quello che poi conta molto di più di tutti i trofei del mondo, no? Quando riesci in una cosa del genere, Daniele.
1: Sì, assolutamente. Questo dalla cifra del personaggio, della persona che era Keiko Rotti, insomma, accompagnare la figlia all'altare un mese fa è stato l'ultimo atto di vita veramente che ha fatto, perché poi purtroppo è stata una rapida discesa verso il fischio finale, come ha detto lui.
0: Allora, cambiando discorso, state guardando il mondiale?
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti,

0: gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sulla Gazzetta vediamo la foto del fatitico trenino, quello che noi quando presentavamo i libri tu raccontavi sempre, l'abbiamo raccontato anche con lui.
4: Beh sì, quello è stato la ciliegina sulla torta per i tifosi baresi, che poi ancora va di moda, tant'è che ogni domenica quando magari in pari segna sperano sempre di fare il trenino, perché per loro è diventata un'icona. Quindi quando noi scendevamo in campo, il primo cosa era di fare gol per vedere la curva che si divideva a metà e faceva il trenino a destra e a sinistra. Sarà un'esultanza particolare, lui è stato uno degli attori, dei protagonisti principali. Ma oltre al calcio io credo che perdiamo una bella figura umana,
3: sì,
4: una bellissima figura umana, un rapporto, una persona fantastica. Non era solamente un uomo spogliatoio che, nonostante ieri un giornalista mi ha detto, ma tu... ha detto, vabbè, io sono cavalieri, però Protti era Protti, cioè io sto sotto a Igor, perché per quanto noi eravamo caratterialmente forti, avevamo una certa esperienza, quindi eravamo giocatori importanti anche noi, però quando parlava lui eravamo quasi solo attento, cioè lui ti trasmetteva positività, ti trasmetteva la voglia di andare in campo e giocare contro la Juve, Roma, Milano, quei grandi campioni degli anni 90, e ti diceva senza paura, vinciamo noi, e qualche volta abbiamo vinto. Attaccatissimo al suo lavoro, cioè secondo me quando Enrico Sacchi gli disse che poteva fare la Serie C, lui l'ha presa come uno sprono per dimostrare che poteva giocare anche in nazionale, che sicuramente avrebbe meritato. Per campionato straordinario che fece l'anno della retrocessione, insomma.
3: Eh sì, prima ricordavamo proprio con Daniele e Gaetano che solo lui e Hubner sono stati capocannonieri in A, B e C.
4: Sì, sì, sì, sì. E credo che sarà difficile che altre persone fanno quello che hanno fatto loro. Ma poi fare 24 gol in Serie A con una squadra che retrocede a quei tempi era una cosa straordinaria, quindi lui aveva tutte queste caratteristiche del fondo. Si è meritato la carriera, si è meritato tutti gli applausi di tutta l'Italia. È bello vedere tante tifoserie nemiche sportivamente, che anche che non ha giocato, che gli hanno dato il giusto tributo, il giusto cordoglio. E credo che quando insomma tutta l'Italia testimonia così, uno ha fatto qualche cosa di indelebile, no? Che rimarrà nella storia.
3: Eh sì. Daniele, Gaetano.
5: Secondo me sono venuti i brividi a saper parlare, Sandro, quindi ho poco da aggiungere.
3: Sì.
5: Il suo ricordo è quello migliore che potesse fare, ovviamente per lui è stato un favello, e quindi immagino immagino come stia vivendo questo momento, ecco, che non era un momento inatteso purtroppo, perché sapevamo che stava male.
4: Sì, però sai, che,
5: arriva...
4: sai che magari te lo aspetti, no? Però poi quando arriva,
5: è vero.
4: Rimane, io stamattina mi sono svegliato a vedere foto e dico, io ancora non ci credo, capito?
5: È vero.
4: Poi, poi dici, è meglio che, sia, che adesso riposa, che ha smesso di soffrire, che tanto non c'erano più speranze, un altro discorso, però il punto che te l'aspetti, ma poi quando arriva è una trambata che è difficile da superare.
3: Sì. È la prima volta che sento Sandro senza un sorriso. Gaetano.
6: Sì, vabbè, ma c'è poco da aggiungere. No, io penso solo, faccio una riflessione sul popolo barese, che a me è stato sempre molto molto simpatico, anche perché professionalmente, e Sandro lo sai, entra in Gazzetta nel 91 e le prime pagine, spostato poi dalle pagine della Campania, andai in Puglia e spesso andavo a fare il Bari, Sandro, quel Bari lì, poi Frotte e via discorrendo. Quindi Bari, la baresità, l'essere barese mi è rimasto dentro, e pensa che i baresi ci hanno stabatosto, perché i baresi sono come noi tutti del sud, sono carnali, sono carnaloni, di muore proprio, sono retrocessi in C, hanno un futuro che è tutto da capire, la squadra deve, è stato promesso che la De Laurentiis verrà venduta, cioè non vorrei essere proprio nel mondo della baresità calcistica, perché sta vivendo una pagina triste, e io gli auguro di tenere duro, perché si rialzeranno e torneranno come prima, secondo me.
4: Guarda, ieri facendo un po' di giri a Bari, c'era più tristezza per quella di partita di Igor che la retrocessione del Bari, l'ho detto tutti. Capito? Non l'hanno abbinata per niente, proprio, dice, no, ci frega niente la retrocessione, tanto prima o poi ritorneremo dove meritiamo, ma a morte. No, io ieri sono andato al Morales, ti dico, c'è un Morales bellissimo, appoggio Franco, che lui fa il gol di rovesciata, il fiume di gente, sciarpe, fiori. Penso che venerdì ci sarà tanta gente come merita. Sarebbe bello vedere 60.000 persone come era qua di Cagliari. So che sarà difficile perché la gente lavora, però io credo che almeno la curva nord tutta sarà presente.
3: Sì, lo crediamo anche noi. Sandro, grazie.
4: Oh, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
6: Ciao
4: Daniele, ciao.
3: Ci sono pagine della storia del calcio che vanno ricordate, no Daniele? Che...
5: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono... perché poi dipende sempre dalla qualità della persona con cui hai a che fare, no? E allora, come abbiamo detto, come ha detto soprattutto Sandro, Igor Protti era una persona speciale, lo ha dimostrato nel modo in cui ha affrontato questa terribile malattia, nel modo in cui se n'è andato, ed è ancora vivo, mi ricordo di chi l'ha conosciuto bene, come Sandro. Quindi in realtà queste persone muoiono, sì, ma non muoiono mai, rimangono sempre vive nel ricordo di chi le ha conosciute.
3: Sì. Vabbè, allora siamo arrivati alle 10, alle 11:32. Io sempre l'orario qui non mettono a posto l'orologio. Siamo arrivati alle 11:32. Sono arrivati anche tanti messaggi. Tanti messaggi, di questo mi fa molto piacere, perché evidentemente sono calciatori di un'altra epoca che però lasciano qualcosa anche ai nostri di oggi, che magari, come diceva Sandro, non li hanno neanche visti giocare, no? Però magari nel racconto, quella storia di cui parlavamo all'inizio, che gli americani non hanno, noi ne abbiamo tanta, sì. Ed è giusto così, perché come diceva Alberto Sordi, tanto per dirne uno, le persone muoiono davvero solo quando si finisce di ricordarle. Esatto, e quindi è anche bello fare queste cose, quello che succederà venerdì prossimo a Bari, insomma, sono cose belle che faranno sicuramente bene anche alla famiglia. Daniele, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Gaetano, ci fermiamo un attimo e torniamo, andiamo a parlare anche con Ravezzani.
6: Ciao.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti nella seconda giornata del girone C. Un 3-0 senza scampo. Dopo il pari col Marocco all'esordio, la Seleção centra tre punti fondamentali.

0: mentali grazie alla doppietta di Matteo Scugna e al sigillo finale di Vinicius. Ancelotti esulta ma è in ansia per Rafinha, uscito per un problema muscolare. Haiti è la prima nazionale eliminata dal torneo nordamericano. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0, decide ancora un gol di Saibari in avvio. Nel secondo tempo succede poco, con una reazione della Scozia nella ripresa guidata dal solito McTominay, ma non basta. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dalla competizione. La nazionale sudamericana passa 1-0 grazie a un gol di Galarza arrivato dopo appena due minuti, poi resiste dopo il rosso ad Almiron, il primo nella storia per una mano davanti alla bocca. I paraguayani, che tornano a vincere una partita al mondiale dopo 16 anni, agganciano l'Australia. Le due squadre si giocheranno il secondo posto del girone D dietro agli Stati Uniti. Gli uomini di Pochettino volano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo grazie alla vittoria per 2-0 proprio sugli USA. Agli States bastano i primi 45 minuti. L'autorete di Burgess spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. E tra stasera e stanotte altre 4 partite in programma. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia, mentre alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Poi nella notte alle 2 sarà il turno di Ecuador-Curaçao e alle 6 del mattino italiane toccherà la Tunisia contro il Giappone. E con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, proprio dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho riparte dalla Serie C e firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. Nuovi colori, stesso sorriso, dice il giocatore brasiliano 46enne. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone. L'ex Milan e Barcellona andrà in ritiro con la squadra e sarà quindi a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato. Cipriani parla di un'operazione straordinaria. La scherma all'Italia è vicecampione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana a Zanzoni, la seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rutili. Motori, la MotoGP si prepara per un sabato show a Brno dalle 10.50, piloti in pista per le qualifiche con Jorge Martin costretto a passare dal Q1 e alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Tennis, ricco sabato con le semifinali degli ATP 500 di Queens e Halle, del WTA 500 di Berlino e il WTA 250 di Nottingham. Riflettori puntati sull'erba tedesca per Zverev e Fritz, ma anche per la sfida femminile a Berlino tra Sabalenka e Pegula. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Eccoci, eccoci tornati, 331-8200213. Credo che l'intervento di Sandro faccia il giro del web, perché i messaggi che arrivano sono

0: Altrimenti gli dobbiamo mandare un messaggio. Io volevo fare, in realtà te lo dico a te, Gaetano, è il compleanno di Roberto Scarnicchia, e gli volevo fare niente, adesso gli manderò un messaggio io, andiamo avanti con la scaletta, perché sai quando ti arrivano quei numeri che non conosci, dici no vabbè ma è spam, ecco, e quindi è così. Andiamo avanti, perché volevo chiedere a colui che è a Milano e colui che mi ha fatto pensare al Milan, cosa ne pensa proprio di tutto questo. Vediamo se almeno lui risponde. Oggi è una scaletta un po' improvvisata. Ma il Napoli invece, Gaetano?
1: No, il Napoli da un momento all'altro ufficializza Allegri, perché hanno risolto il problema al Milan avendo preso l'allenatore e quindi avendo trovato tempo e modo per riaprire gli uffici e fare gli adempimenti che devono fare, quindi tra poco ci sarà l'ufficializzazione di Allegri, che ha modificato anche il contratto con Napoli, erano previsti 2 anni più un terzo opzione globale del Napoli, invece sono aumentati direttamente a 3 anni, quindi Allegri ha fatto un triennale con il Napoli e a momenti ci sarà l'ufficializzazione, ma comunque con Manna già sta parlando da tempo su quelle che possono essere le scelte, molto dipenderà da Di Maro e da quello che vedrà in ritiro. Comunque sta andando tutto normale, il mercato del Napoli deve essere abbastanza intenso sia per le uscite, perché c'è un surplus di giocatori che rientrano e poi quelli che comunque non fanno parte più del progetto, aggiustare un po' di cose e poi rinforzi che ha chiesto Allegri, uno dovrebbe essere Rabiot e via discorrendo. Pare che sia ufficioso ormai, ma vicino l'addio ad Anguissa, visto che ha disdetto l'appartamento a Napoli, ha fatto sapere alla collaboratrice domestica di trovarsi un nuovo lavoro per l'anno 21, perché molto probabilmente se ne va in Turchia, dove c'ha il Galatasaray e il Fenerbahce che lo stanno marcando stretto da tempo. Queste sono le ultimissime di questi giorni, e poi ci sono i vari tour, il vario altro di nomi che sui siti impazzano e sono delle cose che veramente sarebbe da strappare il tesserino a qualcuno, ma ormai col web basta 1 o 2 persone che hanno la pagina e posso scegliere.
0: Infatti, aspetta però, perché voglio chiederlo a lui, al mio direttore preferito, Fabio Ravezzani. Direttore, benvenuto.
2: Ciao.
0: Prima di andare su un episodio che tu hai fatto notare, di cui noi abbiamo parlato in apertura, e dopo ti dico qual è, voci di Allegri a Napoli.
2: Ma questa è una scelta di buon senso, questo matto, cioè se il Napoli è il Bologna, se il Napoli è la Fiorentina, allora ci sta di rischiare, no? Prendere un allenatore che potrebbe andare molto bene, ma potrebbe anche fallire. Se il Napoli è una squadra invece con delle ambizioni, una grande squadra, deve prendere un allenatore di un certo tipo, capace di avere rapporti con l'ambiente, una garanzia. Allegri ha una garanzia, perché poi vediamo che Allegri avrà fatto anche qualche stagione per il futuro. La Juventus ha vinto la Coppa Italia ed è l'ultima cosa che ha vinto la Juventus negli ultimi. Col Milan è arrivato quinto in una situazione societaria delirante e ha mancato l'obiettivo di un punto, quindi non è che dice il Milan è arrivato ottavo come l'anno prima. E quindi tutto sommato è una scelta controcorrente per certi versi, ma non dimenticare che Allegri fu quello che prese la Juve di Conte e la portò alla sua massima espressione, perché non pensare che possa farlo anche così.
0: Certo, ovviamente. Fabio, invece ti volevo chiedere una cosa, no? Perché io ti seguo, leggo, è una cosa che è balzata agli occhi di tutti da qualche giorno. Tu su X hai anche scritto, giusto ricordare Igor, riferendoti al Milan, no? Però insomma c'è stata una persona che ha fatto un po' la storia del Milan, che invece io sono andata indietro, si ricordano tante persone, compleanni, no? Anche persone che io non avevo mai sentito nominare, eppure di Silvio Berlusconi nulla. Prima con Daniele e Gaetano dicevamo, gli americani forse non hanno la cultura, non hanno il senso della storia.
2: Ma allora, il senso della storia dovrebbero averlo gli italiani che collaborano con gli americani, cioè io non ho nessuna simpatia, sarebbe dire stima, ma sarebbe esagerato, simpatia per

0: la responsabile della comunicazione del Milan, di cui francamente non ricordo mai il nome, credo si chiami Montini o qualcosa del genere, che è in carica da un anno e mezzo, due anni, e che l'unica cosa che ha saputo fare è creare un rapporto diretto con la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e con Sky, ignorando tutto il resto del mondo.
1: Che è molto facile fare quello, insomma, te lo dico da persona che ha fatto questo lavoro. No,
0: anche perché se tu devi comunicare, devi rappresentare la comunicazione della società, non puoi pensare che lo fai solo con i due grandi giornaloni e con la TV, ignorando tutti gli altri, perché non ti abbassi ai loro livelli. Questo ha creato uno tsunami, cioè la comunicazione del Milan sta antipatica a tutto l'universo mondo, ecco. E a parte questi qui, che oltretutto io li ho chiamati gli amanuensi, no? Sono quelli che mettono in bella copia i pensieri che vengono gentilmente concessi, pensieri più delle volte anche banali, perché non essendoci mai un confronto con qualcuno che faccia domande vere, ma soltanto una comunicazione diretta, succede che alla fine tu hai delle dichiarazioni scontate che fanno anche un po' ridere, no? E che non sono neanche un'esclusiva. No, quindi perché c'è stato questo cortocircuito? Oggi il Milan goffamente, per mandare ai ripari, perché ho visto che sul sito mette che 26 anni fa, 30 anni fa, questo giorno iniziava la presidenza Berlusconi, ma il fatto grave è che era il terzo anno della morte di Berlusconi, che la famiglia Berlusconi stava facendo delle iniziative per ricordare Silvio Berlusconi, e il Milan se ne è completamente dimenticato. È stata una delle tante brutte figure che ha fatto la comunicazione del Milan.
1: Sì. Gaetano.
2: No, vabbè, questi sono autocultura enormi, perché come giustamente diceva Rezzani, cioè tu fai solo riferimento alle due testatone, come ha detto lui, e poi comunque ti trovi in una situazione di una società che non è proprio impeccabile, cioè se uno già di per sé fa il suo lavoro alla grande, raccontando poi quelle che sono le discrasie di una società che è caratterizzata da tante sfaccettature, da biasimo, tu non hai manco l'intelligenza di farti buoni tutti cercando di attutire i colpi che ti arriveranno, cioè tu sai che c'hai una dirigenza che è criticabile e vai a esacerbare il rapporto anche con altre testate, con altre cose, mentre badi solo alle due importanti. Vuol dire che sei, cioè, proprio una capitoniera della professione, ma ce ne sono tanti così. Io non conosco il nome, non so, perché poi tu sai, sto in pensione da fuori, quindi non è da un po' di anni. Ma è italiano o è una figura non italiana, l'ha detto stampa? Scusami, sono curioso.
0: Allora, è una figura, sai che poi adesso, caro Gaetano, noi siamo dei dinosauri, no? E quindi
2: bravo, ti ricordi dei nostri.
0: Ecco, ragioniamo però come la maggior parte degli italiani, l'ha detto stampa. In realtà questa è Head of Communications, sai queste cose. Perché sono, quindi è quella che si occupa del, diciamo così, dell'immagine del Milan attraverso i canali social e i canali giornalistici. È una che viene dalla Ferrari, quindi è esperta in fallimenti sportivi, diciamo così.
1: Sì, no, però Francesca Montini è italianissima.
0: È italiana. No, ma vedi qual è il punto. È chiaro che tu devi rappresentare un tizio che è un po' il Trump del calcio, no? Perché lo vedi che ha questo atteggiamento molto personalistico, da fenomeno, che non parla con nessuno, che non ritiene di doversi, anzi Trump se non altro nelle interviste risponde a tutti, no? Questo invece non risponde a nessuno, quindi è chiaro che non è facile, però è altrettanto vero che quando tu ti occupi del marchio del Milan non puoi permetterti, vi dico questo per darvi la misura, a parte con noi non si è mai nemmeno presentata questa signora o signorina, non lo so, nell'intervista nell'incontro che ha avuto Cardinale, la stampa italiana, erano stati scelti 5 eletti, giornalista della Gazzetta dello Sport, il direttore della Sera, uno di Repubblica, uno di Sky e il mio amico Franco Ordine. Nella comunicazione successiva sono stati eliminati Franco Ordine, perché si era permesso di dire che dopo aver visto Cardinale temeva che il peggio dovesse ancora arrivare, ed è stata esclusa Repubblica perché pare che sia stata accusata di aver fatto un articolo troppo critico e quindi non erano più degni di essere invocati. Ora, capisci che una società gestita in questo modo non può pensare anche a livello di comunicazione di avere chissà quale futuro. Ecco, poi sai, se spendi, se vinci, se sei brillante, la gente si dimentica. Ma se perdi, e questo è un aggravante,
1: la gente ricorda tutto, anche il peggio, soprattutto certo. Il peggio, certo. Sì. Fabio!
3: Vabbè, ma poi si divertirà comunque, Si divertirà, perché il buon amico mio, Lavezzani, con l'arrivo di Amorin, secondo me ne avrà da scrivere. Non voglio anticipare nulla, per l'amor di Dio, però chi ha seguito Amorin al Manchester United, le dinamiche che hanno caratterizzato la sua gestione, la sua classifica, i suoi rapporti con la società, con alcuni calciatori, il divorzio e tutto il resto, ed ora che ha approdato al Milan, cioè come se il diavolo e l'acqua santa si fossero andati a unire. Cioè, questo è uno che ha vinto sì in Portogallo, ha fatto bene, ha fatto sfidare l'interesse del Manchester United, appena arrivato là ne ha imbroccata una, e alla fine c'è stato un divorzio veramente doloroso, perché questo in sala stampa al culmine di una sorta di stress suo, perché le cose non andavano bene, ha fatto una marea di cavolate anche tattiche raccontate dai colleghi che la seguono, non certo da me, è arrivato lì per un pareggio con Leeds, ha iniziato a sbroccare in sala stampa prendendosela con la dirigenza, che dava gli spifferi alla stampa. Lui si ritrovava tutte le cose che o in allenamento, nello spogliatoio o in società parlava, diceva e progettava, le ritrovava se non proprio pari pari insinuate sui pezzi, sui giornali, e poi raccontava: io sono venuto qui a fare il manager, non l'allenatore solo, c'erano i casini di gennaio del mercato, non si mettevano d'accordo su questo, e ha detto: è vero, io non sono un grande manager a livello dei vari Mourinho, Conte e Klopp, ci mise pure Conte, bontà sua, però qui non sanno fare niente, non hanno fatto niente, alla fine l'hanno spedito al mittente. Se vai a vedere cosa ha combinato poi in campo con una squadra lenta, un 3-4-3 particolare, non mi addentro molto, ma che comunque in Inghilterra sembrava una squadra italiana, lenta, moscia, pressing poco, ritmi poco intensi, che subiva molto e via discorrendo, con Casimiro che non sapeva dove piazzarlo, l'ha piazzato in 2-3 posizioni, ha fatto un po' come è successo Ancelotti nella prima partita con il Brasile. Chissà che secondo me a Milano quanto durerà, per l'amor di Dio, non mi va di fare queste pressioni, non è da me, non è il mio stile, però sono curioso di andare a vedere questo Peperino come si incastona in una società dove di Peperini ne ha già un bel po'.
1: Insomma, ci stai dicendo che ne leggeremo di belle sui social di Fabio, ma anche ne sentiremo di belle in televisione.
3: No, Fabio è un collega, non lo dico perché sta dall'altra parte del telefono, siamo usciti quando eravamo ragazzi a Cernobbio nel lontano 91-92, poi vabbè, aspetta, Fabio è uno che sta attento, proprio il problema in generale di uno come si approccia a un ambiente come Milano. Fabio non farà mai sconti a nessuno come non ha mai fatto, ed è giusto,
1: è quello
3: così,
1: che ci piace,
3: come non l'ho fatto mai io. Però uno che va lì è come che tu metti un accendino vicino a un serbatoio di benzina. Sono curioso di vedere
1: fuochi
3: se
1: d'artificio.
3: L'antingente funziona. L'antingente funziona.
1: Fuochi d'artificio. Fabio, ma sei al lago?
0: Gaetano.
1: Sei al lago?
0: Mi vergogno a dirlo, ma sono al lago, sono vicino a una piscina.
1: No, non ti vergognare, perché io oggi ho tutti collegati dal mare, quindi vi invidio a tutti un po'.
0: Io sono la pustre.
1: Quindi vi invidio a tutti un po'. No, direttore,
0: ma, sì, guarda, Gaetano lo sa quanto me, nel calcio fare le previsioni è sempre rischioso, nel bene come nel male, no? Perché ci sono delle società, delle situazioni che tu dici: ma dove vanno questi, no? Falliranno. E poi una tantum capita che invece, a dispetto di ogni logica, facciano la super stagione. Quindi giustamente Gaetano dice: non ci permettiamo di dire come andrà a finire. Io ricordo sempre una frase che mi disse Perinetti, che è stato un grande direttore sportivo.
1: Giorgio, come no?
0: Ecco, eravamo a cena insieme, si parlava, lui alla Juventus, si parlava del Torino, no? E il Torino era un po' una situazione tipo quella del Milan di adesso, anche se quella del Milan di adesso non ha eguali per confusione, no? Neanche la peggior squadra di Serie A si è mai presentata all'inizio della stagione in queste condizioni. E lui mi dice: guarda Fabio, io ho fatto tante squadre, uno cerca sempre di fare le cose con buon senso, cioè prendere il giocatore che ti sembra giusto, sei un attaccante molto potente, ne prendi uno a fianco magari più piccolo e tecnico, cerchi di completare la squadra con buon senso, con un allenatore di buon senso. Dice poi,

0: poi capita che per quanto tu abbia operato bene, l'attaccante che tu prendi magari ha dei problemi sentimentali, esce di testa, il centrocampista che deve essere fondamentale si infortuna e tu non hai una buona soluzione. E diceva, ma come fa il Torino di quest'anno in maniera così raffazzonata le scelte di mercato? È chiaro che non puoi che andare male. Allora questo ti viene da dire del Milan, no? È chiaro che una società che parte in maniera così sconclusionata, con un presidente che da 4 anni azzera tutti i vertici e ricomincia dicendo no, adesso ho capito, cambio tutto, parte nel settore
1: adesso
0: dei
1: mobili. Adesso ho capito, è bellissimo.
0: Ecco, poi sai, appunto questo Amorim, anche lì, quello che Gaetano sta più attento di me al calcio internazionale, io non ho testa per seguire molto, anch'io ho letto un po' di queste cose, e Mina si affida a un allenatore che è andato molto bene in Portogallo, ma appena uscito dal Portogallo è andato malissimo, a una società che siamo ormai a fine giugno e ancora non c'è un direttore sportivo, a una serie di calciatori che vogliono andare via e che non hanno un interlocutore, perché la Gazzetta dello Sport ci fa sapere tramite ovviamente l'ufficio stampa del Milan, la premia ogni tanto dandogli un boccone, così, che Amorim ha chiamato i giocatori del Milan per rassicurarli. Ma ammesso non concetto che sia così, e che lui abbia parlato in inglese con Pavlovic, con Rabiot e con Maignan, ma perché qualcuno vuole credere che questi qui che stanno giocando i mondiali non abbiano detto da Amorim sì, vabbè, poi ne parliamo, ciao. Cioè non è che Rabiot e Maignan, perché ricevono una telefonata da uno che non conoscono, portoghese, che ha allenato 2 anni in Inghilterra, dico ah, adesso si è accesa la luce e rimarrò tutta la vita al Milan, che bello, sono contento. La situazione è complicatissima, non c'è un allenatore al mondo che potrebbe essere tranquillo nella situazione in cui sta vivendo Amorim adesso. Non hanno il direttore sportivo, non hanno nessuna strategia di mercato, non sanno chi si ferma e chi va, sa soltanto che dovranno fare un mercato che chiuderà ancora una volta in attivo. Ma chi è che si fida in questa situazione? E chiaro che anche lui sarà preoccupatissimo, come sono preoccupati giustamente i tifosi del Milan.
1: Sì. Vedremo, tanto soltanto alla fine del mondiale si capirà qualcosa. Fabio, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, buona Fabio. Giornata. Gaetano, ciao, grazie Gaetano. Anche a te, buon mare.
2: Ciao ragazzi, buona ciao. Fine settimana.
1: Ciao. Ciao. E invece io voglio andare di corsa da Massimo Paravani, perché oggi c'è una cosa speciale che ci riguarda tutti e due. Massimo.
3: Ciao, buongiorno Susanna, io non ti chiamo dal mare, eh.
1: Tu non mi chiami dal mare, lo so, tu mi chiami al massimo da Fiano Romano.
3: Fra poco da lì.
1: Ecco, perché vai, cosa si svolge oggi?
3: Oggi si svolge, dopo 3 anni dall'uscita del libro L'Anno Magico, una presentazione molto molto particolare, perché saremo nel Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, nella sala conferenze, dove Roma Club Fiano Romano ci ha invitato a presentare il nostro libro. E sarà un evento molto particolare, come sempre molto, siamo molto attenti alla parte emozionale, no? Quindi ci saranno dei video, dei ricordi, delle interviste, insomma tante cose. Il tutto sarà moderato da Federica Flitto. Ci saranno diversi ospiti, tra cui Enrico Minozzi, Max Leggeri. Ci saranno 2 attori che leggeranno dei brani, Claudio Germanò, dei brani del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà delle imitazioni di personaggi di quel periodo, insomma, sarà una cosa molto particolare, non la classica presentazione di un libro.
1: Una sorta di spettacolo, quindi noi vi aspettiamo alle 17:30 al Castello Ducale di Fiano Romano.
3: Sì.
1: Ci arrivate, basta che mettete Google, ci arrivate facile, noi saremo tutti lì.
3: Lì vicino. E poi diciamo che dopo la presentazione ci sarà un momento nel quale faremo un brindisi, insomma saremo
1: certo.
3: Un po' insieme.
1: E quindi siete tutti invitati.
3: E poi ci sarà anche una piccolissima mostra dei miei dipinti.
1: No, una piccolissima, no, anzi andate, guardate, fate una cosa, andate sul sito massimoparavani.it, guardateli, perché magari quello può anche essere, dice vabbè ma io del libro, no? No, però... I quadri mi piacciono, quindi venite per i quadri. Cioè, qualunque cosa sia la scusa per venire oggi a Fiano Romano, se siete insomma all'intorno, se siete di Rieti, o anche se partite da Roma, perché noi partiamo da Roma, non è che...
3: Sì, ci vuole pochissimo, ecco. È comodissimo con l'autostrada.
1: Ecco.

0: e quindi venite perché noi vi aspettiamo anche con dei piccoli omaggi se venite proprio dell'AS Roma ufficiali. E quindi certo. Che dire, noi siamo lì, noi vi aspettiamo e magari dentro al castello farà anche un po' più fresco perché...
1: Guarda, io sono stato ieri alla stessa ora ed era fresco.
0: Ecco, benissimo, questa ci dà la più bella notizia che potevi darci. Allora Massimo, a oggi pomeriggio.
1: C'è
0: grazie,
1: fra poco.
0: A fra poco. Noi
1: buona
0: andiamo un attimo in pubblicità e torniamo con Alberto Sordi.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera. Lo riporta il sito di Axios citando fonti ben informate. In precedenza aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff è in viaggio, mentre è già arrivato in Svizzera Kushner, genero del presidente americano Trump. Dovrebbero quindi tenersi oggi i colloqui tra funzionari americani e iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei scorsi giorni per mettere fine al conflitto. Al centro del nuovo round di negoziati ci sarebbe il nucleare iraniano.
2: Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte nelle prime ore del mattino.
3: Nell'incendio divampato nel resort di Baibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Le autorità inoltre fanno sapere che a causa dell'incendio sono stati evacuati quasi 1700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
2: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Si cerca di risalire alla dinamica della collisione. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce.
3: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica Italiana si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire, ha detto, alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Il capo dello Stato ha poi espresso la sua vicinanza alle persone che ogni anno sono costrette alla fuga.
2: Il calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C, in cui il Marocco ha battuto la Scozia 1-0. Nel girone D, sorprendente vittoria del Paraguay, che ha sconfitto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella, nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguayano Almiron, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Vittoria degli Stati Uniti, che staccano il passo per i sedicesimi battendo l'Australia 2-0. In programma oggi Olanda-Svezia alle 19 e poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima

0: L'emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: se la davo a zio mio, che è anche il fratello di mamma mia. Ma chi è? Han vedisti sfollati! Apra fuchi! Attenti razziali! Che peccato da questo! Mandannate, crettone, oh, mandannate! Mando qua! Mando qua, no, a che ore? Che ore c'è la partita? Non c'è stata l'altra, ma stavo a far soltanto la partita! Donne! Donne, c'è la partita, ho fatto tardi, fate presto!
1: Alberto,
0: è tardi,
1: vai?
0: Ma come dovato? C'è la partita, le mutanne, preparatemi i pedalini!
1: Ma non mangi?
0: Ma come mangio? Mangio qualche cosa, preparatemi un panino, ma lo mangio per strada, ma lo mangio!
1: Ma le mie amiche pranzo, l'ho invitate per te!
0: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta, ma come manca sta partita? Roma-Lazio, cerca di capire, Elena, Roma-Lazio!
1: Ma pure la partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche.
0: E io non faccio una figuraccia con 100.000 romanisti, ma proprio oggi dovevo invitarle.
1: Tu mi hai detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica.
0: Allora che faccio, non vado alla partita?
1: No, Alberto, non voglio che tu rinunci.
0: Oh, meno male, grazie, allora ci vado.
1: Una volta che ti chiedo un favore, potevi...
0: Allora che faccio, ci vado o non ci vado? Roma Lazio, Elena, forza Roma! Appena nato il mio primo vagito fu forza Roma, Elena.
2: Ecco, allora voi vi direte perché mentre sentivate la voce di Alberto Sordi andavano le immagini di un premio per eccellenza che è il premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che quest'anno ha celebrato la sua 10ª edizione. Pensate, nasce nel 2017. Io vi ho fatto sentire, ascoltare e vedere le immagini cinematografiche di questo frammento di un film che Alberto Sordi ha voluto dedicare al derby Roma-Lazio, una di quelle scene che Alberto Sordi ha saputo trasformare da semplice episodio sportivo a racconto dell'anima popolare romana e italiana, e chi più di lui. E perché ve l'ho fatto ascoltare? Da quando ve l'ho detto questa mattina sono fioccati i messaggi al 331-8200-213 e mi fa molto piacere, ma perché io vorrei dare il benvenuto, e sono molto contenta che oggi sia qui con noi, a Igor Righetti, giornalista, scrittore, autore del docufilm Alberto Sordi Secret e ideatore e conduttore del premio, appunto, di cui avete visto le immagini sul canale televisivo, premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che vi dicevo ha raggiunto proprio i 10 anni. Quest'anno tanti personaggi premiati, ma do il benvenuto subito a Igor Righetti. Ciao Igor.
3: Buongiorno, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, eccomi.
2: Dall'altra parte con noi anche colui che ci ha fatto un po', ci ha messo in comunicazione, il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
4: Ciao Susanna, buongiorno Igor, ciao, un grande
3: buongiorno
4: piacere.
3: Alessandro.
4: Ciao.
2: Igor, io voglio subito venire da te, poi parleremo del docufilm, parleremo del premio internazionale, però ti voglio chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto vedere un estratto cinematografico dedicato proprio al derby Roma-Lazio. Mi sveli qualche segreto dietro, perché Alberto Sordi era un grandissimo tifoso romanista. Aveva, noi qui siamo in radio, siamo anche in televisione, no? Però la radio appassiona. C'è qualcosa che ci puoi raccontare? Insomma, chi meglio di te?
3: La partita per lui la domenica era sacra.

0: ascoltava proprio Radio 1, perché sai che Radio 1 è quello del canale delle partite, dello sport, del calcio, eccetera.
1: Poi dopo veniamo anche a Igor.
0: Non voleva essere disturbato, si chiudeva nella sua camera al piano di sopra, tra l'altro una camera spartana. Io dovevi sapere che le stanze di tutta la villa erano tutte chiuse a chiave, perché lui non voleva che nessuno entrasse da nessuna parte. L'unica era il salone, l'unica stanza aperta, il salone e la cucina. Addirittura il bagno dovevi chiedere la chiave, per dire, il bagno degli ospiti, attenzione, perché non si poteva utilizzare il suo bagno, che era quello al piano di sopra, dove era la barberia. E la sua camera, io invece, sai, quando tu dici a un bambino di non azzardarti a salire le scale, a varcare, no? E io invece l'ho fatto.
1: Il bambino lo fa, giustamente.
0: Normale, beh, certo, e quindi sono andato su. E rimasi molto male, perché era una stanza spoglia, spartana, un letto francescano, veramente. Però rimasi colpito da una cosa: non c'era il televisore, ma c'era la radio. Una radio, una vecchia radio, dove lui, appunto, come dicevo, la domenica si chiudeva in stanza, si ascoltava la partita, la sua Roma, eccetera. Alla radio, rigorosamente alla radio, perché lui detestava la televisione. Lui diceva che la televisione aveva alimentato il consumismo, tant'è che molti confondono Alberto Sordi, perché lo vedevano in televisione per le sue ospitate pirotecniche, ma lui non l'ha mai voluta fare, appunto, a parte le ospitate, la promozione dei suoi film. E molti dicono, ma allora Storia di un italiano, che è andata in onda per 4 edizioni su Rai 2, non era altro che spezzoni dei suoi film che lui aveva assemblato e commentava, ma non era un programma, diciamo, in questo senso, nel senso stretto della TV, televisivo, come format, erano spezzoni dei suoi film, quindi lui accettò per questo motivo. E quindi la televisione l'ha sempre vista come elemento negativo, tant'è che quando io vinsi il primo provino in questa televisione che si chiamava Video Music, che era la prima televisione musicale europea con questi due inglesi, Rick e Clyde, io lo chiamai e non sentii un grande entusiasmo. Io ero molto contento, avevo 16 anni, mi spacciai per 18enne, figurati, era la prima televisione musicale europea, no? Ma lui non lo sentì assolutamente, e mi disse invece, quando sperimenterai la radio ti accorgerai della differenza, perché in effetti lui era nato alla radio, è nato con il doppiaggio, la voce è stato il grande, grandissimo successo di Alberto Sordi. Il segreto di Alberto Sordi era la voce, che era, poteva essere alta, bassa, acuta, stridula. È sempre stata la voce, e tant'è che poi, insomma, ci ricordiamo tutti la celeberrima interpretazione di Ollio, Oliver Hardy, appunto, ma lui ha doppiato un po' tutti, McQueen, addirittura Marcello Mastroianni nel film Domenica d'Agosto, perché aveva un'addizione perfetta quando voleva. Poi quando invece voleva interpretare, dipendeva dal ruolo, perché considerate che lui si era fermato al conteggio 223 film, ma in effetti lui mi disse che erano molti di più. Comunque, mettiamo 223, immaginatevi i personaggi che ha interpretato. Quindi alcuni li faceva, appunto, il romanesco, perché lo divertiva molto, e altri invece, ecco, alternava moltissimo, era assolutamente un artista a tutto tondo, tant'è che non si ricordano tanti le commedie, ma lui ha fatto anche dei film drammatici, incredibili. Pensiamo a Un borghese piccolo piccolo, Finché c'è guerra c'è speranza, no? Ci sono tantissimi, La grande guerra, insomma, ci sono anche dei capolavori di arte drammatica nel curriculum di Alberto Sordi.
1: Igor, me l'hai servita su un piatto d'argento, io non posso non farti questa domanda. Lui ti disse: quando sperimenterai la radio capirai la differenza. Tu conduci, sì, almeno fino all'11 giugno, poi riprenderai, conduci, sì, Igor A su Radio Rai 1. Hai sperimentato questa differenza?
0: Beh, sostanziale, perché io è vero che ho cominciato a 16 anni, quindi ormai 40 anni fa, ahimè, in televisione, però poi nel fine anni 90 cominciai con la RAI per quanto riguardava proprio RAI Radio 1, un programma che ricorderai si chiamava Il Comunicativo, il primo programma sui linguaggi della comunicazione. Io ero un giovane docente della Sapienza di comunicazione, erano appena nate, sai, i corsi di laurea in scienze della comunicazione, e con prima Alberta Bruzzese, poi Morcellini, Mario Morcellini e poi Domenico De Masi, insomma, ho fatto tanti anni di comunicazione, insieme per tanti anni alla Sapienza. E praticamente, insomma, aprimmo questi corsi di laurea in scienze, che ebbero un successo clamoroso. Parlavano ovviamente di decine di migliaia di iscritti, insomma era veramente una grande, sì, che cominciò a capire l'importanza del saper comunicare, perché tutti noi parliamo, ma se parliamo e non ci capiamo, che cosa parliamo a fare? Nel senso che la comunicazione, oggi siamo bombardati, no, da messaggi comunicativi su tutti i nostri device, pensiamo dal cellulare al computer, a qualunque mezzo, no? Però poi il problema è che l'era dell'informazione è prigioniera della disinformazione, perché quando tu sei bombardato da ogni parte di informazione che poi si mischia con le fake news, col gossip, quindi tu non sai neanche più bene, oggi l'intelligenza artificiale, no? I deepfake, non sai neanche più bene esattamente quale sia la reale, la vera informazione in questo mare magnum di bombardamento adesso che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi fu questo esperimento, nacque per 3 mesi estivi, per capire, per vedere come... in effetti la RAI, devo dirti anche, guarda, faccio una confidenza, la RAI ci mise 2 anni per accettare il titolo, perché il comunicativo era visto come, a livello di percezione, mi dissero al marketing, aveva una percezione secondo loro eccessivamente negativa, che avrebbe allontanato sia il pubblico sia gli sponsor. Ecco, l'effetto fu proprio il contrario, ecco. Nel senso che siccome anche all'epoca, gli anni 90, insomma, questo è il paese del libro cuore, no? Ma non scritto da De Amicis, questo è il libro cuore scritto dal dottor Jekyll, perché è un paese dove ne accadono di tutti i colori, è un paese molto buonista, lo sappiamo bene, guardiamo anche la nostra giustizia, no? Ultra garantista, soprattutto con chi delinque. Ecco, quindi è un paese buonista, non buono, attenzione, non facciamo la differenza.
1: La differenza è abissale.
0: No, è abissale, è abissale. Noi siamo un paese buonista. E quindi io pensai, allora pensiamo al cattivismo, no? Cattivismo, attenzione, che non è la crudeltà, eh? È semplicemente, all'epoca non si utilizzava come termine, adesso... Ecco, un po' come per Alberto Sordi. Alberto Sordi, secondo me, è stato l'attore più politicamente scorretto che abbiamo avuto, perché Alberto Sordi ci metteva a nudo, ci faceva vedere tutti i nostri difetti, l'ipocrisia italica, appunto, finché c'è guerra c'è speranza, no? Ce lo insegna quel film, Il marito, vi ricordate, che svegliatemi 5 minuti prima se volete che continui a vendere le armi, no? Alla famigliola, che era tutta molto viziata, con ville, piscina, cose, auto di lusso, ecco. Ovviamente lo svegliarono 5 minuti prima, anzi lo svegliarono 10 minuti prima, perché non volevano perdere lo status che avevano acquisito. E lui ci ha proprio rappresentati per quello che siamo, che magari molti pensavano che non fossero, no? Magari dice no, ma non sono io, è un altro. No, no, eravamo proprio noi. Lui con la chiave della denuncia, con la chiave della satira, ci ha messi a nudo. E questo io ho fatto questo in radio, cioè ho riportato il cattivismo, diciamo, no? Ho messo in luce la tanta ipocrisia italiana su tantissimi argomenti, e questo mi portò molta fortuna. Andate avanti per quasi 20 anni di quotidiana, tu sai, Susanna, cosa vuol dire. Poi resistere 20 anni in Rai è veramente un'impresa biblica. Perché ci sono programmi che, insomma, oggi quando già duri 2 stagioni è già tanto. Questo invece per 20 anni, 11 mesi l'anno, a volte i primi anni andavo in onda 12 su 12, poi 11 su 12, però ecco, ebbe veramente, diventò anche il programma televisivo, no? Il comunicativo in TV su Rai 2, chiudevo il TG1 di mezzanotte la domenica con l'aforisma del comunicativo, diventò una collana, una serie di libri, Il comunicativo, Le sane cattiverie, diventò tutta una linea di magliette, di cappellini, spille, pinze, perché appunto è prese talmente tanto, da lì poi è nato Cattivissimo Me, Le Cattive Ragazze, cioè da lì poi sono nati La Zanzara, un programma, ecco, che è appunto politicamente scorretto,
1: scorretto, certo,
0: però utilizza il linguaggio della volgarità, cosa che a me non è mai interessata, perché come diceva Alberto Sordi, poi ognuno ha il pubblico che si merita, no? E quindi lui aveva quelle, anche quelle Io so io e voi non siete un cazzo, quello lì è un sonetto del Belli, I sovrani del mondo antico, quindi è un sonetto del Giuseppe Gioacchino Belli. Lui era un grande cultore degli aforismi del Belli, e quindi era una frase, tra l'altro Mario Monicelli mi raccontò che quella non era prevista, non c'era in sceneggiatura, lui doveva salire sulla carrozza e salutare con la mano. Ma Alberto ovviamente era prima di tutto un grande autore, e quindi gli venne in mente quel sonetto del Belli, che poi ha detto in modo suo, come faceva lui, in modo magistrale, da grande artista quale era, e è venuta fuori quella frase. E io adesso l'ho trovata in un film, devi sapere, qualche mese fa, Bippata. Quando lui sale sulla carrozza si sente bip, ma ti rendi conto? Ma questo che paese è diventato? Ma è di altro che cioè Alberto già ci aveva già detto, no, che siamo degli ipocriti, eccetera. Ma qui siamo diventati adesso con la culture, cancel culture e tutto la woke, tutto il macello che sta succedendo del politicamente corretto. Adesso andiamo a bippare i film degli anni Ottanta. Rendiamoci conto.
1: Cioè, ti rendi conto.
0: Tra l'altro, ripeto, è un aforisma di del Belli. Quindi stiamo parlando di letteratura, di cultura, cioè non è che ecco questa non è la volgarità, come ti dicevo, no, la cifra di certi programmi, che è una volgarità bieca, becera, perché questo è quello che
1: no, che poi permettimi, no? Igor, poi dopo ci sono dei programmi che tu hai anche nominato dove veramente c'è del becero, e lì magari non vengono bippati.
0: No, assolutamente no, infatti, anzi hanno anche successo, perché appunto quel tipo di pubblico è. Poi però attenzione, perché io parlo in generale, ci sono poi dei nostri colleghi che utilizzano queste cifre perché fanno presa sul popolino italico, no? Popolino che vuole, no, non vuole pensare, vuole farsi due risate con i clown, no? I circensi in senso negativo, non parlo del circense artista, parlo del becero, del coatto, del guitto, della volgarità bieca, spicciola, e poi si lamentano perché hanno tanti haters, cioè tanti odiatori. Ragazzi, come diceva Alberto, che mi ha insegnato questa cosa, ognuno poi al pubblico che si merita.
1: Giusto, stavo dicendo.
0: Beh, è certo che c'ha gli haters. Quando tu cominci a bestemmiare, a dire volgarità, a invitare ospiti borderline, è un eufemismo dire sopra le righe, no? Cioè qui stiamo parlando veramente del nulla, gente che, voglio dire, gente che intigliano i propri peti e poi le vendono. Cioè, quando tu inviti questi come ospiti, e tu avrai quel tipo di pubblico, ma non ti puoi lamentare se poi per strada quel pubblico, lo stesso pubblico che ti sei costruito, ti insulta, ti sputa o ti scrive sui social volgarità, perché è quello che tu hai costruito. Ognuno di noi si costruisce, Alessandro anche lo sa bene, il nostro collega, sa bene che ognuno di noi si costruisce un proprio pubblico. Io non lo voglio quel pubblico lì, non l'ho mai voluto, come mi ha insegnato Alberto. Cioè io ho sempre lavorato sulla creatività, ti posso spronare, sull'ironia, per carità di Dio, l'ironia, la creatività, ma dandoti anche delle informazioni. Mi seguono i bambini. E Byron, tu lo sai, il mio bassottino Byron, amatissimo, no? Io sono bambini di 8 anni a Radio 1, una radio di, insomma, sappiamo il target è molto âgé, ma quindi io devo anche stare attento, perché io devo pensare al fatto che vado in una fascia protetta, e quindi dire parolacce, bestemmie, offendere, creare queste liti, questo astio, questo aizzare alla violenza verbale, ma non solo verbale, perché poi in studio sappiamo, negli studi ci sono poi gli scontri fisici, insomma, ma che spettacolo è? E guarda che non è moralismo, perché non sono un moralista, sono semplicemente uno che fa da qualche annetto questo lavoro e appunto si è ritagliato un pubblico di un certo tipo. Io preferisco avere questo tipo di pubblico che non magari la massa, ma una massa non so di che cosa, perché non saprei poi definirla, perché è certo. Chiaro che se tu dai, no, un po' come il tuo pubblico è un pubblico abituato al tuo stile, la classe, l'eleganza, questo è

0: è la cosa che poi ti porta e ti fa rimanere poi a galla per decenni, perché molti magari si chiedono come era oltre 40 anni, ma 40 anni perché appunto hai lavorato in un certo modo, mentre quello lì è un modo passeggero che puoi avere appunto una cosa, ma poi ogni anno, tu lo sai, noi che facciamo le quotidiane, ogni anno il pubblico devi alzare l'asticella, perché tu non li puoi fare la stessa edizione. E se tu parti già con un'asticella molto alta, poi l'anno successivo devi alzarla ancora di più. L'anno dopo, io ti parlo, se fai per 20 anni lo stesso programma, perché altrimenti il pubblico non ti segue più, scappa, perché sembra di vedere l'edizione dell'anno precedente. E quindi che cosa diventa poi? Dopo 10 anni, come l'abbiamo ridotto il nostro programma? Che cosa è diventato? Una fogna, perché questo diventa, no?
1: Fare un quotidiano, ha ragione Igor, fare un quotidiano penso che sia la fatica più grande che ci possa essere dietro la radio, dietro la televisione, perché
0: tutto,
1: il quotidiano ti impegna, ti impegna a ragionare, tu vivi ragionando sul quotidiano. È una cosa faticosissima, ragazzi.
0: Hai trasformato la tua vita su quello, perché noi la domenica lavoriamo per la puntata del lunedì.
1: Certo.
0: Quindi noi non abbiamo neanche la domenica, perché tu lo sai, e lo sa anche Alessandro, tu tra il cast ospiti, le domande, le studi- poi ci devi studiare tutti gli argomenti. Io ho 4 ospiti diversi ogni puntata, quindi sono 4 settori totalmente diversi. E tu devi studiare, perché non puoi fare come purtroppo succede, come sentiamo, i nostri colleghi che non si preparano e poi non c'è neanche più la domanda. Fateci caso, ormai non c'è più il punto interrogativo alla fine della frase. perché non si sono preparati? Dici un po', raccontaci. Ma che cos'è questa? Una domanda? Questo. Poi ti accorgi anche, no, della qualità del prodotto, dell'opera che stai sentendo, perché è chiaro, ormai la gente è abituata, non è sgamata, non è più come una volta che queste cose non le nota. Lo sente un conduttore preparato, se un conduttore vuole soltanto buttarla in caciara con la volgarità per fare ascolto e basta, ma senza farti pensare, tanto per, no, tipo uno sfogo, ma sei comunque una flatulenza a quel punto, no? Non sei non sei un'opera, non sei un programma, diventi una cozzaglia semplicemente per fare ascolto, non rimane nulla.
1: Alessandro, Igor mi sta riportando indietro di 25 anni al quotidiano Sconcerti Quotidiani con il direttore che comunque voleva 5 ospiti al giorno di un certo livello.
2: Assolutamente.
1: E io mi ricordo che anche quando ero fuori dalla radio, non so, facevi altre cose, andavi dal parrucchiere per dire le cose, tu eri sempre con il cervello, cercavi di leggere, di informarti, di trovare, avevi sempre il cervello che lavorava. E credo che questo succeda anche a Igor, che avrà poi dietro anche persone che lavorano per lui, però poi il conduttore è quello che è il frontman di una situazione, e quindi se non è preparato poi lì non vai avanti. E come ha detto lui, fare 20 anni vuol dire che tu hai una garanzia davanti al microfono.
2: Ma la preparazione è fondamentale, cioè io ne ho 2 di programmi settimanali, e Susanna, ti assicuro che comunque c'è un grande lavoro. Ecco, io oggi sabato, domenica sto già preparando i programmi di giovedì, per forza,
1: certo,
2: perché comunque devo conoscere i personaggi che parteciperanno alla mia trasmissione, devo un po' entrare in
1: la
2: loro,
1: preparazione,
2: no?
1: Quindi, è la base di tutto, come ha detto Igor, perché la gente poi lo capisce se non sei preparata.
2: Ma sai, noi che facciamo comunque comunicazione, noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi facciamo da tramite tra la conoscenza e il pubblico, cioè noi dobbiamo trasferire la conoscenza, dobbiamo trasferire tutto questo a chi magari ne sa di meno su un personaggio, su un fatto, su un argomento, su qualsiasi cosa. Quindi è una grandissima responsabilità e dobbiamo farlo veramente nel migliore dei modi e in maniera, diciamo, più altamente qualitativa possibile.
1: Igor, tu non sei soltanto un familiare di Alberto Sordi, ma sei uno dei principali custodi della sua memoria culturale.
0: Sì, mi fa piacere questa cosa, sì, questa cosa che hai detto, perché poi molti, capito, ma sai quanti anche mi hanno detto: ah, ti ha raccomandato Alberto? No, io ho cominciato in televisione, quindi proprio, e poi ho cominciato con una televisione musicale europea, che per carità, Alessandro, lo conoscete tutti quanti, insomma, Video Music ha segnato la storia, no?
1: Ma scherziamo.
0: Sì, con tutti questi inglesi, perché oltre a Rick e Clive ce n'erano veramente tanti, arrivavano tutti quanti, quasi tutti da Londra, dall'America, quindi fu veramente la cosa, quindi non sì, ho fatto cinema come attore con Pupi Avati eccetera, ma è stato un divertissement, come si dice, nel senso che io amo la diretta, no, la radio, e il fatto di dover interrompere continuamente per come si fa nel cinema, tu, voi sapete, nel cinema ti blocchi ogni battuta, ti devi fermare, e quindi a me dà un fastidio terrificante, mi annoia mortalmente.
1: La radio è l'opposto praticamente, non ci devi avere tempi morti.
0: Quella che stai facendo tu è quella che fa anche Alessandro, cioè quella che facciamo noi, perché attenzione, ormai io vedo anche da noi la radio in diretta, hanno tutti paura di farla, come anche la televisione.
1: Invece la cosa più bella che c'è,
0: Stefano De Martino. Stefano De Martino è tutto registrato, infatti io lo voglio vedere poi a Sanremo, perché attenzione, Sanremo in diretta. Allora, quando si fa, voi lo sapete bene, ma lo spieghiamo anche agli ascoltatori e telespettatori in questo momento, quando si fa un programma registrato, tu interrompi di continuo, ogni errore viene poi tolto nel montaggio, nella post-produzione, come si dice, quindi praticamente sei con una rete enorme. Quando sei come adesso tra di noi, che può accadere di tutto, io potrei anche cadere, ora sono con le telefoni, può accadere di tutto, e Susanna deve poi saper gestire la situazione,
1: certo,
0: perché deve andare avanti, deve informarsi. Cioè, quando sei registrato è tutto, quella è una passeggiata di salute. Ma capite bene che si perde la spontaneità, la naturalezza.
1: Ecco, infatti ti stavo dicendo proprio una cosa, Igor. Io personalmente credo, almeno la mia esperienza, io trovo più difficile la registrata, perché mi toglie qualcosa. Questo, cioè, la diretta la so affrontare meglio della registrata.
0: Attenta però, tu l'hai appena detto però, perché tu sei abituato a fare la diretta. Chi è abituato a fare la diretta, la registrata, la detesta.
2: Assolutamente.
0: Ti toglie quell'adrenalina, ti toglie quei momenti, no, che fanno parte del nostro registro, e ci servono perché alimentano il programma. Quando sai che è tutto finto, perché questa è una registrata radiofonica o televisiva, è tutto finto, è tutto coperto, è tutto risolvibile, è tutto, non c'è un imprevisto, perché tanto quando c'è viene subito tolto in montaggio, e addirittura te, conduttore, neanche lo vedi il prodotto finale, perché dovete sapere che poi viene montato da dei montatori, dove il conduttore neanche lo vede più, quindi è veramente un prodotto artefatto, artificiale, e purtroppo una enorme parte di ciò che va in onda in televisione in generale, su tutte le televisioni e in radio, è tutto già precotto. È come mangiare un piatto precotto, un surgelato, e mangiarti una bella lasagna appena fatta. Appunto può accadere di tutto a quella povera lasagna, no?
1: Allora, Igor, tra i tanti messaggi voglio rispondere proprio per spiegarlo a Paolo, che mi scrive: ma perché non hai presentato Igor all'inizio come il cugino di Alberto Sordi? Allora, caro Paolo, io non l'ho presentato come il cugino, perché Igor è tanto altro, poi è anche il cugino di Alberto Sordi. Perché io l'ho presentato come il professionista che è. Lui è un giornalista, è uno scrittore, è un autore di docufilm. Anzi, io, ecco, perché questa è una cosa importante, il docufilm Alberto Sordi Secret, che è arrivato, dobbiamo sottolineare, a quota 35 premi.
0: È stato preso, ecco, è stato acquistato da Amazon Prime, da Prime Video. Quindi è in Cina, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, dove Alberto ha avuto 2 cittadinanze onorarie, a Kansas City e in Georgia, a Plains, che era la città di Carter, tra l'altro, e la cittadinanza onoraria gli fu data dalla moglie di Carter, che appunto erano originari di Plains, e Gran Bretagna, adesso stiamo chiudendo con il Brasile, quindi abbiamo fatto l'edizione anche in portoghese, perché attualmente noi avevamo fatto con la casa di produzione, che è la Camera Works di Max Filippini e Gianni Mammolotti, che insomma è il grande direttore della fotografia, Mammolotti, avevamo fatto l'edizione solo in spagnolo e in inglese, invece abbiamo adesso fatto anche quella in portoghese, e in Italia è stato in 150.

0: 50 sale cinematografiche, UC Cinema, The Space e una quarantina indipendenti, e poi ovviamente alla Festival del Cinema di Roma, dove è stato appunto inaugurato proprio il, è stato un omaggio alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. E questo docufilm internazionale svela per la prima volta la vita di mio cugino Alberto Sordi, la vita privata, cioè quella che ho avuto l'onore di vivere io, grazie proprio al bel rapporto che aveva con mio nonno e con mio padre. Considerate che Alberto perse la madre, il padre, a neanche 20 anni, e rimase 5 senza una lira, proprio una lira. E anzi, furono anche sfrattati, perché il papà era un suonatore di basso tuba, un musicista, ma la casa era nel demanio. Quindi quando morì gli fu tolta anche la casa. Mio nonno, per fortuna, Primo Righetti, cioè suo zio, fratello di Maria Righetti, la mamma di Alberto, si occupò, perché era benestante, beato lui, appunto si occupò di tutti e cinque. Ecco perché io poi ho ereditato questo bellissimo rapporto. Però giustamente, ecco, sai, quando sei un familiare di Alberto Sordi è talmente grande a livello intercontinentale che ovviamente è una bella responsabilità. Quindi io capisco il tuo ascoltatore, che ovviamente magari molti, però non è la mia professione, non è professione cucino Alberto Sordi.
1: No, perché oggi va molto di moda fare come professione il parente di, e invece quando non hai altro, diventi parente di. Invece in questo caso partiamo da quello che è Igor Righetti, poi è anche
0: sì, perché purtroppo quando sai, in questo paese di morti di fama, attenzione, ho detto fama, basta che, ecco, io la parentela la famiglia, te la erediti, no? Te la trovi, certo. Ma quello che ti costruisci, cioè il fatto di essere docente universitario da quando avevo 27 anni, quindi ormai sono 30 anni che insegno Sapienza, Tor Vergata, Luis, eccetera, ecco, quelle cose lì, quello è il tuo curriculum, no? Fa parte della tua storia, e quella è la mia professione, no? Il giornalista professionista. Cioè, quella, il conduttore radio televisivo, quella è la professione, certo. Io non lo voglio utilizzare. Poi sono, certo, è ovvio, sono uno dei pochissimi, siamo rimasti una manciata di familiari di Alberto Sordi, sapete tutti che non ha avuto figli, e neanche le sue sorelle, e neanche il fratello, non si sono neanche sposati, anzi nessuno, per cui purtroppo Alberto Sordi finito tutto, nel senso che si rischia di dimenticarlo. Ora, appena l'ho appena ricordato in tutto il mondo, perché il 15 giugno avrebbe festeggiato i 106 anni, quindi ecco, io facendo questo di professione, ecco perché sono diventato il suo biografo, avendolo vissuto appunto direttamente con mio padre, con mio nonno, eccetera, da quando ero bambino che andavo in villa con mia nonna, che lei faceva lavori di maglia insieme al due sorelle. Quindi da quando ero bambino che gli stavo sulle gambe, finché non è morto, insomma. Ecco, io l'ho vissuto, certo non come lo zio della domenica, perché ricordiamoci che Alberto Sordi ha fatto anche 12 film in un anno, il che ci raccontava, si cambiava, tu pensa Susanna, si cambiava in auto, perché tra un set e l'altro lui la mattina girava per un film, il pomeriggio andava da un'altra parte, quindi si cambiava in auto, e la sera faceva le riprese notturne. Praticamente tu non lo vedevi proprio Alberto Sordi, capito? Quindi non era, diciamo, lo zio della domenica, ma tutte le volte che ci siamo visti, che veniva l'inaugurazione per esempio delle mostre di mio padre, dove lui è venuto anche a Firenze, a Milano, eccetera, ecco, è sempre stato veramente affettuoso e molto presente.
1: Poi noi adesso in televisione abbiamo visto anche le immagini del premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026, che quest'anno, no, è la decima edizione dal 2017, un prestigioso riconoscimento.
0: Al merito, all'eccellenza. Alberto ha dimostrato a tutti noi che di avere il merito, di avere talento, è innegabile. E io l'ho voluto riportare, perché qui oggi in Italia, se parli di merito, rischi una querela, no? Questo è un paese dove si perdona tutto tranne che il successo, quindi c'è questa invidia, no? Gente meschina, rosicona, come direbbe Alberto, ecco, che è invidiosa del successo dell'altro, cioè soltanto da vantarsi se c'è qualcuno che ha avuto successo perché è capace, perché è capace, intendo, attenzione però, perché c'è dietro del talento, quindi c'è lo studio, o c'è del talento naturale,

0: quindi durano qualche stagione, ma poi spariscono, perché innanzitutto non hanno più nulla da dire, o non hanno mai avuto nulla da dire. Poi magari se perdi i tuoi autori, perché diciamolo, spesso sono anche costruiti a tavolino da autori, agenti, sappiamo bene noi come funziona questo ambiente, no?
1: Sì.
0: Io l'ho raccontato anche nel libro da cui è tratto il docufilm internazionale Alberto Sordi Secret, che ora con il presidente Mollicone presenteremo in vari progetti internazionali con la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. E appunto nel libro Alberto Sordi Segreto, pubblicato da Rubettino Editore, che è la 12ª ristampa con la prefazione del critico cinematografico Gianni Canova, racconto, da cui poi tratto il docufilm, racconto anche questo, ed è quello che dico sempre ai miei studenti universitari: ragazzi, attenzione, perché voi potrete pure avere una raccomandazione politica piuttosto che, ma se non c'è il talento, se non c'è l'impegno, il sacrificio, alla fine tanto, dopo qualche anno, voi siete già bruciati. E poi purtroppo succedono cose brutte, perché c'è gente che va in depressione, no? Perché
1: come
0: si perde tutto, oppure ti sei costretto a cercarti altro a 50 anni, a 40 anni, e cercarti altro perché appunto quello non era il tuo vero lavoro, è stata semplicemente una... ti sei trovato, no? In una situazione senza studio, senza applicazione, senza... Noi sentiamo continuamente gente che fa il nostro mestiere con un'addizione che non si può neanche definire addizione. Buongiorno, oggi è stata la notte, ma che cosa è impossibile. Io ho avuto una studentessa che mi diceva, che mi ha detto, pensate, professore, io non è vero che ho bisogno dell'adizione, perché io l'ho già fatta. Cioè, io dico, tu ti rendi conto, povera ragazza, che cosa stai dicendo? Cioè, tu non è che hai bisogno di un corso di dizione, tu devi proprio tornare all'alfabeto. E questa ragazza faceva TV e radio locali ed era convinta. Cioè, è questo egocentrismo, no? E lei era convinta che non le servisse fare il corso di dizione da cui si era iscritta, tra l'altro, perché lei era già capace ed era eccezionale.
1: Perché qualcuno probabilmente ha acceso una telecamera davanti, e quello è stato il male.
0: Hanno distrutto questi ragazzi,
1: sì,
0: perché si sentono tutti conduttori, perché accendono il cellulare e tutti pensano che quando poi vengono da me, e Alessandro lo sa, quando vengono poi negli studi veri, davanti a telecamere
1: gli tremano le gambe, poi dopo
0: certo tartagliano mi sono perso, oddio non so più che dire, in diretta fanno delle figure di M che tu non puoi capire, perché questi appunto loro sono convinti di fare televisione perché in effetti si vede la loro immagine, vengono osannati, idolatrati dai ragazzini come loro, ma quando li porti nel professionismo,
1: è
0: cioè in
1: un altro
0: televisivo, radiofonico, vero, questi balbettano. Ecco che cosa sono, no? Perché non c'è dietro una preparazione. Cioè soltanto accendo il telefonino e mi faccio il video, la challenge con i miei amici. Ma quella è la merenda, no? Gli amici così che fai... lo puoi fare come divertissement, ma non è professionismo.
1: Purtroppo sì, ragazzi, la preparazione, come sta dicendo Igor, lo studio, l'approfondimento, e forse anche Igor, ti dirò, oggi hanno perso un po' di bravi maestri, no? Ce ne sono di meno.
0: Sì.
1: Forse qualcuno è anche sfortunato in questo periodo storico, perché... Io ricordo quando ho iniziato, insomma, Eugenio Scalfari, Gianni Minà, Mario Sconcerti, e ti sentivi proprio veramente piccolo.
0: Certo.
1: E invece adesso...
0: Anche nel giornalismo, perché io ho cominciato con Ezio Mauro alla Stampa, dove ho fatto il praticantato.
1: Ecco, tanto per
0: poi
1: dirne
0: sono
1: passato,
0: uno. Anzi, prima, scusami, alla Nazione con Arrigo Petacco, grande scrittore, che l'italiano per lui era la base. Se ti azzardavi a sbagliare anche l'accento... No, anche nella scrittura, perché o perché la vocale chiusa, aperta,
2: si
0: mangiava la faccia, perché era veramente all'accento lui era. Quindi io nasco da lì, no? Da Firenze, quindi la culla dell'Italia.

0: italiano con un maestro come Enrico Petacchi. Poi vado alla stampa a Torino, c'era Ezio Mauro, anche lì è. Poi passo all'Indipendente con Vittorio Feltri.
1: Avevo
0: un'attenzione sulla cronaca.
1: Ragazzi,
0: avevo una sensibilità della notizia. Ti parlo di un Feltri giovane, ovviamente, dove appunto era veramente battagliero. E poi appunto entro in Rai con il Dipartimento Scuola Educazione, il DSE, con Antonio Spinosa. Io entro lì dalla sezione cultura della Rai. Sono entrato così io da Torino. E quindi ti puoi immaginare, no? Ecco, i grandi maestri. È vero quello che hai detto. Oggi chi c'è?
1: Purtroppo sono latitanti.
0: Chi c'è oggi? Rendiamoci conto, ci sono dei conduttori che hanno vocabolari che entrano in un portapillole da quanto sono ampi. Per cui, quali sono questi? Sono i maestri? Questo è il grosso problema.
1: In un portapillole è bellissimo. In un portapillole è bellissimo.
0: Purtroppo è così, però sai, il nostro mestiere è come i leggings, non mentono mai. Il nostro mestiere è così. Cioè, tu alla fine, no? Tu se c'hai 100 kg in più e ti metti i leggings, si vede. Cioè, si vede. Punto. Io dico non sempre, ragazzi, dico sempre ai miei studenti. Vero. Ragazzi, se non vi preparate, poi si vede.
1: Si vede.
0: Se sei over, se sei comunque.
1: Non li puoi mettere, abbondante. Diciamolo, non li puoi mettere.
0: Non è che sembri più magra, capito? O magro, in questo caso magra. Te li fa vedere. E stessa cosa è per quanto riguarda il nostro mestiere. Se poi non sei in grado di ecco perché li mandano registrati. C'è anche un motivo, no? Perché tutta questa registrazione e non diretta? Perché come fai a mandare?
1: Perché succederebbe un disastro.
0: sarebbe la catastrofe, ti immagini cosa succede?
1: Chiuderebbero un sacco di trasmissioni.
0: Sì, tagli e cuci, scappa, lascia lo studio. Immagino che cosa potrebbe accadere. Perché io ecco perché spesso li mettono anche in coppia. Dobbiamo dirlo qua,
1: questa è tutto un altro. Io Alessandro starei ore a parlare con Igor.
2: No, ma Igor, guarda, Igor è un grande. Igor, ecco, hai detto bene. Igor è tanta roba e poi è anche il cugino Alberto Sordi. Igor è un maestro. Igor, io credo che tutti gli studenti che hanno la fortuna di avere Igor come docente devono essere fortunati, perché Igor...
1: Perché escono da quelle lezioni con qualcosa, no? Mario mi diceva sempre, Mario Sconcerti, mi diceva: io quando faccio una lezione spero che i miei studenti escano da quella lezione portandosi a casa una riflessione, una domanda, un dubbio, un qualcosa che possa farli ragionare. E questa è una grande lezione di vita, qualcosa... mettete in dubbio tutto, però ragionate. Ragionate e studiate.
0: Sai cosa mi ha detto Susanna, uno studente di recente? Ma prof, tanto quando io avevo fatto questo discorso dell'importanza, tanto oggi c'è l'intelligenza artificiale, io ho ChatGPT che mi scrive gli articoli, e questo ragazzo, devi sapere, che collabora per un giornale, non faccio il nome, ma lui si fa fare gli articoli da ChatGPT. Tu capisci che ChatGPT, per quanto possa essere preparato come ti pare, io parlo soprattutto ancora adesso, insomma ora, non è in grado, innanzitutto non ha la creatività, ti scordi la creatività, no? Cioè, io ti posso dire, sono felice come una mosca in un paese di stitici, per dirti che non sono per niente contento, ChatGPT col cavolo che ce la fa a superarmi, perché questa me la sono creata io. Quindi non esiste creatività.
2: Ma non è il lato umano ChatGPT, non è il lato umano, non ha la visione umana che deve avere un giornalista quando scrive un pezzo, perché comunque quell'aspetto lì ce lo devi mettere, perché se altrimenti fai Google, non fai un articolo, ma fai soltanto un Google.
0: Purtroppo Alessandro, noi lo sappiamo, ma io ti parlo dei ventenni,
1: i ragazzi non
0: io
1: lo
0: sono
1: sanno.
0: Molto preoccupato, perché capisci, io ho questi ventenni e ogni sei mesi, sai, i miei corsi ogni sei mesi ne faccio, quindi ogni sei mesi ne vedo altri di ventenni, e io sono molto preoccupato, perché questi vogliono fare il nostro mestiere, no? Cioè il giornalista, il conduttore, l'autore, come fa a fare l'autore? Lo vedete che non ci sono più autori, non ci sono più gli autori, ecco perché i programmi fanno schifo, sono tutti uguali, o addirittura ripeschiamo avete notato che in televisione si ripeschia Rischia Tutto, sì, il karaoke, no? Magari gli cambiano il nome, Super Karaoke anziché Karaoke, sì, ma è il karaoke di Cerello degli anni Ottanta.
2: Sì, sì, sì. Beh, ma anche la stessa Ruota della Fortuna comunque è una
0: riproposizione. La Ruota della Fortuna. Ora poi c'è qualcosa che magari gli funziona, certo, no? Qualche cosa. Certo. Ma la maggior parte fa schifo, è inguardabile, anche perché i conduttori non sono più i conduttori di una volta. Volete mettere Corrado con la corrida quando lo conduceva Corrado?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma io, con Amadeus che conduce? Vogliamo mettere Amadeus e Corrado?
2: Ma io,
0: Amadeus è anche uno dei meno peggio, devo dire. È uno dei meno peggio.
2: Però, Igor, io sono cresciuto, ricordi Tandem su Rai 2?
0: Tandem, con Fabrizio Frizzi, come no?
2: Sorrentino.
0: Io sono fatto
2: comunque...
0: su Rai 1 una prima serata per diverse puntate con Fabrizio.
2: Sì, sì, e quello era un programma che comunque sia dava tanto,
0: geniale, dava
2: molto,
0: semplice.
2: Sì, sì.
1: Ragazzi, purtroppo voi la radio la fate, quindi capirete, dovevo mandare la pubblicità a 30, abbiamo concluso la trasmissione, di questo sono molto felice perché chi ci ascolta sarà rimasto entusiasta e quindi di questo io sono felice, però purtroppo abbiamo concluso il tempo. Io voglio ringraziare Igor Righetti, spero che tu ti sia trovato bene, Igor.
0: Benissimo, spero Susanna, di con averti... voi, poi la sorpresa di Alessandro che stimo tantissimo. Che è ovviamente con te è sempre un grande piacere.
1: Spero di poterti avere altre volte in attesa che ricominci Igor A su Radio Rai 1. Grazie Igor.
0: Grazie a voi, buona giornata,
1: seguiamo.
0: Buon weekend.
2: Ciao Igor. Ciao,
0: Alessandro.
2: Ciao.
1: Alessandro, ho sforato tutto perché mi stanno aspettando a Fiano Romano, quindi io devo scappare.
2: Ci sta.
1: Grazie per questa bella intervista, perché è stato il collegamento con Igor è stato merito tuo. Grazie anche ad Alessandro Cerreoni. Noi siamo arrivati alla fine, io vi devo salutare, vi do appuntamento a Fiano Romano alle 17:30. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Ha stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare e il suo staff avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
5: Ora la cronaca: un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. È avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi sul viale a Mare, non lontano da una discoteca. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.
4: A Bolzano un uomo di 30 anni guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. I carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato fermato il trentenne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico con valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto dalla legge.
5: E torniamo alla pagina degli esteri. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il passaggio di un ciclo

0: nello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. Più della metà dell'infezione è concentrata nella regione occidentale del paese.
1: Economia: a maggio il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1%. A indicarlo è l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, nel rapporto mensile.
0: In chiusura alle due ruote, un super Ogura si prende la pole position Brno in 1:51.139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira Morbidelli nono. Alle 15 la sprint race.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Elfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico, il 331-8200-213, ma anche il nostro canale del digitale terrestre in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la

0: comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro, ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
1: Ciao Susi, ciao a tutti.
0: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
2: Eccoci, buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gialli e dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
2: No, scusami, ti ho interrotto.
0: Vai.
2: Hai ragione, Susanna. Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera ne festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro I 4 gialli ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo tempo si è pensato che non contasse, che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare come dire rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio naturalmente, delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo,
0: l'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano. Giusto quello che dice Beppe.
1: Colgo l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo vissuto insieme, io la Gazzetta, lui a Repubblica. Quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse il lunedì perché
0: adesso ci arriviamo,
1: non ne occupava, cosa, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, e quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io Peppe Smorto, e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questa attestata di stima che sento.
2: Grazie,
1: anche penso che tu sappia di chi parli a Roma.
2: grazie.
0: Sorride Beppe. Sorride,
1: grazie,
0: quindi lo sa.
1: Voglio dirgli, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi e via discorrendo. Ed ha, secondo me, centrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia esso cartaceo, radio, web e via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci stava talmente un blog, un mare di tutto, dove la gente

0: gente si è stabilito a trovare in un giornale un riferimento, verità, le cose affidabili, vere, che so possono essere, non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non si legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei tuoi 4 gianni in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padri, padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così ondivaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
1: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E io nel mio libro parlo di 4 personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di 4 personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissime indipendenze e anche di coraggio che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi come che tu hai citato possano condizionare il nostro lavoro, ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza soprattutto delle nuove generazioni.
2: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese?
1: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
2: Perché come diceva Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
1: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo consideravo un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie, poi come succede solo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio,

0: Esperanto sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari, in realtà abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport e a quel punto prende i migliori. E lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto qui fortuna di conoscerlo e di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no, Beppe?
0: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore vale, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita, cioè di persone che gestiscono una squadra. La grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini: un giorno Boniperti vede Platini che fuma. E allora dice: ma perché fumi? E Palatini risponde: l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, che ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno
0: Sì.
1: ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
0: Sì, non
1: Portarsi.
0: succede più. Non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza. Da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile. Oggi sarebbe incredibile e non succederebbe nemmeno in TV perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora, portarsi 15-20 mila lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi ci uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, i quattro Gianni che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
0: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva, lo diceva anche Riva. Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Équipe. e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe, quindi avevano una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. Quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'Olivetti, a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della Mano de Dios, del gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano.
2: La cosa bella, al di là dei quattro, con i quattro gialli in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione e un punto di riferimento. Perché lo sport che si iniziò ancora adesso, si sforzano giustamente, mica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque si sapeva tutti, ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo l'argomento, perché giustamente Scalfari, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare. Poi, andando avanti, è cambiato un business, tutto quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ok. Ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, io per esempio ricordo i pezzi dell'Aloisio, oltre agli altri dei grandi, Mura e via discorrendo, però sono proprio racconti, sono acquarelli, in una situazione dove gli altri più male a modo loro andavano in maniera diversa. E spesso e volentieri noi giovani che entrammo in gazzette, in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamolo sfumatura, facciamolo la Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tot gol, ha fatto questo, ci interessa poco, raccontiamo, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso. Perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radio, radioline e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i rinco vecchi come me, ma, e che hanno fatto redazione e che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo. Cioè, la qualità, la notizia attorniata dalla qualità. Invece oggi si va sulla notizia, notizia, notizia, anzi, oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata. Però se per un giorno ti regge e ti fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o se non c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo fatto in punta di penna come faceva Aloisio, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
0: No, no, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo. Cioè, noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì. Quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza, non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di Repubblica.it,
1: Punto it.
0: quindi ho una certa esperienza anche sull'online. E devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè, molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva la smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beppe, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
0: Sì, questa la voglio, se la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, ma il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo, meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litigava per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più, giocando così la Roma non vincerà più lo scudetto. Si scatena l'inferno, Brera è costretto ad andar via e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, posseduto Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera, tranquillo, esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? E, insomma, non voglio il vino dei castelli. Dice: non voglio il vino dei castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma è stata una serata che a raccontarla è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato. Non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: il concetto,
0: Brera pensava, certo. Il concetto, sì, e con tutto il rispetto naturalmente per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo, ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici: ma anche questo è passato?
0: Sì, sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro, relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un libro che noi non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, andate, perché è comunque un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete... amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, sì. Ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese. Insomma, in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. Sotto l'ombrellone è buono, perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
0: Sì. Sì, sì. Ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone. Produzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Sì.
0: E, diciamo, a ognuno di loro è legato un ricordo, comunque quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca secondo me tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a casa di Mina ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto García Márquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia, a partire da tutti gli scrittori sudamericani anche.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Mille, ma non so quasi i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di rete capi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di Champions League, al di là di Smorto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
7: E quindi...
6: Ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro in generale, uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani, però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, tra poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza indirettamente, direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale, non mi stupire di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno dei show, figurarsi altro. Però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere e ti cazzea, e invece non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è verissimo.
7: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione il libro I quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno lo dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un giorno.
8: Quando volete.
7: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
8: grazie
7: e ti aspettiamo qui presto, perché ciao, ci fa molto piacere.
8: Ciao, buon lavoro.
7: Grazie. Allora, Gano, può andare un attimo, sì, in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: Selfi e Ghibellini, idee al confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, sono Susanna Marcellini, questa è Guelfi Ghibellini, sabato 20 giugno. Ragazzi, domani entra ufficialmente l'estate, invece noi già studiamo da oggi. Devo dire che l'estate è già entrata da qualche settimana, ma oggi caldo caldo qui a Roma. Fateci sapere dove siete se fa così caldo. Oggi a Roma più o meno ci sono 40 gradi. Dove siete voi? 331-8200-213 per dirci se siete al mare, in montagna, magari al sud, al nord, non lo so, in Sicilia, a Como. Fatecelo sapere e seguiteci sulla nostra app, anzi se non l'avete fatto scaricatela. L'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, perché? Perché noi non

0: richiediamo i vostri dati personali, l'app non pesa e non vi intasa il telefono. E poi se volete potete seguirci anche sul canale, sul digitale terrestre 403 in tutta Italia. Allora, io non so se sono già collegati, mi fa molto piacere. Allora, da una parte il mio compagno di viaggio, anzi no, sono diventati tutti e due i miei compagni di viaggio, Gaetano Imparato.
1: Ciao, ciao compagna Leonessa, ciao.
0: Dove sei? Che ti sento lontano.
1: No, no, sono a casa a Castellammare, però devo venire a Roma stasera sul tardi e quindi dopo mi metto in macchina.
0: Ah, beh, allora potevi passare da noi a Fiano Romano.
1: Vabbè, ma stamattina volevo
0: fare un po'. Poi fa caldo oggi, ragazzi, oggi fa veramente infatti, caldo. Ma lì quanti gradi fa? Dici un po'.
1: No, no, fa caldo, si va a mare tranquillamente, però non è in equatore come l'hai raccontato tu, insomma.
0: Ma qui è pazzesco. Ma perché
1: sto vicino al mare, quindi c'è il vento.
0: Quindi vieni in costume direttamente, perché a Roma fa veramente caldo.
1: Ah, vabbè, verrò in Bermuda, mostrerò tutte le mie bellezze.
0: Sì, te lo dice Daniele Garbo.
2: Danielino. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Anch'io sono al mare, qui c'è una brezza piacevolissima che
1: accarezza. Dove sei?
2: E sono al solito posto, a Fregene.
1: Ah, Fregene, ok.
0: Beh, però, mi dicevano dalla regia, non si fa così. Noi siamo qui e voi ci dite che siete al mare con la brezza. Non è bella questa cosa. Allora, io intanto volevo aprire la trasmissione. Ah, a parte che vi chiedo un ricordo di una persona, ma volevo aprire la trasmissione facendo i complimenti alla comunicazione del Milan. Poi magari più tardi vi spiegherò anche perché... dopo avremo anche Fabio Ravezzani, però ho letto che hanno ricordato sui propri canali social Igor Protti. Questo mi fa molto piacere. Igor era un amico, morto giovane, anzi io ne approfitterei per chiedervi anche a voi se avete un ricordo. Ma mi è balzata un po' all'occhio questa cosa che sono stati anche i 3 anni dalla morte di un tipo che per il Milan ha fatto qualcosa, no? Berlusconi, eppure niente, non c'è stata una riga, nulla di nulla, e quindi insomma mi è venuto un po' da pensare, perché poi invece hanno ricordato un sacco di gente, compleanni, anniversari, morti, riabilitazione, e invece per Silvio Berlusconi il Milan nulla. Che ne pensate voi, Gaetano?
1: Ma il Milan, come si dice dalle parti nostre, mi sembra una barca ammuinata, una barca piena di ammuine, cioè tanto caos, come organizzazione, soprattutto in questo periodo, la società, sapete, Allegri, firma del contratto con Napoli, non può farlo perché non c'è sta la firma del Milan, che è una situazione molto incasinata. Penso che se si sono ricordati di Protti e di altri, penso che non aver ricordato la morte di Berlusconi, non dico che sia stata una scelta specifica, ma insomma, come se fosse prendere distanza da quella che era la proprietà precedente. Però, sinceramente, verso Berlusconi ho notato molta partecipazione sul web, a vario titolo.
0: Certo.
1: Quindi, effettivamente, lui col Milan, al Milan ha dato tanto. Cioè, Berlusconi ha rilanciato il Milan alla grande. Ma non è lo stesso Milan, quindi non è la stessa proprietà, neanche lontanamente, ne sono cambiate due, mi pare, come proprietà da allora, quindi figurarsi se americani si ricordano del Cavaliere, che al di là dell'aspetto politico, chi era d'accordo, chi era anti, è quello che, insomma, resta una figura che sia nella politica, sia nella storia, che nel calcio ha lasciato impronte digitali importanti, e secondo me il Milan poteva fare un gesto almeno simbolico, ricordare che comunque la figura di questo grande imprenditore che col Milan ha sbaragliato in Europa e nel mondo, tra l'altro.
0: Sì. Daniele, Berlusconi è uno che ha fatto un tantino la storia di questo Milan, no? E gli americani, ho notato, ma non solo nel Milan, ho notato che hanno problemi proprio con la storia, probabilmente perché ne hanno poca, non lo so.
2: No, ma guarda, memoria, il loro presidente li rappresenta perfettamente, vedete che non si ricorda più niente Trump, no? E quindi gli americani sono un popolo senza memoria, in realtà sono un popolo senza storia, perché l'America non ha storia, è un popolo senza cultura, perché non ha cultura il popolo americano, no? Lo sappiamo benissimo, e quindi questi sono i risultati. Silvio Berlusconi è stato l'uomo che ha fatto grande l'America, una delle società più importanti al mondo, e non viene neppure ricordato da chi adesso detiene il pacchetto di maggioranza della società. Questo dice a che punto siamo arrivati. Il Milan non esiste più, secondo me. Berlusconi è stato stato anche il mio migliore.

0: cose, e quindi ho avuto anche occasione di conoscerlo personalmente. Poi non parlo del politico, quello è un altro discorso.
1: No, noi adesso stiamo parlando dell'imprenditore, del calcio.

0: ma anche in televisione, insomma, è stato ricordato parecchio. Invece, chi di voi ha potuto conoscere o comunque seguire Igor Protti? Perché, insomma, io ne ho fatto un ricordo, ma per me era un amico, una persona con cui ho condiviso tante cose. Voi che ricordo avete di un...
1: Io...
0: Vai, Daniele.
2: No, io naturalmente... vai, Daniele, vai.
1: Scusami, Gaetano.
2: Vai, Daniele.
1: Io l'ho conosciuto quando stavo al Bari e poi ho approfondito la conoscenza quando è venuto alla Lazio, ovviamente. E ho il ricordo di un ragazzo molto per bene, educato, disponibile, che non si era fatto abbagliare dal successo, perché il successo l'ha avuto sicuramente, è stato capocannoniere del campionato di Serie A, di Serie B, di Serie C, però è rimasto sempre umile, sempre un ragazzo educato, per bene, con cui era facile anche parlare, stabilire un rapporto umano. Ecco, questo è il ricordo che ho io di Igor Protti.
0: Sì, in effetti tu hai detto è stato capocannoniere in ABC, soltanto nella storia soltanto ancora lui e Hubner sono stati,
1: esatto,
0: capocannonieri in tutte e tre, no, le serie. Gaetano?
2: Sì, no, io soprattutto a Bari, con la Lazio, stavo ancora a Roma, ma seguivano i colleghi della Lazio, qualcosa quando facevo il Livorno, che naturalmente ci girava anche lui. No, come dice Daniele... mi colpiva il fatto che sì, era un calciatore, goleador, ma aveva questo equilibrio del ragazzo della porta accanto, come se tu a casa tua torni a casa e a fianco c'è il ragazzo che studia fuori sede, l'universitario che sta là, disponibile, che parli di tutto, con cui puoi avere un confronto. Io mi ricordo una volta l'ho intervistato per la Gazzetta, ripeto, però il periodo di Bari, perdemmo non più tempo a parlare di altre cose, della baresità, della città. Lui era rimasto colpito da questa città, com'era calda, com'era passionale, come si mangiava bene. Disse che spesso e volentieri doveva lottare con se stesso, perché se fosse andato a Briglia Sciolta, a Bari, tra frutti di mare, fra particolarità, che mi ricordo questa cosa, mi rimase impressa, era una gran lotta, non solo gli allenamenti e i difensori, disse forse i miei nemici sono più gli osti e i cuochi qui che si sta benissimo. Quindi c'è uno con cui potevi parlare di tutto e di più, una persona molto umana. Mi dispiace che abbia avuto questo epilogo. Un po' è stato alleviato il dolore dal fatto che è riuscito a accompagnare
0: la figlia
2: all'altare. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, perché sono quei momenti in cui per la famiglia, per lui, per la figlia, via discorrendo, insomma, è stato un ricordo importante. Però io mi auguro che prima o poi si riesca a debellare questa malattia, perché ogni tanto escono le notizie, ecco, abbiamo trovato questo, è finalmente uscito il rimedio per questo, ormai non ci farà più paura questo e quell'altro, e però invece succedono ancora queste cose, e mi auguro che a più presto si possa davvero finirla con questa malattia che non lascia scampo.
1: Posso aggiungere una cosa
0: rapidamente? Vai, Daniele.
1: Mi ha colpito molto, mi hanno colpito due cose: il pianto di Sandro Trovaglieri, che ho visto disperato.
2: Certo, facevano coppia, bravo.
1: Esatto, mi ha colpito molto, e mi ha colpito molto il messaggio su Instagram di Cristiano Lucarelli. Andatevelo a leggere se non l'avete fatto, è una cosa che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché lui spiega l'ultima volta che si sono visti, lui l'ha chiamato, insomma, vi consiglio di andarvelo a leggere, è un ricordo davvero commovente.
0: Eh sì, tra l'altro tu hai citato Sandro, io vabbè conoscevo Igor già prima, ma poi facendo scrivendo la biografia di Sandro abbiamo approfondito, loro addirittura quando erano a Bari abitavano insieme, c'era un'amicizia molto profonda fra di loro, una persona veramente veramente speciale, che forse, boh, no, non lo so, forse niente, lui ha fatto l'ultima partita con la nazionale, no, quelle che si fanno per beneficenza, e disse proprio in quell'occasione, parliamo di qualche mese fa, disse proprio che il viaggio che aveva fatto, cioè questa partita era come l'ultimo viaggio che faceva e che era arrivato al fischio finale, quindi questo fa capire un po' che era molto consapevole di quello che stava succedendo, e come ha detto Gaetano, la cosa che più gli importava, perché poi ne avevamo parlato, era accompagnare, no, la figlia all'altare, e questo ci è riuscito, e quindi penso che insomma sia quello che poi conta molto di più di tutti i trofei del mondo, no? Quando riesci in una cosa del genere, Daniele.
1: Sì, assolutamente, questo dalla cifra del personale.

0: personaggio della persona che era Keiko Rotti, insomma, accompagnare la figlia all'altare un mese fa è stato l'ultimo atto di vita veramente che ha fatto, perché poi purtroppo è stata una rapida discesa verso il fischio finale, come ha detto lui.
1: Allora, cambiando discorso, state guardando il mondiale?
0: Sì.
1: Poi magari ci ritorniamo.
0: Non tutto, ma insomma...
1: Messi, io volevo sapere cosa pensavate di Messi, perché in questi giorni hanno riempito le pagine dicendo, dopo la prestazione, Messi viene subito dopo Maradona.
0: Che no, ne pensi? Qualcuno ha detto che è davanti a Maradona.
1: Io ho letto...
0: ha detto che è il più grande di sempre, ha detto.
1: Che ne pensate voi? Perché è un po' come dire, no? Vi ricordate, Maradona o Pelé, no?
0: Sì.
1: Sì. È un po' come dire che uno rimane un po' indeciso.
0: Guarda, il dubbio mi viene. Io ho sempre pensato che Maradona fosse il più grande di sempre, anche più grande di Pelé. Però vedendo questo Messi che a 39 anni riesce ancora a essere protagonista, devo dire che qualche dubbio mi viene, ecco. E io credo sia difficile, forse non è neppure corretto fare confronti fra atleti, non parlo solo di calcio, di epoche diverse. Perché cambiano magari i metodi di allenamento, cambiano gli avversari, cambiano i sistemi tattici e così via. Però sicuramente quello che sta facendo Messi è una cosa straordinaria, insomma, ecco. Maradona rimane nel cuore di tutti e io ho ancora il dubbio che sia più forte di tutti, però quando Ronaldo il fenomeno mi dice che Messi è il più grande di tutti di sempre, qualche dubbio mi viene.
1: Tendi a crederci. Allora, aspettate, prima di chiederlo a Gaetano, perché tu lo hai nominato, hai detto, nel ricordo di Igor, quello che mi è rimasto impresso sono le lacrime di Sandro, e noi l'abbiamo al telefono. Ciao Sandro.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Inutile che ciao, ti chiedo come stai, ciao, perché immagino che stai male oggi, no? Prima Daniele ha detto, tra tutti i ricordi, quello che mi è rimasto sono le lacrime di Sandro, e voi veramente...
2: Poi tra l'altro mi trovo anche a Bari, quindi quando ho portato il mio figlio al concerto di Vasco è giunta questa notizia che stavo proprio qui, quindi ti lascio immaginare che la città praticamente da ieri mattina è in lutto. Chiunque mi incontra, mi ferma, sono lacrime. Poi ieri sera alle 7 siamo andati al Morales, che gli ultras hanno fatto una fiaccolata, lo vogliono ricordare, quindi sapevano che stavo qui e mi hanno invitato, quindi quello è stato un momento molto toccante. Io purtroppo non ho perso solo un compagno di squadra, io ho perso un fratello, un gemello, perché tu lo sai benissimo il legame che
1: lo so, sì.
2: Che avevamo, lui è andata oltre il campo, con le famiglie, i figlioli, quindi per 30 anni ci siamo sentiti sempre, e gli ultimi giorni erano diventati difficili per lui. Io credo che lui abbia avuto la forza di vedere la figlia sposarsi, però era il suo ultimo desiderio. Una volta che si è sposata la figlia, aveva raggiunto tutti gli obiettivi e si è lasciato andare.
1: Sì, lo dicevamo. Sì, ti sentiamo bene. Lo dicevamo prima, che è stato l'ultimo viaggio che lui desiderava fare, questo, no?
2: Sì. No, lui domani farà un giro, o oggi o domani, non mi ricordo bene, farà un giro allo stadio di Livorno, poi andrà a fare un giro allo stadio di Rimini, poi sarà cremato. E venerdì aveva espresso il desiderio di fare l'ultimo giro al San Nicola, quindi verrà con le ceneri qui al San Nicola, dove tutta la tifoseria si sta già organizzando e noi tutti, insomma, saremo presenti. Io ritornerò a Bari venerdì per l'ultimo saluto, come giusto che sia, che merita soprattutto.
1: Perché infatti qui stanno arrivando tanti messaggi che dicono mai funerali, in realtà non ci saranno i funerali, vero Sandro?
2: No, i funerali non ci saranno, saranno sparse le ceneri al mare di Rimini dopo che riparte da Bari, e quindi saluterà, insomma, ecco, Rimini perché è la città natale, Livorno perché Livorno per lui è casa, e poi l'ultima

0: fa, giustamente ha deciso di farla a Bari perché il legame, guarda, io ieri veramente vedevo, cioè, bambini di 10 anni che non hanno visto giocare, che piangevano come i grandi che l'hanno visto giocare. Ti dico, è stata un'emozione particolare.
1: Eh sì, poi oggi per esempio sulla Gazzetta vediamo la foto del fatitico trenino, quello che noi quando presentavamo i libri tu raccontavi sempre, l'abbiamo raccontato anche con lui.
0: Beh sì. Quello è stato la ciliegina sulla torta per i tifosi baresi, che poi ancora va di moda, tant'è che ogni domenica quando magari in pari segna sperano sempre di fare il trenino, perché per loro è diventata un'icona, quindi quando noi scendevamo in campo il primo cosa era di fare gol per vedere la curva che si divideva a metà e faceva il trenino a destra e a sinistra. Sarà un'esultanza particolare, lui è stato uno degli attori, dei protagonisti principali. Ma oltre al calcio io credo che perdiamo una bella figura umana,
1: sì,
0: una bellissima figura umana, un rapporto, una persona fantastica. Non era solamente un uomo spogliatoio che, nonostante ieri un giornalista mi ha detto, ma tu, ha detto, vabbè, io sono cavalieri, però Protti era Protti, cioè io sto sotto a Igor, perché per quanto noi eravamo caratterialmente forti, avevamo una certa esperienza, quindi eravamo giocatori importanti anche noi, però quando parlava lui eravamo quasi solo attento, cioè lui ti trasmetteva positività, ti trasmetteva la voglia di andare in campo a giocare contro la Juve, Roma, Milano, quei grandi campioni degli anni 90, e ti diceva senza paura vinciamo noi, e qualche volta abbiamo vinto. Attaccatissimo al suo lavoro, cioè secondo me quando Enrico Sacchi gli disse che poteva fare la Serie C, lui l'ha presa come uno sprono per dimostrare che poteva giocare anche in nazionale, che sicuramente avrebbe meritato per campionato straordinario che fece l'anno della retrocessione, insomma.
1: Eh sì, prima ricordavamo proprio con Daniele e Gaetano che solo lui e Hübner sono stati capocannonieri in A, B e C.
0: Sì, e credo che sarà difficile che altre persone fanno quello che hanno fatto loro, a poi fare 24 gol in Serie A con una squadra che retrocede a quei tempi era una cosa straordinaria, quindi lui aveva tutte queste caratteristiche del fondo. Si è meritato la carriera, si è meritato tutti gli applausi di tutta l'Italia, è bello vedere tante tifoserie nemiche sportivamente che anche che non ha giocato, che gli hanno dato il giusto tributo, il giusto cordoglio, e credo che quando insomma tutta l'Italia testimonia così, uno ha fatto qualche cosa di indelebile, no? che rimarrà nella storia.
1: Eh sì. Daniele, Gaetano.
2: Per me sono venuti i brividi a sentir parlare Sandro, quindi ho poco da aggiungere.
1: Sì.
2: Il suo ricordo è quello migliore che potete fare, ovviamente per lui è stato un favello, e quindi immagino come stia vivendo questo momento, ecco, che non era un momento inatteso purtroppo, perché sapevamo che stava male.
0: Sì, però sai che magari te l'aspetti, no? Però poi quando arriva
2: rimane.
0: Io stamattina mi sono svegliato a vedere foto e dico, io ancora non ci credo, capito?
2: È vero.
0: Poi dici, è meglio che adesso riposa, che ha smesso di soffrire, che tanto non c'erano più speranza nel tuo discorso, però il conto che te l'aspetti, ma poi quando arriva è una trambata che è difficile da superare.
1: Sì. È la prima volta che sento Sandro senza un sorriso. Gaetano.
3: Sì, vabbè, ma c'è poco da aggiungere. No, io penso solo, faccio una riflessione sul popolo barese, che a me è stato sempre molto molto simpatico, anche perché professionalmente, e Sandro lo sai, entra in Gazzetta nel 91 e le prime pagine, spostate poi dalle pagine della Campania, andai in Puglia e spesso andavo a fare il Bari, Sandro, quel Bari lì, poi Protti e via discorrendo. Quindi Bari, la baresità, l'essere barese mi è rimasta dentro, e pensa che i baresi ci hanno stabbadosso, perché i baresi sono come noi tutti del sud, sono carnali, sono carnaloni, dimore Protti, sono retrocessi in C, hanno un futuro che è tutto da capire, la squadra è stato promesso che la De Laurentiis si è vera venduta, cioè non vorrei essere proprio nel mondo del

0: l'avversità calcistica, perché sta vivendo una pagina triste e io gli auguro di tenere duro, perché si rialzeranno e torneranno come prima, secondo me.
1: Guarda, ieri facendo un po' di giri a Bari, c'era più tristezza per quella di partita di Igor che la recessione del Bari, l'ho detto tutti. Certo. Non l'hanno abbinata per niente, proprio, dice, no, ci frega niente la recessione tanto per...
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Buonasera, buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere. Io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
5: Buonasera, buonasera. Grazie.
4: Il primo campione italiano a vincere 3 medaglie in 3 Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
5: Grazie.
4: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
5: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
4: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un altro grande campione.
5: Allora guardo pure lui.
4: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
5: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto, perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado, uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni, certo, ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
4: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e avrà detto: ho mangiato con Paltrinieri.
5: È sicuro, sicuro, bene.
4: Vabbè, passano gli anni.
5: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa, eh? Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara è diverso, quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano penso 3 anni che non perdevo una gara, cioè i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500, quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo con tutto il casino del periodo di Tokyo e poi c'è stata finalmente questa che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo, quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima che avevo 17 anni e quindi devi cambiare anche... capito, modo di certo. Pensare perché sei diverso.
4: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare, e allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
5: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
4: E allora abbiamo detto ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista, e allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
5: curiosa,
4: sì, è curiosa,
5: sono molto interessato,
4: io ti invito a prendere mano a mano un libro. All'interno di ogni libro ci sarà, come vedi, c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora, vediamo che libro.
5: Vabbè,
4: è.
5: Iniziamo da Harry Potter stasera.
4: Harry Potter, allora io vado...
5: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo?
4: Sì, è il primo della serie, esattamente.
5: Esatto, questo non l'ho letto però.
4: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro...
5: Allora, questa citazione dice...
4: Vediamo.
5: Non fa bene... Parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice, non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
4: Esatto. E allora mi viene questa domanda. Ci è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011. E sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
5: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, è la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante però.
4: Ah, per cui diciamo era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
5: esatto, esatto.
4: Chi fu a costringerti a questo?
5: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
4: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
5: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa.
4: L'importante era nuotare.
5: Sì, per me era importante era stare lì, poi effettivamente... È stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
4: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022... del 14, 32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
5: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere, diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare, così, e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
4: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante? Lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
5: No, lo capisci. Lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa. Quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km. Quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
4: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
5: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. E quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo. Quindi è stato fondamentale per me.
4: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo. Mi sembra come la pesca, sai, quando
5: peschiamo questo. Che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
4: Aspetta, che andiamo a pigliarlo.
5: Andiamo a vedere cosa ci dice.
4: Vediamo.
5: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
4: Sì. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
5: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco, noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco. Ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante. E comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai. E tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me, non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una. Ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi, per tornare alla gara, c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori. Sono pure contento per loro. Tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
4: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume, abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto, protagonista del libro di Dumas, è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè, un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
5: Allora, sì, io ci ho avuto... allora, devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa. Cioè, in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che mi hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro. E soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo. Quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo, che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo. Quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
4: La faccia nell'armadietto, non hai visto?
5: Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte. Devo dire, i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata
4: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
5: Esatto, un primo vero riconoscimento, perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè, da lì, quando io sono passato a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo uno, una gara ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi. Quindi devo dire, ho attraversato, secondo me, varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
4: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
5: Il mare, sì, secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero. Io posso buttarmi in acqua, in mare, ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me. Cioè, io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio. Per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo, però mi sento sempre, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
4: Anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
5: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare. Sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose. C'è qualcuno che parte, poi tu devi leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
4: Ci sono molte più variabili, no?
5: Tantissime, molte più variabili.
4: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
5: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo, allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, due mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
4: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
5: Lì c'avevo paura anch'io.
4: Esatto.
5: però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè, tu devi pensare che io mi sono buttato... Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
4: albeggiando,
5: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi
6: e non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
5: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume in quella situazione ma danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
6: A gestire.
5: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
6: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo cos'è?
5: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche di libro.
6: L'hai letto?
5: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
6: Perché?
5: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che diciamo ti differenzia dagli altri. Kobe secondo me è stato un ottimo esempio in questo, ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva, quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
6: Vediamo la citazione.
5: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela. Ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
6: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto di quei giovani, di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
5: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket è... Sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo lo impari a conoscere così. È uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio io. Cioè, sono due mondi diversi. Conoscendo anche giocatori di sport di squadra, ti rendi conto che... È un altro mondo, però è veramente molto interessante. E quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
6: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash.
5: Vero? Ah, vero, anche. Eh? È vero, mi ero dimenticato, anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che... fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè, io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto dell'NBA, si comportavano prima delle gare. Ma io stavo attento a tutto, che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano. Ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me... È bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade. Quindi con i giocatori di basket è stato così.
6: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale. Ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
5: È tosta, io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, a parte

0: Se diciamo il nuoto è uno sport cioè individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, ad una gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita entrano in gioco altre situazioni, che chi si prende il tiro decisivo, come gestiamo una situazione di difficoltà, di pericolo.
1: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché
0: esatto.
1: C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
0: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello, non dover dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo. Ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
1: Chissà mai.
0: Beh, non lo so.
1: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidio un po' su questo.
0: Invidio, beh, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
1: insomma, avvantaggiato anche dal salto.
0: Che non è poco, esatto. No. Però, no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
1: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
0: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro, vediamo che ho scritto.
1: Che libro è? Ah, il tuo libro.
0: Il mio libro.
1: Beh, questo insomma, giochi in casa.
0: Esatto.
1: Aspetta che vado a prenderlo.
0: Ho detto, sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
1: Sì.
0: Se vuoi aspetto.
1: Vuoi farti l'autodomanda?
0: No, qual è la tua lettura? Però so.
1: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
0: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. Quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
1: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici appagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
0: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo.

0: E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo, l'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo e quindi sono uscito quasi un po'
1: contrariato
0: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
1: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
0: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale, diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo in quel periodo vincevo tutto, a un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500 che erano la gara mia, che sentivo mia, e a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto, ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici che faccio, lo faccio, continuo o no? E continuo, 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
1: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
0: Questo...
1: O meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina.
0: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione... varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale e quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che insomma che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice, voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò, quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
1: Va bene, allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
0: Prendiamo.
1: Beh, sempre il mare, ritorna al mare.
0: Anche questo l'ho letto. Allora, Il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
1: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
0: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
1: Certo.
0: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
1: Immagino.
0: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
1: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo

0: facendo anche qualcosa, no, di concreto. C'è un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no, il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare. Sì. Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
1: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque, e sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più nelle gare che proponiamo stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza si può certo. Si può gestire diversamente, quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo distruggerlo.
0: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei certo. chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? C'è una cultura in Italia, no, in generale, diciamo.
1: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che insomma che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma facendolo bene, non inquinando.
0: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta non sa che adesso insomma la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
1: Sto partendo per la Polinesia Francese, andrò a piantare coralli, è diciamo un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano insomma sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e anche questa l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
0: Quando tornerai ci racconterai.
1: Racconterò, esatto.
0: Allora, andiamo avanti, vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
1: Questa è la fabbrica di cioccolato.
0: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
1: Esatto. Questo dice... Willy Wonka chiede: cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice: la mia famiglia.
0: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
1: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
0: infatti.
1: È il mio punto di sfogo.
0: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
1: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto. In qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia Romagna dove noi... Tra l'altro avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero, e ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano, diciamo, sempre di...
0: Di attenuare.
1: Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
0: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
1: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come scuola, veramente, cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e... e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse.

0: Però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, mi ha formato insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza. Non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche i momenti di disaccordo. Quindi è stata veramente una scuola importantissima per me e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate,
1: per cui diciamo consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Ah, per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette.
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di insomma stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a
1: cazzeggiare un po'.
0: Esatto, esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me, e allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa mi piacciono, però ho letto anche insomma libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due
0: libri,
1: due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli,
1: esatto,
0: e ci siamo arrivati, e lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che dalla più banale... cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo. Neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare. Ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio.
1: Beh, chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì,
0: l'ha
1: che detto... credo sia qui in sala o sbaglio?
0: Sì, qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che...

0: sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara. Quindi era tutto in divenire, io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire, e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello insomma condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rosella Fiammingo, che si alza in piedi. Medaglia d'oro a Parigi, è stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà dopo ci siamo rivisti. Però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei. Tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro o l'argento, e fa una bella differenza.
1: Sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale, l'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime... Con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso, no, ci stiamo vivendo ancora così giorno per giorno, non ci sono progetti ancora in vista.
1: Va bene,
0: però
1: allora,
0: ce la godiamo.
1: Ok, allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: nostra
1: libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita. E, beh,
1: che diciamo?
0: No, cioè, per ogni cosa...
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia,
0: mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente...

0: appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa e semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, sì, c'è questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora
0: questo.
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No,
1: che li ho preso. Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, vedo invece. Che c'è un pacchetto, non so.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Che... se vuoi. Sì, diciamo
0: me lo sono fatto regalo,
1: lo è un regalo e forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove.
1: No, ma io ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
1: Ma guarda bene, guarda,
0: mi fermo
1: bene
0: anche a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile,
1: esatto.
0: però approfondirò.
1: E noi in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque. Di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere.
0: Del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco, del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età. Tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto. Posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante, tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso, cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
5: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
9: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
10: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando

0: in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando. Più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge. La sabbia è un fattore deteriore alla nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione, sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Nest, coordinato da Legambiente dedicato alla tutela dei nidi di caretta caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti, la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
3: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
4: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henz, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
5: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
6: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
7: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
8: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di a brindare al successo di Vulcano.
9: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini e un progetto di 7000 metri quadrati di intrattenimento che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale, entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono e trovarli all'interno e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri.

0: Jerry Croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Che bello iniziare una puntata con bella musica, con una bella canzone, in questo caso canzone storica, rivista, rifatta da Gianni Morandi, da Lorenzo Cherubini, a Jovanotti, da suo figlio, da un sacco di altri cantanti, da Tommaso Paradiso, l'Amoroso, Noemi, tutti c'erano a fare questa canzone che è sempre bella, ragazzi, ammettiamola, è una delle canzoni che, le prime canzoni che abbiamo iniziato ad ascoltare e a suonare con la chitarra, perché ridendo e scherzando, quando vai a prendere le prime lezioni di chitarra inizia a suonare Battisti, inizia a suonare questa di Morandi, e facile da suonare c'è, cioè, ne so, Adriano Celentano, quelle che trovavamo, non so se vi ricordate voi che suonate la chitarra, spero che ci sia ancora qualcuno che suoni la chitarra, e c'era quel libro, c'era un libro bianco, c'erano mille, ci si chiamava o mille note, o se no c'era un libro bianco che trovavi in alcuni negozi di musica, devo capire se ce l'ho ancora a casa, dove c'erano tutti i testi con tutti gli accordi, diciamo, facilitati, cioè non è che c'erano le note, c'è, cioè, proprio, sai, il pentagramma con tutta la struttura musicale, ma c'era la la la la la la la la mi si bemolle, si bemolle, si bemolle e la la la, cioè questo era, erano, c'erano gli accordi proprio che tu andavi a fare con la chitarra, avendo imparato poi a suonare gli accordi, quindi il do, il re, il mi. Sì, se vedete, io suono la chitarra al contrario, questa è una delle cose strane della mia mente, non mi chiedete perché, questo dovevano capirlo già i miei da piccolo probabilmente, ma io, anche se sono destro, io la chitarra la suono da mancino, con le corde al contrario. E questo andate a capire che cosa significa, perché il mio cervello è così. Non lo so, ti ho detto, da piccolo ho preso la chitarra al contrario, non mi piaceva, ho girato le corde, quindi la suono allo specchio. Va bene, che devo dire, amici miei? Questo è. Detto, iniziamo la seconda parte di Yes We Are, sono da solo oggi, poi dopo ci sarà Simona, dopo per l'almanacco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Tele Roma 56 con Yes We Are. Allora, oggi andremo a parlare di questa seconda parte di un argomento che potrebbe essere interessante. L'avevo letto e quindi ho cercato di approfondirlo un po', ma vediamolo, lo analizziamo assieme. E negli Stati Uniti, leggo l'articolo, entro il 2027 ogni nuova auto dovrà essere dotata per legge di tecnologie che monitorano il conducente. Telecamere a infrarossi, sensori di respiro, intelligenza artificiale che decide se sei idoneo alla guida. Andiamo a vedere cosa significa realmente questa cosa. Allora, già questa cosa che è stata detta, questa, diciamo, chiamiamola proposta in qualche modo, direi che potrebbe essere anche interessante e valutata in maniera positiva. Ma andiamo a leggere bene. L'intelligenza artificiale non è più solo un chatbot, quindi non serve più solo per creare la vostra immagine di fighi o fighe, modificando, facendo vedere super belli, perché spesso la cosa, non dico assurda, però un po' particolare, è che cioè uno utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo, a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendolo sbrone, guarda, ha fatto questo, bene. L'università è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha tolto, gli ha revocato la laurea. Genio! Penso, vedi, per fare, cioè uno fa le cose, sei bravo anche a copiare, ma tienitelo per te. Cioè noi copiavamo da piccoli, ce li tenevamo per noi, non è che andavo a dire ho copiato, e dicevo caspita hai preso 9, sei stato bravissimo. Certo, ma hai copiato? No, ma non perché non vuoi, perché di far capire, far vedere che tu avevi copiato qualche cosa era perché non avevi studiato, invece tu dovevi prendere 9 facendo finta di aver anche studiato, non solo per il professore ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido. In questo caso appunto l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge, ma il deputato Thomas Massie ha forzato la votazione, quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari, quindi l'obbligo rimane in questione, quindi entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona in vera propria? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille, sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico, analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere. Quanto potrebbe essere utile, e soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se la AI ti segnala come guidatore alterato,
può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è, cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi, no, niente. Parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei giriamo per la macchinina, per il paesino, no, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così. I sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali, pensate un po'. Una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può, magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu, con il tuo stato di ebbrezza o il tuo stato perché sei fatto, che ti sei fumato un cannone, hai pippato l'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema, quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire guardate che non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno è quello il problema, se lo fai a te stesso uno potrebbe anche dire sai che c'è, chi se ne va bene, tat boon, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque 6.000 vite l'anno

non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso di errore è dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza dei veicoli, ha ammesso nel 2026 che la tecnologia presenta ancora troppi fallimenti durante l'installazione. Ecco, questo è il magari è un caso in cui bisognerebbe andare un attimino ad analizzarlo, perché certo tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio oppure non lo so, ho preso una medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da queste intelligenze artificiali. Le scansioni dell'iride, le misurazioni del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero, tu l'intelligenza artificiale, a parte che ce la facciamo, l'abbiamo già, quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè, hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, i dati, poi vengono venduti a qualcuno, c'è il rischio, o comunque vai a capire come vengono utilizzati. Già ci sono le teorie del complotto che dicono ma forse, ma chi è quell'altro, vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo, e lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità, lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice ah lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e uccide. E giustamente uno dice ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando, e infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Faccio un esempio, in modo tale che è tutto liscio per tutti. Comunque, vabbè, di questo ne avremo modo di parlare, ditemi di cosa ne pensate, speriamo che non arrivi anche in Italia, o almeno già c'è stata una mezza cosa, la scatola nera, no? Che in base a come guidi e ai chilometri che fai riduce un po' il prezzo dell'assicurazione. Detto questo devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo anche con Simona, e da Mauro è tutto, sigla! No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività nel progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori

hanno potuto accedere gratuitamente oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione

0: Delle Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato con i laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food,

0: Da aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene. E su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica, la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni, decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.

0: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
1: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
0: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore, la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri, tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile, con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All-in-One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sport Center Roma grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondo terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8, impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12, impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'Orobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
3: Un qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
0: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
5: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto all'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
6: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio. Sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio. Abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base. Stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
7: Prima che arrivassero le Olimpiadi di Rio 2016, ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro. E penso che sia una cosa gigante da dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere.

0: E sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori, anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
1: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio. In vista del mondiale FIFA 2026, pensate a Roma, le ambasciate in Italia, di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
2: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico-sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026. Attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
1: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive. Una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto. Spiegaci in sintesi di che si tratta.
3: Bentrovati. Allora, questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio, e qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche,
1: parole chiave
3: sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo, e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
1: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma, i valori dello sport,
3: i valori che poi si riscontrano nella vita.
1: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
3: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze. E quale migliore occasione nell'anno dei mondiali? Anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
1: Non ci sarà l'Italia Mondiale, ma ci saranno gli oratori delle parrocchie e i Grest, quindi attivatevi, e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano, perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
3: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce. Se aumenta l'amicizia.
1: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
3: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo, ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo. Entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
1: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo, e nel ringraziare e salutare Don Luca Meace andiamo di corsa nella sua Toscana.
4: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa, sabato 23 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare, cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026, con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della UPV Buggiano del Comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport and Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della Direzione Tecnica Regionale, presente inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
1: E si è corso, e tanto, anche in Veneto. Siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.
4: Ancora una volta è stata l'atletica cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito, tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
1: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta, al campo volo di Saint Vincent, la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea, a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Matteo Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre, campione uscente, Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quellnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo secondo. Il terzo posto è stato preso da Big Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
1: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per 3 giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio, K-pop, Quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65.

0: Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Pier d'Arena una cinquantina di squadre hanno partecipato invece all'undicesima edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria ad Nives di Pegli, che ha vinto 3 tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media. 2 i successi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il 6° circuito di mountain bike genovese. La prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Infine, sul versante ligure, la pallavolo il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
1: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione Umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i Ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul CUS Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
0: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e Ittiri Calcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Assi, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026 promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180, YB Sicilia e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania per la Sicilia orientale il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
2: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce di età, 40 i giudici presenti. oltre 800 finalisti di 84 squadre attese dal 10 al 14 giugno.

0: Basilicata per le finali del progetto polisportivo Sport & Go. Protagonisti fra Nova Serie e Policoro, giovanissimi Under 8, Under 10 e Under 12, che oltre alla disciplina di squadra, mini volley, mini basket e calcio a 5 a 7, nella giornata di venerdì 12 giugno disputeranno le prove polisportive. Tra queste, vela e altre attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, beach biathlon e la obstacle course race. Il 21 giugno 2026 a Salice Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
1: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate, ciao!

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331 82 00 213, dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono
1: proprio.
2: Siamo
1: passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Ovvio. La Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono
1: notizia di ieri, no non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio ha saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà, che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo.
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi. Beh.

0: due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli così ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno pensa.
0: Può darsi obbligato, magari.
1: Sorprenderà
0: tutti se
1: questo non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
2: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik a direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
2: Ma sì, ma anche perché lui ha detto: io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
2: almeno lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di Cardinale questo crunch, questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte, con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krusch, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
0: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
2: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane.

0: settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima sì. Follia del Milan.
0: Ma perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
0: Così, ah no, così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare sì. quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco. Pensate a
0: Ibrahimovic, dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché dice, perché no, perché mi veniva a mente il fatto, ho detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi
0: in realtà
1: cosa.
0: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi 3 mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi e la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire, no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
0: così,
1: levate
0: poi
1: il telefono,
0: capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
0: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla.
1: Quindi mi circondo di persone che fanno di calcio.
0: Lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite belle, io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto, pare 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
0: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
5: Ma sai cosa?
1: C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice, allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
5: E come no? Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
5: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
0: Susanna, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in orbita
1: Milan. Ha parlato Rangnick. ha detto: tre settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello, non mi hanno fatto sapere nulla, e quindi
0: lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, dove voleva decidere che cosa fare e comunicarlo

alla Federazione Austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il

0: momento così delicato e importante della stagione, questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
1: Ma guarda, poi
0: e quando poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
2: all'ultimo minuto, così,
0: non si può fare.
1: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili. È una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aguilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
0: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aguilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate.
1: Sì.
0: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
1: Dei giovani, sì, sì.
0: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì, mamma mia, vabbè.
0: Siamo il Milan futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo 2 anni, è arrivato in Serie A perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. Ed ecco qui i risultati.
2: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie.
0: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
1: Ciao, Fabrizio.
2: Allora, prima di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo adesso, adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
1: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché l'assicurazione a Roma riprende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9,5 da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corre, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato adesso è in azione, in attività,
2: no, inizia,
1: staremo a vedere
2: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
1: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
2: Vai.

0: dimmi qualcosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai.
0: Che spettacolo.
1: Come ho detto?

0: se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
1: Sì, quello lui.
0: Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto, e poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare a trovare Marco, dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più, sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. Ti abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Sì, bravo, non ce la porti qui.
1: C'è stata un'idea di una grafica, di una persona, allora, carinissima, molto.
0: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo meglio.
2: Eccomi. Buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
2: Lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
0: Ciao Marco. Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
2: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui. La Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
0: Sicuramente prima o poi arriverà.
1: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù, pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
0: non
1: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
0: Allora, però figuriamoci. Che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
1: Il libro.
0: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No,
2: però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima serie. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
0: Insomma,
2: anche
0: è una
2: Riccardo
0: storia. Sì, è una
2: sarà
0: storia.
2: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
1: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
2: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia.
0: Allora Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te, e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
2: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
0: un
2: lì.
0: Un pezzo di storia.
1: Marco, porta una maglietta con la macchinetta di Gasperini.
0: Una maglietta. Allora grazie a Marco Albani, grazie Marco, buon caffè,
2: buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella.

0: diretta, oggi siamo puntualissimi.
1: Sei
0: voglio i complimenti. Allora andiamo andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale, il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
2: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che

0: ci stanno seguendo a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
1: Eh sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
2: Tu del cuore, Susanna, tu del cuore. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti voi, ciao.
1: Dove ti trovi, Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
2: Vicino Roma, in Abruzzo. Mi sto godendo un po' di freschetto perché comincia a diventare pesante. Oggi,
1: quindi la domenica non si gioca più?
3: No, fa caldo.
2: Giochiamo il venerdì sera.
1: Perché fa caldo adesso la domenica.
2: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
1: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava: Lotito, fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè, c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
2: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi: Ivan Diecellode, Ivan Zazzaroni Diecellode, veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
3: No, speriamo di no.
1: Purtroppo io la penso come Pino.
3: Spero di no.
1: Alessandro?
4: Ma sai, Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor. Ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo sotto zero, però, per dire. Ecco, la situazione è completamente in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un

0: po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management, cioè io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico, l'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
0: E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo. Primo tra tutti, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche
2: Però scusate,
1: Marronaro
2: però
1: potrebbe
2: scusate,
1: morsi
2: non è, non è, il
1: bene.
2: problema non è i nomi, Francesco, il problema è che
1: Ma devono
2: Lotito non
1: investire.
2: la... Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere, potete fare tutti i nomi del mondo,
0: Susanna,
2: Lotito...
0: Susanna, non
3: No,
0: la
3: però
0: vuoi
3: partiamo
0: vendere?
3: da un presupposto,
0: Prendi un
3: Susanna, che
0: direttore
3: siamo
0: generale
3: arrivati
0: come
3: tutti
0: si deve,
3: al
0: prendi un direttore
3: ritorno.
0: sportivo come si deve.
2: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di
0: Certo.
3: questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo e tutti giocavano al ribasso. Figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Per esempio, Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar. E i giocatori che entreranno con cui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420 la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere e oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando, sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni,
2: Aspetta un attimo,
3: 10,
2: perché
3: e Immobile a 9.
2: voglio fare una domanda. Mi stava venendo adesso. Voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra, Pino è tutto
3: Certo.
2: l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no, Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi.

0: Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente dire che... quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
1: No, di quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare. Parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, significa praticamente
0: il derby anche.
1: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva bello, Tito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, ma Susanna, ma infatti, cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita la Juventus. Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una letterina.
3: E allora poi, se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi, per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: Eh certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario.

0: cioè non c'è neanche, cioè, capito come, cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
1: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco, cioè, preferisco stendere un velo pietoso.
0: No, ma infatti ne parlo io, prof, così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente,
1: esatto, esatto,
0: tu, ecco, tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, oh, cioè, il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
2: del, hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
3: Guarda che tanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
4: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua,
3: certo,
4: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del 6° bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
3: Sì, sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza,
2: no,
3: diverse,
2: è,
3: c'erano degli sviluppi,
2: Riccardo,
3: diversi.
2: Il fatto non, no, è,
1: bisogna un attimo.
2: Sì,
1: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisto, ragazzi.
0: Ecco.
1: Commisto ha fatto a Firenze,
3: sì,
1: un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi,
2: no,
1: di essere aver visitato il centro sportivo di
4: Firenze.
3: Pino, è stato fatto da Gio Baroni, io ci sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto,
2: sì,
3: primavera,
2: Riccardo,
3: quindi
2: faceva il preparatore,
3: ho conosciuto,
2: di là.
3: Stai parlando di due persone straordinarie.
1: In contesto, certo, in un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Preklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio,
2: sì,
1: di quello che dicevamo prima,
2: certo.
1: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito,
2: certo,
1: e perché, sì, Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico
2: grandissimo.
1: Non so,
2: grandissimo,
1: certo, lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti,
2: sì,
1: quindi,
2: sì,
1: bisogna sfruttare questa situazione. Però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
3: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
0: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi, store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva 2 sciarpe e 2 magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
4: Allora, indipendentemente da quello,

0: dobbiamo anche parlare della qualità dei prodotti, forse, cioè, non mi voglio prendere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
1: No, ma poi la Roma di diverso c'è anche.
2: No, mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
1: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso.
2: C'è da rifondare.
1: C'è ognuno il proprio settore. No, portato
2: Pino diceva una cosa giusta, anche perché facendo anche complimenti a una certa. A una certa, come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. Quindi
3: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se mi spiego.
2: Sì.
0: No, ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero stratosferica, come stai dicendo te.
2: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è voluto, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
1: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
2: comunque
1: diverso.
2: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Pino, deve succedere qualcosa, insomma.
1: Per forza,
2: perché non può sparire una società così.
3: No,
2: se questo è l'andazzo,
1: spero che non si arrivi a questo punto.
2: Pino, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Buon fresco.
3: Grazie,
2: buon fresco.
3: Ciao, Susanna, anch'io devo salutare.
2: Ciao Ale.
3: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
2: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro dello Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
0: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'onere di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verdeoro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando. Probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
2: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
0: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
2: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
1: Ah, però, così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti

0: aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Jacopo.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Siamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Sai, gli serve autista,
0: autista.
1: Non so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché è una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime. E abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico. Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità, però se nessuno va e le scopre rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi, tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
0: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30. Grazie.

0: coppie a diverse persone. Due ce le ho collegate. No, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
1: Sì, sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano e processata e morta a Fiano. E poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
0: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
1: allora,
0: nel video.
1: È il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese, e si trova nel centro storico del paese.
0: Bellissimo, bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui...
2: Io ho indossato quella maglia,
0: ecco,
2: con l'altro, io
0: tu
2: c'ero,
0: l'hai indossata, e quindi me lo
2: c'ero.
0: Potrai raccontare,
2: sì.
0: In questo evento.
1: Io c'ero appena nato,
0: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
2: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora c'ho 30 minuti nelle gambe.
0: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia, Enrico Minozzi. Insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con Nils Liedholm. Sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri. Ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi.
1: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
0: ecco,
1: insomma,
0: quindi,
1: in doppia veste.
2: Quindi vengo, gioco in casa io, allora.
0: Sì, sì, beh, tu sì,
2: io
0: tu
2: gioco in casa.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi sarà speriamo, insomma, che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa
0: e quindi,
2: bella,
0: insomma,
2: cosa,
0: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
1: Sì, insomma, doppia veste. Tra l'altro, io pure, fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno, insomma, ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
0: Beh, allora, noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche, insomma, io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
0: E quindi è anche
1: ah,
0: un...
1: Sì.
2: Lo sappiamo.
0: Sì, sì, io ne ho tanti. E quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese, che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
0: No, lo so, lo so.
1: Lo confermo, questo lo confermo.
0: È vero.
2: Sì. Io ne so qualcosa, ero venuto lì con il mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì, ho visto, adesso non ricordo.
0: Si mangia, nome, ma si beve.

0: Beppe anche bene.
1: No, insomma, io bevo poco, dire, però insomma, mangiare.
2: Non manca nulla.
0: Non manca nulla, bravo. Hai detto,
1: non vi fate mancare nulla, è vero.
0: Hai detto bene, Davide.
2: Se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
0: Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma. Non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
2: Assolutamente.
0: Puntuali alle 17.30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
2: Tra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
0: ecco,
2: la lancio come informazione.
0: Bene, bene, questo
1: vedi,
0: ci fa,
1: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
0: vero?
1: Certo, devo fare i complimenti.
2: C'è una marcia in più,
1: non lo voglio dire.
0: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere, che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
2: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
0: Sono
2: tutte
0: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
2: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
0: Grazie, grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
1: bravissimo,
0: è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono. Ecco. Bene.
0: Allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
4: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della siamo in tema, ci sarà della partita.
0: Della partita.
4: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante, che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui, ecco, io aspetto che la gente venga più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? per cui vi aspetto.
0: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
4: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da

0: da qualche giorno che è stato, ha avuto qualche problema di salute. Lui ci viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini di del GR1 Sport e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a, a farmi compagnia. Alessandro, appunto, ci sarà Alessandro e ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io.
0: Non so, beh, io ti aspetto anche, verrà... anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui
1: proprio stiamo facendo il ricattatore.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
3: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra i due litiganti il terzo gode, ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no, no, ma io non litico mai con Alberto.
0: Scherzo, no, io ho fatto una battuta per una ricordare Fiano.
1: Grazie.
3: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari,
1: quindi
3: essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
0: Grazie Alessandra.
1: Veramente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Colla di Rienzo,
0: libreria Mondadori,
3: ore 18.
0: E presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
0: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo, ha dei problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
0: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no Alberto?
3: E una speranza anche in più.
0: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
1: quindi
0: speranza.
1: è una vittoria
0: esatto.
1: È una vittoria
0: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, come e diciamo il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo che ed è anche una gara, tra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia,

0: ma vincere la vita. Per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è Gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori. Vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra. Ci saremo anche noi, Riccardo. Ci andiamo.
2: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato con la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo. Andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri, perché l'editoria sta morendo. Quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
3: è vero,
1: leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io questo mezzo, ecco. Ai giovani, parliamone di tutte queste cose. Vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
0: Sicuramente sì.
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Non è soltanto ho vinto o perso,
2: no.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare,
2: non è così
1: scontato, e abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali
2: ha preso una cosa che mi ha dato un fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: e quindi non molli, non molli.
2: No, no,
1: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
2: Poi vi dirò.
1: Poi vi dirò. Ha firmato qualcosa, poi
2: sì,
1: ci dirà.
2: Poi vi dirò ancora
1: okay.
2: niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività nel progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere, prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione

0: manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa Neri Marco Re, il premio ENI a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa, quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del Plesso Salomone Marino di Borgetto nel Palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer, cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande Cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove il nostro La nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dello scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
6: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
7: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, e che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
8: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
0: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
9: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
10: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco, del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età. Tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny. Quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente. In occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, i riflettori puntati sulla carenza

0: Questa caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione, sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Acciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza vivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica specialistica di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica,

0: artistiche e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
1: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
2: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
3: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia, la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
4: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
5: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei giardini della Filarmonica è un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
2: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
6: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
7: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spada 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di, a brindare al successo di Vulcano.
8: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono e trovarli all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per

0: per il loro territorio.
1: Diciamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
0: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria, l'Argentina insomma con un grande Messi. Insomma è un mondiale che è iniziato molto, molto bene, aspettiamo ancora tutte le altre, c'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada diciamo che è ancora lunga, la prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare, il bello secondo me deve ancora venire.
1: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
0: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi per quello che ha fatto, che sta facendo, insomma ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando, aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
1: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
0: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo dai, per cercare di migliorare, abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
1: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo, c'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Pitti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? Che in verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Esecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
1: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io... noi da brasiliani, diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? A vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa. Sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile.

0: come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
1: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi. E quindi sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Chi vinca il migliore? Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.
2: Però c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
1: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
3: Serginho
1: Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore. Quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma. Siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
1: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
1: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi è un fetente.
2: In apertura di TMV News vi abbiamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale. Un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
2: Tanti ricordi.
4: Sì. È una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
2: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: Allora, come allenatore non si discute, ma a padel proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
2: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante questa annata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare a prendere un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
2: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
2: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace però posso capire cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antonioni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco, però penso che sarebbe un peccato che Antonioni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina, però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
2: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te ha ancora delle chance con Carnevali che è arrivato come nuovo dirigente di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
2: Senti, ti chiedo anche del Milan perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
2: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
2: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo, ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda
6: è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
2: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
6: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso. diverso, quindi sono molto curioso.
5: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
6: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto. È interessante.
5: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa

0: rimanere alla Juventus?
1: No, non credo. Penso che il momento buono è passato. Adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare. È normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
0: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
1: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra. Bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come, che mercato faranno.
0: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
1: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
0: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore? Nonostante questa annata del
1: volare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
0: Però Piccoli come si rilancia?
1: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
0: E quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
1: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
0: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
1: Ma guarda, ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
0: Insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
1: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
2: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
3: Qui a Pitti per passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
3: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo, una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella?
3: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo, quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso far niente, da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. E sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare. Quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a

0: l'hai detto tu, mamma vera che fa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti al Festival dello Sport.
1: Che bel pubblico. Immagino tutti appassionati di calcio, amanti di gol, di dribbling, di tunnel.
0: Beh, oddio, se vi piacciono i dribbling e i tunnel avete sbagliato serata, eh. Bisogna essere appassionati un po' di take e le scivolate stasera.
1: Ma no, dai, il calcio ognuno lo interpreta alla sua maniera e poi siamo nell'epoca di Bellingham e di Mbappé, ci riempiamo gli occhi col fantastico calcio di Guardiola. Ci sono ancora Messi e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la storia segnando tantissimi gol. Anche in Italia alla fine negli ultimi anni ci siamo evoluti e abbiamo cambiato mentalità per tornare protagonisti nelle coppe. Segnare un gol più dell'avversario, è questa la strada giusta per vincere? Lo dicono tutti, ma è davvero così?
0: Lo dicono tutti, ma non lo dicono le statistiche. La Gazzetta poco tempo fa ha pubblicato uno studio su un campione di 18.760 partite. Pensate quante. Sono 10 campionati, 10 stagioni delle 5 più importanti leghe europee, Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Bene, il dato più significativo è questo. Solo il 52% delle squadre che hanno segnato almeno un gol hanno poi vinto la partita, mentre la percentuale sale al 73% per quanto riguarda le squadre che non hanno subito gol. Ma questa è una cosa abbastanza normale, perché un gol prima o poi lo fai, ma se non lo subisci sei già un passo avanti. E non si tratta di mentalità difensiva, di rinuncia al gioco, di cortomusismo. È semplicemente una regola non scritta di uno sport a basso punteggio. Sapersi difendere è un'arte. E noi stasera abbiamo 3 artisti, più un quarto che si collegherà tra un po'. Ecco, 4 difensori non solo della porta della Juve e della Nazionale, ma anche di valori calcistici imprescindibili e fortemente italiani. E adesso a questo punto li chiamiamo, magari ci aiutate voi a chiamarli come si faceva allo stadio quando loro 3 giocavano.
1: Con il numero 15, Andrea.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, grazie mille.
0: Ciao Andrea.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Mi siedo o posso stare in piedi? Mi siedo.
0: Puoi prendere il posto.
2: Grazie.
0: Con il numero 19, Leonardo.
3: Buonasera a tutti. Ciao Gigi, ciao Fabiana.
1: Ciao Leo.
3: In mezzo, immagino in mezzo.
0: Un posto a caso, un posto a caso.
1: Con il numero 3, Giorgio.
4: A tutti. Buonasera.
0: Allora, noi ci accomodiamo e cominciamo, ma in realtà qua siamo più su scherzi a parte, più che un talk show, perché ragazzi, Bremer si è fatto male, serve uno svincolato, chi si offre? State bene tutti quanti, quindi ci vuole uno che si offra.
3: Abbiamo creato già del panico con un video che ho messo in settimana, quindi non siamo più in forma come dobbiamo essere per giocare una partita a questi livelli. Giorgione ha corso stamani,
5: sta male, sta meglio di tutti.
6: Sì, io sto meglio. Decisamente, però mi prendono, sono troppo vecchio.
1: Vabbè, proviamo a fare

0: seri, dai, ci proviamo almeno. Giorgio, la vostra è una storia di amicizia, di intesa naturale e di arte della difesa, ma quanto piacere provavate nel non far tirare neanche gli avversari in porta? Spesso succedeva, dai.
1: No, purtroppo no, cercavamo di far entrare il peggio nel peggior modo possibile. Hai detto bene te, poi una storia di un'amicizia, di secondo me un valore di un trio che è andato ben al di là del valore dei singoli giocatori e poi per quello che siamo ancora ricordati ben più per il singolo valore che comunque è stato buono per l'amore del cielo, ma perché l'un l'altro riuscivamo a tirar fuori il meglio di tutti e ci siamo amalgamati bene insieme sin dal primo istante. Poi ogni tanto per esigenza siamo spostati sul lato, Andrea non ci andava tanto volentieri, nemmeno io, però siamo riusciti a dare più di quello che avremmo dato singolarmente.
2: Andrea, la storia del calcio italiano è fatta di blocchi difensivi che restano nell'immaginario di tutta la gente, dall'Inter di Herrera alla Juve di Trapattoni, dal Milan di Sacchi e Capello all'Italia di Lippi, alla vostra Juve ovviamente. Essere nello stesso ristretto gruppo di, e ne cito solo qualcuno scusandomi con altri, Picchi, Vunic, Scirea, Gentile, Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, eccetera, che effetto ti fa? Cioè siete una fila scrocca anche come lo erano anche gli altri, no? Zoff, Gentile, Cabina e così via. Non è un trofeo, ma lo è a suo modo.
3: Ma questo si giudica dal di fuori, dal nostro idea personale, insomma, è stato che abbiamo affrontato un periodo lungo della nostra carriera dove, grazie anche a tutta la squadra, abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza poi tante volte non ti viene di paragonarti agli ex del passato che sono stati grandi, hanno una storia grande, anche perché poi sono passati gli anni. Noi ha smesso adesso Leo da poco, credo che abbiamo lasciato tanto sia nel calcio italiano che in quello europeo, però io penso che poi dopo è troppo difficile dire se siamo compresi tra i grandi o no, ecco.
2: Lo diciamo noi, dai.
3: Allora, ditelo voi, mi fa piacere, ci mancherebbe.
0: Leo, abbiamo un documento questa sera che dimostra in modo inequivocabile come la difesa a tre sia nata per sfruttare il tuo potenziale. Adesso lo vediamo.
4: Buonasera a tutti. So che siete al Festival di Trento, dove anch'io l'anno scorso sono stato ospite. Un grandissimo abbraccio a Giorgio, ad Andrea e a Leo. Mi è stato chiesto di parlare di come è nato questo fantastico trio. Di solito si parla sempre degli attaccanti o trequartisti e poco dei difensori. Il fatto che la nascita della BBC o BB in italiano, BBC in inglese, quindi Bonucci, Barzagli, Chiellini, vi deve far capire che cosa è stato per il calcio non solo nazionale ma anche internazionale. Siete stati comunque un grandissimo esempio per tutti quanti. Come nasce? Sicuramente sono orgoglioso del fatto che io ero partito con un'idea totalmente diversa quando arrivo alla Juventus, perché avevo vinto dei campionati a Bari con il Siena facendo il 4-2-4, quindi ero arrivato con l'idea di giocare anche col 4-2-4 nella Juventus. Infatti noi ci allenammo per tutto il ritiro con quel tipo di sistema, esordimmo anche

0: partita contro il Parma, mi ricordo benissimo col 4-2-4, c'era Andrea e Claudio Marchisio in mezzo al campo, due centrocampisti centrali, Leo era in panchina. E diciamo l'orgoglio dove sta? L'orgoglio sta nel fatto, ecco, di essermi adattato, e ho cercato, come deve fare un allenatore bravo, a sfruttare le caratteristiche dei calciatori e cercare di far giocare i calciatori migliori. Ecco. Quindi mi resi conto delle qualità di Leo, perché Leo era il calciatore sacrificato in quel momento, oltre ad avere Andrea Pirlo in mezzo al campo, che magari a due poteva faticare un po' di più, invece con Claudio, e scoprendo anche Vidal, perché Vidal era appena arrivato al Bayer Leverkusen, diciamo che c'è stata questa evoluzione tattica, che poi per me fu un'evoluzione del 4-2-4, mantenendo sempre gli stessi concetti di gioco. Diventammo anche più offensivi, perché prima attaccavamo magari con i quattro davanti, portammo un calciatore in più nella fase offensiva. D'altronde, quando ti rendi conto di avere dei calciatori bravi, come erano Andrea, Giorgio e Leo, non potevi, ecco, lasciarne uno fuori. E io penso che questa sia stata, tra virgolette, la cosa che mi rende orgoglioso, il fatto, ecco, di non essermi fossilizzato sul sistema di gioco e sacrificare magari la bravura di qualcuno per le mie idee, anzi, ho cercato di ampliare le mie idee, trovando questo sistema di gioco. Che dire, tre giocatori che si completavano a vicenda, tre giocatori che potevano giocare a occhi chiusi, ognuno di loro sapeva i pregi e i difetti di se stesso, ma anche degli altri, quindi si compensavano in tutto e per tutto. Un trio meraviglia che ha fatto la storia di un club grande come la Juventus, ha fatto la storia della nazionale. Che dire, non voglio dilungarmi. Per me è stato un onore, un piacere, è stato qualcosa di veramente incredibile aver avuto l'opportunità di allenarvi, perché non dimentichiamo, grandissimi calciatori ma eccezionali come uomini. Questo sapete benissimo quanto per me sia importante. Un grandissimo in bocca al lupo per le future carriere. So che farete grandi cose, qualsiasi strada voi deciderete di intraprendere. Vi abbraccio forte, ciao a tutti.
1: Antonio Conte si riferisce alla partita di Napoli del 29 novembre 2011. Bravi, ma la prima ne avete presi tre. Avete pareggiato, però.
2: Dovevamo ancora conoscerci a fondo.
3: Ma cosa avete pensato quel giorno?
2: Ma in verità è stato qualche giorno prima che siamo ritrovati in campo ad allenarci, che eravamo rimasti a Roma perché avevamo giocato, se non sbaglio, con la Lazio, perché il Napoli era una partita di recupero che non si era giocata, e quando provammo la partita fummo un po' tutti quanti sorpresi di vedere un nuovo modulo che non era stato provato e che veniva provato per la prima volta con una partita a 48 ore, e lì ci fu un po' di sorpresa. Per me gioia, perché era una delle prime che giocavo da titolare, e devo dire che, per quanto mi riguarda, questa intuizione del mister Conte mi ha cambiato la carriera.
1: Giorgio, ci sono stati anni in cui gli attaccanti più forti erano anche i tuoi compagni di squadra, negli anni d'oro degli scudetti, insomma, quindi diciamo da Tevez, Higuaín, Dybala, Cristiano e tanti altri. Menavi di più in partita o in allenamento?
2: Ma chi sta a loro? In allenamento? No, in partita menavi. In allenamento, cioè, un occhio di riguardo.
4: Si fermava anche in allenamento. Tante volte l'ho visto fermarsi.
5: Invecchiandosi quando ero giovane.
1: È diventato più buono.
2: Dai 30 anni in poi.
1: Attenzione.

0: Perché c'è un arbitro, io l'ho visto, c'è Daniele Orsato, in delle prime file, e non lo voglio coinvolgere perché non è giusto così a sorpresa, però nel caso i cartellini dietro ce li ha, se dite qualcosa che non... Cioè, quindi...
1: meglio di no, scusa Daniele per questo.
0: Eccellenze in tutti i campi, diciamo, quindi anche eccellenze arbitrali.
2: Andrea, io ero impressionata dalle tue chiusure che facevi senza toccare l'avversario, fantastiche proprio. Come mai secondo te nei settori giovanili non si insegna più a marcare in questo modo?
3: No, settori giovanili è cambiata un po' la tendenza, nel senso che rispetto a prima si tende a allenare molto di più la squadra, a saper far giocare questi ragazzi. Ci sono questi nuovi difensori, che lui è stato uno dei primi. Peccato che io certe volte litigo un po' con la gente quando mi dice perché Bonucci sapeva giocare ma non sapeva marcare. Ma chi l'ha detto, ragazzi? Ma chi l'ha detto?
4: Grazie, cioè, Barza, questa,
3: ma no, ma chi l'ha
4: questa
3: detto?
4: È una testimonianza importante.
3: Questa è una roba incredibile, perché? Perché poi abbinare questa qualità che aveva lui e saper fare il difensore non è per niente semplice. Adesso tante volte si trova ragazzi che sanno giocare benissimo, l'uomo non sanno neanche cos'è, lo guardano a distanza. E giochi così, sono cambiate le tendenze, sono cambiati anche il modo di giocare, perché comunque noi tante volte abbiamo fatto partite di sofferenza giocando anche bassi, e devi essere ancora più abile nell'avere il contatto dell'uomo. Adesso magari si tende anche a essere più alti, sì, ci giochi l'uno contro uno, ma non vedi questa ricerca dell'attaccante, perché sono, come ho detto, sono cambiati i tempi.
0: La prima partita con la Juve, la difesa 3, l'abbiamo già citata. Qualche mese prima, il 5 febbraio del 2011, c'è la prima partita, in un altro modulo diciamo, però, in cui giocate insieme da titolari, e quel giorno c'è una specie di allineamento dei pianeti, perché la Juve vince a Cagliari 3-1. Il secondo gol sull'1-1 lo fa Matri di testa su cross di Giorgio in corsa dalla linea di fondo, e il gol del 3-1 lo fa Toni di testa su cross di Andrea dalla fascia destra. Cioè, ragazzi,
3: eravamo inguardabili, no? Ragazzi.
0: Cioè, sono roba... successe delle cose quel giorno che non sono...
4: Non ci credevamo neanche noi.
3: Cioè, io ho fatto un cross, cioè che l'ho tirato indietro verso la mia porta. Per fortuna Toni al posto della testa aveva un cannone, quindi aveva fatto gol, ma una roba impresentabile, no, male, no, meglio ricordarsi.
4: La fortuna loro era che quando eravamo tutti e tre in campo ai tempi, loro due potevano giocare terzini, a me quando non potevo giocare mi facevano direttamente fuori dalla linea, non dentro la linea ma fuori proprio.
0: Tra l'altro, invece, sempre nel campo delle curiosità, l'ultima volta che hanno giocato insieme, non dall'inizio, proprio in assoluto, Andrea era entrato alla fine, contro il Manchester United, per chiudere in un modo un po' diverso, Leo ha fatto autogol.
4: Grazie, a loro positivo. No, a loro ricordi cose positive.
0: Prima avevi fatto un lancio bellissimo per Cristiano.
1: Quella è stata l'ultima?
0: L'ultima volta che avete giocato insieme, Andrea è entrato 7-8 minuti alla fine, prima Leo aveva fatto l'assist per Cristiano, con un lancio bellissimo. Poi gli altri non segniamo, e poi chiudiamo così, che ci facciamo gol da soli, perché sennò...
4: Per lasciare un grande ricordo di tutti e tre insieme.
2: Però all'andata Mourinho aveva detto Bonucci e Chiellini sono dei professori, possono tenere una lezione ad Harvard su come si difende. Vi hanno chiamato o no da Harvard?
1: Io ci dovrei andare in realtà a giugno, però non a fare altre
2: cose. Non per quello, per
1: non fare... ma ci dovrei andare il prossimo giugno.
2: Adesso vediamo chi di voi si avvicina di più alla risposta giusta, perché non so se qualcuno indovina.
0: Vediamo.
2: Quante partite avete giocato insieme da titolari?
0: Più o meno.
1: Io i numeri non li so, proprio zero.
0: Spagna,
2: dai,
0: Spagna.
2: Provateci.
0: Giorgio ci sta pensando, Giorgio ha lavorato in economia.
3: Secondo me Leo ci numeri. Potrebbe arrivare.
2: Giorgio con i numeri.
4: Secondo me saremo intorno ai... insieme tutti e tre tra le 150-200.
0: Allora, da titolari 105. Poi ci sono tante invece con...
1: Solo club o anche nazionale?
0: No, questo è solo club. In nazionale una ventina più o meno.
4: Vedi che c'è 150 sono andato.
0: Ma il dato più incredibile e che sono stati in campo

0: insieme complessivamente 9.941 minuti. E sapete quanti gol, non lo sapete neanche voi questo, cioè quanti, qual era la media dei gol subiti? Quando
1: 0.506.
0: Voi prendevate un gol insieme in campo ogni 144 minuti. Questo significa che passava una partita intera, poi passava il primo tempo della partita dopo, e poi un po' dopo nel secondo tempo c'era questo gol.
1: Però 0.607.
0: E poi si ripassava a due partite dopo. Cioè, questo è il numero che dimostra qualcosa. Chi vuole rispondere?
2: Ma io penso che dimostri, oltre al numero, anche la foto che ci abbiamo alle nostre spalle, perché comunque quando superavano noi trovavano un altro, il numero uno, quindi noi ci dobbiamo dividere un po' i meriti.
3: Ci arriviamo.
2: E oltre a quello, cioè, vedi anche da queste foto qui, quelle erano le facce tipiche di chi amava quello che faceva, quella sofferenza nel difendere, quell'amore nel non prendere gol per permettere poi ai campioni che avevamo davanti di avere quelle due o tre occasioni che ti portavano a casa la vittoria. E in questo abbraccio, in questa attesa di Gigi che arrivava, c'è stata la nostra essenza nelle partite che abbiamo giocato.
0: Ma questa cosa qui è quella, una di quelle che vi manca di più adesso? Quelle facce lì?
1: A me manca più condividere tutti i giorni con loro, perché poi negli ultimi anni, prima Andrea, poi Gigi, poi io, poi ora Leo, siamo andati via, mi manca avere la possibilità di condividere. Andrea e Gigi non
2: io gli ho fatto più. Provare questa ebbrezza qualche anno prima di finire.
0: Ho fatto l'anno sabbatico.
2: Ho fatto l'anno fuori per fargli provare un po'.
3: Così si abituava piano. C'è stata una partita in cui vi siete sentiti veramente imbattibili? Poi magari avete detto sotto la doccia, poi, ma oggi era veramente impossibile farci gol. Chi vuole rispondere? Non so.
1: Io no, però Barcellona quarti di finale, 0-0 al Camp Nou.
2: Ritorno al Camp Nou. Quella partita potevamo giocarle quanti minuti.
3: Zero.
0: Ricordo un tiro di Messi da fuori alla fine, ma quasi per disperazione.
1: Cioè. Ma usciva, erano centimetri ogni volta, o ci arrivava una mano, o ci arrivava un piede, o ci arrivava una parte del corpo, andava fuori, però quel giorno non poteva entrare, era così.
3: E all'andata avevi segnato, no? Giusto?
1: L'ho segnato.
0: Giorgio, a proposito, tra i trofei conservi anche qualche turbante insanguinato di quelli che...
1: L'avrei dovuto fare, ormai è troppo tardi. Non facciamone nuovi.
0: E la maglietta di Saka? No, perché quello è un intervento che è uno dei più belli di sempre. Perché quella foto lì, non so se ce l'abbiamo, comunque, e quelle immagini c'è scritto: amico, non vai da nessuna parte, non si va a far gol.
1: Ogni inglese che incontro mi continua a dire che è rosso. Vorrei chiedere a Daniele se...
0: Non so se Daniele vuole... Era rosso, no?
1: Io continuo a insistere che è giallo.
0: Giallo.
2: Meno male che non ha il microfono, Daniele. L'ho visto che si è messo la mano davanti agli occhi per nascondersi, come facevi a scuola, sai, quando c'erano le interrogazioni.
3: Andrea, tu sei stato l'unico difensore che ha tirato un rigore su richiesta dello stadio. Te lo ricordi?
2: Sì, vede, non facevo mai gol. C'era verso. Sono stato l'unico, tranne il portiere di riserva e il terzo portiere, avevano segnato tutti, quindi niente, mi è toccato presentarmi e io sono infallibile su rigore. 3 su 3 nella carriera. Grandissimo,
0: stato... Poi va anche contestualizzato, era l'ultima giornata del campionato 2011-2012, quindi il primo scudetto di Conte, era il giorno dell'addio di Del Piero, quindi c'era un clima di festa pazzesco allo stadio. Al 90° c'è questo rigore e tutti, praticamente tutti i tifosi e anche i compagni di squadra hanno spinto letteralmente Andrea sul dischetto, è stata una cosa...
2: Sì, praticamente il giro di campo di Alex è iniziato a partita in corso del secondo tempo e praticamente non stavano più guardando la partita, ma quando si sono accorti che stavano andando a battere il rigore sono fermati tutti, dice, dove va a
0: battere? Eccezionale.
2: Per fortuna, insomma, no, grazie a Frezzolini gli ho detto: mi raccomando, non ti muovere troppo. No, per fortuna l'ho calciato bene, via.

0: Grazie. Leo, tu sei sempre stato considerato divisivo per la schiettezza del tuo comportamento, del tuo atteggiamento. Però poi alla fine ti sei tolto la soddisfazione di unire tutta l'Italia con quel gol nella finale dell'Europeo, che ci ha portato quei rigori che batti, segni, eccetera. Cioè, questa è una soddisfazione particolare, vista appunto che ogni tanto si era discusso del tuo carattere più che
1: sì, è durata poco, perché poi dopo 3 settimane è ricominciato il campionato e no, scherzi a parte, tanti ancora oggi mi ringraziano per quel gol. È stata sicuramente la gioia più grande della mia carriera, perché segnare una finale di un europeo, poi portato a casa e vinto, segnare il rigore e tutto quanto, è un grande motivo di orgoglio, e vedere tutti gli italiani festeggiare quella grande vittoria e quel grande traguardo è stato veramente un qualcosa di emozionante, di unico, e che noi fortunatamente, Andrea aveva vissuto ancora di più con la vittoria del mondiale, ma sia io che Giorgio ci siamo goduti dal primo all'ultimo secondo di quella cavalcata.
0: Tra poco avremo un collegamento con il vostro grande amico. In attesa di Gigi, cosa ha reso speciale il vostro... Eccolo.
2: Lo vedo.
3: Allora, eccolo. Allora.
4: Sentite?
0: Ciao Gigi.
2: Ciao.
4: Ciao, buonasera a tutti. Io ero puntuale, ragazzi.
0: Ok, allora ti dico questa cosa così la capisci. Sei messo benissimo, perché tu sei okay, alle spalle di Leo, Andrea, Giorgio, quindi nella tua posizione.
1: Io mi sento più sereno ora. Mi sento più tranquillo ora, Gigio.
0: Adesso possono anche tirare, fare.
2: Senti Gigi, ma con questi 3 lì davanti, non è che ogni tanto ti sei anche annoiato un pochettino?
4: Beh, certo, diciamo che una delle cose per le quali ho giocato così tanto è sicuramente anche loro, perché a un certo punto, i 34-35 anni che potevo anche smettere, ho detto, però secondo me con questi 3 davanti, altri 4-5 anni a grande livello riusciamo a farli, no? E quindi c'è stato anche un calcolo molto, molto intimo, se vogliamo, da parte mia, e devo dire ho fatto bene, perché insomma grazie anche a loro insomma sono riuscito a godermi qualche anno in più di sport e di calcio.
1: Ha smesso a 45. Ha raddoppiato, ha smesso dopo tutti noi, eh?
4: No, ma quella era una penitenza. Dopo, quando ho continuato, era una penitenza, perché avevo talmente goduto e mi ero in serenità i 10 anni con voi, che dopo ho detto è giusto che un pochino di penitenza la faccia, e ho voluto proseguire senza di voi.
0: Il record di imbattibilità adesso è tuo, perché porta il nome del portiere, però ovviamente è vostro a livello di difesa, ma direi di squadra, perché poi quando non si prende un gol tutti collaborano. 974 minuti senza prendere gol. Ho la curiosità di sapere come avete vissuto l'avvicinamento, ormai, perché all'inizio non ci pensi, a metà non ci pensi, poi magari la penultima partita cominci a pensarci, e l'ultima ma ancora di più. Ecco, se era un argomento tra di voi, se vi prendevate in giro su questa cosa, se...
5: Ma le raccontiamo la seconda, perché la prima non sa di niente.
1: No, infatti.
5: Noi abbiamo fatto questo record e tutto, ma il secondo record era molto più bello, perché non c'era Leo. Eravamo a tanto così.
1: Siccome io sono malato tanto di così. Numeri, io sono malato di numeri, il gol che io feci allo Juventus Stadium con la maglia del Milan fu quello che fermò il sorpasso.
5: Prima e dopo quel gol abbiamo superato i 1000 minuti, se escludi quel gol, quindi quello è stato molto più interessante.
6: Mi ricordo, lui venne nel nostro spogliatoio e fece: ve l'ho interrotto. Ma cosa?
1: No, perché non lo sai. No, ma cos'è? No, era il record di minuti. Ma dai, ma te stai a pensare a quello?
3: Sì, rimane nostro, il record rimane nostro.
1: Tremendo, tremendo.
3: Comunque, nessuno poteva battere il nostro record.
1: Comunque, scusate.

0: Dicevamo perché Gigi parlava in partita, sempre da riprende chiunque, però per quanto riguarda questo record effettivamente nessuno ci ha mai pensato e forse non ne parlavamo neanche così tanto. Prima della partita di Torino, quindi c'è stata l'Atalanta, ultimi minuti, vincevamo mi sembra 2-0,
1: l'avessi dato tu.
0: Gli arriva un tiro in porta da 20 metri ma che va fuori. Per la prima volta sento Buffon, allora, se mi fate perdere il record così, no!
2: Oddio, ma se ne è accorto, allora toccherà batterlo sto record.
3: Sì, è vero, devo dire che c'è stata una partita, non mi ricordo se era l'Atalanta o il Sassuolo in casa, era l'ultima o la penultima prima di questo record, che un pochino di pesantezza incominciavo a sentirla addosso e quindi volevo che si portasse a termine la cosa, perché ero veramente infastidito e un pochino appesantito, ecco, da questo parlare, insomma, del record chiaramente da parte di tutti. Tant'è che poi insomma l'abbiamo battuto e dopo un quarto d'ora, non so, 20 minuti ci ho fatto gol subito col Torino. È stata proprio una cosa fugace.
4: È andata. A proposito di record, voi oltre a quello di imbattibilità avete insieme ai vostri compagni anche quello dei 102 punti, no? Nel 2013-14, ma ai record si pensa appunto più a fine carriera oppure è una cosa di cui, a parte insomma, si parla anche, cioè che interessa a voi giocatori molto?
5: Allora, a loro due no. A Gigi quando gli si avvicinava un po', come ha detto, la lampadina, io sono uno che ha sempre tenuto conto di queste cose perché era un modo per spingere ogni giorno a dare il massimo, perché volevo arrivare lì per fissarmi degli obiettivi e dopo di conseguenza mi dicevo anche a loro, influenzavo un po' anche loro, che però loro erano sereni, no? No, ma non sta a guardare queste cose, ma lascia stare, tanto poi qualcosa succede e poi tanto i record sono fatti per essere battuti, a breve anche Gigi dovrà accettare tutti i record che ha fatto, perché ci sarà qualcuno che glieli batterà.
4: Le due finali di Champions.
5: In una domanda dopo?
4: Berlino 2015.
5: Gigio, non fare quella faccia, Gigio.
3: No, io non... devo dire la verità, è chiaro che è stato un grandissimo dispiacere, però ripensandoci anche dopo così, la gioia e anche un pochino di orgoglio, ecco, che tutti insieme eravamo riusciti, diciamo, ad arrivare fino là e quindi aver vissuto delle serate veramente da eroiche, devo dire, ha fatto sì che rimanga o viva con chissà quali rimpianti, ecco. Sono stato felice di averle giocate, di aver avuto quelle emozioni per tre volte la finale di Champions League. Chiaramente mi è dispiaciuto e ci sarà dispiaciuto non vincerle, perché sarebbe stata la chiusura di un cerchio perfetto, però delle volte insomma anche i cerchi, anche se non sono perfettamente rotondi, insomma possono essere apprezzabili.
4: A Berlino nel 2015 contro il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar, Giorgio, tu non c'eri, eri infortunato. Sarebbe andata diversamente, adesso prima...
6: No.
4: Poi per chiedere a loro due, però. Con no. Lui sarebbe andata diversamente, secondo voi?
5: No. No, vabbè, loro erano forse la squadra più forte degli ultimi 15-20 anni. Abbiamo incontrato nelle finali due squadre tra le più forti. Il Barcellona nel 2015 e il Real nel 2017 erano squadre piene zeppe di fenomeni, non solo grandi giocatori, ma fenomeni.
1: Quella di Cardiff.

0: Tra l'altro è la vostra ultima partita da titolari insieme. Sì, quella lì. E voi avete vissuto, come diceva giustamente Gigi, i cerchi possono essere bellissimi anche se non sono proprio precise nella loro conclusione. Avete vissuto un'epopea e tante tante partite storiche, se vogliamo, perché la Juve da tanti anni poi non riusciva ad andare a giocare certi tipi di sfide. Mi viene in mente Bayern-Juve, che è un'altra avventura finita male, ma in cui la Juve giocò benissimo. Voi credete un po' alla maledizione europea? Perché sinceramente sono successe delle cose, partite che avete giocato benissimo, che per un episodio una cosa non girava mai bene fino in fondo. Voi da uomini di sport ovviamente la vivete nel modo giusto, però avete avuto tante occasioni e tante volte siete stati lì a dimostrare di essere alla pari con i più forti.
1: Io alla maledizione non credo.
2: Io neanche, no, neanche. Neanche nel senso che poi la Champions è un torneo veramente particolare, dove a volte, insomma, per arrivare ci sono periodi, un gol, un calcio di rigore, ha cambiato molte volte risultati e squadre, quindi ecco, io non ci credo. Credo che è stato tosto perdere due finali, forse ancora di più la seconda, però il percorso che c'è stato è stato favoloso. Abbiamo trovato due squadre che sono state meglio di noi in finale. Nessuno cancella quegli anni che abbiamo fatto in Champions, che abbiamo fatto degli ottimi tornei. È normale che tutti avrebbero voluto alzare quella coppa, ma purtroppo non è successo, ma nessuno cancella, insomma, il percorso che abbiamo fatto per arrivarci, che sono stati notti fantastiche.
3: Gigi, la rimonta del 2015-16 nasce da un tuo discorso alla squadra dopo la sconfitta di Sassuolo e anche dalla voglia, dalla capacità di voi senatori di trasmettere appunto questa voglia di vincere a tutti i costi a tutto il resto della squadra. Com'è che si fa ad aiutare magari i più giovani, quelli che insomma non sono proprio come voi?
4: Gigi era uno che viveva poco la quotidianità dello spogliatoio, il portiere si allenava da solo, spesso non si allenava con noi, le partitine non le faceva quasi mai, lo vedevamo una volta ogni tanto, poi era sempre lì la domenica, il mercoledì, quando c'era. Però Gigi aveva quella grande qualità due volte l'anno, perché capita anche le annate più belle, è sempre capitato almeno una volta l'anno nei momenti di difficoltà, che riusciva a trovare quelle parole che entravano nel cuore, che solo lui in tutti noi, fra tutti noi, riusciva a fare. Hai fatto quell'esempio lì, ce ne sono stati tanti altri, e quella è una cosa che non si compra, o ce l'hai o non ce l'hai, e Gigi, al di là delle parate che ha fatto, è sempre riuscito a toccare i tasti nel nostro cuore per farci fare quel qualcosa in più. Quei 9 sono tanti, oltre le sue mani, ma vanno nel suo cuore.
0: Gigi ha sempre...
5: Volete che aggiunga qualcosa? Devo aggiungere qualcosa? Perché...
3: Se vuoi!
5: No, dico solo una cosa, che quel discorso di Sassuolo è stata proprio una casualità, perché qualsiasi ragazzo in quel momento fosse andato, diciamo, alle telecamere a rilasciare un'intervista, avrebbe detto avrebbe dato quel tipo di risposte, perché... alcune volte venivamo anche briefati, se lo volete sapere, vi svelo un segreto prima di andare alle telecamere, ecco. E poi credo realmente che la fortuna mia, ma penso anche degli altri ragazzi, sia quella di aver condiviso uno spogliatoio e aver sotto certi aspetti gestito uno spogliatoio, sapendo che avevi il supporto di altri 3 o 4 che erano proprio colonne portanti, ecco, e questo dà forza ad ogni singolo nel momento in cui vuol fare un intervento, ecco. Perché io al leader solitario e carismatico non credo assolutissimamente, anzi spesso e volentieri il leader solitario e carismatico

0: batta sulle palle a tutti gli altri, a meno che non sia un fenomeno che con ogni partita ti dimostra sul campo che te la fa vincere, altrimenti ve lo assicuro, a tutto il resto della squadra sta veramente sulle palle. E quindi credo che il poter condividere e poter portare avanti questo lavoro di gestione gruppo e cercare anche di infondere determinati valori, se c'è riuscito bene, c'è riuscito perché eravamo in 4-5 e spesso e volentieri, anche quando arrivavano gli stranieri, riuscivamo a farli sentire parte integrante di quel blocco e di quello zoccolo duro che doveva trascinare la squadra.
1: Gigi e Andrea, fate pesare a Giorgio e Leo che voi siete campioni del mondo e loro campioni d'Europa.
2: Assolutamente no. Assolutamente no. C'è un po' uno status, no?
3: A me capita per anzianità che la maggior parte delle persone mi campione del mondo ad honorem, perché mi vedono tanto vecchio e dicono oh, campione del mondo, ma è successo anche in contesti ufficiali, ufficiali. E non lo so, forse la prenderò ad honorem, mi chiedo se me la danno una finta, la metto nello studio comunque.
4: Ci raccontate una litigata, ce ne sarà stata una, un'occasione.
3: Con Leo o fra me e Barza?
4: Voi quattro.
3: No, quattro è impossibile. No, Leo si arrabbiava un giorno sì e l'altro no pure. Io e Leo eravamo accanto in pullman, nello spogliatoio, allo stadio. Eravamo sempre accanto, per forza si litigava. Eravamo troppo tempo insieme così.
5: Ma perché poi abbiamo due caratteri completamente diversi, quindi a me basta una scintilla per prendere fuoco e io quando vedevo lui che era invece così, ma sì, ma dai, tranquillo che adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, ancora
3: di... dai, Gio, cavolo, ma voi reagiamo in qualche modo? No, stai calmo, stai calmo.
5: No, vabbè, vai, e me ne andavo, perché poi dopo mi conoscevo e mi conosco e diventava una litigata pesante, allora prendevo il scivo perché vederlo così tranquillo... Nella cavalcata che abbiamo fatto del 2015-2016, quello tra tutti più tranquillo che saremmo arrivati anche nel momento di difficoltà era lui, che ti diceva no, adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, la sistemiamo e ripartiamo. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa, Gio, non possiamo stare qui alla... No, con calma, non bisogna fare le cose di fretta, bisogna avere pazienza. E vabbè, abbiamo pazienza, però alla fine poi è andata bene.
1: Ma in quella famosa rimonta del 2015-2016 avete vinto, se non ricordo male, 27 partite delle ultime 28, una cosa del genere. Ma non c'è stato mai un momento in cui avete avuto paura di aprire troppo tardi, di non farcela più?
3: A marzo eravamo primi. Forse no, febbraio,
1: però quando hai...
3: Non siamo arrivati a maggio, siamo arrivati a febbraio.
1: Però in partenza ci credevate solo voi, probabilmente. Dopo quella partita di Sassuolo, cioè ci vuole.
6: No, ma poi dopo Sassuolo è continuato, insomma, il periodo non è.
1: Sì, perché c'è il derby con il gol di Cuadrado all'ultimo secondo, subito dopo. Sì, sì.
6: No, abbiamo fatto fatica. Forse l'intuizione, non che l'intuizione, lì ha ricorretto perché voleva fare calcio champagne, voleva fare, rimetti la difesa a tre e vediamo come si va. E infatti l'ha rimessa a tre e poi siamo decollati.
1: Quindi alla fine l'unico scudetto davvero lottato è quello vinto col Napoli di Sarri.
6: Sì, sì, sì.
1: Quello è stato quello che avete più sofferto, diciamo.
3: Avevamo quasi perso.
1: Ormai era all'88esimo San Siro.
3: Avevamo già festeggiato.
4: Ma voi quel giorno lì, quando poi si parla di questo scudetto vinto, cioè perso in albergo, dopo quella partita, avete avuto proprio la percezione, però forse ci abbiamo messo le mani addosso quel giorno lì?
1: Dal punto di vista psicologico.
3: Dopo Napoli noi non eravamo convinti che sarebbe stata dura, ma eravamo sempre in testa. E la percezione in tutto il resto d'Italia era che noi fossimo secondi, invece eravamo primi.
4: Sì, sì.
3: Quando abbiamo vinto a San Siro, onestamente, dentro di noi era
6: sì, però dopo Napoli era...
1: Sì.
6: Cioè io mi ricordo ancora questo fatto che ero entrato in palestra il giorno dopo e c'eri come al solito te, che Giorgio entrava alle 6:30 del mattino. E con in palestra, incredibilmente, con Douglas Costa, non si sa cosa passava di lì forse.
4: E... dalla sera prima, eh.
6: Ma gli voglio bene, grande giocatore. E niente, io non so perché, è stato l'unico momento mio che ho detto, ero proprio, cioè giù, ho detto ragazzi, abbiamo perso il campionato, un disastro. Lui fa, stai tranquillo Barzaglione, come ha detto Leo. E il problema è stato, Douglas Costa mi fa, ma stai tranquillo Barzaglione, allora si rovina, se lo dici anche te. E poi insomma è andata bene.
3: Io l'unico scudetto che ero convinto di perdere è stato il primo, quando Juve Lecce
5: Gigi,
3: perché non può succedere, cioè il portiere più forte della storia del calcio, quando sei a un passo così da vincere lo scudetto, perché noi con quella vittoria siamo stati più tre, un punto in due partite anche occhi chiusi l'avremmo fatto con l'ultima in casa, ho detto cavolo è destino, non lo dobbiamo vincere questo. È l'unica volta che veramente sono rientrato nello spogliatoio, eravamo in palestra con Gigi e ho detto Gigi, questo non lo vinciamo, è destino, cioè se no non può succedere una cosa del genere a te, se lo ricorda lo può.
6: No, comprare. E mi dispiace Gigi, perché mi ricordo ancora, finita la partita il giorno dopo il presidente Agnelli mi fa, e pensa, abbiamo preso gol con tre passaggi indietro, e l'ultimo passaggio era il mio sul portiere. Che vuol dire? Però forse non ti avevo dato una bella palla, poi te volevi fare il numero, vabbè, insomma, è andato, ma... adesso ridiamo se non succedeva. Era meglio.
0: Sì, devo dire che sono stati i tre giorni più brutti della mia ventennale carriera da Juve, perché alla fine sapevamo che eravamo vicini al traguardo, sapevamo che quella partita lì ci avrebbe decretato praticamente virtualmente lo scudetto. Il Lecce era rimasto in 10 addirittura dopo 20 minuti, mezz'ora, abbiamo fatto gol e quindi sembrava tutto in discesa. E devo dire che abbiamo avuto, almeno io, ho avuto solo una fortuna per poter poi ripresentarmi in campo a Trieste. Il fatto che si giocasse dopo tre giorni o quattro, ecco, non è stata la settimana lunga. Se fosse stata la settimana lunga, a me ne ricoveravano senza dubbio. Coi tre giorni sono riuscito a starci dentro, perché senza dormire 72 ore sono riuscito ad avere l'energia per ripresentarmi in campo. E poi devo dire che soprattutto in quei momenti lì, la capacità di essere sostenuto da degli amici e da un gruppo ha fatto la differenza, perché io mi ricordo come adesso, finita la gara, ci siamo ritrovati con Barza, con Giorgio, con Leo, con Andrea Pirlo, così, che chiaramente sapevano la delicatezza del momento e la delicatezza del momento che stavo vivendo io. Devo dire, ho sentito proprio un supporto fraterno, ecco, non un supporto di facciata, e quindi a maggior ragione mi hanno dato la forza di andare a ricercare le ultime energie per poter fare gli ultimi 90 minuti veramente con la testa nel carro armato. E questa è l'importanza quindi di condividere e vivere un gruppo come lo vivevamo noi.
1: Ma c'è un... A proposito di quei giorni, c'è un ricordo particolare che mi porto dietro, perché ero inviato per la Gazzetta a Trieste per Cagliari-Juve e Gigi entrò in campo per il riscaldamento, e poi lo sapete perché tutti guardate più o meno il riscaldamento anche delle partite, ci sono i tiri, no? Alla fine del riscaldamento, e Gigi praticamente riparava tutti, era concentratissimo fin dal riscaldamento di quella partita, e dopo quella Juve vinse 2-0, fu la matematica conquista dello scudetto, chiesi a Gigi, ma oggi sembrava che, e lui dice, oggi per segnarmi, mi avevi detto, dovevano veramente metterla all'incrocio, giù di lì, perché veramente volevo rifarmi. Ecco, questa era la reazione più bella dopo un errore, penso che tutti sbagliano, poi reagire in un momento così delicato, in questo modo, avevi mandato un segnale già dal riscaldamento quel giorno a Trieste.
0: Sì, anche perché è stata la prima volta che ho fatto dei tiri in porta durante il riscaldamento, non li ho mai fatti, invece quella sera vi ricordo che li volle fare per riprendere una certa confidenza col terreno, con la palla, con l'ambiente, col pubblico, e per far crescere un po' di autostima.
1: Okay. Ci stiamo avvicinando alla fine, il countdown lo vedete lì, è come quando mancano 7 minuti alla fine si comincia a stringere più in difesa, non si deve passare. Passiamo al presente, chiudiamo col presente. La Juve di Thiago Motta si difende con il pallone, cercando di non farsi attaccare in questo modo. Vi sareste annoiati un pochino, visto che avreste
6: avuto no. Da lavorare? Io no, io mi sarei divertito.
5: Sì, però sì, è un modo di vedere il calcio diverso. Adesso servono delle conoscenze importanti che Thiago sta trasmettendo alla squadra, e servono giocatori giusti per fare questo tipo di calcio. Noi nel calcio che abbiamo fatto ci trovavamo a meraviglia, e quello ci ha permesso di vincere tutto quello che abbiamo vinto e di diventare un quartetto storico. Però oggi il calcio è cambiato, e Giorgione avrebbe dovuto lavorare molto di più sulla tecnica per poter fare il calcio di oggi.
1: Ti vedo sempre in giro.
5: Ci saremmo divertiti anche oggi.
4: Un attaccante come Vlahovic vi farebbe soffrire?
5: A me lo ha fatto.
6: Ci ha fatto, ci ha fatto. Infatti,
5: sì. Dicevo, ci ha fatto
6: con la Fiorentina,
4: sì,
6: ci ha fatto.
4: È vero.
5: Sì. Sì. Beh, ma Dušan è un grande attaccante. Poi, come tutti gli attaccanti, vivono di quei momenti di difficoltà. Che è successo?
1: C'è l'invasione di campo.
5: Se ne vogliono andare tutti. Se ne vogliono andare tutti, incredibile.
1: Calma, non abbiamo ancora finito. L'invasione
5: hai chiamato il countdown,
4: esatto.
5: Vedi che succede.
4: Allora, Giorgio è rientrato in società, quindi è escluso da questa domanda perché sarebbe troppo diplomatico, se no, quindi lo chiamiamo fuori. Però voi potete essere più sinceri. Qual è l'obiettivo di questa Juve? L'obiettivo vero?
7: Vincere il campionato.
4: Dai, no.
5: Barza, rispondi tu.
4: Ecco, non mi dite la qualificazione in Champions, però secondo voi dove può arrivare questa squadra? Cioè, vincere lo scudetto davvero oppure prematuro?
6: Ma trovo che ci sono due, l'Inter e il Napoli, secondo me, insieme alla Juventus, sono quelle, penso, favorite per lo scudetto, anche se metto loro due forse sopra la Juve. La Juventus teoricamente parte per vincere dei trofei, poi è chiaro che c'è un processo dove si sono cambiate tante cose, e quindi bisogna dar tempo. Però parti per la società che sei, per quello che la storia dice, che comunque lotti. Poi non per forza devi vincere, perché ancora, insomma, diciamo che il processo di cambiamento è appena iniziato.
1: Gigi, io non so se tu hai modo di vedere quello che sta succedendo qui. Ci sono tantissimi ragazzi giovani che si sono avvicinati al palco per foto, autografi. Ti chiedo una cosa sulla nazionale. Ci prometti che l'Italia farà il prossimo mondiale?
0: Diciamo, per la legge dei grandi numeri abbiamo qualche possibilità in più rispetto alle altre due, ecco, perché credo che a questo giro, insomma, vedendo anche che ci sarà un numero anche più nutrito, ecco, di squadre che inizieranno questa competizione, secondo me noi questa volta non falliremo. Ma più che altro quello che mi preme è poter pensare che in questo percorso di crescita che si porterà al mondiale, spero che, insomma, che l'Italia vada al mondiale non per partecipare, ecco, ma per essere competitivo e per vedere, insomma, che alla fine l'obiettivo più lontano e l'obiettivo che si confà con la nostra storia è quello sempre di arrivare in fondo, ecco, perché sicuramente non ci siamo mai accontentati di fare, insomma, da sparring partner a nessuno.
1: Ti piace questa esperienza in nazionale? Te la stai godendo? Come hai sempre fatto, tu con la maglia azzurra hai sempre avuto un legame molto forte.
0: Sì, mi sta piacendo tanto, paradossalmente anche soprattutto questa seconda parte da luglio in poi, perché e che alla fine sono uno che ama, diciamo, sporcarsi le mani, e quindi inevitabilmente dopo quella delusione cocente, secondo me c'era bisogno di rimettere in fila determinate cose, e il primo a capirlo, e ne ha gran merito, è stato l'allenatore, però dietro io penso che ci sia stato un buon lavoro da parte di tutti, ecco, e questo, quando sai che uno 0,001 o un piccolo mattoncino, insomma, è stato messo da un lavoro, tramite un lavoro d'equipe, un lavoro, insomma, di persone che tengono, ecco, a questa maglia, è un qualcosa che ti gratifica, ecco. Però non abbiamo fatto chiaramente niente, anche se le ultime prestazioni rincuorano.
1: Ma tu l'hai assaggiato il vino di Andrea?
0: Andrea ha cominciato a farlo il grosso vino, perché aspettando, insomma, di vederlo però in futuro, sono molto curioso, ecco, di vedere in quale veste
7: ma t'hai bevuto adesso, però la domanda era un'altra.
6: Ma l'avrà bevuto?
0: No, allora il vino di Adi non l'ho ancora bevuto. No, l'ho bevuto, sì, l'ho bevuto una volta, perché mi ha mandato due bottiglie di casematte da Messina. Ve lo dico, abbiamo fatto anche un attimino di pubblicità, ragazzi. Casematte Messina, mi raccomando.
6: Due bottiglie. Ma ragazzi, ma ci sono sacrifici per il vino, non è che si regalano.
1: A voi cosa farete da grande? Giorgio lo sappiamo, esatto. Giorgio ormai è rientrato a casa e sappiamo il suo percorso, ma voi?
4: Gigi anche.
6: Leo sarà un grande allenatore, io e il mio assistente. Io sarò... sto ancora a decidere, pensa a te.
1: Tu Leo allenatore, quindi?
6: Sì, adesso l'idea è quella, faccio l'esame lunedì di UEFA B. Poi, grazie. L'idea è quella, poi sai, voglio capire, perché passare dall'altra parte, al di là della linea, ci sono dei punti di vista diversi. Devo riaccendere il fuoco per vivere questa nuova parte di carriera, se sarà quella, però è ancora tutto un punto interrogativo. È lì, quell'obiettivo è lì, però devo ancora capirlo per bene.
3: E il fuoco ce l'ha, va a fare la maratona, pensa quanto fuoco c'ha da bruciare.
6: Quello è per mantenere un
3: fuoco
6: obiettivo.
3: Non è un problema.
1: Gigi, grazie intanto, noi ti salutiamo.
0: Grazie a voi, grazie. Un saluto a tutti, un abbraccione ai tre miei amici. Ci vediamo presto e ci sentiamo presto.
1: Ragazzi, è stato molto bello, molto divertente. Grazie per essere stati con noi. Andrea Barzagli, Leonardo Bruno,
6: grazie a tutti.
1: Grazie.
6: Arriviamo.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati dove, in questo posto dove noi parliamo di tutti, parliamo di tutto, di tutti, parliamo di cucina, parliamo di cose che possono piacerci, non piacerci, cose estenuanti, cose meno estenuanti, cose che dici vabbè ma basta anche. E a proposito del vabbè ma basta, è un personaggio che quando ero bambina mi piaceva perché era un uomo di comunque di umili origini, un uomo che non si vergognava e non doveva assolutamente vergognarsi del suo retaggio culturale e da dove arrivava, ma nell'andare, nel progredire, nell'esplosione incredibile della sua carriera, diciamo così, è diventato un megalomane. È diventato un uomo che

vuole tutto, può tutto, vorrebbe controllare tutto, cosa che non si può fare. A me è sempre molto piaciuto, diciamo, come secondo me quando arrivi ad avere questa voce, sei una benedizione.

Non viene invitato a Sanremo. Ora, apro una parentesi, un altro pugliese meraviglioso che io adoro e stimo tantissimo, che è Lino Banfi, ha chiesto a Stefano De Martino di poter avere un piccolo spazio a Sanremo di quest'anno, perché compierà 90 anni l'anno prossimo, se non ricordo male, e dice... Comunque sia, non dubito che potrò avere altri 10 anni di vita, ma magari sì, come magari no. E visto che sono ancora in me, perché comunque sia, insomma, a 90 anni magari qualche lucina comincia a spegnersi, visto che sono ancora in me, Stefano, dammi un piccolo spazio perché io possa ringraziare il mio pubblico per tutto l'amore, l'affetto, la stima che mi ha dimostrato in questi anni. Ora, ai più giovani magari qualcosa sfuggirà di questo attore meraviglioso, che tra l'altro ha doti canore pazzesche, che se solamente avesse messo a frutto ci avrebbe dato tante soddisfazioni, altro che Buccelli. Perché ha veramente delle doti canore veramente lodevoli. E lui ha fatto tantissimi film negli anni, metà anni 70 e tutti gli anni 80. Ogni 2 anni usciva con un film. Alcune sono delle perle meravigliose, altre ovviamente sono film che potevano permettersi all'epoca. Però ci sono delle pietre miliari di Lino Banfi che vanno viste, Mauro non riesce a vederle perché non lo so, non so perché, ma io spesso e volentieri anche per ridere o comunque io so che tra di noi c'è qualcuno che conosce delle battute di Vieni avanti cretino, Cornetti e mezzanotte, Occhio malocchio, prezzemoli finocchio, questi sono ovviamente i film. Poi ce n'è un altro anche che mi piace molto, ora mi sfugge, ah beh, è Fracchia la belva umana, sì, ok, stavamo parlando di un altro pugliese, però ora vi dico che la carriera, il denaro non gli ha offuscato la mente, è rimasto quello di sempre, un uomo molto, comunque molto devoto alla moglie, alla famiglia e al proprio pubblico. E non conosco la risposta di De Martino in questo caso, ma dubito che dica di no a lasciargli uno spazio così meraviglioso a un uomo così meraviglioso. Ho visto tra l'altro il film di Pio e Amedeo che non mi piacciono, non riesco a... Vabbè, ma io sono come probabilmente perché sono del nord, che ne so, io non riesco a farmeli piacere. Non lo so, non ho... Ma se non alcune battute le ho trovate veramente graziose, intelligenti, tutto il resto mi dava proprio molto molto fastidio. Però l'ho visto il loro ultimo film, non ne ricordo il nome, no, non lo ricordo per niente, però mi è piaciuto. È ambientato a Vieste, dove siamo comunque stati un bellissimo fine settimana con Mauro. Anzi, Teresa, ti mando un grande bacio, non vedo l'ora di rivederti. Anche Pino, non vediamo l'ora, Antonella, Antonio, non vedo l'ora di rivedervi tutti. E Vieste è meravigliosa. Se voi non l'avete mai visto Vieste, come anche la Puglia è fatta di tre, la tavolozza, sono tre Puglie in una praticamente. Io mi sono fermata solo a Vieste e non ho mai visto una città così ventilata, era veramente ventosa, ventosissima, ma pulita, accogliente, tutti i vicoletti, ma meravigliosa. Cioè, una città che sicuramente era pronti partenza via ad accogliere l'orda veramente di turisti. Io non so come faccia una città comunque così piccola a poter veramente accogliere così tante persone. Il mare è fantastico, le spiagge, per la prima volta mi sono sentita come una bambina, perché la prima volta che sono andata a Vieste ci aspettavano a pranzo. Quindi direttamente arrivati abbiamo lasciato giù le borse in albergo e abbiamo raggiunto i nostri ospiti a pranzo, si chiama tra l'altro un ristorante molto, molto carino, Le Tre Vele, ed è proprio sul mare, è un ristorante sul mare, c'è questo ristorante, poi c'è tutta la spiaggia e il mare che ha tre colori diversi, e tutti sul turchese un pochino più scuro.
E turchese un po' più scuro scuro. Io non ho mai un mare così è. Io che sono innamorata pazza della costiera amalfitana, che ha un blu di Prussia come blu, il mare della Puglia, perché parliamo del tacchettino, questo è dello speroncino, perché Vieste è proprio solo speroncino, ha un colore completamente diverso. E io ho chiesto più volte: ma siamo sicuri che questo sia il mare Adriatico?

Sì, ma il mare Adriatico. Ma perché non c'entra niente con quel mare Adriatico? È perché l'Italia, perché è meraviglioso tutto, perché la natura è meravigliosa, perché regala probabilmente a chi ha più bisogno, non ne ho idea di perché, però non sembrava assolutamente il mare Adriatico al quale noi siamo, perché se pensiamo al mare Adriatico, pensiamo a quel mare, no? Quel mare strano che c'è su. E quindi dici, vabbè. Che questo è un miracolo della natura, è qualcosa di straordinario. E quindi Vieste mi ha accolto come una bambina che non smetteva di guardare con gli occhi spalancati, tutto era meraviglioso, tutto era comunque pulito, tutto era pronto, ripeto, pronto per accogliere chiunque. Ma la spiaggia. Signore e signori, la spiaggia era come nei cartoni animati, come nei film, era beige, non era bianca, non era nera, non era grigia, non era di sassi, non era di pietre, non era di... Era sabbia vera beige, quella dei cartoni animati, avete capito? Quelle che vedi nei film, quelle che vedi nei Caraibi, però quelle dei Caraibi tendenzialmente sono un po' più sul bianco. Questa era beige. E io ho detto... È la cosa più bella che io abbia mai visto. Poi era comunque, se non ricordo male, metà maggio, verso fine maggio, quindi non c'era tutta la popolazione turistica. C'era comunque, cominciava a esserci un bel andirivieni, ma le spiagge erano ancora piuttosto libere, non affollate. E ho avuto modo comunque di poter fare anche delle foto molto belle. Che dico, ma perché andate alle Mauritius? Perché andate ai Caraibi? Boh, non lo so, perché per dire che siete stati all'estero? Ma io onestamente, se dovessi veramente scegliere di andare all'estero, ho sempre detto Mauro, io voglio andare in Corea del Sud e in Scozia e fare una crociera nei Paesi Bassi, probabilmente. Probabilmente sì, nei fiordi. Ci va tra l'altro un'amica e mi farò raccontare tutto. Ma l'idea di andare alle Mauritius, ai Caraibi, probabilmente andrei volentierissimo alle Hawaii per vedere questa, più che altro la vegetazione, perché altro non c'è da vedere. Non è che sì, la statua di Moamoa e poi nient'altro. Ma io me ne sto nella mia meravigliosa Italia e me la giro. È qualcosa che. Di assolutamente sorprendente, di sorprendente che ovunque il tuo sguardo va a posarsi, tu dici, io sono fortunata, io vivo nella, forse nella una delle nazioni più belle del mondo, io sono fortunata. E così, e dovunque vai, mangi bene, non ti fa fregare, ma ovunque vai, mangi bene. Vabbè, tornando a noi, stavamo parlando di un altro pugliese, parlando di un altro pugliese che chiede di andare a Sanremo e un'altra volta gli si dice no, mo basta. Carlo Conti, proprio in maniera da cavaliere, da gentiluomo qual è, gli ha detto no, non è il caso, ormai l'impronta che gli si dà a Sanremo è non più quell'impronta nostalgica, se vuoi fare una super mega ospitata, sì. Ma cerchi qualcos'altro. Ormai, per esempio, un meraviglioso Ranieri ha il suo programma sulla Rai, ma parliamo di Ranieri, parliamo di, a parte che con 10 o 15 anni di meno, parliamo di un uomo che canta, che balla, veramente un one-man show che sa intrattenere. E il nostro Albano, perché è di lui che stiamo parlando, in realtà è più un cantante, punto e basta. Non credo che sia in grado di intrattenere oltre a quella canzone che fa. Cioè, dovrebbe ridimensionarsi, secondo me. Ha una tenuta, mi pare, a Cellino infinita, perché negli anni ha comprato tutto quello che poteva comprare. Fa del vino davvero ottimo. Scusate, ho un capello. Fa del vino davvero ottimo. Ha una famiglia numerosissima. Conosciamo tutti la disgrazia che ha colpito lui e Romina tanti anni fa, e abbiamo tutti Ilenia Carrisi nel cuore. Abbiamo la sensazione di quest'uomo che non ne abbia mai abbastanza, che abbia paura che le luci dello spettacolo si spengano. Ma in realtà hai avuto tutto,
tutto dalla vita grazie alle tue forze, perché la sua famiglia non aveva il potere economico di poterlo aiutare. È famosissimo anche all'estero. È un uomo che dovrebbe davvero un attimino ridimensionarsi. E io leggo questo. Albano, ti chiami Albano Carrisi, sei nato il 20 maggio del 1940.

a Cellino San Marco, che a sentirtene parlare negli ultimi 50 anni pare una combinazione tra Betlemme, Hollywood e il centro spirituale dell'universo agricolo. Apro una parentesi, l'ultima notizia dell'altro giorno, se non ricordo male, è che lui, dopo quello che sua moglie, no? Se non mi viene in mente come si chiama, ci picchia, quella che è la sua ex moglie, perché Albano Romina, ok, se io faccio l'associazione allora mi viene il nome, disastro, quindi dice che Romina, dopo che ha rilasciato un'intervista dicendo che lui non le è mai stato vicino durante le ricerche di Ilenia, Albano si è offeso a morte, ma si è proprio offeso e gli ha detto: tu con me non canterai mai più, tu con me non prenderai mai più una lira da me, tu per me non esisti più. Ora capite che lavare i panni sporchi, ma questi sempre i panni, io non so, saranno passati 30 anni, 35 anni dalla scomparsa di Ilenia, lei spiritualissima che dice no, mia figlia è ancora viva, lui più realista che dice ma io c'ero durante le ricerche, non ho dormito per una settimana con gli investigatori, con la polizia, con tutti. Se ci poteva essere solamente una speranza, non c'è, però giustamente la madre dice: se non si è mai trovato il corpo, per quale motivo mia figlia non dovrebbe essere viva? Dall'altra parte tutti noi ci chiediamo se Ilenia fosse viva o ha perso la memoria e quindi è un'altra persona, perché nessun figlio, se anche non va d'accordo con mamma e papà, un figlio che non può avere, non lo so, che ha uno spirito libero anche lei, potrebbe essere così crudele da passare 40 anni, 30 anni, 40 anni lasciando i genitori in agonia, perché lei era giovanissima, aveva 21-22 anni, quindi quale odio tu potresti veramente aver elaborato e fomentato nella tua giovane vita contro i tuoi genitori per comportarti così? Quindi o davvero la tengono prigioniera, ma tenere prigioniera perché? Non chiedi riscatto, devi mantenere una persona, quindi e poi non parliamo di santi, santine, santone che dicono no, lei è ancora viva, e più probabilmente se dici non si è mai trovato il corpo, Ilenia potrebbe essere viva, ma Ilenia potrebbe non essere più Ilenia, potrebbe aver preso una botta in testa, avere perso la memoria e quindi essere un'altra persona. Io francamente ho talmente tanto rispetto di questo genere di dolore che secondo me Romina ha un po' sbagliato, perché se lei stava piangendo da una parte, dall'altra parte, e non hai visto tutto il lavoro e la sofferenza di un padre, che possa essere stato un padre padrone, un padre troppo severo, un padre inquadrato, vabbè, te lo sei pure sposato e ci hai fatto un sacco di figli, magari fanne uno o due e non continuare la stirpe dal momento che pensi questo di tuo marito. Però io ho la netta sensazione che davvero è spiacevole. È spiacevole quello che lei ha detto. Lui poi non è un uomo che porta rancore, no, assolutamente, è proprio una persona così carina, e ha ragione. Da questa parte lui dice: mi sento offeso, ma mi sento offeso nel, come padre, mi sento offeso nel mio dolore, e io con te non voglio più avere niente a che fare, ma quei quattro soldi che hai fateli bastare fino alla fine. E su questo io chiudo la parentesi, ma sono d'accordo con lui, sono pienamente d'accordo con lui, perché tu puoi fare la cannaiola, la sceta, eccetera, eccetera, ma questo genere di intervista, questo genere di parole, a che pro le hai dette? Per quale stramaledetto motivo hai aperto quella bocca per dire quelle cattiverie? Dal momento in cui arrivano dei giornalisti e non vedono l'ora di spargere letame, o anche semplicemente di estrapolare quello che hai detto, a lui arriva questa cosa, magari non hai detto così, però ho i miei dubbi, perché l'avevi già fatto anni fa, ormai io ho quasi l'età dei datteri e io ricordo tantissime cose che sono successe, ricordo come è avvenuto il vostro divorzio, che è stato uno shock per tutti, io me lo ricordo, io non ho fatto fatica, come se avessero divorziato i miei genitori, è stato uno shock. Vabbè, continuiamo.
E sia chiaro, la voce non te l'ha mai negata nessuno, perché puoi stare antipatico, risultare tronfio, teatralissimo, estenuante quanto una cena con uno che racconta sempre la stessa storia, ma quella voce lì era vera, potente, immensa. Una di quelle voci che negli anni 60 sfondavano i muri, i microfoni e probabilmente pure qualche finestra delle case dei vicini. Non c'era nessuna voce come la sua. Io ricordo i musichieri, penso si chiamassero, quei piccoli film che facevano, dando risalto e importanza per lanciare la canzone e sicuramente anche l'artista, il cantante, perché all'epoca, belli o non belli, erano tutti carini, molto eleganti, molto pettinati. E di solito c'era sempre una storia d'amore. Io mi ricordo che con mamma vedevo in bianco e nero, tantissimi erano in bianco e nero, Little Tony, Gianni Morandi, Tony Renis, Rita Pavone. Forse Rita Pavone è stata una delle pochissime, se non l'unica donna, a fare questo genere di musichieri, mi pare si chiamassero. Beh, io ero affascinata perché a casa si ascoltava questa musica, oltre quella di Pooh, quindi ero molto affascinata da queste voci e da queste, e rivederli al giorno d'oggi mi piacerebbe tantissimo, ma credo che tra poco nel palinsesto Rai arrivi e di solito fanno vedere delle ispezioni molto belle e io non vedo l'ora. Per me è estate quando mi davanti alla televisione per quei 20 minuti, mezz'ora tirano fuori delle cose che tu non hai mai visto, ma è stupendo vedere il garbo, l'educazione, la bravura di ballerini, presentatori, cantanti, tutto così affascinante. E infatti ce l'hai fatta davvero dal nulla, dal sud povero, dai lavori qualunque, dalla gavetta vera. Hai preso il treno, sei arrivato a Milano e ti sei costruito una carriera gigantesca. Fin qui applausi sinceri. Poi però è arrivato il problema, perché a un certo punto Albano Carrisi è sparito, divorato completamente da Albano. Albano Carrisi da Albano, che non è un cantante, ma una condizione permanente. Da allora non hai più semplicemente cantato, hai presenziato sempre, ovunque, con quella postura da patriarca cosmico convinto che ogni sua riflessione sulla vita, il vino, le radici, la terra, la famiglia, il sole pugliese e la potatura degli ulivi abbia automaticamente un valore morale e universale. E lì nasce il fastidio. Allora io posso capire, cioè parliamo proprio veramente di patriarca, parliamo proprio di patriarca, perché fondamentalmente ha avuto un figlio maschio che non serve assolutamente a nulla, perché quando nasci comunque nella bambagia più totale, non sei in grado di forse solo di badare a te stesso, e quindi hai queste idee di Hare Krishna, di asceta. Ma come faccio io a lasciarti l'impero? Perché quando lei, questo articolo parla di quando Albano Carrisi è diventato Albano, ciò significa che è stato un presenzialista, ma io me lo posso immaginare il perché comunque aveva quella ambizione di far crescere anche non la sua ricchezza come denaro, ma come poderi, come struttura. Costa avere un vitigno, costano gli operai, costa tutto, e tutto è sulle sue spalle, perché non c'è nessun altro che guadagna, tutti mangiano grazie a lui. Ma tutta la sua famiglia mangia grazie a lui. Sì, probabilmente qualcuno si è fatto una carriera, ma voi l'avete mai visti e sentiti, se non qualche comparsata. Quindi tutto sulle sue spalle. Quindi lui canta, lui fa, lui presenzia, lui paga, paga, paga, paga, spendi, spendi, spendi, perché comunque ha una spa dentro al suo potere, ha degli animali, agli ulivi, al vino, ha un sacco di cose. Ragazzi, ma questa roba costa, cioè è solamente gli operai, costano tantissimo. Solamente lo stipendio delle persone che lavorano nella spa e anche della sua nuova moglie, che non è più nuova moglie ma la sua seconda moglie, costa, perché sono persone che sono abituate a vivere benissimo, quindi non si accontenterebbero mai. Lui sa cos'è la povertà, sa da dove arriva. Anche Romina Power era figlia comunque di due attori di Hollywood, questa la fame non sa neanche cosa sia.
La madre, io me lo ricordo, me lo raccontava mia madre o mia nonna, disse che non era assolutamente favorevole a questo matrimonio, ma lei si sposò incinta, se non ricordo male, non era assolutamente favorevole.

Perché per loro, attori di Hollywood, sposare il figlio di due contadini era qualcosa che. Madonna, già lì l'idea di una figlia ribelle, mi capite? E quindi lui ha avuto anche dovuto affrontare questa cosa, cioè di un Tyrone Power, un attore di una bellezza inenarrabile. Lui piccoletto, con questa voce che era una voce, è tuttora una voce divina, a doversi dimostrare. Di sapersi prendere cura della figlia, di farla cantare quando lei non credo neanche mai abbia avuto doti canore, se non ovviamente sei canta, sei intonata. Quindi lui ha dovuto dimostrare ai suoceri che poteva non solamente mantenere la figlia, badare la figlia, ma gli ha dato una carriera. Hanno fatto figli e voleva farli vivere bene con il senso comunque del sacrificio, ma fino a un certo punto, perché poi quando viene mamma un po' hippie, ma sì, ma dai, ma facciamo. Quindi i figli hanno vissuto nella ricchezza del padre e per un padre comunque cresciuto così, con suo padre che sicuramente non gli condonava poi molto, perché anche lui ha lavorato la terra, non deve essere facile. Io, non, cioè, io leggo questo articolo, ma mi sento anche a livello di non dargli addosso per questa cosa, ma tutt'altro. Comunque, e nasce lì il fastidio. Questo articolo continua. Perché altri artisti popolari italiani hanno avuto successo senza trasformarsi nel centro gravitazionale di qualsiasi stanza entrassero. Tu no, tu entri in studio e dopo 30 secondi sembra che il programma debba interrompersi per ascoltare la testimonianza del profeta di Cellino. Poi, certo, c'è Romina Power, l'eterna telenovela nazionale. Romina torna, Romina soffre, Romina sorride, Romina canta, Romina non canta, Romina presenza astrale. Romina, principio metafisico. Una storia finita da quasi 30 anni, ma riesumata dalla televisione italiana con la frequenza delle tassi e delle allergie primaverili. Nel frattempo, magari accanto a te c'è Loredana Licciso, che uno può pure non amare particolarmente, ma che da essere umano normale probabilmente avrebbe avuto il diritto, almeno una volta, di non sentirsi trattata come la supplente narrativa di un matrimonio mitologico. Ma il passato televisivo rende troppo e quindi avanti con il caravanserraglio sentimentale eterno. Poi ci sono i gorgheggi, madre di Dio, i gorgheggi, quegli acuti interminabili, quegli acuti interminabili sparati a fine canzone, come se ogni esibizione dovesse dimostrare all'umanità che sì, la voce ce l'hai ancora. Albano, lo sappiamo, da 40 anni nessuno ti sta togliendo la patente vocale. Puoi anche chiuderne una senza sembrare un richiamo per cervi in amore nel Murge. Ma perché, poverino? E poi il panorama bianco, ah, e poi il Panama bianco, quel maledetto Panama bianco onnipresente, che non è un cappello, è una dichiarazione ideologica, è il simbolo definitivo del personaggio che non scende mai dal palco neppure per andare a comprare il pane, perché il problema vero di Albano non è mai stato il talento c'era e come, è l'assenza totale del dubbio. L'impossibilità di ridimensionarsi, quella granitica convinzione di essere sempre solo interessante, ma inevitabilmente centrale. Persino Minoritano, che pure apparteneva allo stesso mondo nazional popolare, lasciava dietro di sé un'impressione di umiltà quasi commovente. Sembrava sempre uno che chiedeva permesso, verissimo. Tant'è che io ho pensato più spesso che fosse già morto perché è talmente umile che troppo però. Tu no, tu sembri uno che entra direttamente nel salone principale annunciato dalle trombe dell'Apocalisse. Eppure va detto anche questo, dentro tutta questa trombaggine c'è qualcosa di autenticamente italiano, perché Albano non è cool, non è raffinato, non è minimalista, non è elegante nel senso moderno del termine, è enorme, troppo rumoroso, troppo presente, troppo teatrale, troppo convinto di sé, come certi monumenti di provincia che magari trovi pure brutti, ma che dopo 40 anni fanno talmente parte del paesaggio che se li togliessero ti sembrerebbe improvvisamente che mancasse qualcosa, anche solo il rumore. Allora, io ve l'ho già spiegato come la penso a riguardo, come penso a riguardo di quest'uomo. Credo che
chi abbia scritto l'articolo, carino, decisamente quell'ironia molto, molto comunque garbata, non abbia minimamente il senso di cosa significa portare avanti un'azienda, di essere l'unico che fattura in un certo senso e che ha pensato a tutti i figli che ha, e credo che uno, due, tre, credo siano cinque, calcolando che una non c'è più, credo che siano cinque, ha dovuto lasciare a ognuno di loro e lascerà a ognuno di loro qualcosa di molto importante. Sarà un testamento, secondo me, molto severo. Non dico che non vedo l'ora, attenzione, no, per la morte, però non vedo l'ora che perché secondo me è anche una persona piuttosto meritocratica. E ci sono un sacco di persone che commentano, no, a questa cosa. Sono arrivati un sacco di messaggi, la più raffinata critica a questo pallone gonfiato che abbia mai letto in vita mia. Ormai è una macchietta insopportabile, ma pensando al mistero della figura della figlia scomparsa, mi chieto, o comunque fanno i complimenti, non lo sopporto, non l'ho mai sopportato, che mi frega dalla voce, a decine hanno cantato meravigliosamente, cose meravigliose, canzone. Vabbè, guarda, non vado avanti a leggere questi commenti perché sono tendenzialmente molto beceri, di persone che comunque non hanno mai avuto una partita IVA in vita loro e non sanno cosa significa per un padre di famiglia quando ha purtroppo creato delle creature molli come la pelle dello stracchino che dice: se non porto io. Come funziona? Certo, indubbiamente la magione a Cellino San Marco deve funzionare da sé, nel senso deve garantire comunque, cioè non è che lui continua a mettere soldi, arrivato a un certo punto l'attività o le attività sono avviate e vanno da sole. Quindi c'è da dire anche che io. Sì, sarà un pallone gonfiato, sarà tutto quello che è, sarà che dice: io ho ragione di essere quello che sono perché sono arrivato qui da solo. Ho smesso il badile, mio padre e mia madre, nella più totale povertà, mi hanno pagato i soldi per il treno per arrivare a Milano. Cioè, non avete cioè, nessuno ha idea veramente di cosa significa attraversare l'Italia con una valigia di cartone pieno di entusiasmo, sapendo cos'hai nella gola. Questo, vi ricordate quando si parlava di Ilary Blasi? Che quel tizio aveva detto: mi dà fastidio perché lei non ha nessun talento, ma è lì, è super pagata. Questo è un artista di talento, questa è una persona che Dio gli ha donato una voce meravigliosa, unica, unica. E la usa. Ripeto, ragazzi, non leggo questi commenti perché sono tutti cattivi e mi dispiace questa cosa perché al di là di quello che può essere uno, potrebbe sì, questo Panama bianco, quello che col fazzolettino davanti, non ce ne frega niente. Io riesco a vedere il sacrificio e il desiderio e la consapevolezza di cosa hai messo al mondo, di chi hai messo al mondo da una parte e di cosa stai creando per i tuoi figli e cosa lascerai ai tuoi figli. Poi, del resto, uno che non può fare a meno di cantare, è giusto che canti. Io vi saluto, vi mando un grande bacio. Non so di cosa parleremo la prossima volta perché non ricordo, probabilmente è giovedì, è venerdì, sì, è venerdì, oggi è giovedì, sì. Parleremo di un po' di cucina. Ho un po' di ricettine carine carine da darvi. Vi mando un grande bacio, buonanotte.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331 82002.

0: 213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol, complice un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre.
1: Mamma
4: mia, stanotte. Ti ho sognato
1: stanotte.
4: Ah,
1: che hai sognato, te racconto.
4: No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
5: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era proprio.
5: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
4: Che poi lui magari, Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti,
1: vabbè. Attenzione.
5: Vabbè, tanto ormai più di questo
1: ragazzi,
5: stiamo tremando ogni giorno, quindi non è che...
1: che ne so, ci andiamo a fare un bagno a mare, alla peggio.
5: Sarebbe anche ora.
1: Senti, devo partire proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
5: Ma lo sai che a me quei giochi piacciono, secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio, questi confronti
1: così si chiudono, ma per la presentazione chiudiamo... non si può di niente, che
5: no,
1: poi
5: se può
1: dire
5: niente.
1: Dire
5: no,
1: no.
5: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando ci tu
1: sta.
5: Metti A o B
1: A
5: e
1: o
5: tu
1: B.
5: Devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
5: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai ste cose.
1: Sì, no, e perciò ti ho detto non si può fare.
5: Ma
1: chiudono.
5: Si può fare, cioè, perché
1: ma come vi permettete?
5: Ma poi ti danno subito. Io ieri mi sono permesso di fare una domanda su un giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico, è una domanda, cioè uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
1: Maradona, Pelé.
5: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi
1: Santarelli,
5: fenomeni che devono.
1: Babone, insomma, queste
5: cose qua. Sì, quindi poi, figurati se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi. A parte ci arrestano, insomma,
1: ci chiudono, però facciamo così.
5: Vabbè.
1: Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato ieri.
5: Abbiamo messo a confronto delle bellezze, possiamo dire questa
1: cosa?
5: Sì,
1: automacchine,
5: tutto.
1: Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
5: lo facciamo. Col picco di ascolto a luce.
1: Sì, così magari ci si... Poi a quel punto magari uno dice, sai che c'è?
5: Ma chi se ne
1: cambiamo
5: frega,
1: format
5: e via. Magari ci assumono per fare qualche altra cosa.
1: Che può essere interessante, soprattutto per Santarelli, che sull'argomento è molto ferrato.
5: Vabbè,
1: allora,
5: è leader, incontrastato.
1: Non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro Santarelli cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono... cinque strumenti che sembrano...
4: Secondo me c'è.
1: Sì, ne abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
6: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
1: Sì, perfetto, hai ragione Maiocca.
4: Vabbè, sì. E poi si è suicidato, si è tagliato.
1: Sì. Allora, buoni. Allora ragazzi, partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari, Ronaldo... Cioè, stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se a Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio.

0: e anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
1: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà, tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
0: Poi
1: proprio
0: della Croazia.
1: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima, però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
0: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
2: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, se l'ho visto ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia. E bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
0: molto
2: in questo
0: bella,
2: mondiale.
0: Sì.
2: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni. E ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
1: certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
0: Sì.
2: Poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra. Diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso ci sia Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
0: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Poi
1: aggiungo
0: dopo
1: una cosa, sì, a tutto
0: vai.
1: Questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
0: Ancora peggio,
1: peggio. Accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa diciamo non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
0: Magari vuole fare
1: perché
0: cantante,
1: c'ha tutto meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore, lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è, ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
2: Ma, no. Vabbè. Ma guarda Marco,
1: magari
2: chiama
1: Pogba e fanno un complessino,
2: sì,
1: fanno
2: anche
1: un duetto,
2: anche Ken.
0: Sì, bravo.
2: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
0: Il
1: Milan c'è da dire veramente
0: adesso ci arriviamo, ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro, dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
1: Che deve fare?
2: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
0: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato. Ha trovato
2: ma
0: un pareggio
2: perché giusto l'Uzbekistan può non mi stuzzica sul Cannavaro che lo sai io
1: poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no?

0: che va bene, ottiene
1: Malus,
0: un risultato importante.
1: No,
0: però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa
2: sono, pareggi, ragazzi?
0: Sono già successi anche in altre edizioni del Mondiale, soprattutto nella prima
2: non
0: partita.
2: Non così di fila però, tutti quanti.
0: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
2: Però,
0: è storica questa cosa.
2: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora.
0: Beh, ma la Croazia
2: è, il Portogallo
0: sta,
2: pure
0: sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
2: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare, però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito, che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti forti che ci hanno la
0: Germania, però vedi anche la Francia insomma, ha giocato un tempo,
2: però perché proprio per pigrizia. Però la qualità ce l'ha e quando l'ha messa in campo ha fatto
0: la Francia ha giocato comunque un
2: la
0: tempo
2: Germania che comunque è una squadra,
0: la Germania ha giocato
2: parte sempre forte al massimo, la Germania fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
0: Però il Giappone è una squadra che in crescita da anni.
1: Io tipo per il Giappone.
2: Il Belgio, insomma.
0: Beh, sono un po' di anni che sono in crescita. Il visto Belgio che stecca sempre.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
2: È così.
0: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
2: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
1: sì, è un casino lì,
2: sì, è una bella divisione.
0: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
2: Bene, quali sono le big, visto che si è conclusa la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
0: Ma
2: comprese quelle che hanno steccato la prima.
0: Ma io ci metto l'Inghilterra che viene fuori, la Francia, va bene, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina sono pronto insomma a scommettere che sarà protagonista.
2: Beh,
0: io ci metto anche il Brasile nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so proprio dei pellegrini, voglio dire, è una bella squadra organizzata, c'ha dei giovani interessanti, quindi
2: ecco, particolarmente
0: forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita insomma non ha avuto un avversario.
2: Sai che già secondo me la seconda partita la Norvegia
0: vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono queste alla fine. Io non penso che ci siano
2: Senegal. E attenzione, perché Norvegia Senegal, secondo me. Santa, le tue top fino adesso tra quelle.
1: Ma a me piace.
0: Poi ci metto sempre la Spagna,
2: perché la Spagna
0: comunque, nonostante
2: sempre,
0: secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
1: A me piace molto l'Inghilterra. Vi sorprenderò, ma a me piace anche l'Olanda.
0: Anche a me.
1: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, eh. Affrontare questi non è facile.
0: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
2: Esatto. Esatto.
1: Io poi ormai tifo per loro.
0: Anche io.
1: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale. Mm. Anche se poi.
0: Sì, ma poi se la rigiocano 20 volte finisce 5-0 sempre.
1: 5-0.
2: Dai, a quello che
1: e invece quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me,
2: l'Argentina. No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
1: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
2: I blobby questa cosa qua, poi dopo
0: è pericolosi, i pronostici di Santarelli
2: quando alza la Coppa del
0: sono
2: Mondo,
0: pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
1: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11esimi sono praticamente nati tutti in Europa. E giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco grande attenzione.
2: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
0: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, quello Atalanta.

0: Poi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva. È un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però stiamo esagerando nella valutazione di questi calciatori. Però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso, poi questa offerta migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
2: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte. Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo. Deve sostituire un giocatore molto forte, perché Dumfries è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato. Poi credo che abbia preso anche Provedel, se non vado errato.
1: Sì,
2: quindi
1: ieri praticamente
2: comincia bene il mercato. Cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? A vedere Di Gregorio. Ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
2: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'altemittente e sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te, Vince, no, ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti come.
1: Direi proprio di sì, tra l'altro oggi su Tutto Sport abbiamo letto, anche visto che stavi parlando di Juventus, che al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve. A me pure questa storia ha stancato un pochettino,
2: però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo. Io credo che il punto sia un altro. Allora, io la penso come te, ok? Cioè, io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che pone, deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi. Non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà, per togliersi un problema.
1: Piccari?
0: Ma io partirei da una... Allora, a me hanno detto... Anche ieri ho raccolto questa cosa. Hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto. C'è un
1: vuole anche Elmas, diciamo,
0: sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. Bravissimo. E il livello, mi interessa
1: anche
0: sapere, il livello,
1: americano.
0: Sì, però interessa, però se ti sei viene Vlahovic, tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello.
1: Mezzo.
0: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic?
1: Allora io
0: non vi fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
0: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022, quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro. con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera, eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una
0: cicola. Ho capito,
1: una
0: però Roma è nato che ti fa 50 gol dal 2022, non è facile.
2: Però i gol li ha fatti.
0: I gol li ha fatti.
1: Ho capito, metti un altro attaccante, metti anche che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
2: Ma però lo dicevamo anche di Davide, cioè,
0: anche
2: allora
0: Davide
2: io
0: diceva
2: questa
0: cosa, io ci andrei piano.
2: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva per fare la differenza puntualmente no,
2: sì,
1: sbagliava
2: però
1: lo stop,
2: diciamo
1: si
2: anche di
1: incupiva,
2: Davide,
1: litigava
2: di Davide. Sì, però di Davide diciamo.
1: Ma Davide è un altro discorso. È uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato. Allora, i numeri li ha raccolti solo in Francia.
2: A me Sorloth piace, ok? Lo sai, Vincenzo, te lo dico da una vita. Però ci metti la mano sul fuoco che funziona. No, almeno.
1: Ma io non metto
2: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso.
0: Però
1: dopo
0: c'è l'allenatore
1: anni
0: che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come.
2: Esatto.
0: Questo è
1: allora,
0: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
0: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se lo può prendere non lo
1: cioè,
0: so,
1: secondo
0: questo
1: me,
0: è un altro
1: secondo
0: discorso.
1: Me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa, quando c'era Allegri, Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto, chi fa lì quell'anno in particolare? Pogba mai visto, Paredes non ne parliamo proprio, Di Maria ha fatto 2 partite, no questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome, cioè, oh mi serve un attaccante fisico, ok lo scelgo
2: però io. Vincenzo, stiamo dicendo che Spalletti che è la base della ricostruzione della Juventus sta prendendo una baglia enorme, cioè stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui, secondo me lui dice se invece di Vlahovic mi prendete che ne so, Possanzigo, tutti rispetto a Possanzigo.
2: Bravo.
1: Allora io mi
2: paura.
1: Preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri e Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
0: Sorloth, ragazzi, ha fatto 2 anni buoni in Liga, Andate a vedere i numeri di Sorloth passati, ha fatto 2 anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno. Vediamolo quando arriva qui, perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui.
2: Paura.
0: I Picicci ne sono arrivati qui de bufale dei Picicci, sì, attenzione, sì. Siamo attenti, quindi io ci farei andrei con
1: sì,
0: i piedi di piombo
1: su Vlahovic, insomma, ho le mie riserve, vabbè,
0: sì, no, ma,
1: ci
0: stanno, no, ma le riserve ci sono
1: tutte, neanche titolare della Serbia, insomma, mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
0: ma
1: non
0: ne,
1: abbia
0: ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte dell'allenatore di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
0: su un altro.
1: Ma il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto... E vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne
2: no,
1: il cartellino?
2: No,
1: e questo
2: no,
1: è.
2: No,
1: allora dobbiamo
2: no,
1: parlare di questo
2: però,
1: aspetto.
2: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: E le cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
2: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic all'improvviso diventa Van Basten?
2: Però è andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Poi l'aspetta anche al direttore sportivo, dovrà andarla a trovare l'attaccante che magari possa.
2: Ma io 40 milioni, io non ne do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
2: Titolare della Juve?
1: Perché no? Ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite, però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi gol...
2: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
0: Sono scelte tecniche.
1: Sì, non è facile ovviamente trovare la quadra.
2: Non è facile,
1: però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi dei nostri amici.
0: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè, più che altro non è la domanda, è un'affermazione.
0: Potrebbe essere.

0: Santa? Poi ti leggo poi Sant'Onofrio.
1: Per esempio Luca.
2: Non, vai, non lo so. Non lo so, ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta, penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
0: Teo da Bergamo molto... dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi Nainggolan all'Inter, accontentate cosa ha fatto malissimo. Quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare
2: le
0: richieste.
2: Può sbagliare, certo.
0: Della 2-1, o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa il mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice: sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi no.
1: Vabbè, io farei lavorare Carnevali e Spalletti e vediamo quello che fanno.
0: Sono d'accordo,
1: vediamo quello che fanno. Perché noi, ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato, nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo. E quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
0: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
1: Io mi fido di
0: voi.
1: Loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. E poi possono sbagliare anche loro, attenzione, devono sbagliare il meno possibile.
0: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi, i nostri giocatori italiani, sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori.
1: Io tutta
3: che ne pensate?
1: Non ho visto,
3: quindi a questo punto è un problema mentalità italiana lenta.
1: Io tutta sta velocità morbida in questo mondiale non l'ho vista.
3: Ciao, buona giornata, Marco Moretta.
1: Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi boh.
0: Santa?
2: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee. Boh, non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco, il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei, questo dobbiamo dircelo, poi ce lo coccoliamo
0: e mo arriviamo al punto, sentiamoci questa
2: però questa roba qui.
0: Sono d'accordo con te.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid? Gente che comunque faceva la panchina,
0: bravo,
4: e poi ha segnato la storia.
0: Bravo.
4: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
0: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe sia per il messaggio complessivo.
2: È interessante il messaggio,
0: ha detto per me tutte cose giuste. Cioè, l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Bogà, e allora là chiaramente io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io, se possiamo lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori, e Real Madrid adesso ha preso anche sta continuando a comprare
2: Bernardo,
0: sì, no, al di là di Bernardo, con Conate credo abbia preso a parametro zero, comunque sta facendo acquisti,
2: e pare abbia preso anche Maiocca per
0: sì,
2: la regia,
0: forse anche Maiocca per la regia, magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuain andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Pico?
1: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza, e siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto e siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
0: sì,
1: e allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
0: poi
1: la squadra.
0: Però sai che succede? Vado da Alessandro così mi dice la sua, perché il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi che faccio se non funziona?
1: Ma questo vale per tutti, non vale solo per
2: allora Spalletti. Io su questo sto un

0: squadra, cioè, non è che l'allenatore fa la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo tipo, scusami, di caratteristiche.
1: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
2: Giuseppe.
1: È Giuseppe. Caglegon e Higuain li ha portati un allenatore.
2: Benitez.
1: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ah, ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglegon e Higuain che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
2: Ma l'ha presa Real Madrid.
1: Ho capito, però li ha indicati lui.
2: Certo.
1: Non è che ha detto guarda, fate, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuain? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto voglio Higuain e Caglegon.
2: Sì,
1: me li porti? Me li è andato a prendere?
2: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quanti ce ne sono di allenatori manager?
1: Ho capito,
2: perché
1: però,
2: se,
1: per rispondere
2: rispetto
1: al nostro amico, sì, cioè, no, lì c'è un'indicazione chiarissima, sì, di Benitez.
2: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
0: no, codino.
2: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti i pantaloni lunghi oggi.
0: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
2: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Caglegon, Reina, Higuain. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio
0: prendo.
2: Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
0: Non li prendo.
2: Ma te pare
0: no, ma su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No, ma devi seguire. Infatti mi metto nel mezzo su questo. Devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori, per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti serve due centrocampisti con caratteristiche diverse.
2: Okay.
1: Poi perdonatemi, che Higuain non giocava a Real Madrid quando aveva preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga. Quindi,
2: ma era sempre quasi un po' l'alternativa,
1: 22, 27, 22.
2: Ronaldo,
1: Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
2: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
1: vabbè,
2: quindi
1: c'erano altri, ma lui era uno forte,
2: ma infatti
1: cazzo, è andato a prendere uno forte Napoli.
2: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio, però... Allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi.
1: Sì.
2: Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Grevine, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
0: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno,
2: No
1: comment.
2: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve prendere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
1: C'è il Paolo Amorino.
2: C'è Amorin da solo che è arrivato e ha detto, ma vedi Kroos? No, Kroos non arriva. Ma quell'altro, no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamò Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al Mondiale.
1: Ragazzi, Cardinale... Quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
0: Mamma mia.
1: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
0: Bravo.
1: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
2: No,
1: guarda,
2: no.
1: È una cosa vergognosa, veramente sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti, questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
2: Non quindi... solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic, a Maignan, a Modric, a Rabiot, se ne stanno andando
1: è
2: tutti.
1: Che posto.
0: Ah certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi, uno star mondiale fa, io veramente

0: cosa ti ho detto? Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa, a dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
1: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo
0: no,
1: però...
0: Marco, certo, è una testata metaforica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però lui sfida la gente.
1: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
0: Sta affondando il Milan.
1: Che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
0: un prodotto, qualcosa.
1: Certo. No? Il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
0: E quindi io non ho mai visto una roba del genere. 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
1: Esatto. Chi l'ha preso?
0: Non ha niente, sì. Niente. No. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
2: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questo editoriale insieme a voi. Grazie, Alessandro Santarelli.
0: Oggi mi presento come quel tifoso della.
2: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so. Sì. Proprio, sei ridotto male.
0: Siete brutte persone. Ciao.
2: Ciao Piccari, ti lascio a Maracanã dopo.
1: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
2: Maglioccone si prende la linea, tra poco comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, poi avremo Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Fabio Urbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti, a tra poco.

0: Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-gyu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione, ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato, la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra, sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Joseph Martinez, del difensore Omar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte, con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozzie del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kiroski, attuale direttore sportivo del Milan futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono al lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32° scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Reyer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scelza, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo, la Mercedes ha ufficialmente annunciato il ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. E attraverso Illumina si può far sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni, e cioè secondo noi uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare.

Eccomi qui di nuovo a vostra completa disposizione per un altro video sul canale YouTube. Non vi ho presentato ancora Hubner, non vi ho ripresentato Protti, Gattuso, che ci accompagneranno ancora per qualche giorno, poi facciamo un altro cambio all'interno della rotazione maglie. Volevo un po' fare alcuni aggiornamenti, darvi alcuni aggiornamenti, aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nell'ultimo video, partendo da palestra. Ho visto che, insomma, dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti, la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare a un accordo sui famosi 50 milioni, che non sono 50 milioni di base fissa, ma sono 50 milioni con bonus molto comodi, molto facili da raggiungere, come se tu avessi in tasca, faccio un esempio, alla quinta prestazione, a una qualificazione europea, ma cose assolutamente, quindi arrivare già a 50 è una partenza importante. Devo segnalare e ribadire l'ottimo feeling che c'è tra l'Inter e l'Atalanta, è una cosa completamente diversa da Lookman, come vi avevo raccontato in qualche altro video, non recentemente ma un paio di settimane fa se non sbaglio, e soprattutto c'è la sponda favorevole ed è stato molto bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina, verso Appiano Gentile, e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione da parte di club inglesi potenzialmente interessati. Vi avevo parlato soprattutto del Manchester City, che però non si è fin qui materializzato in modo concreto, aveva manifestato interesse, c'erano stati dei contatti e questo ve lo confermo, ma è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, sono stati bravi anche i signori dell'entourage a tenere questa linea che sta portando a una fumata. Io ho titolato quando? Presto, sarà un weekend quello che sta per arrivare di contatti continui, costanti, frequenti nel ribadire determinate cose. Cosa può mancare? Poco, perché se tu sei arrivato a 50 più o meno garantiti, significa che da 50 più a 50 che in pratica hai già con questi bonus scontati facili, significa, come vi ho raccontato nel video precedente, che puoi mettere una percentuale da futura vendita o altri bonus più difficili, trovare una via di mezzo, un accordo, vi ribadisco, sull'eventuale plusvalenza. Però l'Inter viaggia veloce, veloce, veloce, e oggi secondo me può essere considerata come una potenziale giornata della svolta. Poi l'Inter lavorerà su tutte le altre cose che ha messo in cantiere, però sapete bene che sostituire Dumfries, che legittimamente non vuole parlare di Real Madrid, perché sapete bene come possa funzionare adesso con il mondiale in corso, sono tutti concentrati sul mondiale, ma sostituire Dumfries con Palestra con un 2005, io capisco le considerazioni sulla valutazione, un 2005 ha giocato soltanto mezza stagione, tutto quello che volete a Cagliari, le valutazioni, ma in Inghilterra guardate che fanno peggio. In Inghilterra sulle valutazioni diventa qualcosa di, dice, ma lì hanno i soldi, sì è vero, ma le valutazioni sono valutazioni, perché quando scaraventi 60, 70, 80 milioni per gente che ha un perché ma non ha un backstage alle spalle, non ha un passato, un dietro le quinte e non ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 3-4 anni, le valutazioni sono queste quando le società che cedono vogliono dare questo tipo di indirizzo. Quindi oggi segniamo giovedì 18 giugno 2026 come giorno della potenziale svolta. Poi dobbiamo aspettare, sapete bene come possa funzionare il mercato, oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi ci siamo per esserci domani, mi sembra questa la sintesi della situazione. L'Atalanta, ve lo ribadisco, ha puntato Savona e su Gaetano, ma questi sono altri discorsi. Nell'Atalanta c'è un ragazzo di grande prospettiva che è Vavassori, ne ha parlato Luca Cilli, lo vuole il Lecce sta puntando dei giovani per il futuro, per ripartire con Di Francesco che ha prolungato il contratto, non soltanto la conferma ma anche profondità nel discorso tra Di Francesco e il Lecce. L'Atalanta lo valuterà in ritiro, ma che la Serie A sia su Vavassori, che è davvero un prospetto molto interessante, che Lecce sia su Vavassori e che l'Atalanta possa darlo in Serie A e che quindi la Serie A possa puntare su Vavassori, mi sembra già questo un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la Juventus, io ieri in trasmissione ho parlato di Colomoni,
Io ho detto che la Juventus non butta a mare tutto il lavoro che era stato fatto, perché è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di Spalletti, non è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di un altro allenatore. Quindi è arrivato Carnivali, che darà una linea completamente diversa alla Juve, ma quanto tu quello che hai seminato, i discorsi fatti col Sorloth, ma soprattutto con Lomani, che lui aveva inseguito con forza, il discorso legato al portiere sulla fattibilità, la sostenibilità dell'operazione, altri profili che possono entrare, profili nuovi che verranno valutati, io in frattesi lo inserisco sempre, cose a sorpresa che possono venire fuori nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, io mi aspetto che tutto parta da Spalletti, anche perché Carnevali è un tipo di direttore, di amministratore che comunque ascolta gli allenatori, che non va fuori pista, che non cerca situazioni avventurose, ma che ha fatto della linearità di un gruppo di lavoro il cavallo di battaglia. Devo dirvi una cosa che ho titolato su Khéphren Thuram, perché ho cercato di verificare quelle che sono le situazioni di Khéphren Thuram, che sulla carta la Juventus non vorrebbe cedere. Perché sono arrivati, è vero, dei sondaggi dalla Turchia, dal calcio che oggi almeno non interessa a Thuram, dall'Inghilterra non di primissima fascia, ma devono esserci due o tre condizioni. La prima, un'offerta oltre 40 milioni più bonus. La seconda, l'appeal del club che eventualmente va a fare questa proposta. La terza, una congiuntura, un frullato di tutte queste cose che possano portare a un'operatività. Oggi non vi dico 100% Thuram resterà alla Juve, ma vi dico che devono esserci queste condizioni e soprattutto un club di riferimento. Secondo me cedere Thuram in generale sarebbe un errore, perché lo vedo dentro il centrocampo, soprattutto con un allenatore che, lavorando ancora con Thuram dall'inizio della stagione, potrà tirare fuori il massimo. Ma volevo specificare e chiarire questi concetti. Per quanto riguarda invece il discorso Greenwood, ricevo moltissime domande su Greenwood. Il 30 giugno si sta avvicinando, i problemi del Marsiglia sono enormi, ma non dobbiamo pensare che, siccome il Marsiglia ha dei problemi, fa uno sconto comitiva stracciando il biglietto per la partenza alla prossima gita scolastica. Avresti dovuto pagare 10 euro, paghi 4 euro. Non è così, perché comunque è un club prestigioso, è un club che sa comunque di avere un calciatore importante dentro, è un club che vuole monetizzare al massimo, che chiaramente vorrebbe farlo entro il 30 giugno. Quindi la parabola di Greenwood è una parabola da seguire con attenzione, però con prudenza, sapendo che la Roma sta lavorando per fare una cessione, ma senza correre troppo con la fantasia, né immaginare o speculare sul fatto che Greenwood possa essere dato a prezzi di saldo. Faccio un esempio: se chiedevano 50 più bonus, arrivi con 40 e te lo danno. No, anche perché oggi Greenwood ha indirizzato il suo sguardo e la sua attenzione nei riguardi della Roma, però poi aspetta anche che la Roma faccia dei passi. Quindi prudenza, obiettivo sdoganato, ma molta prudenza, non corriamo troppo, perché sono delle cose molto delicate, su costo di cartellino alto. Portiere Napoli, per dirvi che insomma stanno facendo i nomi di altri portieri, bisogna trovare una destinazione per Milinkovic-Savic più che per Meret. Io vi tengo e tengo sempre il nome di Kovar del PSV, che sta giocando i mondiali, che ha fatto molto bene all'esordio. Il Napoli non ha fretta, ha memorizzato quella che può essere una fase di impasse nella trattativa per Mario Ghila, continua a seguire Kovar, le altre operazioni verranno con calma dopo l'ufficialità di Allegri, che comunque sta in stretto contatto con il direttore sportivo, e questo lo vedremo. A proposito di portieri, vi confermo che il discorso legato a Mascardi dello Spezia vede il Torino e anche la Roma. Aggiungo che andrà via al 90% Montipò da Verona. Ho dato poco fa la notizia del forte interesse del Venezia. Montipò ha un contratto ancora di 2 anni, 30 giugno 2028 la scadenza, quindi il Venezia cerca un portiere, è uno dei candidati. Si è parlato di Torino, io sinceramente grandi riscontri su una trattativa avanzata per Montipò al Torino non ce li ho. Il Torino è su altri portieri, sta seguendo anche un vice come Mascardi, ma per Montipò il Venezia ha già mosso dei passi, vedremo con quale profondità. E poi, per chi me l'ha chiesto, siete tanti, ma lo Tito quando firma, Reggio quando succede, perché allora le firme sono in pratica come se fossero arrivate, cioè è un accordo che devi fare il nero su bianco, ma la storia è stata assolutamente sdoganata in base a quello che vi avevo già raccontato 10 giorni fa di quell'incontro romano. I contatti sono andati avanti, siamo all'aspetto formale, è stata costituita, diciamo così, tra virgolette, costituita la società,
con le firme in arrivo e con una fase operativa che dovrebbe arrivare subito dopo questo weekend. Ma già prima di questo weekend avremo altre notizie, altri aggiornamenti su una situazione scandita, che dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per rimangiarci quanto stiamo dicendo. Io capisco i tifosi della Lazio che mi dicono come si può andare a prendere una società in un momento talmente difficile e complicato, con la Lazio che ha problemi di mercato, che non può e deve fare una cessione per sbloccare il mercato. Capisco tutto, ma non è una storia di oggi, una storia di ieri, una storia di avantieri, una storia di 3 mesi fa, una storia di 6 mesi fa, è una storia che va avanti da anni, che io senza alcun tipo di limite, con grande libertà per fortuna, ho raccontato. Quindi non posso meravigliarmi adesso se lo Tito sta pensando come sta pensando a un'altra situazione, perché se lui pensa a un'altra situazione è perché ci sono varie argomentazioni che lo portano su altri fronti piuttosto che sul fronte del consolidamento di una situazione difficile, perché qui, e concludo, abbiamo dimenticato

Ti cade una cosa, che sta finendo giugno, hai uno stadio vuoto, non hai appeal, la gente ti ha abbandonato e qui se ne parla come se nulla fosse. Su una storia che ormai era esplosa negativamente da anni e le conseguenze sono di oggi. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo sicuramente molto presto per un altro contributo. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Nel corso del weekend si espande ulteriormente l'anticiclone subtropicale africano sull'Europa, porterà un'intensa e lunga ondata di caldo su gran parte del continente centro-occidentale. Vedete già oggi dal satellite, con poche nuvole presenti sull'Europa, ancora qualcosa riesce a formarsi sul ramo ascendente dell'anticiclone, anche qualche locale temporale di calore, soprattutto nelle zone interne montuose durante il pomeriggio. Vedete la situazione che è bloccata con questo anticiclone che stazionerà per diversi giorni sull'Europa, non solo nel weekend ma poi anche la prossima settimana, e dunque temperature che raggiungeranno valori praticamente record tra oggi e domani, soprattutto sulla penisola iberica, sulla Francia, dove a 1500 metri vedete le temperature toccano anche i 25 gradi, 25-26 gradi in libera atmosfera. Questo si traduce in temperature a suolo diffusamente oltre i 40 gradi sulla penisola iberica, ma anche su parte della Francia si supereranno i 40 gradi. Qualche grado in meno in Italia, dove comunque fa caldo, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Guardate le temperature minime previste nella giornata di sabato, saranno ben oltre i 20 gradi su gran parte delle principali nostre città, soltanto in montagna si respira un po' di più anche durante la notte. Le massime sabato toccano i 36-37 gradi in pianura padana, sulle aree interne della Toscana, valori un po' più contenuti al sud, dove il caldo non sarà così opprimente, almeno fino a questo weekend. Queste sono le massime di domenica, un ulteriore allievamento su gran parte d'Italia, con punte fino a 37-38 gradi, Valpadana e Toscana interna. Da segnalare anche la possibilità di qualche locale temporale di calore in sviluppo sia sabato che domenica, soprattutto sull'arco alpino, però fenomeni diciamo a macchie di leopardo, e dunque non prenderanno tutte le zone, ma saranno diciamo localizzate sui settori montuosi. Questa è la previsione per una nuova settimana, la situazione non cambia, l'anticiclone rimane sempre presente e bloccato, quindi l'ondata di caldo sarà anche piuttosto lunga, ci vorranno diversi giorni prima che questa struttura anticiclonica venga smantellata, e dunque insomma anche per la prossima settimana ci aspettiamo temperature sempre costantemente oltre i 34-35 gradi anche sull'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi, dopo la fine della carriera, aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età

0: ricordi a 58 anni, il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta, anche se un po' più giovane di me. Un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia e niente, e ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il Bari con 24 gol segnati, ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: Sì, no, poi ha fatto. È stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento, non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però. Ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo, non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno vagliando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro. In particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve, quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, sono quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi. Ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi, visto che si guarda a quello, si guarda al portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello scudetto, dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime, l'anno scorso ha vinto il campionato e Coppa Italia, però è la Champions che al calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile, negli ultimi anni non abbia fatto bella figura, a parte l'Inter,

0: che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le tre competizioni.
1: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
0: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente e conosce l'ambiente, un grande personaggio, e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa. Non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
1: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i dirigenti, sì, che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
0: Ma è dimostrato, è di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone. Amorim, non lo so, non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, ma non si capisce, non c'è la società, prendono già un allenatore, non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco e vediamo, è comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
1: Invece, parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini, che mercato ci sarà secondo te, quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
0: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose, forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista, però da quello che leggo vedo che deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
1: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
0: No, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano, sono queste 5-6 realtà che dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne, che non avevano con Conte. Quindi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
1: E sarà una squadra da vertice anche la Roma, per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
0: Sì, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini, che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
1: Eh sì, una Roma che sta progettando la

0: squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare, perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai è anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
0: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
1: No, forse la squadra, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno. Passano sicuramente il turno, e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America, tra Sud America e Europa, e alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso, assieme alla Spagna mi ha deluso un pochino, perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà, perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti, però il Brasile mi ha un po' deluso, e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti, c'è la difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire che
0: sì.
1: continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
0: Ancelotti l'hai sentito recentemente?
1: No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano, e dal mio punto di vista è che ci sono tante squadre, e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica e una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
0: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti?
1: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Lo conosco molto bene, ma è una persona che è quello che vedi è quello che è una persona coi piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio, e i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
0: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
1: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto, perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto, molto, molto più forti a livello economico. E quindi, non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì.

0: anche loro sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Cannavali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
1: Certo.
0: Quindi la Juventus è la Juventus.
1: C'è
0: La
1: dubbio.
0: Juventus si parla di Europa, e quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta, e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
1: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
0: Beh, sì, è giovane, per il mondo del calcio. Devo dire che è
1: È giovane.
0: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio deve
1: Giovane, ma
0: andare
1: non
0: giovane.
1: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
0: Sì,
1: anche
0: no,
1: giovane,
0: vabbè, ma cioè io ne compio 70
1: sì. E tu sei
0: quest'anno,
1: giovane, per cui
0: quindi
1: sì, per cui
0: non è,
1: è giovane anche Cannevali, è vero, è
0: appunto.
1: vero. Senti, Mancini come
0: Dobbiamo
1: commissario. Sì.
0: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
1: Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
0: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà, non che verrà, non succede, non cambierà nulla, rimarremo, cioè non puoi riportare uno che ti ha mollato alla prima difficoltà, dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
1: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei
0: Sì,
1: discorsi, appunto.
0: ma si sapeva, per noi dell'ambiente, del mestiere. Si sapeva, l'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla. Sì,
1: Tutto cambia perché nulla cambi.
0: ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica, quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi è un peccato. Però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè,
1: Eh sì. Beh,
0: non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
1: sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
0: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta. Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti che però adesso voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
1: Eh sì.
0: Quindi è sempre la solita storia. Grazie
1: Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
0: a
1: giornata.
0: te, buon lavoro, ciao.
1: Grazie, grazie. E siamo così arrivati dopo questa chiacchierata con Luciano Marangona alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331.

0: 800 800 200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A, con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, soprattutto in quell'ultima sorgente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato. Per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B, in Serie A, quindi insomma ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro, Fabrizio, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
2: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che capitava una palla e quasi sempre era gol, quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri, cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere.

0: la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi, insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più. Ecco, su questo non ho dubbi a dirlo, la persona era molto di più.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, hai detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il
0: gol? No, quello non me lo ricordo.
1: La Juve. E sai qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
0: No.
1: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico,
0: beh, dai, sono gol che andrò a rivedere con affetto, perché
1: 2-2 con Livorno, insomma, ultimo gol in Serie A.
0: Alla Juve non è male, non è male, dai, in generale.
1: No, è un intreccio che sai, quando
0: adesso ci riescono un po' troppo facilmente.
1: Sì,
0: però
1: vabbè, adesso segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi, e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la prima qualificata, che è il Messico, 2 vittorie su 2, mezza tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
0: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
1: Sì.
0: con il torneo. Mi sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi, devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso, su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose, la storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo. Quindi bello vedere Messi, ma io non lo scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo.
1: Cioè, non ho capito, ti sento male. Dicevi?
0: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, orribile. Sembrava davvero avere 41 anni.
1: Sì, sì.
0: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli Houston Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
1: No,
0: quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì stare sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite ad eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere, quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
1: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
0: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo, cioè non, secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada niente.

e anche con la squadra, e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza,

0: deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, nel senso ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile quando arriva a giocarsi il mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia, però è il Brasile, è il Brasile. Quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo, non credo. Quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
1: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
0: Sì, credo di sì, se riesco a sopravvivere, perché ho la serata lunga con una, credo, presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
0: No, perché solitamente io non bevo mai, però okay. Diciamo che stasera ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
1: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste e brutta, ma alla quale ci dobbiamo rassegnare naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, è che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
0: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
1: Sì, probabile.
0: Nel senso che
1: mandava messaggi che adesso sì, gol al mondiale. Guarda che ne fa un altro, guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
0: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
1: Quindi
0: probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia, cioè non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto, cioè quindi da questo punto di vista chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa, è tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmodica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sa fare commentatore lì al mondiale. Insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
0: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Cioè, sì, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo piazza pulita, ma magari Tare lo teniamo, magari pare lo teniamo,

0: perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno, invece ha mandato via tutti pensando che secondo me fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
1: Sì.
0: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso.
1: Guarda,
0: cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico questa cosa,
1: sì,
0: chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminario.
0: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, è bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
0: Triste, però, vabbè.
1: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa per una
0: fili, esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: sono avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo. Guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra per esempio la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti, piuttosto che dire basta, via Elkan, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non ci sono più.
1: Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora
0: io
1: va bene, ora va benissimo, ora
0: okay.
1: Va benissimo.
0: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
1: Sì.

0: quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine, sì, nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io guarda, ho tanti amici milanisti, ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni,
0: tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più,
1: non
0: ragazzi.
1: Esiste più, non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi
0: peggio
1: che,
0: è, certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella. Poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi, cioè ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor Di Maia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi cioè capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
0: Ma no, il calcio d'élite non ci appartiene più, ma da tanto, e poi Real Madrid io non avevo dubbi. Cioè, nel senso, Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della del club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho, se è andato lì, è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè non è un bel segno per il calcio,
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto, in che condizioni stava?
0: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi però certo, tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
0: Esatto.
1: Giganteggia.
0: Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti, ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita. Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti: la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno.
1: No.
0: Non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno.

0: che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa, ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in
1: Sì,
0: ginocchio
1: vero.
0: da lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, che ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede, a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è al Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint-Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
1: Beh, Stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé, secondo me, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè, ragazzi, comunque parliamo di Olise, parliamo di Dembélé, cioè, ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè, io sono più tentato a dire che Olise può diventare un crack piuttosto che la
0: Ah, più di
1: consacrazione di
0: Mbappé.
1: Mbappé, eh. Sì,
0: Questo è
1: io ne
0: interessante,
1: sono sempre
0: questo.
1: stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore, alla fine, contano anche i giudizi degli altri che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint-Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, nel senso ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai al Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' meno credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore
0: Ah,
1: meraviglioso
0: Arden.
1: nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olise è una roba. Ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
0: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che
1: Ci
0: dice?
1: sarà un motivo, no?
0: Lo so, è Bayern Monaco che dice?
1: Quella è una bella domanda.
0: Perché là
1: Certo
0: non è
1: è che
0: questione di
1: se.
0: non prendersi, è questione di dire sono stato comprato dal Real Madrid, cioè il Real Madrid è più forte di me.
1: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire: ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende 2 lire,
0: No,
1: il
0: certo.
1: problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è
0: È
1: pesante, veramente
0: pesante,
1: pesante.
0: sì.
1: Però ecco. Perché magari qualcuno dice: Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
0: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo, arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevali per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare?
1: Hai ragione.

0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Cannavali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle e soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano. Esatto. Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi in Italia e alla Juve. Non è paradossale, adesso andare alla Juve non è più come una volta che dici mamma mia mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi, no, vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro? Cioè, quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'avevamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello. Esatto. Cioè il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa. Sì. Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Mm. Cioè nel senso non voglio neanche una critica.
1: No, no, bravo.
0: Fino a quando
1: sono partiti già i Cannavali out, non ti credere,
0: no, beh, ma crederà. Ormai siamo arrivati, ma però la domanda è: ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima, esatto. Generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda: tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato. Pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto: lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
0: no?
1: Ti cadono un po' le braccia.
0: Sì, cadono un po' le braccia, forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andar bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi, e poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però, insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più. Cioè, tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi, mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà. Ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Okay. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far toccare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè mi piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
1: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo, e salutiamo Fabrizio. Vai,
0: vai.
1: Nel frattempo, vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello, che 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
1: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina, e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente, anche se sono interista, fa male al calcio italiano, perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo, perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
1: Allora, io sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio, ringrazio il nostro ascoltatore.

0: perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Soren ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a Tiemolo Video qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifo varie, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo. Mi viene sempre più la sensazione quando sento queste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
1: Ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro. Sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro Reel. Quindi siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più. E quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan. Ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più. Non è come il Real Madrid, che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto male.
0: Benissimo, benissimo. Fabri, grazie come sempre. Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
1: A voi, ciao.
0: Allora, noi invece ci fermiamo. Prima pausa per noi, finisce l'editoriale con il Rotocalcio tra poco con Mancardia. Vi aspetto.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio delizioso programma. Allora, oggi è venerdì, oggi dovremo parlare di cucina. In realtà sì, ma mi sono arrivati dei messaggi dove apprezzate molto il fatto che io parli anche di pettegolezzi, mi parli anche di cose che non concernono sempre, magari cose un po' serie, e soprattutto parrebbe che vi interessa la mia opinione, la cosa mi piace da matti, perché lo faccio senza essere, spero, troppo severa o troppo puntigliosa. Tendenzialmente sono molto ironica per certe cose, ma so che molti magari potrebbero non apprezzare, ma non è che possa piacere a tutti, perché c'è quel detto che se avessi voluto piacere a tutti sarei nata a cioccolata, una roba del genere. Poi d'estate la cioccolata vi va a venire dei brufoli grossi, così parliamo d'altro. Allora, io una cosa però ve la voglio dare, è la ricettina, ma veloce di una cosa. Io sono come San Tommaso, quando vedo una ricetta nuova io la devo provare. Perché? Perché mi piace conoscere, perché dico, ma no, veramente non sapevo, oppure sì, ma quando c'è qualcosina in più, quando c'è un qualcosa di un pochino sfizioso, dico ok, io adesso la provo. E ho provato i peperoni. Dice, wow, i peperoni, sì, ma fatti in un modo molto semplice. Perché cosa succedeva? E spesso noi facciamo cuocere i peperoni per togliere la pelle, non la digeriscono di qua, no di là. Allora io li mangio anche crudi, proprio a mozzichi. Perché? Perché non solo contengono molta acqua, tantissima vitamina

vitamina C, antiossidanti, insomma fanno bene alla pelle, fanno bene alla vista e hanno anche un potere riempitivo, nel senso che se ti mangi del peperone e comunque bevi anche un po' d'acqua, ti senti sazia e zero calorie, però qualcosina hai masticato, hai mangiato. Per esempio io amo quello rosso, ma quello giallo dicono che sia, non dico più buono, ma sia un po' più dolce. Questa è una questione di gusti, ragazzi, è questione di gusti. Io vi dico solamente che gli olandesi dovrebbero essere quelli un pochino più dolci e dovrebbero essere quelli a quattro punte. Ma tutte le volte io mi confondo, cioè a tre punte e a quattro punte. Quattro punte dovrebbero essere quelli un pochino più dolci, però parliamo veramente di palati super fini, perché del resto comunque sono più o meno, deve piacere il peperone. Io ho provato e vi do questa ricetta. Per quale motivo? Perché l'ho provata ed è vero, assolutamente vero. Preso la mandolina, ho tagliato il peperone, gli ho tagliato del culetto e della testa, l'ho pulito delle striscioline bianche, dei semi e tutto. E allora il peperone non deve essere mollo, deve essere un peperone bello, bello sodo, bello tosto. E con la mandolina ne ho fatte delle striscioline non troppo sottili, ma neanche troppo grosse, altrimenti non ha senso. E l'ho affettato tutto in maniera piuttosto sottile. Ho fatto un'emulsione con l'olio d'oliva, un limone spremuto, dei capperi sottosale che non ho sciacquato, ma proprio ho utilizzato con il loro sale e ho emulsionato tutto. Questa è stata la mia marinatura e l'ho fatto marinare praticamente fino a cena. E a cena e dice, minghi peperoni la sera. Sì, ragazzi, io ve lo assicuro. Dopo ci ho messo un po' di mentuccia, la mentuccia valesca, la menta piperita, insomma, la menta che avete a casa. Come dire, spezzato le foglie in modo che gli oli essenziali si spargessero tutti intorno. Ho fatto marinare questi peperoni e ho detto, vabbè, io ci provo. Però il limone, cosa succede? Cosa fa il limone? Ammorbidisce le fibre del peperone, rendendolo decisamente molto più digeribile e non rovina la croccantezza. Ho detto, boh, bah, adesso vediamo, perché questa ricetta l'abbiamo detta qualche giorno fa, o ieri forse, non mi ricordo, all'almanacco. E ho detto, mo adesso la provo, la provo, la provo, l'ho provata, ragazzi, è buonissimi e ve lo assicuro ed è vero, il peperone non mi si è riproposto, zero, una cosa squisitissima. L'ho messo sopra un'insalatina di spinacino fresco e ho fatto come si chiama, del salmone. Il salmone l'ho fatto marinare anche lui con un po' di spezie, tutte quelle che mi andavano, proprio le ho messe dentro serenamente. Ho spremuto anche un lime perché avevo un lime che stava diventando un po'. Stava camminando da solo, se ne stava uscendo indignato dal mio frigorifero, un po' di lime e l'ho lasciato marinare. Abbiamo fatto una cenetta freschissima e davvero leggera e il peperone, niente, è rimasto proprio perfetto, non si è riproposto, non l'ho proprio sentito e questa cosa mi fa impazzire di gioia. Quindi ricordatevi bene, un'emulsione di olio d'oliva, un limone, capperi sottosale e mentuccia. Mettete a marinare il peperone che avrete tagliato con la mandolina in modo sottile, lasciatelo marinare qualche ora o per pranzo o per cena, vedrete e poi mi saprete dire che non si ripropone mai, mai, mai, mai, mai. Oggi invece parleremo di una cosa. Mi è arrivata, ho letto, diciamo così, una lode a. Vi ricordate qualche tempo fa, mi pare, poi abbiamo parlato di Silvia Toffanin, abbiamo parlato di tanti personaggi e c'è stato più ascoltatore, più telespettatore che ha detto che provava comunque rabbia del fatto che ci fossero queste persone senza alcun talento, che però erano in televisione, guadagnavano un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Allora io sono un po', non dico bastian contrario, però quando ci sono commenti troppo risentiti, troppo, ma manco se ti avesse rubato il posto di lavoro, allora io cerco un attimino di mediare, di calmierare questa cosa. E mi è arrivato un articolo molto carino che parla della persona, secondo me, no, non c'è più ormai, che non solo per una bellezza stratosferica e straordinaria, ma si parla di vero talento, si parla di un talento che al giorno d'oggi non hanno.

sono più le ragazze, o meglio, o hanno una cosa o hanno un'altra. Stiamo parlando di Raffaella Carrà, signori, stiamo parlando della meravigliosa Raffaella Carrà, che lei era, è stata pioniera del mondo dello spettacolo, del balletto, no, facciamo del ballo, perché il balletto poi mi viene in mente la Scala e l'opera, che io adoro, inteso proprio come ballo, come soubrette, come showgirl, come conduttrice. È questa donna, sa cantare, è stata pioniera in tutto, questa donna ancora vende, la sua musica ancora vende, ed è meraviglioso come non solo noi l'abbiamo nel cuore, come i nostri genitori ce l'hanno nel cuore, ma come anche i ragazzi giovani amino Raffaella Carrà. E allora ho trovato questa ode, e mi piacerebbe molto leggerla con voi. Allora, credo, dopo leggeremo anche i commenti insieme, ma credo che non ci sia molto da dover dire, nel senso che probabilmente la difenderei a spada tratta, senza proprio permettere a nessuno di poter dire mica niente. Va bene, cominciamo. Raffaella, ti chiamavi Raffaella Pellone in arti Carrà. E sei nata il 18 giugno del 43 in un'Italia che stava ancora imparando a rialzarsi, molto prima che qualcuno potesse immaginare che una bambina di Bologna sarebbe diventata uno dei volti più amati della televisione europea. Sei stata più di una soubrette, molto più di una soubrette. Sei stata una donna di spettacolo nel senso più completo e antico del termine. Cantavi, ballavi, recitavi, conducevi, intrattenevi. Passavi da un varietà a una fiction, da un'intervista a un numero musicale, con una naturalezza che oggi sembra quasi impossibile. Eri una professionista feroce, travestita da una ragazza dalla porta accanto. E invece si diceva che fosse proprio di quella scuola dove se un passo, se un qualcosa non ti riusciva, la provavi finché non ti sanguinavano i piedi. Stessa tra l'altro altissimo livello di professionalità Massimo Ranieri. Allora, io ho la fortuna di avere come amica la figlia del cugino, praticamente il papà di questa mia amica è cugino primo di Massimo Ranieri. E Mauro ama Massimo Ranieri. Mauro, quando sentiva Massimo Ranieri, forse è l'unico artista che riesce a farlo commuovere, gli viene la pelle d'oca e si commuove. E negli aneddoti che ama raccontare, racconta di questo uomo perfezionista. Io dico perfezionista perché ho usato un altro termine, però è un uomo intransigente, è un uomo che non ammette, non errori, ma non ammette che ci si scoraggi e non ammette che non si perseveri nella perfezione. Non dice non è facile lavorare con Massimo Ranieri perché è un perfezionista. Io dico che al giorno d'oggi, se non sai stare al passo con questi talenti, è meglio che ti fai un esame di coscienza. È come Raffaella Carrà, quando se ne dice che questa persona era qualsiasi cosa perché era brava e aveva talento, a maggior ragione, ragazzi, è quello che noi diciamo quando riusciamo ad apprezzare qualcuno che dice ma caspita, ma questa persona è piena di talento, perché è qui e non è lì, e non è in televisione, perché ormai siamo talmente abituati a pensare che il vero talento debba essere premiato con la TV che non riflettiamo sul fatto che magari questa persona ami teatri, un suo regalarci il suo talento, non in un modo strettamente commerciale, perché magari basta questo. Ci sono queste persone, nessuno disprezza la televisione, nessuno disprezza il cachet della televisione, però ci sono persone veramente talentuose che a volte dice è un peccato, non è stato scoperto prima, ma in realtà probabilmente dietro c'è anche tanto altro. Parliamo di una Raffaella Carrà che lei voleva, e io mi ricordo perfettamente che fu scartata a un provino, e quando decise di dire no, io ci voglio essere, voglio starci lì, e lei disse voi non ve ne pentirete. E noi abbiamo potuto godere per tantissimi anni di una bellezza, di una bravura inenarrabile e inarrivabile. Capisco adesso questo signor Alberto.

che diceva: perché queste senza talento, brutte perché rifatte probabilmente, meritano un posto del genere? Probabilmente lui, nel suo essere magari un uomo âgé, ricorda perfettamente una Raffaella Carrà. Una persona dedita al lavoro, dedita all'arte, perché questi sono artisti, e si arrabbia per quanto riguarda tutto quello che è premiato senza merito, ecco, diciamo così. Eri talmente brava che tutti a un certo punto si dimenticavano persino di dire che eri bellissima. Per me era stupenda. Era un dettaglio marginale, perché quando entrava in scena non si guardava il volto, si guardava l'energia, quella capacità rarissima di riempire uno studio televisivo senza mai divorarlo, di essere la protagonista assoluta senza schiacciare nessuno, di sembrare familiare a milioni di persone che non si sentivano, che non ti avevano mai incontrata. Hai fatto ballare mezza Europa, hai scandalizzato i professionisti dello scandalo con un ombelico, hai insegnato a un paese spesso rigido e impacciato che si poteva essere popolari senza essere volgari, sensuali senza essere aggressive, moderne senza sentirsi obbligati a disprezzare il passato. E soprattutto sei stata libera. Libera in un momento televisivo che non sempre amava le donne libere. Io ricordo perfettamente mia madre quando mi raccontava di Mina, che fu allontanata dalla televisione, dall'allora televisione, dalla Rai, perché era incinta. Era incinta, non so, di Pani, se non ricordo male, ed era uno scandalo perché non era sposata, perché lui era sposato con un altro, roba di questo genere. Roba che, cioè, ci sono sempre stati gli amanti e le amanti, però lei era sotto i riflettori e quindi fu allontanata da Mamma Rai. Va bene. Quando te ne sei andata il 5 luglio del 2021, lo hai fatto con la stessa eleganza con cui avevi vissuto, senza clamori, senza l'ultima intervista, senza la ricerca disperata di un riflettore che, se avessi voluto, sarebbe rimasto acceso per sempre. Qualche anno prima avevi salutato Gianni Boncompagni, antico amore e compagno di mille avventure televisivi, e nel tuo ultimo viaggio c'era accanto Sergio Iapino, compagno per un lunghissimo tratto della tua strada. Una storia che racconta una cosa semplice e rarissima, che l'amore può finire, ma l'affetto, il rispetto e la gratitudine qualche volta riescono a resistere. La gratitudine, io vorrei aprire davvero uno spiraglio, vorrei veramente fare un asterisco su questa parola. Sempre meno persone riescono ad essere grate, riescono a capire cosa sia la gratitudine, come se essere grati a una persona dell'opportunità che si ha, della benevolenza, dell'affetto, sia una cosa vergognosa. Tendenzialmente, le persone migliori sono quelle che sono grate per l'occasione che gli è stata data. Niente è scontato, signori miei, niente è scontato. Certo, vi fate il mazzo per arrivare a fine mese, magari vivete spesso e volentieri una vita che non vi piace, ma lavorate perché avete bisogno, perché abbiamo bisogno di uno stipendio. Però in quanti di voi fate un lavoro che non vi piace, che odiate? Non è bello questo, non è bello questo, non è bello per il vostro fegato, non è bello questo per questa vita che è una sola. Non tutti noi abbiamo la possibilità di poterla cambiare questa vita, ma almeno, e ve l'ho detto anche tante volte, il consiglio da una che lo ha fatto, ha mollato tutto per iniziare una nuova vita che non è fatta di ricchezza, non è fatta di vestiti, di scarpe, di borse, è fatta di gente bella, gente riconoscente, è fatta di ogni giorno può essere nuovo, ma anche ogni giorno è fatto di: se non voglio uscire di casa, non mi vede nessuno. Se voglio andare al mare, se voglio uscire, se voglio fare, posso farlo. Posso avere anche cura della mia salute. So che molti di voi non lo possono fare, però io vi dico questo: è un piccolo segreto che io. Segreto Pulcinella, però è un piccolo, se volete, consiglio. Ora io non sono nessuno per consigliarvi, ma
dal mio punto di vista, che l'ho utilizzato perché stavo facendo un lavoro che mi stava rovinando la salute, stavo facendo un lavoro e lavoravo con

una persona che mi stava annientando, umiliando e logorando, io ho scelto che questo lavoro potesse anche darmi la possibilità di fare altro. Cioè, sì, lavoravo tutte le mie ore, la stanchezza, la scogliosi, tutto, avevo tutto e di più, esami sballati, ma tutto, ma stavo una pezza. Ho detto, però almeno se riesco di tutto il mio stipendio a ritagliarmi quei soldini per fare questo corso, per imparare a fare questo, per poter fare quest'altro, c'è chi lo usa per viaggiare e voi fate benissimo. Io dico, questo stipendio maledetto, che magari pesa tantissimo, se riusciste davvero a una piccola somma, magari anche messa da parte mese per mese, se non ce la fate, ma darvi la possibilità di imparare a fare qualcos'altro, qualcos'altro che poi magari potrebbe dare il via a un nuovo sogno, un nuovo progetto, fatelo, fatelo, fatelo perché vale veramente, quei soldini risparmiati duramente valgono tutto il vostro impegno. E quel lavoro diventa un mezzo per fare qualcosa che vi piace, che vi dà soddisfazione. Poi tornerete al lavoro magari meno neri, meno grigi, perché dite: ok, faccio questo lavoro, voglio farlo bene perché mi interessa sicuramente arrivare a fine mese, come se fosse brutto. Non è brutto andare a lavorare per i soldi, perché nessuno va a lavorare per la gloria. Cioè, sono quelli più fortunati perché vanno a lavorare, hanno un fantastico stipendio e amano quello che fanno, e altre persone no, si devono accontentare, si sono accontentate. Nella vita io non giudico nessuno perché nella vita puoi non aver studiato e non aver portato a termine gli studi o non essere stato che ne so io. Va bene tutto. Se avete uno straccio di lavoro, tenetevelo come l'oro, perché e se avete la possibilità, un sogno, questi due soldini che guadagnate, se vi dà la possibilità, magari non subito, però fate un corso. O di qualsiasi cosa, io non ho idea di cosa vi pi possa piacere. Costa tantissimo fare un corso, metteteli da parte, perché tanto ci sono tutti gli anni, ogni tot mesi ci sono questi corsi di computer, di formazione del disegno, di qualsiasi corso di formazione voi vogliate fare. Ma almeno, ve lo giuro, per me è stato così. Quando ho iniziato e mi sono presa un diploma come color design, ho iniziato a odiare meno il mio lavoro, che, signori, ero la proprietaria, ero socia in quel negozio, quindi non è che ero una sottoposta. Ma andare al lavoro per avere uno scopo, per avere il mio pulciosissimo stipendio, perché quello era, non vi sto a raccontare, tutte le mie ore di lavoro, non fa niente. Io dicevo, che bello, sto mettendo comunque da parte questi soldini, un po' di soldini, perché mi farò questo corso, perché posso comprarmi determinato materiale, perché posso. E mi faceva. E la mattina andavo al lavoro con uno spirito diverso, perché la mia ispirazione era un'altra. Facevo bene il mio lavoro perché guai, guai, nessuno vi deve dire niente, ma nessuno deve dirvi bah, guarda che no. Sempre testa alta, date sempre il massimo e poi fate così se riuscite. Altrimenti continuate a lavorare, fare quello che fate al meglio delle vostre capacità, ma mettendo da parte dei soldini per fare altro, per fare quel corso. Ve lo dico, ve lo dirò sempre, ma perché vi aiuta nel cuore, vi aiuta tanto nella testa. Una storia che racconta una cosa semplice e rarissima. Che l'amore può finire, ma l'affetto, il rispetto e la gratitudine qualche volta riescono a restare. E forse è anche per questo che l'Italia ti ha voluto così bene, perché dietro il caschetto biondo, dietro i lustrini, dietro i balletti, i successi, c'era una persona per bene, una qualità molto meno appariscente del talento, ma infinitamente più difficile da conservare. E così da qualche parte viene da immaginarti ancora lì, con quel sorriso che sembra accendersi in un istante prima delle luci dello studio, a scuotere il caschetto biondo, a contare i fagioli, a ridere con noi e a ricordarci che la leggerezza, quando è fatta da chi sa maneggiarla davvero, è una cosa terribilmente seria. Allora, questo articolo lo dice davvero lei. Lo vedevi che era di una bellezza assai rara perché era autentica, non era rifatta in nessun modo e neanche quando c'è stata la possibilità di potersi fare dei ritocchini, lei non si è mai toccata.
questa

Questa cosa probabilmente poche meraviglie possono permetterselo. Una è Virnalisi, anche Anna Magnani non si è mai toccata, sebbene donna di grandissimo talento, ma non di uguale bellezza. Non voglio offendere nessuno, ma è così, è oggettivo che è così. Ognuno è bella a suo modo, neanche lei si è voluta rifare. Perché quando non sei appariscente, non sei apparentemente così bella nei canoni. Però hai questo carattere, questo carisma che risulti, no, cioè non ti interessa. Raffaella Carrà era non solo molto bella, ma il suo talento arrivava comunque prima. Cioè, dimenticavi quanto era bella quando vedevi, anche se tirava indietro, se lo faccio io mi spezzo in due. E io amo questa cosa e lo dico da sempre. A me è dispiaciuto molto. Io ricordo perfettamente nella mia vita, ho pianto, pianto, sai, le classiche lacrimucce, per Freddie Mercury, per Raffaella. Perché mi è proprio dispiaciuto tanto tanto, e per la morte di George Michael, mio primo grandissimo amore, e il giorno di Natale del 2016, io porto ancora il lutto se volete. Ecco, io per questi grandissimi artisti, io veramente mi sono commossa, mi è dispiaciuto così tanto che porto questa mancanza nel cuore, e anche Lucio Dalla, è una mancanza che porto nel cuore, una mancanza che dici non è giusto? Cosa facciamo noi senza quella canzone all'anno? Senza quell'hit? Non lo so, boh, io sono un po' così. Allora, senti questo che dice. No, questa. Allora, va bene, io capisco tutto, ma le sue erano canzoni molto, molto semplici. Erano canzoni che dovevano essere orecchiabili, dovevano far ballare, non sono canzoni che devono far pensare. Perché, signori miei, se qualcuno davvero dovesse scrivere ancora delle canzoni che fanno pensare o che fanno, ve lo dico che non funzionano. In un'Italia, in un paese dove tutto corre, ci vuole leggerezza, divertimento. Guardate in Cristicchi all'ultimo Sanremo, qualcuno se la ricorda, uno si ricorda che è per la madre, è una canzone tristissima, ha fatto piangere tutti e poi ha fatto puff. Raffaella Carrà, ballo ballo, cioè ancora c'è gente che la mette. Se Mauro quando fa le serate mette Raffaella Carrà, è un delirio. Un delirio, quindi qualcosa ha lasciato, ha lasciato molto, molto, molto, molto nella cultura italiana, nella leggerezza, fatta con assoluta serietà. Ora io vi saluto e vi dico, provate a fare questi peperoni, non ve l'aspettavate, vero? Provate a fare questi peperoni, provate a non odiare il vostro lavoro, provate a dargli un senso. Almeno con questo lavoro di pupù riesco a fare questo, riesco a fare quest'altro. Provate a non odiarlo perché non ve lo meritate, non ve lo meritate assolutamente. Io dico che non c'è niente di più bello che l'essere grati. L'essere grati al vostro datore di lavoro, al mio, grazie Raffaele, grazie Tina. Io sono una persona molto grata e la gratitudine non ha mai sminuito né il mio carattere né la mia voglia di fare, ma il senso della gratitudine è quello di dire: caspita, questa persona ha creduto in me. Io sono grata a Mauro che crede in me tutti i giorni. Io sono grata ai miei genitori che hanno creduto sempre in me e mi appoggiano. E sono felice dei miei momenti felici e dei miei successi. È bellissimo. Siate grati, ringraziate, abbiate modo di sdebitarvi e non con regali costosi, una torta, una bottiglia di vino, un invito a che ne so, non lo so, a venire a mangiare da voi. Se cucinate male, chiedetemelo, vi aiuterò io. Io vi auguro un fantastico weekend, vi auguro di passare delle giornate bellissime. Mi raccomando, state attenti perché dicono che farà molto, molto, molto caldo. Quindi date a studio aperto, bevete tanta acqua, non uscite nelle ore caldissime e per l'amor del cielo, i cani, o la mattina molto presto, o se non potete mettetegli una traversina e la sera dopo le 8, perché quei loro piedini, quelle loro zampettine, gliele bruciate. L'asfalto è
non perdere.

allora io sono attratta adesso, quindi ora comincio la mia ultima attesa, la mia ultima notte d'attesa, e aspetto l'alba. Così poi ci vediamo lì, dove sappiamo io e te.

sono qui. Guardo il telefono, vedo che non mi rispondi e niente. Mi sembra che sia passato pochissimo tempo e poi tantissimo. Invece non lo so, di notte si mescola tutto, tutte queste luci, di, non lo so, queste vite che scorrono, che non sono la mia.

0: forse è sempre così, non lo so, forse si aspetta così tanto qualcosa che poi alla fine la perdi.
1: Che messaggio strano che ha mandato in questo caso?
0: Che cosa sia tutto questo? Lo sappiamo solo io e te. Ciao.
1: Allora, praticamente è un film, praticamente Fabi Fibra e Giuntile hanno fatto questo film con Milano Baby, con Pilar Fogliati come protagonista, che lancia un messaggio in realtà molto bello, nel senso che quando tu aspetti così tanto qualche cosa, arriva quel momento in cui ti addormenti e quella cosa passa, perché sei talmente preso dall'ansia di aspettarla che poi dopo ti abitui, lasci correre e un po' quelle che sono le vibrazioni che manda, emana il tuo corpo, la fa arrivare proprio quel momento in cui, caspita, mi sono addormentato ed è passata. Può essere l'amore, può essere un lavoro, può essere il godersi la famiglia, può essere il godersi il proprio tempo, perché anche quello. No, cioè, nel senso, uno passa una vita completamente a non godersi famiglia, tempo, felicità, gioie, bellezze varie, e poi dopo cosa succede? Ciao, ecco, finisce là. E no, vabbè, non voglio, attenzione, non vi voglio abbuffare, come si dice, però siccome oggi è venerdì, iniziamo con la prima parte del programma, di questo programma di SVR, in mia compagnia, e il venerdì solitamente lo accenniamo un po' ai complotti, no? E oggi parleremo proprio un po' di quello. Detto questo, iniziamo la puntata. Ben trovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, Teleroma 56, tutti i canali che ci ospitano, il venerdì dedicato, come sapete, e spesso, alcune volte sì, altre volte poi dopo cambiamo, dopo vedremo con Simona dove andremo a parare. Lo sapete, questo è un programma, e il primo programma è diviso, cioè nel senso è un programma che va ad abbracciare varie fasce orarie. Il programma è uno, noi siamo 1/2, poi con Simona, e sarà diviso in tre parti, quindi potrete vederlo nell'arco della giornata per tre volte, mentre poi gli amici invece ci guardano la sera, se lo potranno godere tutto insieme in fila. Come vi dicevo, oggi voglio affrontare alcuni argomenti non proprio complottistici, ma quasi. Che cosa ci nascondono i poteri forti? Questa è la domanda. Cosa ci nascondono? Poteri forti, cosa ci nascondete? Perché? Allora, no, in realtà non voglio andare a parlare proprio di cosa ci nascondono i poteri forti, ma di cose che in realtà succedono in vari posti, in vari stati. Per esempio, una cosa molto strana, vedete che è incredibile, questa ricerca l'ho fatta perché Simona si è ogni tanto ciclicamente si prende bene, come si dice, per i film K-movie, no? Quindi tutto quello che riguarda i Korean movie, no? Come il K-pop, però no, i K-movie. Quindi, però, andando a leggere sia la Corea, il Giappone, eccetera, hanno delle usanze particolari, delle usanze che ti lasciano abbastanza a bocca aperta. Per esempio, in Giappone è possibile pagare per scomparire senza lasciare traccia ed è completamente legale. Cioè, tu puoi prendere, vai da uno e gli dici cortesemente fammi scomparire, gli dai X. È come il programma di protezione testimoni, per esempio, potrebbe essere, no? Però, che ne so, hai debiti, hai problemi con la Yakuza, hai problemi, dici devi sparire, non mi devono più trovare, eccetera, paghi qualcuno, e adesso andremo a scoprire come si fa, più o meno come si fa, e sparisci. Nuova identità, nuova persona, non esisti più. E via. Allora, questo fenomeno è chiamato Yohatsu. Yohatsu, sì.

che significa letteralmente evaporazione. Si riferisce a persone che scelgono volontariamente di scomparire dalla propria vita. Così come niente fosse. Lo si fa appunto per sfuggire a debiti, ci possono stare abusi, magari è quello, vergogna o una pressione sociale diventata insostenibile. Aziende note come Night Mover si occupano di raccogliere e spostare tutti i tuoi beni in modo discreto, trasferendoti durante la notte. Così arrivano, sì, salve, un giorno dobbiamo svuotare, prendono questo, prendono quell'altro, magari non è che ti prendi tutta casa, però se devi sparire, un minimo te lo vuoi portare dietro, e loro si occupano di questi, ti trasferiscono in una grande città dove nessuno ti conosce e dove puoi trovare lavori pagati in contanti, perché devi sparire, quindi non è che puoi essere assunto o puoi essere un conte, ma la tua vita deve cambiare letteralmente, deve cambiare totalmente. La polizia inoltre non divulgherà la tua nuova posizione a nessuno che ti sta cercando. Questo è privacy e anche correttezza. Ovviamente se hai fatto qualcosa di illegale, la polizia poi, cioè nel senso, non è che se vuoi hai rubato, vuoi, sei latitante, lo puoi fare, magari lo puoi anche fare, ma non è proprio completamente legale, perché poi se sei latitante per la polizia ovviamente no. Se invece lo fai per sfuggire appunto il senso della vergogna in Giappone, che credo sia fortemente sentita questa cosa, perché se la vergogna, capito? Hai fatto qualche cosa, i cacaradivi, cioè tra un po', no? Le persone che restano indietro non ottengono mai risposte né la possibilità di trovare una vera chiusura. Questo è il problema, perché poi tu puoi anche sparire, fai il famoso ghosting. Nelle relazioni alcune volte succede, no? Vabbè, sai, mi ha ghostato, eccolo lì, non è proprio la stessa cosa, però è un po', come dire, lascia anche a loro, lascia un po' l'amaro in bocca, perché dice, ma questo da un momento all'altro ha preso ed è sparito, da un momento all'altro ha preso e non c'è più, perché l'ha fatto? Ragazzi, possono essere, sono molteplici le problematiche che qualcuno ha per decidere di lasciare famiglia. Per adulti che se ne vanno volontariamente, le norme sulla privacy possono lasciare i familiari senza un indirizzo e senza alcun modo per imporre un contatto. Questa è tremenda, questa cosa. Ciò che all'esterno appare come un mistero è spesso dall'interno una via di fuga sociale all'interno di un sistema ad alta pressione. La persona che scompare ottiene distanza, la famiglia che resta vive un'incertezza che può durare anni. Il fenomeno dello johatsu persiste perché offre un'uscita legale quando sembra più difficile che scomparire. Ci sono dei posti in Cina, credo, un famoso ponte, l'avevo letto, non vorrei dirvi una cretinata, ma l'ho letto, ma è così, dove ci sono tipo 300 suicidi l'anno, cioè, e c'è un uomo che appositamente va a mettersi su quel ponte per cercare di salvare le persone che decidono in qualche modo di togliersi la vita. Comunicazione, ne potete parlare? Cioè, se c'è qualcosa, adesso è un argomento un po' delicato, però siccome so e ci sono ragazzi che hanno fatto questa scelta estrema perché bullizzati, perché vessati, perché impauriti o perché presi dalla vergogna hanno fatto fatica a uscirne fuori, parlatene. Ci sono dei numeri, ci sono persone che magari hanno voglia di ascoltarvi, e ci sono persone con cui magari i genitori stessi, anche se sembra che spesso non vi capiscano, vi posso garantire che il genitore
vi sarà sempre vicino, anche quando dice è difficile, mi cazzierà, mi si arrabbierà tantissimo con me. Sì, ma parlatene e discutetene con lui. Non fate gesti estremi.

i Goo Goo Dolls. Da tanto che non sentivo questa canzone. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo quasi giunti al termine di questa prima parte, dopodiché arriverà Simona, con cui continueremo a chiacchierare anche di complotti. Ora stavo leggendo un po' di cose strane, perché eravamo in Giappone, poi mi sono collegato alla Corea, al K-pop. Ma a proposito di Corea, stavo leggendo delle cose così strane su questo Kim Jong-un, questo il su, oh, non mi fa niente, non sto dicendo niente di male di Kim Jong-un. E per esempio dice, adesso vi leggo, ecco, l'avevo trovato, a parte che la domanda che adesso si stanno ponendo in generale a proposito proprio di lui, adesso credo che sia un po' una sorta di bufala, credo che sia un po' una sorta di, vabbè, mettiamola così, è che se domani arrivassero gli alieni, arrivano gli alieni e decidono: salve, vogliamo parlare con qualcuno. Ora, voi a chi dareste il compito

di parlare con gli alieni. Guardate che ci avete mai pensato? Ora tutti dicono arrivano gli UFO, arrivano gli UFO. Domanda, devono arrivare per forza in America? Cioè l'America ci ha instillato nella mente la cosa che gli UFO vanno per forza là. Devono andare per forza negli Stati Uniti. Storicamente nei film, guardate X-Files, no? Quello che sentite di sottofondo, l'idea è quella lì di... Noi UFO attacchiamo chi? L'America. Noi alieni a chi attacchiamo? L'America. Poi dopo tutti quanti si armano, si uniscono, vedi Independence Day, sì, anche in Independence Day poi hanno attaccato il resto del mondo, ma l'America è partita a salvare. E.T. non è arrivato da un bambino di Casa Micciola, è arrivato da un bambino del Texas, dov'era il bambino lì, come si chiama? Del film E.T. Cioè, It, che è un alieno, eccetera, non è che è arrivato a grottaglie, è arrivato in America, in questi paesi rurali sperduti dell'America. Cioè, vedi che arrivano tutti quanti lì, sti personaggi. Quindi, a chi affidi il potere di parlare con questi? A Trump? No, innanzitutto bisogna capire con che lingua parlano, perché probabilmente è più probabile che gli alieni riescano a parlare la nostra lingua che noi a parlare o a intendere la lingua loro. Che cosa lo porti a feste, burdelle, ballettini e tutte queste, cioè non lo so a dove puoi andare a parlare, a chi lo fai parlare? A Kim Jong-un che gli taglia i capelli? No, anzi no. Solo lui può avere il taglio dei capelli. Sapete che ha vietato il suo taglio di capelli in Corea, non, dalle parti, non si può fare. No, voi nordcoreani, sudcoreani, quelli che sono, potete tagliarvi solo i capelli in 28 modi. Basta, niente, non si può fare altro. I nordcoreani, esatto, i nordcoreani hanno solo 28 tagli, ma il mio no. Arrivano gli alieni, via. Come a Putin? Dice, nel senso, Putin, ma chi lo sa, magari, non lo so, al re Carlo, forse sì, affiderei la diplomazia a un re, almeno, lo so, lui è Atla, a lui potreste affidarlo, potrebbe anche essere, italiani, io voglio bene a Giorgia Meloni, mi piace, però... Trattare con gli alieni non deve essere proprio una cosa facile, facile. Probabilmente lo darei, probabilmente ha una personalità, probabilmente di intelletto o comunque che sia in grado, che abbia una forte diplomazia. Perché, no, ma non per altro, perché a Trump di diplomazia ne ha quanta ne ho io appena sveglio la mattina quando non ho ancora preso il caffè oppure non fumo da 7 giorni. Quella è il suo livello di diplomazia uguale alla mia. Chi potrebbe esserci? Cioè, nel senso, una persona che Netanyahu che ha deciso di fare la guerra, famo la guerra. Bisognerebbe trovare una persona che non deve essere per forza un politico. Ecco, potrebbe essere quello. Non deve essere per forza un politico a parlare con... Lo so, stiamo ipotizzando cose un po' assurde, però facciamocela sta domanda. Prima o poi arriveranno sti alieni a trovarci, no? Bene, detto questo, noi siamo giunti a terra, lo chiederemo anche a Simona dopo quando ci vedremo, ma restate con noi. Grazie sempre per seguire gli SVR. Vi ricordo, il primo programma diffuso dalla televisione italiana, quindi se ci state guardando la notte, adesso proseguiremo anche con Simona. Invece, se ci state guardando in altre fasce orarie, state con noi tutta la giornata. Mettetevi davanti alla televisione e guardate Yes We Are. Come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo dopo. Per voi, sigla.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Ora la domanda che mi faccio proprio per aprire la puntata di oggi è: per quale motivo tu devi trovarti a baciare o a limonare tua amorosa durante un golpe? Cioè, ma ando cacchio sei annata? Cioè, nel senso...
2: Golpe? No, veramente? Non sto capendo. Non sto capendo.
1: Benvenuti cari amici, la canzone che avete ascoltato si chiama Golpe ed è una canzone di Giorgia.
2: Sì, infatti,
1: non vi preoccupate, lei è qui, ma siccome oggi è la puntata dei complotti, probabilmente lei non è lei, ma mi hanno mandato qualcun altro perché
2: aspetta. Allora, dimmi. Ti stavo anche dicendo, mamma, come mi piace questa
1: canzone
2: di Giorgia.
1: Giorgia.
2: Ma non sapevo il titolo.
1: Titolo, per quello, probabilmente, questo è il mondo, purtroppo va così. Il mondo dei complotti, perché qualcuno, appunto, vuole...
2: Ma anche... Volendo puoi entrare nel mio mondo fatato, così. Ho una farfalla.
1: E tu non ti sei mai fatta, perché capisci, cioè, se ti fossi drogata,

0: Allora, quindi o sei stata posseduta da un fantasma americano degli anni 70 che si faceva di LSD e quindi ha senso, hai detto con sto ventaglietto, oppure c'è qualche problema, oppure c'è un complotto in atto nei miei confronti e questa è la prova che gli alieni esistono, perché probabilmente gli alieni esistono perché si impossessano dei corpi e delle menti di giovani donzelle e vanno a fare poi al fidanzato, capito?
1: Grazie per
0: Quello,
1: il giovane, innanzitutto.
0: esatto.
1: E probabilmente sì, sarebbe veramente un po' troppo pensare di essere soli,
0: Sì,
1: è
0: ma
1: molto
0: domanda, in tutte le persone del
1: arrogante.
0: mondo l'alieno doveva venire proprio a impossessarsi del tuo corpo e rompere le balle a me? O
1: Ah, tra
0: poteva
1: l'altro,
0: scegliere qualcun altro? No, ma ditemelo,
1: ti ricordi quella bellissima serie televisiva che abbiamo visto solo due serie, se non sbaglio, forse arriverà anche la terza, di questo alieno che si impossessa del corpo
0: Aliens,
1: del corpo di
0: brava,
1: questo medico
0: brava.
1: è veramente
0: Ed è
1: ma fatta
0: esilara, esatto. E
1: benissimo.
0: allora tu sei probabilmente quello, l'alieno è andato via, quello che parla col polpo
1: Eh beh
0: praticamente,
1: sì, perché sono
0: dei
1: parenti.
0: parenti. Va bene,
1: Sapete che non mangio
0: partiamo.
1: polpo?
0: Lei non mangia polpo perché i polpi sono intelligenti, hanno il cervello.
1: Sì.
0: E allora iniziamo la puntata, cari amici, ben trovati. Io sono Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per l'alieno che è dentro Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, dillo in alienesco, come fanno i bravi presentatori per voi.

0: Brividi dappertutto, brividi in gola, ti tengo i brividi in gola, come dicono gli amici napoletani. Dimmi, allora.
1: C'è un film, tra l'altro con quella bravissima attrice che ha fatto Il diavolo veste Prada,
0: Prada, sì.
1: Quella che era la prima segretaria di Amondo.
0: Sì.
1: Lei è praticamente ha visto gli alieni da bambina, in qualche modo sono entrati nella sua testa, da adulta nell'arco del tempo ha rimosso questa cosa finché non sono ritornati e usano lei per comunicare. E lei, come altri ragazzi che è successo quando lei era bambina, praticamente parlano l'alienese con questo.
0: L'alienante, praticamente. Allora, proprio di questo ti volevo chiedere, visto che tu sei un'aliena, mi dai una mano? Cioè, la domanda che ho fatto prima ai miei amici telespettatori è: se gli alieni venissero oggi al mondo, cioè venissero sul mondo, cioè invadessero la Terra, no, mandano una spedizione, non per forza in maniera cattiva, allora mandano una spedizione conoscitiva, chi potrebbe parlare con loro? Cioè, chi sarebbe il rappresentante ufficiale della Terra?
1: Un coreano.
0: Che vi avevo detto prima, siccome adesso è il periodo dei K-pop, sta guardando tutte le serie K-pop, adesso ormai ce l'ha, poi i coreani potrebbero fare tutti quanti.
1: Sì, ma quanti. Anche perché posso dirti che è una nazione, parlo della Corea del Sud,
0: ovviamente certo.
1: O Corea del Sud, parlo di Giappone, Cina, parlo di queste, soprattutto Giappone e Corea del Sud, sono talmente speciali, sono talmente educati, talmente rispettosi, che secondo me sono già loro degli alieni, perché sono veramente spettacolari, perché quello che loro portano nelle serie televisive è veramente il comportamento coreano, il senso civico, il senso delle leggi e tutto. E per noi che siamo molto lassisti,
0: sì.
1: Devo dire che vedere il rigore, la disciplina che hanno queste nazioni, non tutti, perché anche loro hanno i loro grossi problemi di bullismo, di spaccio di droga, armi, anche loro hanno i loro grossi problemi, ma la maggior parte sono persone straordinarie. E infatti dicevo anche che i coreani di seconda generazione, o comunque quelli che più o meno hanno la nostra età e quelli un pochino più giovani, sono straordinariamente belli. Belli.
0: Certo,
1: gli attori sono talentuosi, noi facciamo un po' fatica a riconoscerli perché è un po' difficoltoso, però sono bravissimi, ragazzi. Quando piangono, piangi anche tu.
0: Piangi davvero, piangi davvero. Va bene. La domanda era un'altra, torniamo a.
1: Scusami, sì, ho detto un coreano.
0: Un coreano, cioè uno a caso, cioè nel senso, tra tutte le persone che sono.

0: del mondo arriva e tu ci metti
1: un coreano,
0: un coreano chi? Cioè un
1: magari il ministro degli esteri che sa più lingue, che ne so.
0: E l'altra domanda è: perché per forza un politico? Cioè, ora Trump ce lo metti? No, non ce lo metterei, perché alla diplomazia, no. Dicevo, come posso averla io appena sveglio la mattina senza aver preso caffè e sigaretta?
1: Ma per il semplice motivo che ma un politico, forse perché ha più una plomba professionale, si farebbe magari prendere meno dal panico, perché è più abituato a parlare con personaggi in lui, non lo so, ho detto una cosa così, ma credo che
0: quello che sto dicendo, politico, cioè ora analizzando i politici attuali nostri, dice,
1: cioè, non metterai mai un attore a parlare con un alieno, perché tendenzialmente,
0: beh, però per esempio magari, che ne so, un Tom Cruise potrebbe comunque avere, essendo abbastanza posato, a parte Scientology o meno, potrebbe comunque rappresentare la Terra, cioè nel senso gli alieni sanno chi è, che ne so, uno se immagina sempre che sia l'America, no? Tutti gli alieni sono sempre andati in America.
1: È giusto, però
0: e
1: tu potresti fare a meno di Tom Cruise? No. Io se dovesse succedere qualcosa ci rimarrei.
0: Ma perché deve succedere qualche cosa?
1: Perché tu non lo sai. Ma non, Mars Attack, te lo ricordi?
0: Ma sì, stiamo parlando di non un'invasione, ma viene giù qualcuno e dice: ok, noi siamo sulla Terra, parliamo, trattiamo, capiamo. Magari invece potrebbe essere uno scienziato, cioè nel senso uno scrittore, potrebbe essere qualcuno che comunque ha anche un alto livello di cultura, un presentatore televisivo, cioè nel senso.
1: Allora, se parliamo di alti livelli di cultura, o è un giapponese o un coreano?
0: Ma perché cacchio stai dicendo? Ma perché Modi si è fissato? Che non è vero, cosa c'è di cultura adesso? Dimmi.
1: Nel senso, la struttura scolastica in Giappone, in Cina e in Corea è severissima. Cioè tu, se per esempio ti beccano a copiare un esame, io mi sono documentata, cioè non vai all'università. Non esiste, non hai neanche
0: quello è il terrore. Quello si chiama politica del terrore. Perché comunque no. Va bene, cioè nel senso, tu se avessi vissuto tu lì con e ti avessero detto: no, se copi un compito, se sbagli una cosa, non vai più all'università o il tuo futuro viene precluso, ma di che cazzo stai a parlare? Cioè questa non è intelligenza, è dittatura. Cioè, ma non è così, cioè nel senso, tu devi scindere dal fatto che ti può piacere il film coreano, ok, che ti fa piangere quella Park Hyun, la finisci che mi dai la
1: scusa.
0: Ma sei molesto. Mezz'ora, non è bello l'intervista. È caldo? Ma devi rallentare, non ti gasare sul parcheggio, rallenta tutto quello che è.
1: Ma tu mi hai fatto delle domande, e se dal momento in cui sei d'accordo.
0: No, perfetto, ma sai come? Ok, coreani, ok, adesso stiamo qui 20 minuti perché ha già dato la risposta.
1: No, però ti ho detto anche i giapponesi. Ma allora! Sì, ma lo sai benissimo.
0: Argomentiamo.
1: Ma argomentare non significa per forza dovermi dare contro. No, cioè, argomentare, io sono una che quando dice una cosa, non dice mai una cosa a caso. Quando dice qualcosa, anche se ti sembra strano, però io riesco ad argomentarla.
0: Sì, per quello sto dicendo, ok, analizziamo chi dovrebbe parlare al mondo, i coreani, punto, basta, adesso vi arrivassi i prossimi dei 20 minuti guardiamo.
1: No, ma io ho spiegato del perché e tu hai detto: è una dittatura.
0: Eh sì, perché se tu mi dici che i coreani, cioè, possono andare bene perché hanno cultura, non è vero che solo i coreani hanno cultura.
1: No, sicuramente.
0: Cioè, noi italiani, non ti dico che ne abbiamo dei geni, ma sicuramente c'è qualcuno che ci può rappresentare.
1: Allora, facciamo una cosa.
0: Non stiamo parlando di politici, attenzione, allora, non stiamo parlando di politici.
1: No, allora, nel mondo siamo in troppi. Non lo so allora spiegarti come potrei fare per scegliere, per ogni nazione si dovrebbe fare una sorta di esame? non lo so, di un test attitudine per psicologico e che ne so, così, per poter, lui dice, loro arrivano e ti dicono, benissimo, entro un mese...
0: Vogliamo una delegazione del mondo.
1: Esatto, entro un mese, preparatevi. Allora sì che mi sta bene ogni nazione che faccia un test di intelligenza psicomotorio, attitudinale, insomma un qualcosa che faccia vedere tutti lo

0: fanno, tutti, tanto la signora Rita, ma tutti lo devono fare, e ci sarà un.
1: No, non è pensabile, vabbè, non va, la gente non va a votare, ma cioè, la gente non va a votare che deve mettere una X, gli italiani o la gente al mondo deve mettere una X e non va a votare, figurati se devono fare un test psicologico, fisico.
0: Sì, ma allora, esatto, dove
1: No,
0: sta, no, dove sta la.
1: restringiamo il campo.
0: No, ma dove sta la cosa? È che mia madre non lo farebbe mai. Cioè, forse magari tui genitori, magari sì, ma mia madre e mio padre dicono, non lo farebbero mai. E tante altre persone non lo farebbero mai. Quindi si restringe un po' la cosa. Sicuramente questa cosa dovrebbe partire dalle università o comunque dai licei in su.
1: Ma però capisci che allora rientriamo, vedi, in un altro argomento bellissimo che hai aperto, è chi sta insegnando oggi ai giovani? Cioè, licei all'università, se abbiamo professori universitari che ancora vanno in piazza a lanciare le bombe contro, li stiamo mandando contro, cioè, a parlare con gli alieni?
0: No, esattamente, perché io se sono un debosciato, magari sono anche un cacasotto e non vado a fare un test super mega wow per andare a parlare con gli alieni, perché io posso anche essere mossa dalla paura. No, no, no, questa cosa la faccio fare agli altri. È tipico anche della
1: Sì,
0: nostra
1: no,
0: nazione
1: però
0: questa
1: no,
0: cosa.
1: e questo ci sta, solo che fare un test in tutti i popoli, in tutte le nazioni, in tutte le cose, per andare a scegliere chi, potremmo già restringere il
0: No,
1: campo.
0: ma è un test, ma non, scusami, la faccio ancora più
1: Eh sì.
0: semplice. Online, in modo che tu invii, fai il test non va neanche stampato, tu lo fai online, questo test, perché ci sarà un link
1: Tipo un
0: apposta.
1: quiz, sì.
0: Esatto, e questo vengono tutte portate, ogni nazione nel suo super mega cervellone, che sceglierà, ok, quelle che sono le persone. La persona adatta, quindi non è neanche un italiano che sceglie nel test, ma sarà una super intelligenza artificiale, un super computerone, come si diceva negli anni 80 e 90, che raccoglie tutti i dati di chi vuole candidarsi per andare a far parte della delegazione, e ci deve essere scritto che non beccano una lira, quindi lo fanno per curiosità, per sapere scientifico, lo fanno.
1: E se fosse un mitomane che è bravo e supera il test? Perché?
0: Questo viene molto difficile perché, eh sì, perché si farà in
1: Si
0: modo,
1: faremo.
0: sì, si farà in modo l'intelligenza artificiale, tu lo sai che poi in un certo
1: Allora ti chiedo,
0: senso.
1: se l'intelligenza artificiale che lo fa, gli alieni che sono superiori a noi, che sono riusciti a volare da un'altra parte a oggi, sono già molto più intelligenti di noi.
0: E allora
1: Quindi.
0: saranno loro a decifrare tutti i test, perché loro non sono corruttibili come noi. Se c'è un pazzo megalomane in America, sono così a fiotte, ammazzi come gli asparagi. Cosa farà? Scusami, gli alieni daranno un link ad ogni nazione e saranno loro, con la loro super mega intelligenza infinita, a elaborare
1: A chi
0: tutti i
1: lo
0: dati.
1: danno? A chi lo danno?
0: A chi cosa?
1: A chi danno sto link?
0: Alle nazioni,
1: E
0: dico,
1: a chi?
0: allora,
1: Arriva l'alieno.
0: faranno in modo
1: Sì.
0: che ci sarà un comunicato stampa, un comunicato TV,
1: Perfetto. Quindi stanno già comunicando con qualcuno.
0: con la televisione italiana, con la televisione americana, con
1: Quindi
0: le maggiori testate
1: Perfetto.
0: italiane, Mediaset, Rai.
1: E quindi automaticamente stanno già comunicando con qualcuno.
0: Sì, ma non gliene frega niente comunicare con il tizio giornalista. Vogliono dire, noi comunichiamo con voi che vogliamo questo. Non è che vanno avanti a dire altro, vogliamo questo. Vi mandiamo questo link, voi dovete, chi vuole far parte della delegazione per parlare con noi, deve risolvere questi quesiti, che possono essere anche problemi di
1: Perfetto, ma allora
0: fisica quantistica.
1: perché non fanno come fanno automaticamente anche nei film? Ciao, siamo gli alieni, adesso vi
0: Fa
1: distruggiamo
0: paura,
1: se entro 7 giorni no. Cioè no, nel senso
0: perché non
1: che
0: gli
1: uno,
0: interessa.
1: sì, ma quando
0: È
1: arriva.
0: più probabilmente per un alieno intelligente, è più stimolante dire ok, non siete alla nostra.
1: Bellissimo, che fine si è fatta, bellissimo, adoro, vai, vai. Senti
0: Non è.
1: però, siccome è un po' che parliamo di alieni, ti regalo una canzone e poi ne continuiamo a parlare.

0: grazie ai The Colors, grazie a Mark Cremont e a Serena Brancale. Ah, un po' di musica bella, allegra, quella che ti fa voglia di sentirla, capito? Bella, questa la metterei sul jukebox. Dura troppo poco, però, raga, ma fatela di 3 minuti e mezzo.
1: Ma loro arrivano sempre con la meravigliosa hit dell'estate.
0: Ma sì, ci sta, però, cioè, fatela un attimino un po' più lunga, c'è uno che la voglia ascoltare. Cioè, ora, se io dovessi pagare in un jukebox per metterci la 200 lire per ascoltare, me la fai durare 2 minuti e mezzo, me lo del culo, cioè, nel senso, dopo dai, avanti.
1: Allora, stavo riflettendo su queste cose delle canzoni, ma una volta c'era un intro molto lungo e un finale molto lungo.
0: Sì, certo.
1: E poi c'era la filastrocca che si ripeteva 3 o 4 volte,
0: certo,
1: quindi che
0: certo.
1: stringi.
0: Sì, è vero, sono canzoni che sono lungo, dura 4 minuti e mezzo, però c'è tutto, però è anche bello, c'è anche la parte strumentale di Tofì, sì. Ma anche questa canzone qua, cioè tutta la parte dance, la parte strumentale dei Colors, sono bravissimi. Oh, caspita, siamo giunti al termine dei complotti, dobbiamo ancora decidere. Io voto Simona Monaco.
1: Ti vuoi sbarazzare con gli di alieni. Me?
0: Domanda, perché la vedi negativa che uno si debba sbarazzare di
1: tesoro,
0: te con gli alieni?
1: Tesoro,
0: non ti devono uccidere per forza.
1: Tesoro, io sono una di quelle persone, per esempio, che non ne può fregare di meno di andare a parlare con gli alieni.
0: Per quello, vai tu, li intorti con tutto quello che dice,
1: gli
0: cucini qualche cosa e siamo tutti felici. Bene, detto questo, cari amici, applausi scoscianti dal cielo, noi ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo, con gli alieni, ovviamente, e applausi per Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Ma quanto amiamo Jovanotti? Io mi sono sempre chiesto e continuo a chiedermelo come ha fatto a fare quel video. Cioè, nel senso, era lì appeso. Come hai fatto, Lorenzo? Dicelo, svelamelo, svelamelo. Sono dal 92.
1: Ma c'era un tappeto sotto grigio e sopra c'era questa cosa.
0: Il green screen, dice, hanno fatto. Ma no, perché c'era gente, ho visto in alcuni punti dove c'era gente che lo guardava dalla finestra.
1: È tutto un complotto,
0: ma niente, è così. Senti, cosa ci siamo dimenticati ieri sera?
1: Ti do uno schifo.
0: No, dovevo fare una cosa ieri sera, ma mi sfugge e non me la
1: ricordo. Dovevamo prendere lo champagne, ma era caldo.
0: E quindi se è caldo, giustamente, che fai? Bevi lo champagne caldo senza champagne? No, è certo, va bene.
1: Cioè, è un disonore. È disonore su di te, sulla tua mucca e sulla tua famiglia.
0: Che cosa c'entra?
1: È una citazione di Mulan.
0: Ah, che vabbè, che bella, mi piace. Detto questo, cari amici, bentrovati alla terza e ultima parte di oggi, è venerdì. Abbiamo parlato prima, ecco, mi è venuto il rasteghin. Anche a me mi viene quello che viene a te solitamente, però possiamo iniziare. Cari amici, benvenuti.

0: tutto il resto della trasmissione lo farò parlando con il diaframma, perché sennò mi viene il problema alla gola e quindi di conseguenza parlerò così. Detto questo, pronti
1: a noi non
0: a
1: dà
0: partire.
1: Fastidio, non so se ce la fai, ma a noi non dà fastidio.
0: Non ti dà fastidio, sei sicura? Sei pronta con l'almanacco? Allora, almanacco del giorno dopo, cioè di sabato. Sapete che il venerdì non è che vi facciamo quello del lunedì, vi facciamo quello di domani, di sabato. Lunedì invece mattina farò quello del lunedì, va bene, te lo sto a spiegare ogni volta, ormai ci conoscete, ci seguite così tanto, no? Tu non ti dimenticare mai più però di fare. Detto questo, allora, buonasera, il fine settimana distende la sua coperta di quiete sulle nostre vite, invitandoci ad un passo
1: lento ma violento. Scusami, era lo champagne.
0: Stai pensando allo champagne? Sì. Malandrina. E a rallentare il ritmo frenetico dei giorni lavorativi per riscoprire il gusto del tempo. Adesso lento ma violento, bravo, esatto, mi piace. Domani sarà sabato 20 giugno 2026. La chiesa ricorda San Silverio, papa e martire, tutte le poverino, patrono dei navigatori e dell'isola di Ponza.
1: Così.
0: Vabbè, i navigatori, ci siamo anche noi. E San Metodio, il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:56. Siamo alla vigilia del solstizio d'estate. Le ore di luce toccano il loro culmine annuale, regalandoci la notte più corta e magica dell'anno. E meno male, forse si dorme un pochino di più, perché non si riesce a dormire.
1: La notte più corta,
0: non si dorme. Non si dorme a casa nostra ormai, non si dorme perché qualcuno e la notte si sveglia, se cioè io proprio mi sono svegliato tre volte stanotte,
1: io una perché avevo caldo e ho acceso il ventilatore
0: e ballare,
1: perché quando il gatto si sveglia e ha voglia di giocare stuzzica Agata, che è la cagnolina bianca, e cominciano a rincorrersi. In più è estate e quindi la sveglia è presto, perché si deve godere della freschezza.
0: Sì, ma
1: del
0: se
1: mattino
0: la metti alle 7, perché te svegli alle 6:30 e apri la finestra? Già dovevo dormire con la finestra, però adesso preferisco dormire con più finestre aperte che addormentarmi col ventilatore.
1: È stato molto bello stamattina, l'ultimo quarto d'ora con la tapparella mezza che entrava la freschezza della mattina.
0: Ma
1: tanto io ti ho regalato anche la cosa.
0: Non me le metto le cuffie, mi dà fastidio, alle ciglia che sbattono. Avanti. Sì.
1: Devi tenere gli occhi chiusi, in realtà non tenere gli occhi aperti.
0: Sì.
1: Dai, vai avanti.
0: E questo coso qua mi dà fastidio. Il 20 giugno è la giornata caratterizzata da profonde riflessioni umanitarie e da simboli immortali della nostra identità. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale del rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite nel 2001 per onorare la forza e il coraggio di chi è costretto a fuggire da guerre e persecuzioni. Guardando la storia nazionale, nel 1920 Ferdinando I di Borbone approvava l'introduzione del sistema metrico decimale nel regno delle due Sicilie. Molti anni più tardi, nel 1976, l'anno prima della mia nascita, le elezioni politiche italiane vedevano per la prima volta l'ingresso in Parlamento di una donna, alla carica come presidente della Camera, l'indimenticabile Nilde Iotti. Pagine cariche di dignità, diritti e civiltà. Allenzo, vogliamo aprire una piccola parentesi, perché ci sta, perché è meglio chiarire ogni tanto, no? Qua si parla oggi della giornata mondiale del rifugiato. E noi non siamo, almeno io non sono contrario ad aiutare chi, perché lo siamo stati anche noi, attenzione, chi legittimamente è in pericolo di vita e quindi chiede a un altro Stato di essere aiutato a fuggire magari da una persecuzione o da chissà che cos'altro, no? Ma una cosa è quello, un'altra cosa è volerne approfittare di quello che è immigrare giusto perché non è che un altro Stato si può fare carico di, se ci sono milioni di rifugiati, non è che me li posso sobbarcare tutto io, ma non perché, proprio perché fisicamente è come se tu volessi mettere dentro una stanza, ci metti mille persone.
1: Guarda,
0: no?
1: Quanto è grande l'Africa e guarda come è piccola l'Italia.
0: Non puoi pensare, quindi probabilmente gli alieni, il governo, tutti chi anche dovrebbe pensare a sistemare la loro situazione in modo tale che ognuno possa ritornare al proprio stato, alla propria terra, credo, sì. Cioè quello era il discorso. Bene, passiamo la linea adesso, amici cari, alla rubrica Natura e Orto.
1: Ah, questo mi piace molto, l'ho sempre detto anch'io.
0: Bene.
1: Il sabato, tradizionalmente governato dalla solida, saggia e paziente influenza di Saturno, il pianeta che ci riconnette alla terra e alle tradizioni e al benessere profondo. In questo fine settimana, che precede l'estate, i banchi dei mercati contadini si riempiono di colori accesi dei peperoni, ricchissimi di vitamina C, antiossidanti e potassio. I peperoni sono eccezionali per sostenere l'organismo durante i primi caldi. Per la nostra salute naturale riscopriamo l'importanza di consumarli crudi, magari tagliati a listarelle sottili in insalata. In questo modo tutte le vitamine termolabili si mantengono intatte, offrendoci un formidabile scudo protettivo per la pelle e la vista. Io sono pro peperone, allora, che poi ce ne sono tre. Allora, dunque, tendenzialmente quello a quattro punte dovrebbe essere quello più dolce, sia dei tre colori. Quello invece a tre punte è quello un pochino più pizzicantino, pizzica un pochino, però
0: piccante.
1: No, non è neanche pizzica un pochino, cioè non è
0: piccante.
1: Allora, quello che vi dico è che se cioè piace o non piace, per l'amor del cielo, digerisci, certo, non digerisci, certo. Poi vi darò la ricetta su come renderli più digeribili, perché tu li fai stracotti. Ti ricordi che io te li ho fatti molto bene anche con la salsa tonnata?
0: Mamma mia.
1: Vanno anche fatti nella friggitrice ad aria tranquillamente, si possono spellare, però se non volete usare il forno vedete voi cosa fare. Però indubbiamente, giustamente lo dice, vitamine termolabili, cioè si vanno a perdere con la cottura, il peperone ha più vitamine che neanche un qualsiasi agrume. Quindi noi che facciamo le spremute d'arancia, sicuramente
0: fatevi una spremuta del peperone.
1: Del peperone freddo. Quindi dopo vi darò una ricettina veloce.
0: Si metteva nell'estrattore, no?
1: Sì, ma allora il peperone deve piacerne il sapore, perché altrimenti è difficilissimo. C'è chi è team peperone giallo, team peperone rosso, a me piacciono entrambi e io li adoro crudi, anche perché hanno, dovete sapere, che hanno un potere saziante, ovvero se sono talmente ricchi di acqua anche che tu quando li mangi ti saziano e hanno praticamente zero calorie.
0: Ci sono anche
1: calorie.
0: I peperoni, quelli corno, quelli polunghini,
1: sì, quelli
0: che
1: sono
0: quelli
1: dolci,
0: che sono
1: dolcini, sono molti varietà.
0: I famosi friarielli, che sono i peperoncini, i peperoni, quelli un po' più piccoli.
1: Sì, che vanno fatti
0: fritti,
1: in padella.
0: Esatto,
1: i famosi frigitelli. Che o li fai in padella
0: buoni.
1: O li fai nella friggitrice.
0: Che sono buoni, che potremmo anche ricomprare, perché ne ho voglia messi dentro al pane. Cioè, lì ti fai il pane, quel pane che fai tu.
1: L'abbiamo finito tutto.
0: Allora, facciamo il pane, fai proprio il panino terone con i friggitelli. Se mia mamma, quando eravamo piccoli, andavamo, faceva il pane, toglieva un po' di mollica, anche se a me piaceva tanto, prendeva le due fette del pane fatto quello lì dal fornaio, ci metteva dentro i friggitelli e ciao, chiudevi, un po' di olio, sale, ad Alfano, ha detto, ma sì.
1: Se mi lasci la zia... Se mi lasci la macchina vado a cercare i friggitelli, perché c'è un supermercato che li ha. Il nostro amico fruttivendolo non li ho visti, non credo li abbia. Quindi vado a comprarli e oggi te li fa. Ma solo con i friggitelli, così, ne sei pane,
0: no,
1: i friggitelli?
0: No. Beh,
1: o ci metti
0: poi
1: altro?
0: Ci puoi mettere, se vuoi aggiungere anche altro, ci mancherebbe, aggiungi altro, però
1: e
0: di base era solo
1: altro?
0: Quello.
1: Cos'è la ricetta che...
0: E adesso la scopriamo assieme. Intanto vi lasciamo un po' di musica e poi scopriamo la ricetta del panino.

0: Esatto, hai detto bene, secondo te non esiste, l'hanno sentito i nostri cari amici, e esatto, secondo me è un'intelligenza artificiale, infatti è Orietta Berti, esiste, il rosso esiste, l'altra secondo me sì, è una parte di intelligenza artificiale. Cari amici, ben ritrovati, continuiamo con l'almanacco, ma intanto giusto per, mia mamma li faceva semplici, il panino con i friggitelli chiuso, però poi metterci a parte il classico, la salsiccia, con della salsiccia all'interno, oppure molto bene, buono, ricotta, pomodorini e friggitelli. Ricotta, pomodorini e
1: Ah, no,
0: friggitelli.
1: perché stavo guardando come lo fanno. Praticamente sto guardando
0: No, non è
1: l'immagine.
0: che come lo fanno, quello è il gourmet, lo fai come te pare, cioè tu devi farlo a
1: Insomma,
0: paesano,
1: questo gourmet
0: cioè.
1: qua mi fa venire la pelle d'oca.
0: Ma non lo so, ma fallo
1: Comunque,
0: come te
1: però non è
0: pare.
1: male come idea.
0: Anche
1: Nel senso,
0: frittata
1: ho
0: e friggitelli.
1: visto questo panozzo, no, questo panino, dove gli hanno tolto la parte della cupoletta, l'hanno probabilmente svuotato e riempito di ricotta, pomodori e friggitelli. In questo modo uno poi gli rimette la capocchietta e se lo mangia. Vabbè,
0: Certo,
1: comunque.
0: certo, certo, certo.
1: Vabbè, mi piace, mi piace.
0: Bene, continuiamo, prego.
1: Bentornati in studio, cari amici. Per la cena di questo sabato di giugno vi proponiamo un contorno o un piatto fresco, leggero e dal sapore tipicamente mediterraneo. Dei peperoni marinati a crudo con l'olio d'oliva e succo di limoni. Cappere di Pantelleria, ma pigliate pure i capperi che volete voi,
0: Ma che cappero ora?
1: ma che capper. E fogliolini di mentuccia fresca. Tagliate i peperoni a fettine sottili, sottili, usate la mandolina. Lo lasciate riposare un'oretta a tutto, in un'emulsione di limone e olio d'oliva, con dentro ovviamente i capperi. L'acidità del limone ammorbidirà le fibre del peperone. In questo modo tutto risulterà incredibilmente digeribile e riuscirete
0: Sì.
1: ad avere veramente un contorno o un primo piatto. Potete mettere anche quello su una bella fetta di crostone di pane fatta scottare e nell'olio buono con un pizzico di sale sopra la crosta di pane, e delle erbe. Esattamente così, mettete gli odori che preferite su un po' di olio d'oliva, fate scaldare bene la padella, poi ci mettete il pane cafone che io adoro, tagliato un pochino grosso ma non troppo, e fate tostare il pane. Una volta che il pane sta cominciando a brustolire e lo girerete almeno un paio di volte,

0: Metteteci sopra un pizzico di sale e poi i peperoni.
1: Wow, bellissimo, mi piace questa ricetta, mi è piaciuta, mi hai gasato tantissimo.
0: Sì, la farò perché ho un bellissimo peperone a casa.
1: Sì,
0: Sì,
1: bello,
0: rosso.
1: rosso, rosso, rosso. Bene, la ricorrenza della giornata mondiale del rifugiato ci invita a riflettere sul significato profondo della parola accoglienza. Spesso nelle nostre vite frenetiche tendiamo a chiuderci nelle nostre certezze, alzando barriere invisibili anche verso chi ci vive accanto, tipo dimenticandosi delle cose. Domani, nella quiete della domenica o nel weekend, provate a fare un piccolo gesto di apertura.
0: Te lo scordi l'aprica,
1: Prova.
0: l'aprica te la scordi.
1: Prova a fare un gesto di apertura. Ascoltate senza giudizio il punto di vista di un amico, del fidanzato o di un familiare. Ascolta il punto di vista. Oppure scambiate una parola gentile. No, in quel caso no. Scambiate una parola gentile con me. Accogliere l'altro non significa rinunciare a se stessi, ma allargare gli orizzonti del proprio cuore, che è importante questa cosa, riducendo lo stress e scoprendo una profonda e inaspettata serenità. Cioè, la serenità va anche in quello, cioè va nell'accogliere. Ora, ci potrebbe essere chi è d'accordo, chi magari non è d'accordo sul fattore dell'accoglienza, perché dici pare facile, ah, accogliamo, ah, però ogni tanto.
0: Ci sono state diverse interviste di persone che hanno detto, vediamo questi qui che manifestano sull'accoglienza, su farli arrivare tutti in Italia, facciamo un'intervista ma senza essere polemici. Signora, lei abbiamo a disposizione delle
1: Dei
0: persone,
1: rifugiati
0: dei
1: da aiutare.
0: rifugiati, non ho posto a casa, e con quelle bandiere, accogliamoli, accogliamoli, sì, diritti
1: Li devono
0: degli immigrati.
1: accogliere dagli
0: È questa
1: altri.
0: persona, è questo intervistatore, ma proprio garbatissimo, né di destra né di sinistra, proprio, ho detto, signora, cioè abbiamo bravissime persone, cercano casa, li vorrebbe ospitare, no, beh, non posso, la casa è molto piccola. Non c'è stato uno dei manifestanti che ha detto sì, li accolgo in casa. Quando ce ne fu una disgraziata proprio, poverina, fu picchiata, gliene
1: Sì,
0: fu portato
1: proprio.
0: via tutto da
1: Tutto.
0: casa e a momenti la buttava fuori di casa per tenersi lui casa sua.
1: Esatto. Siamo giunti ai saluti di questa puntata, cari amici. Vi lascio stasera con un pensiero denso di umanità di Nilde Iotti, che abbiamo ricordato appunto oggi. La pace e la giustizia si costruiscono ogni giorno, partendo dal rispetto per la dignità di ogni essere umano. Custodiamo questo rispetto nei nostri gesti di oggi, di domani e di sempre. Grazie di cuore, cari amici, per averci seguito, perché è sempre un piacere stare con voi. Applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco. E
0: Ci
1: da
0: vediamo su
1: Mauro, ci
0: Gosvip.
1: vediamo. Brava, brava, seguite Gosvip, il suo appuntamento. Ci vediamo lunedì con le nuove puntate di Yes We Are e di Gosvip, e poi in replica anche il fine settimana. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale, con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver, che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara, con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro, una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-gyu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione, ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato, la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra, sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Josef Martinez, del difensore Umar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte, con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozzie del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kiroski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono al lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia, contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32° scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Rayer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scelza, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo, la Mercedes ha ufficialmente annunciato il ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. E attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni, e cioè secondo noi uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare.

Eccomi qui di nuovo a vostra completa disposizione per un altro video sul canale YouTube. Non vi ho presentato ancora Hubner, non vi ho ripresentato Protti, Gattuso, che ci accompagneranno ancora per qualche giorno, poi facciamo un altro cambio all'interno della rotazione maglie. Volevo un po' fare alcuni aggiornamenti, darvi alcuni aggiornamenti, aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nell'ultimo video, partendo da palestra. Ho visto che, insomma, dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti, la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare a un accordo sui famosi 50 milioni, che non sono 50 milioni di base fissa, ma sono 50 milioni con bonus molto comodi, molto facili da raggiungere, come se tu avessi in tasca, faccio un esempio, alla quinta prestazione, a una qualificazione europea, ma cose assolutamente, quindi arrivare già a 50 è una partenza importante. Devo segnalare e ribadire l'ottimo feeling che c'è tra l'Inter e l'Atalanta, è una cosa completamente diversa da Lookman, come vi avevo raccontato in qualche altro video, non recentemente ma un paio di settimane fa se non sbaglio, e soprattutto c'è la sponda favorevole ed è stato molto bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina, verso Appiano Gentile, e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione da parte di club inglesi potenzialmente interessati. Vi avevo parlato soprattutto del Manchester City, che però non si è fin qui materializzato in modo concreto, aveva manifestato interesse, c'erano stati dei contatti e questo ve lo confermo, ma è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, sono stati bravi anche i signori dell'entourage a tenere questa linea che sta portando a una fumata. Io ho titolato quando, presto, sarà un weekend quello che sta per arrivare di contatti continui, costanti, frequenti, nel ribadire determinate cose. Cosa può mancare? Poco. Perché se tu sei arrivato a 50 più o meno garantiti, significa che da 50 più a 50 che in pratica hai già, con questi bonus scontati, facili, significa, come vi ho raccontato nel video precedente, che puoi mettere una percentuale da futura vendita o altri bonus più difficili, trovare una via di mezzo, un accordo, vi ribadisco, sull'eventuale plusvalenza. Però l'Inter viaggia veloce, veloce, veloce, e oggi secondo me può essere considerata come una potenziale giornata della svolta. Poi l'Inter lavorerà su tutte le altre cose che ha messo in cantiere, però sapete bene che sostituire Dumfries, che legittimamente non vuole parlare di Real Madrid perché sapete bene come possa funzionare adesso con il mondiale in corso, sono tutti concentrati sul mondiale, ma sostituire Dumfries con Palestra, con un 2005, io capisco le considerazioni sulla valutazione, un 2005 ha giocato soltanto mezza stagione, tutto quello che volete a Cagliari, le valutazioni, ma in Inghilterra guardate che fanno peggio. In Inghilterra sulle valutazioni diventa qualcosa di, dice, ma lì hanno i soldi, sì è vero, ma le valutazioni sono valutazioni, perché quando scaraventi 60, 70, 80 milioni per gente che ha un perché ma non ha un backstage alle spalle, non ha un passato, un dietro le quinte e non ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 3-4 anni, le valutazioni sono queste quando le società che cedono vogliono dare questo tipo di indirizzo. Quindi oggi segniamo giovedì 18 giugno 2026 come giorno della potenziale svolta. Poi dobbiamo aspettare, sapete bene come possa funzionare il mercato, oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi ci siamo per esserci domani, mi sembra questa la sintesi della situazione. L'Atalanta, ve lo ribadisco, ha puntato Savona e su Gaetano, ma questi sono altri discorsi. Nell'Atalanta c'è un ragazzo di grande prospettiva che è Vavassori, ne ha parlato Luca Cilli, lo vuole il Lecce sta puntando dei giovani per il futuro, per ripartire con Di Francesco che ha prolungato il contratto, non soltanto la conferma ma anche profondità nel discorso tra Di Francesco e il Lecce, l'Atalanta lo valuterà in ritiro, ma che la Serie A sia su Vavassori, che è davvero un prospetto molto interessante, che Lecce sia su Vavassori e che l'Atalanta possa darlo in Serie A e che quindi la Serie A possa puntare su Vavassori, mi sembra già questo un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la Juventus, io ieri in trasmissione ho parlato di Colomoni,
Io ho detto che la Juventus non butta a mare tutto il lavoro che era stato fatto, perché è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di Spalletti, non è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di un altro allenatore. Quindi è arrivato Carnivali, che darà una linea completamente diversa alla Juve, ma quanto tu quello che hai seminato, i discorsi fatti col Sorlot, ma soprattutto con Lomani, che lui aveva inseguito con forza, il discorso legato al portiere sulla fattibilità, la sostenibilità dell'operazione, altri profili che possono entrare, profili nuovi che verranno valutati, io in frattesi lo inserisco sempre, cose a sorpresa che possono venire fuori nelle prossime settimane o nei prossimi giorni. Io mi aspetto che tutto parta da Spalletti, anche perché Carnevali è un tipo di direttore, di amministratore che comunque ascolta gli allenatori, che non va fuori pista, che non cerca situazioni avventurose, ma che ha fatto della linearità di un gruppo di lavoro il cavallo di battaglia. Devo dirvi una cosa che ho titolato su Kefren Turam, perché ho cercato di verificare quelle che sono le situazioni di Kefren Turam, che sulla carta la Juventus non vorrebbe cedere. Perché sono arrivati, è vero, dei sondaggi dalla Turchia, dal calcio che oggi almeno non interessa a Turam, dall'Inghilterra non di primissima fascia, ma devono esserci due o tre condizioni. La prima, un'offerta oltre 40 milioni più bonus. La seconda, l'appeal del club che eventualmente va a fare questa proposta. La terza, una congiuntura, un frullato di tutte queste cose che possano portare a un'operatività. Oggi non vi dico 100% Turam resterà alla Juve, ma vi dico che devono esserci queste condizioni e soprattutto un club di riferimento. Secondo me cedere Turam in generale sarebbe un errore, perché lo vedo dentro il centrocampo, soprattutto con un allenatore che, lavorando ancora con Turam dall'inizio della stagione, potrà tirare fuori il massimo. Ma volevo specificare e chiarire questi concetti. Per quanto riguarda invece il discorso Greenwood, ricevo moltissime domande su Greenwood. Il 30 giugno si sta avvicinando, i problemi del Marsiglia sono enormi, ma non dobbiamo pensare che, siccome il Marsiglia ha dei problemi, fa uno sconto comitiva stracciando il biglietto per la partenza alla prossima gita scolastica. Avresti dovuto pagare 10 euro, paghi 4 euro. Non è così, perché comunque è un club prestigioso, è un club che sa comunque di avere un calciatore importante dentro, è un club che vuole monetizzare al massimo, che chiaramente vorrebbe farlo entro il 30 giugno. Quindi la parabola di Greenwood è una parabola da seguire con attenzione, però con prudenza, sapendo che la Roma sta lavorando per fare una cessione, ma senza correre troppo con la fantasia, né immaginare o speculare sul fatto che Greenwood possa essere dato a prezzi di saldo. Faccio un esempio: se chiedevano 50 più bonus, arrivi con 40 e te lo danno. No, anche perché oggi Greenwood ha indirizzato il suo sguardo e la sua attenzione nei riguardi della Roma, però poi aspetta anche che la Roma faccia dei passi. Quindi prudenza, obiettivo sdoganato, ma molta prudenza, non corriamo troppo, perché sono delle cose molto delicate, su costo di cartellino alto. Portiere Napoli, per dirvi che insomma stanno facendo i nomi di altri portieri, bisogna trovare una destinazione per Milinkovic-Savic più che per Meret. Io vi tengo e tengo sempre il nome di Kovar del PSV, che sta giocando i mondiali, che ha fatto molto bene all'esordio. Il Napoli non ha fretta, ha memorizzato quella che può essere una fase di impasse nella trattativa per Mario Ghila, continua a seguire Kovar, le altre operazioni verranno con calma dopo l'ufficialità di Allegri, che comunque sta in stretto contatto con il direttore sportivo, e questo lo vedremo. A proposito di portieri, vi confermo che il discorso legato a Mascardi dello Spezia vede il Torino e anche la Roma. Aggiungo che andrà via al 90% Montipò da Verona. Ho dato poco fa la notizia del forte interesse del Venezia. Montipò ha un contratto ancora di 2 anni, 30 giugno 2028 la scadenza, quindi il Venezia cerca un portiere, è uno dei candidati. Si è parlato di Torino, io sinceramente grandi riscontri su una trattativa avanzata per Montipò al Torino non ce l'ho. Il Torino è su altri portieri, sta seguendo anche un vice come Mascardi, ma per Montipò il Venezia ha già mosso dei passi, vedremo con quale profondità. E poi, per chi me l'ha chiesto, siete tanti, ma lo Tito quando firma, Reggio quando succede, perché allora le firme sono in pratica come se fossero arrivate, cioè è un accordo che devi fare il nero su bianco, ma la storia è stata assolutamente sdoganata in base a quello che vi avevo già raccontato 10 giorni fa di quell'incontro romano. I contatti sono andati avanti, siamo all'aspetto formale, è stata costituita, diciamo così, tra virgolette, costituita la società,
con le firme in arrivo e con una fase operativa che dovrebbe arrivare subito dopo questo weekend. Ma già prima di questo weekend avremo altre notizie, altri aggiornamenti su una situazione scandita, che dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per rimangiarci quanto stiamo dicendo. Io capisco i tifosi della Lazio che mi dicono come si può andare a prendere una società in un momento talmente difficile e complicato, con la Lazio che ha problemi di mercato, che non può e deve fare una cessione per sbloccare il mercato. Capisco tutto, ma non è una storia di oggi, una storia di ieri, una storia di avantieri, una storia di 3 mesi fa, una storia di 6 mesi fa. È una storia che va avanti da anni, che io senza alcun tipo di limite, con grande libertà per fortuna, ho raccontato. Quindi non posso meravigliarmi adesso se lo Tito sta pensando come sta pensando a un'altra situazione, perché se lui pensa a un'altra situazione è perché ci sono varie argomentazioni che lo portano su altri fronti piuttosto che sul fronte del consolidamento di una situazione difficile. Perché qui, e concludo, abbiamo dimenticato una cosa: che sta finendo giugno, hai uno stadio vuoto, non hai appeal, la gente ti ha abbandonato e qui se ne parla come se nulla fosse, su una storia che ormai era esplosa negativamente da anni. E le conseguenze sono di oggi. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo sicuramente molto presto per un altro contributo. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Nel corso del weekend si espande ulteriormente l'anticiclone subtropicale africano sull'Europa, porterà un'intensa e lunga ondata di caldo su gran parte del continente centro-occidentale. Vedete già oggi dal satellite, con poche nuvole presenti sull'Europa, ancora qualcosa riesce a formarsi sul ramo ascendente dell'anticiclone, anche qualche locale temporale di calore, soprattutto nelle zone interne montuose durante il pomeriggio. Vedete la situazione che è bloccata con questo anticiclone che stazionerà per diversi giorni sull'Europa, non solo nel weekend ma poi anche la prossima settimana, e dunque temperature che raggiungeranno valori praticamente record tra oggi e domani, soprattutto sulla penisola iberica, sulla Francia, dove a 1500 metri vedete le temperature toccano anche i 25 gradi, 25-26 gradi in libera atmosfera, e questo si traduce in temperatura a suolo diffusamente oltre i 40 gradi sulla penisola iberica, ma anche su parte della Francia si supereranno i 40 gradi. Qualche grado in meno in Italia, dove comunque fa caldo, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Guardate le temperature minime previste nella giornata di sabato, saranno ben oltre i 20 gradi su gran parte delle principali nostre città, soltanto in montagna si respira un po' di più anche durante la notte. Le massime sabato toccano i 36-37 gradi in pianura padana, sulle aree interne della Toscana, valori un po' più contenuti al sud, dove il caldo non sarà così opprimente, almeno fino a questo weekend. Queste sono le massime di domenica, un ulteriore allievamento su gran parte d'Italia, con punte fino a 37-38 gradi, Valpadana e Toscana interna. Da segnalare anche la possibilità di qualche locale temporale di calore in sviluppo sia sabato che domenica, soprattutto sull'arco alpino, però fenomeni diciamo macchie di leopardo, e dunque non prenderanno tutte le zone, ma saranno diciamo localizzate sui settori montuosi. Questa è la previsione per la nuova settimana, la situazione non cambia, l'anticiclone rimane sempre presente bloccato, quindi l'ondata di caldo sarà anche piuttosto lunga, ci vorranno diversi giorni prima che questa struttura anticiclonica venga smantellata, e dunque insomma anche per la prossima settimana ci aspettiamo temperature sempre costantemente oltre i 34-35 gradi anche sull'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.

0: dei lavori del G7 a Evian sotto la presidenza di turno della Francia. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato nel pomeriggio a Ginevra per poi trasferirsi in Alta Savoia, dove è in programma un teso bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron sul nodo dei dazi sul vino. Al summit partecipano tutti i principali leader internazionali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. In apertura, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha rivolto un duro appello a Mosca per la fine delle ostilità, mentre il leader ucraino Zelensky ha rivelato ad avere proposto invano un tavolo di confronto alla delegazione russa. Svolta geopolitica di portata storica nelle relazioni tra Washington e Teheran, il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo formale che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti diplomatici e territoriali, incluso il Libano. La cerimonia solenne di firma del trattato si terrà il prossimo venerdì 19 giugno in Svizzera. Restano da limare i dettagli sui transiti commerciali. Teheran spinge per un'esenzione dei pedaggi nello stretto di Hormuz limitata a 60 giorni, mentre la Casa Bianca punta a una riapertura libera e senza tasse nel lungo periodo. Le cancellerie europee si muovono per garantire la sicurezza delle rotte marittime globali dopo l'intesa in Medio Oriente. Intervistato dall'emittente televisiva TF1, il presidente francese Macron ha confermato la disponibilità di Parigi e Londra a prendere la guida ad una speciale missione navale di monitoraggio e sminamento all'interno dello stretto di Hormuz. L'operazione internazionale, che vedrà il supporto logistico e militare di Italia e Olanda, punta ad assicurare la piena navigabilità del canale commerciale non appena l'accordo tra Stati Uniti e Iran diventerà esecutivo, contrastando l'ipotesi di pedaggi considerati contrari al diritto internazionale. A Kiev, violenta escalation di bombardamenti all'alba, un attacco combinato su vasta scala con 70 missili balistici e centinaia di droni russi ha preso di mira quartieri residenziali e siti civili, provocando 5 morti e 30 feriti, tra cui 2 bambini. I raid hanno gravemente danneggiato anche la copertura della cattedrale della Dormizione, nel complesso monumentale della Lavra delle Grotte, patrimonio UNESCO fondato nell'XI secolo. Mosca ha respinto le accuse attribuendo il crollo ai detriti di un missile Patriot difensivo, versione fermamente smentita dal presidente Zelensky, che ha parlato di atto barbarico contro l'umanità. Ufera sui servizi di trasporto a Milano. L'azienda municipale ATM ha aperto un'indagine interna d'urgenza dopo la denuncia di una passeggera della linea del tram 15 che ha notato un autista in divisa scambiare messaggi su WhatsApp in una chat di gruppo intitolata Staff Ticinese. All'interno del gruppo venivano condivisi e commentati con espressioni sessiste e oscene alcuni fotogrammi estrapolati direttamente dalle telecamere di sicurezza dei mezzi, ritraenti parti intime, volti e dettagli anatomici di passeggere ignare. Il caso sollevato dall'attivista Carlotta Vagnoli ha spinto l'azienda a preannunciare massimi provvedimenti e azioni legali contro le irregolarità. Una complessa operazione della Guardia di Finanza e della Procura Antimafia ha smantellato a Prato un istituto bancario clandestino e illegale. L'organizzazione era in grado di movimentare flussi finanziari illeciti tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno per conto di 3 distinte associazioni delinquere dedicate al narcotraffico internazionale, al riciclaggio e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La struttura finanziaria occulta utilizzava un sistema fiduciario e non tracciabile, noto nel circuito asiatico come Chop Shop, all'interno di clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto 41 misure cautelari e sequestri per 60 milioni. Nuove politiche per la tutela dei minori nel Regno Unito. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato ufficialmente da Downing Street l'introduzione di un bando totale all'utilizzo dei social media per tutti i giovani al di sotto dei 16 anni. Il divieto si applicherà a tutte le principali piattaforme globali, tra cui Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, mentre rimarrà esclusa dal provvedimento la sola applicazione di messaggistica WhatsApp. Starmer ha definito la misura drastica ma necessaria per difendere la salute mentale, il benessere e la felicità delle nuove generazioni, rifiutando ogni forma di compromesso commerciale con i colossi del comparto tecnologico. La sicurezza sul lavoro, la lotta al caporalato e la tutela del lavoro agricolo sono stati tra i temi al centro dell'8° congresso nazionale della UIL a UIL, che si è concluso con la riconferma di Enrica Mammucari alla guida del sindacato. Giornate di dibattiti e confronti alla presenza di centinaia di delegati e con la partecipazione del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha affrontato questioni prioritarie, dalla condizionalità alla sicurezza sul lavoro, dal caporalato all'energia.
1: Considero quelli che utilizzano forza lavoro irregolare, caporalato, solo dei criminali, non devono essere ascritti alla categoria degli imprenditori, che ricordiamo In Italia sono invece per la maggior parte persone per bene che operano per creare ricchezza e lavoro, che si rapportano con le forze sindacali, che si confrontano costantemente per trovare le soluzioni più idonee a garantire maggiore sicurezza e anche maggior benessere. Anche l'ultimo intervento, quello sul lavoro giusto, è un intervento peraltro apprezzato dalla gran parte delle forze sindacali, che mette in condizione ancora una volta di guardare a un salario più equo e più giusto, che metta in condizione di ripagare lo sforzo di contribuire alla crescita della nostra nazione.
0: L'occasione per la segretaria generale di tracciare la roadmap dei prossimi mesi, fissando alcuni obiettivi imprescindibili come la tutela e la valorizzazione dei lavoratori dell'agroalimentare.
2: Le sfide sono quelle di sempre, con maggiore determinazione, con maggiore impegno. La UIL ha scelto il territorio, ha scelto i comuni, le nostre leghe bracciantili come sede proprio di iniziativa per l'ascolto e per la proposta che deve diventare ovviamente norma contrattuale quando parliamo di difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma deve diventare anche leggi efficienti, efficaci, che funzionino. Noi vogliamo un cibo buono e giusto, vogliamo un paese che riconosca al lavoro agricolo, ai lavoratori dell'agroalimentare il ruolo di essere protagonisti dei successi del nostro Made in Italy.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà sostanzialmente alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, però correnti fresche dirette verso l'Europa orientale lambiscono il nostro paese, mantenendo l'atmosfera un po' instabile a ridosso delle zone montuose. Qualche nuvola di passaggio infatti si farà vedere, lo vediamo anche da queste immagini. Anche al sud si farà vedere un po' di nuvole alte, sono da quelle parti, quindi senza conseguenza. Invece appunto l'aria fresca diretta verso i Balcani sfiora il nord Italia e, come vedremo tra poco, anche con qualche effetto. Come precipitazioni infatti da segnalare la probabile formazione nelle ore pomeridiane di qualche temporale o acquazzone a ridosso delle zone montuose sulle Alpi, ma anche lungo la dorsale appenninica. Sono i classici temporali estivi di calore. Per il resto davvero giornata tranquilla, lo vediamo anche dalla previsione, con appunto il sole che sarà protagonista sull'Italia. Dicevo, un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, Alpi Appennino nelle ore pomeridiane, e come temperature e valori alti sì, ma non eccezionalmente elevati. Tocchiamo i 32-33 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire, ma non sono valori record. Da mercoledì però attenzione, temperature in aumento. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Lewis Hamilton rompe un digiuno lungo quasi 2 anni e conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 firmando la sua prima storica vittoria al volante della Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Quest'ultimo ha approfittato del ritiro nel finale del leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, tradito dall'affidabilità della sua Mercedes, imitato poco dopo da Charles Leclerc al suo secondo capo consecutivo. 4° Verstappen, seguito da Piastri e Ajar. Gioia incontenibile per Hamilton, vincere con questa macchina detto è unico, sempre sognato questo momento. Curioso invece Toto Wolff, i problemi meccanici delle frecce d'argento, inaccettabile perdere macchine così, ha detto, mentre Fred Vasseur si gode il momento pur mantenendo i piedi per terra. Spingiamo come pazzi, ha sottolineato, ma il campionato si decide con gli sviluppi. Antonelli resta comunque leader del mondiale con 156 punti, davanti a Hamilton a quota 115. Mondiali di calcio, nel gruppo F la Svezia di Graham Potter travolge la Tunisia con una roboante 5-1 a Monterrey, trascinata da un attacco stellare da 218 milioni di euro. A segno Isaac e Gyökeres, arricchiti da assist reciproci, intervallati dalla splendida doppietta di Ajari, che non esulta per le origini tunisine del padre e dal sigillo di Svanberg. Nel gruppo E, a Filadelfia, la Costa d'Avorio piega l'Ecuador per 1-0 grazie a una fiammata al 90° di Amad Diallo su assist di Singo, punendo i sudamericani nel primo KO dopo 19 gare utili fermati da ben 4 legni. Intanto scoppia già il caso Brasile. Dopo il brutto pareggio all'esordio contro Marocco, il CT Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica per le lacune difensive e l'esclusione di Hendrik, mentre in patria fa discutere retroscene di O Globo su una presunta convocazione politica.

0: dell'infortunato Neymar. Il domino sulle caselle vuote in casa Milan è pronto a cadere nel giro delle prossime 48 ore. Jerry Cardinale è vicinissimo a dare il via libera definitivo per l'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Con il tecnico portoghese ancora sotto contratto con il Manchester United pronto a liberarlo, l'accordo è totale, biennale con opzione sul terzo anno da 3 milioni di euro a stagione, che sfiorerebbe i 4 con i bonus. Amorim ha superato la concorrenza di Jaisla, Glasner e Pochettino, forte soprattutto della totale investitura di Zlatan e Ibrahimovic. Una volta annunciato l'allenatore, il Milan completerà l'organigramma societario. Marcus Kroeske dell'Eintracht è in pole come direttore tecnico, mentre resiste Oze come direttore sportivo, anche se Kroeske vorrebbe portare con sé dalla Germania il fido Timo Hardung. Le vie del mercato sono infinite e clamoroso ribaltone dirigenziale alla Continassa potrebbe cambiare il destino di Dusan Vlahovic. Nonostante il mancato accordo dello scorso 3 giugno avesse sancito l'addio del serbo in scadenza a fine mese, l'insediamento ufficiale di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha riaperto i giochi. Nel summit a Forte dei Marmi con Luciano Spalletti, il tecnico toscano ha ribadito di fare il tifo per la conferma del centravanti rispetto alle piste Sorlo o Colomuani. Se l'entourage del giocatore limerà le pretese, la Juventus è pronta a spingersi fino a 8 milioni di euro complessivi di bonus per il rinnovo. Resta la durata del contratto con Vlahovic, che spinge per un biennale per non trovarsi nella stessa situazione la prossima estate. Si chiude con uno splendido trionfo la prima settimana della Volleyball Nations League per la nazionale maschile. Alla The Arena The T-Day Place di Ottawa, i ragazzi di Fefe De Giorgi piegano gli Stati Uniti al termine di una maratona spettacolare finita 3-2. Matatore assoluto della serata, lo schiacciatore di Modena Luca Porro, autore di ben 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. Vincere al tie break contro una squadra così forte significa molto, ma ho visto una crescita costante in tutta la pool, ha commentato soddisfatto il CT Azzurro. L'Italia archivia così la prima tappa in Canada con un bottino nobilissimo di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta all'esordio contro la Francia. I nuovi ranking mondiali confermano i valori del tennis azzurro in vista della stagione sull'erba. ATP Jannik Sinner festeggia la sua 76esima settimana consecutiva sul trono del tennis mondiale con 13.500 punti, blindando il primato su Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Flavio Cobolli si conferma stabile al decimo posto della top 10, dove Medvedev scavalca Djokovic in settima posizione. Balzo in avanti per Mattia Bellucci, più 4 numero 74, grazie ai quarti a Stoccarda, mentre brilla il best ranking del giovane Federico Cina, 181esimo. Nella WTA, Jasmin Paolini si conferma saldamente la leader del movimento italiano, stabile tra le top 15. Scivola indietro di 5 piazze Elisabetta Cocciaretto, 46esima, mentre la finale nel WTA 125 di Modena regala una sontuosa risalita a Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e si assesta al numero 121. In vetta comanda sempre Arina Sabalenka, davanti a Rybakina e Swiatek. La nazionale maschile di pallacanestro rinnova il suo storico legame con l'Alpe Cimbra. Dal 10 al 20 agosto gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Luca Banchi, saranno a Folgheria per il tradizionale training camp estivo, fondamentale per preparare le delicate sfide di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. La squadra alloggerà al Golf Hotel, salinerà al palazzetto dello sport con sessioni aperte agli appassionati. Il ritiro si concluderà ufficialmente con la 12esima edizione della Trentino Basket Cup. L'appuntamento sul parquet è fissato per sabato 22 agosto alle 19.30 alla BTS Arena di Trento, dove l'Italia sfiderà l'Estonia.
1: Una notte leggendaria e attesa per oltre mezzo secolo fa esplodere di gioia il cuore di New York, regalando immagini che stanno facendo il giro del mondo e appassionando i tifosi anche alle nostre latitudini. I New York Knicks sono i nuovi campioni dell'NBA, battendo i San Antonio Spurs in trasferta in una drammatica gara 5 delle Finals. La franchigia della Grande Mela, capitanata da uno straordinario Jalen Brunson, ha chiuso la serie sul 4-1, portando a termine un'impresa storica, un trionfo memorabile che spezza un digiuno infinito che durava dal lontanissimo 1973, l'anno dell'ultimo anello della squadra di New York. Già al suono della sirena finale in Texas, a migliaia di chilometri di distanza, le strade di Manhattan si sono trasformate in un fiume umano in piena. I tifosi, rimasti incollati agli schermi nei tantissimi watch party organizzati ovunque in città, si sono riversati all'aperto, dando il via a celebrazioni folli e sfrenate. Al mitico Radio City Music Hall, storico tempio newyorkese dell'intrattenimento, il pubblico presente in sala è letteralmente impazzito di gioia allo scadere del tempo, lanciandosi in un immancabile e commovente interpretazione.

0: interpretazione di We Are the Champions dei Queen, intonata a gran voce. La marea arancio-blu ha rapidamente invaso tutti i luoghi simbolo della metropoli americana. La centralissima e iconica Times Square è stata completamente presa d'assalto e bloccata da tifosi in estasi tra cori, bandiere e caroselli, mentre a Washington Square Park la festa è andata avanti fino alle prime luci dell'alba, con la folla che ha rifiutato a lungo l'invito a tornare a casa. Purtroppo la tensione accumulata in 53 anni d'attesa ha provocato anche qualche momento di troppo nervosismo, sfociando in alcuni isolati incidenti con le forze dell'ordine e la polizia, costretta a intervenire per sedare gli animi dei più esagitati. Una favola sportiva che riconcilia New York con il grande basket, destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva.
1: Buona settimana a tutti e buon lunedì. Settimana importante, con molte cose da chiarire, molte cose da ufficializzare, molte matasse da sbrogliare. Vi piace il mondiale? Avete visto qualche partita? Ve lo ripeto sempre, a me la formula Infantino non piace, è una formula un po' pacchiana, con troppe partite, tante squadre, improvvisazione su determinate cose. A me piacciono le formule più snelle, e poi evidentemente Infantino mette se stesso al centro di tutto e non la praticità. Poi con quella dichiarazione ha fatto capire esattamente come funziona. Non mi sembra un presidente adeguato, però andiamo avanti. Settimana importante perché? Perché dobbiamo sbrogliare alcune matasse, dobbiamo liberare qualche prigioniero calcistico non politico, dobbiamo fare in modo che Allegri parli definitivamente con il Milan per risolvere il suo contratto e per ripartire da Napoli. C'è questo non più testa a testa per quanto riguarda la panchina del Milan, perché Ruben Amorim è in vantaggio, in chiaro vantaggio, in netto vantaggio. Poi il vantaggio va sicuramente mantenuto, e questi giorni, queste ore sono di fondamentale importanza per una, come devo dire, rivoluzione. Sentivo parlare di rivoluzione stile americano, con non si può fare in Italia questa roba dalla sera alla mattina. Cioè, per me tu sei il Milan e devi avere la struttura standard base che hanno sempre avuto le società che poi hanno vinto in nome della competenza: allenatore, direttore sportivo e presidente. L'allenatore che sceglie o che dà dei giudizi, dei consigli, il direttore sportivo che diventa operativo, il presidente che paga. Se noi vogliamo fare una struttura all'interno di un'altra struttura, Carnevali si insedia, Cardinale è inadeguato, e sono due cose secondo me completamente agli antipodi. C'è Carnevali che si insedia, darà un timbro alla Juventus, Cardinale è l'inadeguatezza da presidente, da proprietario, più che presidente di una squadra di club. E infatti Carnevali apre l'agenda. Come l'aprirà questa agenda? Quali saranno i momenti chiave? Quali saranno, andiamo a stringere al pratico, le cose più importanti che vorrà fare Carnevali? Intanto il Sassuolo è stato un grande momento per lui, oltre 10 anni, esattamente 12, e ci sono 2 o 3 cartelli, no, che possiamo idealmente vedere alle spalle del suo ufficio. Il primo cartello: non buttare i soldi alla finestra. Il secondo cartello: scegliere gente che sia operativa, che sia pratica, che non vada a perdere tempo, che rispetti quella che deve essere la tempistica di una società. Quando vi ho parlato di Tognozzi, vi ho parlato di un dirigente, ho visto che adesso questo nome campeggia un po' ovunque, ve ne sto parlando da 1 mese e mezzo, la Juventus lo ha cercato, Spalletti lo vorrebbe, lui si deve liberare. Vediamo se si libera, sarebbe secondo me la situazione giusta sintetizzata nel migliore dei modi. E poi cercare anche alla Juve di capire per tempo quali siano i talenti da 15 milioni che possono valere 40-45, piuttosto che andare a prendere gente che magari qualcuno arriverà da 25-30 che non potrei rivendere per 45-60 e che molto spesso fanno flop perché la maglia della Juve è pesante.

0: Perché se da un'altra parte hanno dimostrato di valere 30, arrivano alla Juve e hanno bisogno del badante, tra virgolette, calcisti che molto spesso si accomodano in panchina. Situazioni pregresse da capire, il portiere, perché Alisson era la prima scelta, tutti gli altri da Dybu in poi sarebbero seconde scelte, ma meglio seconde scelte che quinte, il discorso collegato agli attaccanti, il problema del mondiale in corso che non è un problema da sottovalutare, quindi è un'agenda bella ricca, ma mi aspetto una Juve che non butti più soldi dalla finestra, che non faccia come ha fatto dallo scorso luglio fino a pochi minuti fa, che vada a fare delle missioni proficue, che non si faccia portare in giro, che non si faccia portare a spasso, che non incontri 3, 4, 5 attaccanti per farsi dire no da Nesiri. Con tutto il rispetto, ragazzi, chi è Nesiri per dire no alla Juve? Con tutto il rispetto per Nesiri. Quindi mi aspetto queste cose in termini pratici e soprattutto operativi. Vi darò delle notizie, è un piano comunque che va seguito. Vlahovic, secondo me, la cifra resterà quella. Poi magari può anche succedere che Vlahovic cambi idea e non chieda un premio alla firma il suo agente, chi lo assiste in maniera spropositata o sproporzionata. Se cambiasse idea, ve lo racconteremmo. Non credo che la Juve voglia svenarsi per Vlahovic dopo che si è svenata per altri attaccanti. Una cosa volevo aggiungere su Mario Ghila. Mario Ghila, una settimana molto importante. Lui vuole andare via, lo ribadirà, lo ha già detto con grande stile, senza fare rumore altrove, senza pubblicare dei social, dei post per dire me ne voglio andare a tutti i costi, ma cercando di muoversi attraverso il suo agente. Il Napoli ha offerto, che io sappia, o ha preannunciato un'offerta da 15-16 milioni più bonus. È chiaro che il Napoli voglia investire in base a un contratto che scade tra poco più di un anno. Sa che Ghila vale di più, ma il contratto scade tra un anno. La Lazio chiederà di più e quindi attenzione all'inserimento di una possibile contropartita tecnica. Vi faccio qualche nome. Rafa Marin può piacere alla Lazio, ma il Napoli non vorrebbe liberarsene. Di sicuro Beukema è un profilo che piace alla Lazio, ma vediamo cosa ne penserà il diretto interessato, perché Beukema è stato ed è costato tanti soldi, doveva essere un titolare fisso. Probabilmente non sarà il titolare fisso di Allegri, ma sicuramente è un buon difensore. Verrà proposto e mi permetto di aggiungere anche il nome di Lucca dopo avervi parlato dei sondaggi del Genoa. Vediamo se una contropartita tecnica di gradimento possa essere un grimaldello in grado di scardinare la resistenza di Lotito, che comunque è spalle al muro perché. Se lo vuole perdere a zero, è padronissimo di farlo, ma sarebbe un altro autogol dopo quelli che ha fatto recentemente. Quindi aggiorneremo. Ho visto l'Olanda, un po' di Olanda, mi piace il Giappone, io ho conosciuto, ho presentato anche un libro in Giappone. Il Giappone è una terra di grande orgoglio, di concretezza, sono molto laboriosi, anche nel calcio non si sentono l'ultima ruota del carro. E fanno di tutto, quindi sono orgogliosi fino in fondo, lo hanno dimostrato pareggiando. Malen nel primo tempo avrebbe potuto fare un paio di gol, non è stato molto fortunato. E a proposito di Malen, per dire che da questa settimana, da oggi, andiamo a sintonizzarci su quelle che sono le possibili uscite della Roma. E tra le possibili partenti, ve ne ho parlato ieri, c'è di sicuro Sulè. Alle condizioni giuste, la Roma non svende. E quali sarebbero le ali per far volare ancora di più Malen? Perché Malen è riuscito a volare senza grandi ali, nel senso che comunque ha avuto un'assistenza, ma l'asticella la possiamo alzare un po'. Summerville ha fatto gol, chiedono tanti soldi, malgrado la retrocessione. Gli inglesi del West Ham sono abbastanza esosi e il mondiale farà alzare l'asticella. Vediamo, di Greenwood non parlo più perché aspettiamo le cose che passino dalla teoria alla pratica. Possono venire fuori altri nomi, vi ho escluso nomi ancora rilanciati nelle ultime ore che a me non risultano. Di sicuro lo sforzo verrà fatto lì. Le ali per volare, le ali per far volare Malen e quindi per far volare la Roma. per far volare la Roma come, magari incassando, faccio un esempio, 35 milioni per Sulè, che fondamentalmente vuole restare alla Roma, ma che se dovesse capire, come l'ha capito, di non essere incedibile, non potrebbe mettersi di traverso, e quindi partire da quella base e aggiungerli a quanto pensi di fare per Greenwood, ma bisogna fare in fretta, perché poi la concorrenza non mancherà e non mancherebbe, e poi individuare qualcuno a sinistra, vi aggiornerò. Chi fa il mercato migliore, voi sapete bene chi è il tizio che fa il mercato migliore, quello che in 24, 36, 48 ore chiude tutto. Dice, ma quanto ci metti? Un mese per fare la trattativa? Scansati, perché io ci metto 24 ore, 36 ore, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, adesso Cucurella, ma il Real si è sintonizzato su Mourinho, Florentino è sempre stato un presidente tra virgolette cotto e mangiato, non cotto lui, il prodotto cotto e mangiato da servire sul tavolo senza fare troppi giri di parole, i tormentoni non gli piacciono, spenderanno ancora, prenderanno un difensore centrale, prenderanno altra gente.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Dopo parlare da allenatore a pianificata, io però sono insieme al direttore sportivo Michele Mega, che sarà uno tra le conferme e i tanti punti solidi per ripartire per la prossima stagione.
3: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sa lui, il allenatore lo diamo per certo, quindi.
2: Certo, perché l'8 luglio allenare prenderà il patino UEFA, quello che consente di allenare le categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriva una volta ha ottenuto questo patino. La vita, oltre a Gennaro, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche l'anno scorso era stato rinnovato nel 2030 insieme a Stellone e al suo staff, e la confermerà anche diversi lastri sul campo e un po' in ogni reparto. In difesa Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato, a centrocampo c'è sicuramente Putello Di Paola e avanti c'è Castro. Queste sono le colonne portanti della Visbe, però qui era già rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
3: Ecco Lorenzo, la Vispesa è stata protagonista negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè l'obiettivo di alzare un po' l'asticella, o l'idea, il programma in casa Vispesa è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
2: Sarà aprire il discorso sponsorizzazione, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una vis magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la vis in 180 anni di storia è stata 2 volte, ovvero le ultime 2 stagioni. È la prima volta che la vis si apprerà a disputare il monocampo campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff. Poi con il proseguo del mercato si potrà capire le ambizioni e se potranno aumentare. Già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di grande, confermato per il terzo anno di.
3: Ecco Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo da parte della proprietà, di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
2: Già dalla presenza della scorsa stagione, Boro, il presidente della Vis, ha affermato che le cose importanti di questa dirigenza, le priorità di dirigenza, sono la sostenibilità economica, che è assolutamente sottratta, esatto. E le infrastrutture. Su questi 2 piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la Vis quest'anno non ha neanche cominciato. La discussione del campionato è diventata banale nell'epoca,
3: sì, certo.
2: Gli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini della Lega Pro. E il piano strutturale l'anno scorso è stato realizzato, è stato messo in attivo uno tra i più moderni, più sportivi del centro.

0: diventare 5.500 posti, quindi che garantirebbero anche l'accesso, sarebbe un avvio a norma della Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà fare come ha sempre fatto, un passo alla volta senza fare colpi da tanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione per anno.
1: È giusto, è giusto. Ed è giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definito un'isola felice, la Vis Pesaro dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità, molti che dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, c'è un'ultima domanda che guarda un po' la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo tra i tifosi storici del basket. Come sta rispondendo, come ha risposto alla piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
0: Allora, gli ultimi due anni diciamo che siamo ingolita. Pesaro non era mai abituata ad ambire a zone esempio della Serie C, e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indipita dalla rimonta subita anche la San Benedettere, e questa polemica dalla tifoseria nei confronti di Stellone, teso ai cancelli dello stadio a Figara, un po' rotto i rapporti tra Fiori, sì, e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali della del tecnico che aveva contratto fino al 2030. Pesaro negli ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e la scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a ritirarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato, la dovrà muoversi soprattutto nella settore arretrato, nel un portiere partenza, posti in direzione Messia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che hanno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prime stagioni a ottenere una posizione di vertice in Brasile.
1: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
0: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, non ci vedo niente.
1: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzante, ha fatto un po' il punto sulla spesa, però noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta l'appuntamento ovviamente lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare, abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Prodi all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato vanghe valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dove ha lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90. E non solo, restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con tutta cima, la programmazione su TMV sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Cari e i suoi ospiti in Maracanã, quindi resta con noi. Daniele Lucini vi saluta, appuntamento lì con a tutta C.
2: E ci fa pazzire a tutta C, il focus più completo sulla terza grade di professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Innanzitutto dire che è un parziale, non si vince un mondiale la prima giornata, ma l'indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono Francia e l'Inghilterra, che comunque ha vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
2: Sì, ha un positivo che comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana la semifinale, è cambiata allenatore perché da Regadì a Wabi. Non era semplice, poi un attore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura, vuole che le sue squadre affronti l'avversario e chiunque hanno davanti.
3: Qua sorpresa, giustamente dicevate la cosa di Capovede, e parecchie conferme come quella del Marocco, cioè il Marocco è una squadra vera, una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha sì, importanti.
4: No, no, ovviamente, cioè il club più titolato per quello che riguarda le coppe europee, no, come... E ho scritto anche il titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma il semplice fatto non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
5: È da anni che la situazione è così. Adesso diciamo sta vedendo la gestione record in purezza, però è da quando è arrivato il cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset per cercare di valorizzare.
6: Innanzitutto i tifosi Milan sono molto preoccupati, ho aperto ogni volta, tipo oggi sono a fare la spesa, ho fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
0: Maraca!
7: Pomeriggio, benvenuti, benvenuti all'appuntamento di Maracanã, saluto da Marco Picca
8: e Lucio Marinucci, ciao Marco,
7: ciao, saluto, benvenuti in questa, un saluto a tutti, ben ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue con anche altre situazioni che andiamo ad analizzare perché tra il mercato...
8: La seconda giornata del mondiale, eh?
7: Sì, entra nella giornata, secondo turno, quindi vediamo un po', poi sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello,
8: vedi, sì, insomma
7: c'è tanto da ancora da camminare questo mondiale. E poi naturalmente anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che stanno così definendo, i nomi che stanno, che vengono così associati alle varie squadre. Poi purtroppo siamo anche stati così colpiti dalla notizia del addio di Igor Protti.
8: Proprio era malato da tempo.
7: Da tempo Alese con la sua malattia cercava di lottare come sempre e se n'è andato. Io veramente un abbraccio alla famiglia, sì, molto giovane. Insomma, ha avuto dei momenti bellissimi di storia del calcio, uno che ha lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma con il Bari, con il Livorno, la Lazio, insomma quell'esultante del cammino che è passata praticamente alla storia,
8: sì.
7: Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto e anche un bel messaggio di un mister che ci

0: mando che tra poco girerò anche in regia. Dunque, Luce, ci siamo, 3182013, stiamo per cominciare, e allora diciamo così, andiamo subito ai titoli, apriamo anche le dirette per restare con voi al 3318200213, vai! Poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, è veramente nel cuore questo attaccante, ma suona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor! Francia e Inghilterra, andiamo al mondiale, impressionato in questa prima fase, insomma, due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo. Adesso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, che vuole puntare alla qualità per cercare di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono a costa di qui. Abbiamo messo in fotografia Lukumi, Columani, Zaniolo, Attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che sta facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Parlato Paratici ieri, poi lo andremo a sentire anche nel corso della giornata, ci troveremo con un approfondimento fatti e non sogni. (3318200213) come sempre per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
1: Già chi parla di Jonathan Dev, capocannoniere del mondiale, alla stregua di Lionel Messi,
0: certo, il Qatar,
1: tre gol che facevo pure io lì contro il Qatar, quindi miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa, come dice Federico.
0: Sì, vabbè, Federico, io penso che c'ha dei problemi veramente con le sue Federico.
1: Dobbiamo chiedere scusa.
0: Ma chiedo scusa, ma segna la gara, ragazzi, io ho visto un po' di partita, dopo ho cambiato, ma come fa a entrare dal mondiale?
1: Sì, è forse stata la squadra peggiore.
0: Ragazzi, se mettiamo su squadra noi, forse diciamo a fare qualcosa.
1: Incredibilmente è stato un punto alla Svizzera prima giornata.
0: Ho capito,
1: certo,
0: la Svizzera, fai i catenacci,
1: si è mangiata una serie di grandi occasioni in primo tempo, poi
0: ma la squadra è veramente imbarazzante, pensante, cioè io non fare, che ha fatto 6 gol, ma non è una notizia. Devo chiedere scusa a Davide per fare 3 gol a quella banda qui, ragazzi, ma non scherziamo veramente. Oggi ho letto
1: il riposo di Jonathan Dave,
0: così il risveglio hanno fatto noi, svegliato da, sì, ma non può essere per questa partita,
1: è un test probabile,
0: ma stiamo scherzando
1: David.
0: Insomma, ma andiamo a perderci il tempo, guarda, allora non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un amichevole, per questa di fatto era un amichevole, non era la partita.
1: Beh, sì, diciamo il livello non è fosse elevatissimo, vediamo, ma che lo sa, non
0: siamo è assolutamente, è allora poi leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno da leggere, guarda, perché
1: no, non è che li pagano, dice, no, non ma, ci troviamo
0: ma,
1: con te.
0: Ma non vanno nemmeno usciti, cioè se uno parla di Davide che fa gol al Qatar, mette nello stesso messaggio i nomi di Vassana Holland, è meglio guarda che porta, guarda, parliamo di Boccia proprio, di altro.
1: Sì, Gianni ha scritto al portiere del Qatar 3 gol, li ha fatti anche io, con la panza li avrei fatti,
0: scrive Gianni. Vabbè, andiamo avanti, che è meglio, che è meglio. Allora, questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che procede, che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto Kivu al 2028, che era là, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'era dato, perché comunque iniziare vincendo 2 lì è un segnale importante per un allenatore, ovviamente il mono, perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita per il prossimo anno, molto più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati. Cioè, questa rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
1: Anche di livello di età.
0: Esatto, a livello di età, gli allenatori giovani, quindi sì. I campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a dare spazio
1: alle idee, alle cose.
0: Sì, sì, però
1: Gasperini ormai è credo il più anziano della
0: serie. È chiaro che ci sono anche da altre parti degli allenatori, però il ricambio importante, speriamo che questo cambio che sta avvenendo anche a noi poi possa fare anche diciamo così delle situazioni positive,
1: e cambiare delle idee,
0: ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non è che dobbiamo rimanere sempre gli stessi.
1: Anche quindi Gasperini, Sarri, questi allenatori qui non, tra 10 anni non ce l'avremo,
0: sì,
1: insomma, sì. Pensare agli 80, alla soglia degli 80, insino a pensare giustamente anche un po' di meritato.
0: Certo, va bene, bene. Vediamo quello che succederà, però insomma, questo rinnovamento, che secondo me è un bel segnale.
1: E poi si avvicina a palestra,
0: ieri ho detto un sacco di cose, poi anche sulla votazione ne abbiamo parlato, poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che visto che è andato tutti i soldi, il fatto che
1: è capitato anche a me,
0: sì, che è una valutazione troppo alta, ne abbiamo parlato anche noi, in effetti anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa, è anche vero che il mercato va in quella direzione, se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha diciamo così una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente, e lo porta via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione anche per me è eccessiva, quello che ha fatto Palestra, anche se ripeto, per me è un gioco dalle grandi potenzialità.
1: Esatto, il concetto, se devi fare un'iniezione al momento faccio per Palestra, tra i giovani anni, comunque anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane, sì. Però magari ecco, all'estero avrebbe già fatto 2 stagioni da titolare.
0: Però ripeto,
1: un prezzo elevatissimo.
0: Prezzo elevatissimo, poi ieri hanno discusso anche sul fatto della è uscito fuori una cosa che ieri è stata sempre i Graziani che ha offerto una cosa che sta portando in tutti
1: studi.
0: Su bastoni, non so se tu hai visto o hai sentito.
1: No, su bastoni
0: perché
1: no,
0: a un certo punto c'erano operatori di mercato che raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui alla fine rimane all'Inter, quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è stato in studio Graziani ha detto mettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo che sarebbe da dire, e come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo, ha detto un buon difensore, non esageriamo, e poi da lì c'è stata tutta una discussione
1: di atri sul tema.
0: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Non può essere finito uno dei difensori più forti del mondo. Diciamolo, un buon difensore,
1: un ottimo difensore, che poi
0: tra l'altro secondo me deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo ha anche accostato impropriamente a Nesta, non c'è niente a che vedere con Nesta,
1: anche caratteristiche molto diverse,
0: è proprio un'altra categoria, come difensore ha anche caratteristiche diverse di gioco, credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone,
1: molto però moderno.

0: Sì, però a livello di marcature secondo me deve crescere ancora.
1: Secondo me in realtà marca bene, solo che ogni tanto vive degli strafalcioni.
0: Infatti andare al mondiale con una macchia che è sua, la tiene, gira intorno, se no, se dobbiamo dire sempre prendere il boss a qualcuno, diciamo. Però
1: il concetto più forte mondo, insomma,
0: è il forte, forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi
1: sì, ma dell'episodio singolo, insomma, una valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con rispetto per Bastoni, un ottimo difensore,
0: però non esagererei sempre con alcune, diciamo, finizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti.
1: Beh,
0: come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Cioè, quelli erano i più forti del mondo. E mi viene in mente Basi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, ce ne abbiamo avuto Scirea, per ricordare ancora
1: Nesta, l'abbiamo detto.
0: Pietro abbiamo avuto dei difensori veramente forti, Navarro, non ci dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone o meno. Avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori.
1: Vabbè, insomma, in generale, non esageriamo. Insomma, non abbiamo più grandi di campo in nessun ruolo. In sequenza, neanche in difesa.
0: Va bene, bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Gialluccio, ma il danno subito che ha subito a solo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club, subiscono questo danno economico enorme,
1: non sarebbe neanche colpa della FIFA,
0: ragazzi, adesso
1: fortuna non, purtroppo, cioè, capita il calcio, gli infortuni capitano nel nazionale, sì, ma non puoi pretendere che venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
0: No, non siamo.
1: Certo, dispiace per Conema, perché secondo me ha fatto una grande stagione, è stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
0: Dopo non è colpa di nessuno, nel senso, no, un episodio
1: è stato anche un episodio sfortunato, esatto. Cioè, l'intervento è stato duro ma neanche violento, però poi purtroppo la dinamica è portata a questa frattura, quindi chissà quanto ci vorrà per vederlo in campo, mesi. Peccato, sì,
0: pressionato almeno
1: 5 mesi
0: all'immagine dell'infortunio.
1: Sì, è stato bene, è stato molto
0: freddo,
1: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità,
0: no, ma dire, avrà sentito anche dolore, metti dolore, perché anche la lucidità o meno il dolore,
1: però è rimasto molto pomposo.
0: No, infatti io sono rimasto, ho visto tutto, mamma mia, si sono spaventati, no, erano molto più spaventati tutti gli avversari, come compagni, no, di squadra, rispetto a lui che ha subito questo importante danno.
1: Sì, vero.
0: Diciamo veramente un in bocca al lupo, però no, il risarcito no, ragazzi, perché altrimenti
1: non è colpa,
0: la nazionale vuole di nessuno, il calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che vai, ti metti a risarcito gli infortuni. Io
1: non, no, credo, ma anche non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede, ragazzi, succede.
0: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.
2: Ciao Marco, ciao Ludo, il mio primo pensiero va a Totti, il primo giorno che ho forse da calcio, un po' meno i primi, e questa è stata bellissima, che facevano il trino e il tuo vento che era Totti che l'aveva in Italia, e poi tra l'altro una decina di anni fa è stato qui Totti di tutto voi, in braccio alla famiglia, e mi spiego.
0: Sì, mi dispiace anche per me, mi dispiace moltissimo. Poi avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo messaggiati anche un mese e mezzo fa, poi ultimamente non risponde più ai messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
1: Beh, sì, bello,
0: un ragazzo con un cuore d'oro proprio.
1: Lui e tutti ne hanno parlato molto bene, anche
0: molto
1: umano.
0: Disponibile. Veramente una persona, anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono stati dei giorni molto duri.
1: Però non si è mai nascosto,
0: no, ha combattuto veramente fino alla fine, ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia,
1: sì,
0: è stato accompagnato poco tempo fa, e

0: già molto sofferente, e quindi ripeto, un abbraccio veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che va a leggere i commenti di chi ha avuto come commenti, insomma, ne parla tutti molto bene dal punto di vista proprio umano, ecco, sì, quindi direi che
1: ricordo che doveroso, ci sarebbe altro.
0: Andiamo, proseguiamo, vediamo un altro messaggio.
2: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio capisce niente. Eccoci. Bastone è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
0: Vabbè. Sinceramente scusami Luigi, ma se devo dare a qualcuno, devo più uno che è stato un calciatore, che è stato marcato per difensori che noi, se non è più forte al mondo, me. Quindi se ci vogliamo mettere perché si considera l'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo sembra veramente un po' esagerato come commento. Vai con un audio.
3: Allora, posso che sia avuto un sacco di difensori e di Pastore, però quello che sa fare Pastore e fare impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui è Calafiori e pochi altri, quindi se qualcuno chiede cartellino l'interprezzo conviene lo spettro, se no non è tra i miei mondo a marcare, però un unicum in un certo tipo di ruolo.
1: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo semplicemente è molto bravo.
0: Sì, sì, è però non indica
1: bene tra i migliori del mondo.
0: È un ottimo difensore.
1: È un ottimo difensore, ottimo, però
0: la prima caratteristica di un campione è saper marcare. Lui in questo cresce, secondo me.
1: Sì, e poi non è che deve crescere semplicemente a quella caratteristica e non credo riuscirà a fare quella. Il salto lì,
0: ma se fai il braccetto di saper marcare,
1: beh certo, se il difensore sì, ma poi insomma che non sa marcare secondo me è eccessivo, però ogni tanto ha delle sviste ovviamente marcando, questo secondo me non gli fa fare quel dato di qualità. Qui comunque avevo anche messaggi, diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque Manu Cuné, Ismael Cuné, poi in realtà per la diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club, se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stadio, ecco, non copre completamente le spese.
0: Nicola mi dice che i difensori citati non si devono fare i piedi, Maldini non sa fare con i piedi, Parigi non sa fare con i piedi, Caro non sa fare con i piedi, Nesta non sa fare i piedi.
1: Beh, no, insomma,
0: io direi che insomma sembra un po' eccessivo.
1: Forse della scuola precedente, meno.
0: Dire, mi sembra un po' eccessivo dire questo, dai. Cioè non sapeva fare con i piedi? Che nasce in un calcio dove c'era il libero, lui faceva il libero. Schirer è di un'eleganza mostruosa, sapeva marcare, sapeva anche uscire le palle al piede. Capì, non sapeva giocare con i piedi? Ragazzi, dai, non diciamo alzate, se no veramente vale tutto. Non le dici, se no se vergogno i difensori.
1: Lozzo tecnicamente
0: dai ragazzi, se no vale tutto. Allora, vai con un altro audio.
4: Ciao, ma per quanto riguarda il discorso di Bastoni, anche io penso che non sia un fenomeno, soprattutto torniamo a Samus, a Maldini, a Vara, a Nesta, a questi giocatori, ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine già almeno per me ha fatto due finali di Champions, due campionati. Bremer potrebbe essere, ma alla fine si è dimostrato fino ad ora. Altri giocatori in Europa, a me, Salibai, Gabriel, no? Tutta gente che fa un anno o due, poi secondo me Bastoni è un momento, è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
1: Io ottimo. però certo la categoria dei campioni è diversa. Cioè, secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Cubarsia è un 2007, prospettive è più forte, Van Dijk ora parliamo del tramonto, ma è più forte ora. Guardiola del Manchester Marquinhos City, Marquinhos è più forte, Marquinhos è più forte, diciamo che
0: ne possiamo elogiare 5, 6, sì, ma 10 abbiamo tranquillamente che sono più forti. Poi ripeto, stiamo parlando di Diaz, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
1: Che cosa intendi? Se tu mi dici tra i primi 20 del mondo, sì, però dici più forti al mondo,
0: sarà siccome la frase 4, è stata 5. È uno dei più forti al mondo, e lui ha corretto dicendo non è così. Ha ragione, poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' fuori come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 3182-0013 per i vostri messaggi, tra poco, no, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una particolare con un amico, quindi per tornare, tra pochissimo.

0: Ma siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Lucio Marici in questa anteprima. E allora andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tocca tanto, di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema Lestra, Marco. Qui c'era un pezzo, peraltro obbligato anche da Cristian Calcati, facciamo un grande saluto.
0: Praticamente Cristian, non so, Bibbia dell'Inter,
1: appunto, andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per la Palestra, perché la prossima settimana Palestra all'Inter, e ci sono alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il 2005. Atalanta incasserà una cifra superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche la data poi quanto potere abbia nell'attiva, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura vita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031, quindi con ingaggio a crescere negli anni, quindi è una formula che conosce molto bene, crescita del ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa, però dotato anche, devo dire, una grande solerzia da parte del
0: Re, che ha puntato
1: in maniera molto netta e non ha traccato
0: anche la volontà del giocatore di voler venire
1: molto,
0: quindi quando sai quella è molto importante, il giocatore giustamente andare, vuole all'Inter, l'Inter ha fatto l'affumo mediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lukman, quindi
1: per chiudere già giugno ad avercelo ben ritiro, però,
0: ripeto, possiamo discutere il valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questo tipo di scenari, situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità, e quindi
1: secondo me
0: lì ti dà a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sta fare, anche perdi tanto, visto comunque è una pedina,
1: è stato un pelo degli ultimi anni, non
0: quindi
1: ha fatto rimpiangere,
0: il fondo ci sta, e l'andare dritti è deciso su questo giocatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque, ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo via, quindi dopo c'è questo,
1: come è accaduto per Leone, non erano 50 milioni, esatto, erano una trentina, l'Inter trattato a lungo, ecco, forse la solerzia dell'Inter nel fare questa trattativa è data dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi il Liverpool è arrivato, ha sfiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
0: Allora, e capi qui intanto dalle spiagge del Salento ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda, verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto Gianni che ha mandato, perché c'è un mare meraviglioso, ma si può far vedere, la vogliamo far vedere sta foto, facciamo questo favore in più al nostro regista. Allora,
1: il Salento
0: è meraviglioso, io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare, è meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui, noi si inventiamo questa foto,
1: sembra
0: magari
1: una cartolina,
0: è meraviglioso veramente. Gianni, che devo dire, ci stai facendo una grande invidia,
1: sì,
0: vorremmo stare lì con te a
1: fare
0: calcio dentro qua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre
1: propongo puntata al mare, vabbè,
0: sarebbe bellissimo, va bene, 3318200213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TNV Radio, grazie, ricordo di Corrotti, ricordo l'anno in cui Corrotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente rispettato, addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e ci restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
1: 95,
0: con noi
1: 30 anni fa diventava capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, il nostro amico, lo dico, alle 16.30, 16.35 ci saranno degli amici di Gorkin, che entreranno uno sono tutti e due legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi c'è un pensiero di un allenatore che ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato audio, ho detto non intervengo perché non riesco e ti mando audio, e poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo
1: un
0: po' di trasmissione ai gol, perché se la media qui è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo a Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Canati TMV Radio, è intervenuto anche in delle trasmissioni di Sus Marcellini il fine settimana, a Guelfi Ghibellini, oppure la Canata della Domenica nei passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia che molta emozione parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo andati in questi mesi difficili. Ho cercato di da lontano di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, questo potevo fare, e lui li apprezza molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora 3318200013, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani. Io sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega, giornalista, pittore, scrittore, lui fa tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti in studio.
1: Poi in copertina, ma
0: sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due tratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che stavo gelosamente nella camera, quindi
3: è un piacere.
0: Tra l'altro, un giorno direi che cosa ti riesce meglio, scrivere, disegnare, non so, che tu insomma riesci, sai tutto. Però non mi hai mai
3: capito anch'io,
0: capito? Vabbè, ma guarda che c'è tempo, perché io ho 54 anni e ancora non ho capito che devo fare, però insomma prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: Il percorso è importante, sì, non la meta.
0: È vero. Senti Massimo, ho disturbato, grandissimo piacere, durante il pomeriggio, in questo momento siamo anche oltre che su 61 canale nazionale, su Gold TV, canale 11 della digitale terrestre nel Lazio, siamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netflix, oltre che nella nostra app, però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo, c'è un evento, no, che si terrà domani 20 giugno ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
3: Allora, innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. E domani presenteremo nuovamente il libro La Magico, il libro dedicato al secondo detto della Roma del 82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua, fortunatamente

0: a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io adesso sono Marcellini, che è la co-autrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsi di Fiano. E l'evento, sì, è molto bello, modererà la presentazione e fa il flitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo, soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente, ci saranno due attori, Claudio Germanò, che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi, che fa imitazioni di personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca, e poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
1: Bene, bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo appuntamento al posto, perché è molto importante.
0: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30, ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
1: Non
0: potevano mancare, soprattutto la Roma di periodo. Poi sai, noi come facciamo, come fa sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche, c'è l'audio di immagini, video, musica, suoni, insomma le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
1: Assolutamente, insomma io ne ho visto una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico, quando è Massimo parava in mezzo. Poi un particolare, quello 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma,
2: per Roma.
1: Falcao che in corso lo vediamo tutte le sere in televisioni.
2: Ah, è vero,
1: tra l'altro. Quindi capito, magari provare a contattarlo.
0: Poi amplificare la magia di questo evento, sì. Si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto, mercoledì 25 il terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo. Purtroppo sono solo te.
1: Vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
2: Qualcuno spera nuove feste.
1: Guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare quella possibilità proprio con questa squadra. Quindi lui
2: è l'anno del centenario.
1: Però è caro Massimo,
2: può fare un altro libro.
1: Ci sono centenari in atto, Fiorentina, Napoli e Roma.
2: Quindi. Fiorentina e Napoli quest'anno, la Roma conclude la stagione prossima al centenario.
1: Vediamo che c'è, insomma.
0: Spero ci diano la precedenza.
2: Esatto.
1: Va bene, Massimo, senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico verrà ricordato con presenza di tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre, diciamo, alla presenza di Susanna Arcenini, che tra l'altro poi rivedrete anche a Guelfi Ghiberi a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo,
0: è sempre... scusami, ma anche il sindaco di Fiano, per esempio, è un Lupacchiotto, il presidente Roma Club, insomma tante cose.
1: Bene Massimo, io ti ringrazio, e ricordiamo ancora l'anno, orario e posto, però te lo faccio sempre a te, vai.
0: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini, Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo, vi aspettiamo, poi ci date un brindisi con la presentazione, quindi ci potremo fare chiacchiere parlando di quei tempi, quella bellissima.
1: Ma qual è il giocatore di quei tempi nel tuo cuore?
0: Guarda, c'è lì veramente,
1: se me ne scegliere uno.
0: Guarda, quello che ha rappresentato per me Agostino di Tolomei.
2: Fitano.
1: Sai che immaginavo che questa è la scelta.
0: Poi sai, io nel mio ultimo libro che sono voluto uscire fuori dal ciclo, comunque ci sono rientrato facendo conto proprio su Agostino di Tolomei.
1: Tra l'altro lui fu messo in quella posizione lì difensiva, e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
0: Vabbè, dal centrocampista aggiunto.
1: Il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va

0: bene. Anche Lidom era un altro molto bravo, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre.
1: Grazie a voi,
0: buon lavoro.
2: Ciao Massimo.
0: Grazie ancora. E dunque andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro voca ancora. Vai.
2: Sì, a questo punto ti riporto ovviamente sul marasma del Milan a livello societario, praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili, il nodo di Krojčar. Dunque prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco.
0: Sì, hanno detto questo, anche
2: questa operazione
0: non è esclusa, perché poi ne parliamo dopo, qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono che lui, sì, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
2: Cioè, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
0: No, perché quando hanno sentito i soldi sono tirati indietro.
2: Sì, non solo, quel che si sapeva anche effettivamente volevano interoperabilità.
0: Non lo so, vediamo come va a finire. Però che dici tu? Andiamo poi.
2: Sostanzialmente che ci sono però anche altri profili, sia il direttore sportivo, sappiamo che se c'è il direttore tecnico e il direttore sportivo, fra i nomi valutati c'è Devin Ozek, non sono nomi che caldano tanto la tifoseria, il dirigente tedesco turco già dato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma, sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore della sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, un ex dirigente del Paris Saint Germain, hanno lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di in Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il passo, che al momento è parecchio lente di vari paesi.
0: Allora 3312-0013, andiamo a sentire un altro audio, vai.
3: Buongiorno Maracca, Michel da Cuneo. Bastone, io sono interista, Bastone è ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione, però quello so in nazionale con la Bosnia è grosso contro il Liverpool, che tira la dieta al datore tedesco che non mi viene il nome, non gliele perderò mai. Guarda, giuro, sarei contento, Stoni porta 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5 anni fa.
0: Lo ha detto lui,
2: non fu azione ma caso recupero, sì. Concentra lì,
0: concentra quello. Allora dunque Angelo dice, ma ricordo male, qualche anno fa facesse puntata sotto l'ombrellone. No, io mi trovo sotto l'ombrellone, sì, fu inviato a fare una cosa, non mi ricordo, insomma facevo una cosa presso un bagno di porte di Roma, però ma dove ricordare tutto, mi scordo di tutto. Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, ci sono stato,
2: scusate,
0: no, no, che scusate, bene, godi della tutta,
2: sì, spero di soffrire preso. Gianni,
0: spero di grado presto, perché è un posto lì, quella zona lì è molto molto bella, molto bella. Allora poi come la dice Marco, non sono più 64 anni, di storicità non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri, a parte che è un altro calcio, però dire che quei difensori che ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è bestemmia.
2: Beh, ne avevo nominati alcuni,
0: proprio una bestemmia, Maresimini, Nesta, non puoi non dire che hanno i piedi buoni, assolutamente. Poi tu mi dici non facevo i lanci, sì, a parte che io tutti questi lanci adesso non li vedo, a me mi sembra giocano tutti basso palla al piede, quindi
2: sì, non mi sembra, vabbè, che fanno, ci sono dei difensori
0: che grandi lanci. Maldini ha i piedi non buoni, buonissimi mi sembra, no, così mi ricordo vagamente, magari vabbè,
2: avranno la tecnica, Chimi forse.
0: Guarda, posso una cosa, però Maldini era un difensore a pallone d'oro, Baresi era un difensore a pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo. Non è che sono indietro agli anni 80, perché questi sono degli anni 80, erano già molto moderni i difensori, Milan di Schi faceva un calcio non modernissimo
2: e lo, pare, grazie,
0: lo poteva fare proprio grazie a questi giocatori che con questa che

0: anzi esaltano anche Costa Curta, ma non era proprio Filippo, era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io sarei molto attento a dire che non c'erano dei buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire, allora non avete visto le partite, insomma, non era proprio così, non era proprio
1: no,
0: così.
1: No, no, evidente.
0: Allora, dunque, Maurizio ci scrive, appunto, posto famoso soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pesciolini che pizzicano quando sei in acqua.
1: Qui ci vorrebbe la musica di
0: Quark.
1: Allora,
0: Puglia la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro, siamo quasi in chiusura questa prima parte di trasmissione, poi c'è ancora un altro approfondimento, Lucio, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, commentatore dei lavori, no? Io negli stadi andavo, penso, quando ero un ragazzino e venivo ad arbitrato per Luigi Lina in Serie D, direttamente da Viareggio, mi parte a Riccio, che stai soprattutto in Campania, quindi penso da quanti anni io guardo le cartine e mi sento dire, Stoni, uno dei più grandi registi al mondo. Guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco usare dopo aver cenito.
0: Va bene, dai. Allora, poi ognuno, non c'è bisogno di andare in ballo delle leggende, ma citare Bonucci, già è vero, è già superiore a Bastoni quando trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa. Questa è infatti una caratteristica molto...
1: lui se c'è mancio di 50 metri sventagliata sia sulla figura,
0: esatto,
1: poi
0: esatto,
1: caratteristiche molto rare.
0: Allora, 331
1: anche adesso,
0: come?
1: No, sono carissimi, sì, sì, rare anche adesso.
0: 331-822-0013, danno un altro approfondimento prima di chiudere il passaggio. Lucio,
1: allora, ti porto sulla Juventus. È vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi pronunciabile, però per Spalle ci sono tre incedibili potenzialmente, per cui verrebbero
0: ritardati quasi
1: sono? Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, devo dire la verità, Kenny Dietz, ovviamente è scritto sul pezzo del
0: rondimento. Speriamo di vedere buona prova al mondiale.
1: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilassare la sconfitta sorpresa del primo turno contro l'Australia. Il Leeds, insomma, venne considerato il leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se il campione forse è con una parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal in grande pressing, Marco, sì, resterà a Torino, quindi su questo non deve esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto, sì, uno dei leader del Latoio, centrocampista classe 98, capitano, non c'era, visto anche il ritrovato rapporto di fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è regista dei sogni, non è regista perfetto,
0: però può giocare in quel centro con un regista,
1: certo, un regista accanto probabilmente farebbe anche meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Stone McKennie, che è l'uomo classico, uomo a cui non rinuncia nessun allenatore. Allora, Juventus, vi ho detto, è il vero preferito di Spalletti, il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare e tirare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a dire diverse posizioni in campo, 4-2-3-1 per tutti i moduli. Mi sento di un giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche.

0: Urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Buon pomeriggio e un saluto a Giovanni Palomeni.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Marco a tutti, buon pomeriggio.
1: Bentrovati a tutti, diamo anche il pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni, proprio a quest'ora, Italia 7, il canale digitale del resto diciamo Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono. Quindi,
2: sempre un saluto a tutti.
1: Assolutamente, tra l'altro abbiamo sentito un po' le paratici e che insomma un po' di quello che dovrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
2: giovane italiana,
1: poi la possibilità di trattenere Kane, però non dipende solo da loro. Cioè, ha sognato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' di paradici che ieri ha parlato in conferenza.
2: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
1: Non è facile trovare i centravanti in questo momento, ma chi ce l'ha cerca di tenersi, poi magari chi invece ce l'ha...
2: Questo David, proprio nel mondiale.
1: Adesso mi che sei risvegliato e tu col Qatar, perché sennò prende male.
2: Però insomma, una tripletta significativa, nel senso che
1: sì,
2: alla fine...
1: Significativa contro il Qatar.
2: Però è capocannoniere commesso, questo
1: sì.
2: Dice...
1: Vediamo oggi dire...
2: Statistica.
1: Vabbè, però l'ho fatto io il risveglio di David, se vuoi.
2: Sì.
1: L'ho fatto, cioè, il risveglio di David, l'abbiamo...
2: Siamo David, quello che è David.
1: È di David,
2: o
1: David, quello vede, magari rimane, quindi ha tolto il problema alla Juventus.
2: Beh, magari,
1: così parmiano, se prendono Colomani, le coppie per affrontare il campionato.
2: Vabbè, campionato non voglio anticipare i temi.
1: No, perché ridà. Non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché parlano, se lo passano noi vari direttori. Quindi vediamo che succede.
2: Prima, dai.
1: Visto anche un certo Zaniolo alla Juve, Zaniolo e Lumi, nomi, vabbè, ma ci sono, posso presentarli? Vado, non c'ho scelta, ma me lo ricordo ancora a memoria, sì. Allora, c'è Massimo Nanni che saluto, ciao Massimo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, a tutti.
1: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo, ciao Daniele, ben trovato.
4: Bentrovati, buon pomeriggio,
1: non poteva mancare lui, Niccolò Cerini, ciao amica.
5: Buon pomeriggio a tutti, giornata bellissima per quanto mi riguarda, anche per voi,
1: sì.
5: Perché comunque Igor Pro per me rappresentava un punto di riferimento. Io mi permetto di chiamare la scaletta, ma voglio fare
1: no,
5: così.
1: No, figurati.
5: Igor, oltre a essere un grande giornale, giocatore veramente un arcante immenso, ti devo dire Marco tre volte che l'ho cercato per parlare di calcio, era sempre presente, disponibile, ma mi pareva sempre certo che mi vedeva tanto quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto agli altri principi e ai suoi valori.
1: Quindi... ti fermi un attimo Nick, perché sennò non si capisce niente, lo chiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti. E non si capisce nulla. Abbiamo, naturalmente faremo anche l'accordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dati anche ai gruppi. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po', vediamo un po' se ti sento meglio, perché io ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
6: Mi sento benissimo, ciao voi.
1: Vai, proviamo, dai.
6: No, il modo di Igor Proti è coinciso con quello che stava dicendo Nicolò, perché io ho conosciuto un ragazzo molto educato, disponibile, che non ha perso il senso di natura, il capocannoniere di Serie B, non è una cosa che succede da molti, è stato qui un grande giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera, ha vinto la Palazzo, che forse non ha proprio sia come si era espresso.

0: secondo me è stato il miglior posto che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene per il Napoli, purtroppo di una battaglia purtroppo
1: presto. Sì, scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo farla praticamente. Quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente. Non è un servizio, non è un bel servizio quello che sta dando, quindi stiamo praticamente a singhiosi la linea, e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, mettiamoli giù un attimo tutti e tre e proviamo a richiamare, che così non si può fare la diretta. Allora 331-800-213, dico naturalmente Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto di loro prodotti, purtroppo ci è arrivata
2: questa vicinanza, sì. Del, anche d'olio, insomma, mio, la vicinanza magari la famiglia e niente, la vita è questa e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi sembra sempre una persona autentica, genuina, è molto brava come calciatore, quindi
1: sì.
2: Ora, nostra vicinanza, insomma,
1: assolutamente
2: la famiglia,
1: sì, sì. Ora io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non sta bene, l'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato a metà di aprile, quindi era, c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandò un messaggio per sapere come stava, mi rispondeva sempre, mi raccontava insomma l'evoluzione di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre diciamo sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ho capito anche il fatto che è riuscito ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa meravigliosa per lui,
2: ma soprattutto poi anche l'addio, l'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi trovarsi in quelle situazioni poi è sempre facile o difficile di parlare di situazioni che poi ti travolgono. Con la malattia, con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, l'uomo vero, e poi le mie parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha la forza, insomma, di no, sì, là. Come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto di combattere questa malattia che purtroppo ha avuto la volta.
1: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Prodi, idolo della mia infanzia, per certi versi era antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovassi, lui è stato molto più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatore e trascinare, l'unico a vincere la classifica marcatore pur procedendo, ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. È vero, lui è capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con Lazio giocava posti di fatica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rabaudi, Fiori, Casiraghi, insomma.
2: Io nel percorso è entrato quando sono derrato nella vittoria del Livorno, che andò in Serie A.
1: Sì.
2: Con Mazzari, c'era Chiesa,
1: no,
2: c'era,
1: come no,
2: Magarelli.
1: Chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, ci abbiamo, mi dà voi delle... Ok, state vedendo, vabbè. Allora, proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa, poi proveremo a ripristinare il collegamento con i nostri amici, 331-82-013. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio, le due nazionali che hanno impressionato Francia e Inghilterra, ricordo in questa prima parte, sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
2: Sono d'accordo, sì. Marocco
1: pure, sì. Le europee due. Sì. E poi il Marocco.
2: Sono d'accordo.
1: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta.
2: Vediamo anche la Germania, che non ha fatto test col 7-1 a Curaçao.
1: Sì.
2: La Spagna, Maruccio. Adesso
1: deve dare una risposta adesso, sì, sì.
2: Ancora scamagli, le cose, dire, chi parte lento magari durante il rodaggio, durante il mondiale, abbiamo visto un sacco di partire piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
1: Tu sì,
2: sei l'impronta all'allenatore.
1: Sì. Quando li ha tenuti